Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: per noi peccatori,
1: adesso
0: è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: O signo disso.
1: Santa Maria, Madre de Deus, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia.

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli
0: dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero della gloria, Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
2: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quant'è bella! Guardatela
3: bellissima.
2: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
4: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
2: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
5: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita.

0: Quotidiana.
1: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
0: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 8.

Dal punto più alto del Colle Esquilino, la Basilica di Santa Maria Maggiore, una delle quattro basiliche papali di Roma, domina da 16 secoli la città. La tradizione vuole che la sua edificazione sia legata a un miracolo. La Madonna sarebbe apparsa in sogno a Papa Liberio e al Patrizio Giovanni, chiedendo la costruzione di una chiesa in suo onore in un luogo che lei stessa avrebbe indicato. Così, il 5 agosto dell'anno 358 dell'era cristiana, una fitta nevicata cadde sul luogo dove ora sorge la basilica. E Papa Liberio tracciò sulla neve il perimetro sul quale si sarebbe costruita la chiesa. In realtà, la basilica fu costruita 80 anni dopo quel che dice la leggenda, a partire dal 432 per volere di Sisto III, che gli diede la struttura a tre navate divise da imponenti colonne, la arricchì di mosaici e ne fece uno straordinario teatro di arte paleocristiana. Il Papa doveva essere così fiero di quanto aveva realizzato che si volle firmare al centro dell'arco trionfale Sistus Episcopus Plebi Dei, Sisto Vescovo al popolo di Dio. All'esterno non c'è più nulla della struttura Sistina. La facciata principale prospetta su via Merulana, l'asse viario che conduce a San Giovanni in Laterano, e venne realizzata per il giubileo del 1750 dall'architetto fiorentino Ferdinando Fuga, che sistemò di fianco ai due palazzi un portico a cinque arcate e una loggia delle benedizioni lanciata verso l'alto. A quanto pare, quando la vide, Benedetto XIV commentò: «Sembra una sala da ballo». Ma forse quelle aperture erano state pensate anche per non nascondere i luccicanti mosaici, voluti a fine 200 da Niccolò IV e commissionati a Francesco Rusuti dal cardinale Pietro Colonna, che raccontano, sotto un severo e maestoso Cristo giudice, la visione di Papa Liberio, il miracolo della neve e la leggenda della basilica. Davanti alla facciata, una colonna, innalzata da Carlo Maderno nel 1614, sormontata da una statua della Vergine, fusa in un sol pezzo. Il campanile invece è romanico, di fine 300, ed è il più alto di Roma, 75 metri. Sul retro, rivolto verso il centro storico, c'è un obelisco di cui si ignora l'origine, ma che stava all'ingresso del mausoleo di Augusto. Fu Sisto V a sistemarlo lì nel 1587. È in asse con l'abside della basilica, progettata intorno al 1670 da Carlo Rainaldi, che disegnò anche la scalinata. Ai lati i corpi delle due cappelle maggiori, costruite tra la fine del 500 e l'inizio del 600, con le due cupole, la Sistina, dal nome di Sisto V, e la Paolina, da Paolo V Borghese, il Papa che metterà il suo nome sulla facciata di San Pietro. All'interno, la prima impressione è quella di trovarsi in un'austera chiesa altomedievale, con le due file di 20 colonne in marmo cipollino provenienti da edifici di culto pagani portate in chiesa nel V secolo e un pavimento cosmatesco messo in opera intorno al 1150, al tempo di Eugenio III.
ma basta alzare lo sguardo per misurare il passaggio del tempo e la distanza con il rigore della basilica paleocristiana, perché il soffitto è una vera e propria esibizione di sfarzo di Papa Borgia, Alessandro VI, con i suoi 105 lacunari disposti in 5 file e arricchiti da dorature scolpite. Fu commissionato a Giuliano da San Gallo e realizzato, secondo la tradizione, con il primo oro proveniente dalle Americhe che Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia offrirono al Papa spagnolo.

ma gli interventi sulle due cappelle maggiori sono quelli che hanno maggiormente inciso sull'assetto originario della basilica, con l'apertura delle due grandi arcate in prossimità degli accessi, che comportò l'abbattimento di due delle colonne e la distruzione di alcuni dei pannelli a mosaico. La Paolina, dedicata a Paolo V Borghese, progettata da Flaminio Ponzio, custodisce una delle più venerate icone mariane, la Madonna Salus Populi Romani, che la tradizione attribuisce addirittura a San Luca, evangelista e patrono dei pittori. Racchiusa in una fastosa cornice sorretta da angeli, si data in realtà tra XII e XIII secolo. È un'immagine molto amata dai romani e particolarmente legata alla religiosità popolare. Paolo V volle costruirle attorno uno scrigno ricco di marmi policromi, pietre preziose, sculture e dipinti. La direzione del lavoro pittorico fu affidata al cavalier d'Arpino, che ha affrescato di sua mano la lunetta sopra l'altare e i profuri delle figure dei santi e dell'Eterno Padre, che sta sopra il monumento di Paolo V. Perché qui hanno sepoltura due papi, il titolare della cappella, Papa Borghese, e il suo predecessore, Clemente VIII Aldobrandini. Nella basilica sono sepolti altri pontefici, alcuni in tombe prestigiose, opera di grandi architetti. Quella di Niccolò IV, morto nel 1272, venne disegnata da Domenico Fontana tre secoli dopo. Quella di Clemente IX fu realizzata nel 1671 da tre allievi di Gian Lorenzo Bernini, Ercole Ferrata, Cosimo Fancelli e Domenico Guidi, autore della scultura del Papa. L'ultimo papa ad essere stato seppellito in Santa Maria Maggiore, Jorge Maria Bergoglio, ha voluto una tomba decisamente più sobria, una lastra di marmo bianca con solo il suo nome nella cappella dedicata al suo santo, Francesco. Altrettanto semplice è la tomba del più grande artista del Seicento, Gian Lorenzo Bernini, che riposa nel pavimento della basilica alla destra dell'altare. Sulla lastra di marmo si legge: «Nobile famiglia Bernini, qui aspetta la resurrezione». L'artista sentiva la basilica come familiare, anche perché aveva dimora proprio di fronte alla chiesa. Suo padre, anche lui qui sepolto, vi aveva lavorato quando Gian Lorenzo era solo un bambino, intorno al 1610, realizzando nel battistero una pala marmorea con l'Assunzione della Vergine, che è considerato uno dei suoi capolavori.

Per l'anno santo del 1600 si procedette inoltre alla chiusura di 20 delle 40 finestre della navata centrale, sostituite da altrettanti affreschi, dedicati naturalmente alla vita di Maria, a cui lavorarono alcuni dei migliori artisti della pittura manierista provenienti da diverse parti d'Italia. L'anconetano Andrea Lilio vi dipinse l'Adorazione dei Pastori. Il bolognese Baldassarre Croce, la Crocifissione e la grande scena con la morte della Vergine al di sopra della Cappella Paolina. Il faentino Ferraù Fenzoni dipinge la salita al Calvario. Il senese Ventura Salimbeni l'Annunciazione e il piemontese Giovan Battista Ricci le nozze di Cana. Mentre è di Orazio Gentileschi la Circoncisione, la sua prima opera nota del 1590. In quell'occasione venne effettuata anche una campagna di restauri dei mosaici sottostanti. Alcuni pannelli si erano infatti logorati col tempo, 6 di essi andarono perduti per l'apertura delle grandi arcate e altri furono ridipinti. Ma dei 42 riquadri originari ne restano ancora 27, che compongono uno dei più antichi e stupefacenti esempi di arte musiva alto medievale alle origini dell'arte narrativa cristiana. I mosaici della navata centrale, come quelli dell'arco trionfale, sono infatti del V secolo, degli anni di Sisto III, e possono considerarsi come il primo ciclo di una chiesa romana nato secondo un piano figurativo appositamente studiato.

Lungo la navata si dispiegano le storie dell'Antico Testamento. Sul lato sinistro le vicende di Abramo, Isacco e Giacobbe. Sul lato opposto quelle di Mosè e di Giosuè. Dove i patriarchi vestono come senatori romani, secondo una tradizionale iconografia d'età imperiale, sin dalla prima scena. Dove un Abramo a cavallo va incontro a Melchisedec. Un Abramo che somiglia più a un Marco Aurelio che al patriarca della Bibbia. E anche l'Isacco disteso, che accoglie e benedice Giacobbe, all'aspetto di un togato romano.

Tra le immagini più stupefacenti del ciclo, la scena del passaggio del Mar Rosso. Dalle mura turrite di una città esce l'esercito del faraone. Sulla riva opposta, la massa ordinata degli ebrei in salvo, capeggiati da Mosè. L'esercito egiziano è sommerso. Il faraone è in acqua, ancora vivo, lo sguardo al cielo, il braccio sinistro che regge lo scudo. Particolarmente ricche anche le storie di Giosuè, a cui pure viene dato l'aspetto di un comandante romano. Le battaglie contro gli Amorrei, la conquista di Gerico, il trasporto dell'Arca dell'Alleanza e la scena del patriarca che ferma il sole e la luna per permettere al suo esercito di inseguire il nemico. Un Giosuè gigantesco al centro del riquadro tra le due schiere nemiche.

Arco di Trionfo, anch'essi del V secolo, si sono decisamente conservati meglio. Raccontano l'infanzia di Gesù e la sua rivelazione. Anche in questo caso la raffigurazione riprende l'iconografia imperiale, secondo uno schema tipico dell'arte paleocristiana. La Madonna è un'imperatrice e il bambino un re, entrambi in abiti romani. I re magi, invece, che vengono da Oriente, indossano costumi di derivazione bizantina. Le scene sono disposte su quattro registri. In alto l'Annunciazione a sinistra e la Presentazione al Tempio a destra, con il sogno di Giuseppe che riceve dall'angelo l'ordine di fuggire in Egitto. Nel registro sottostante un'adorazione dei magi, dove il bambino non è in una mangiatoia ma su un trono, gerarchicamente isolato al centro della scena. A destra, un episodio sconosciuto alla storia dell'arte, attestato solo in un Vangelo apocrifo. Il governatore della città di Sotine, in Egitto, va incontro alla Sacra Famiglia in fuga per adorare il bambino come Dio, dopo che gli idoli del palazzo erano caduti in pezzi al suo arrivo. Le scene sottostanti mostrano Erode che ordina la strage degli innocenti e che riceve i re magi. Più in basso le città sante, Betlemme, dove Gesù nasce e si rivela, e Gerusalemme, dove muore e risorge, di fronte alle quali ci sono i 12 agnelli, 6 per lato, che rappresentano gli apostoli. Il legame col tema apocalittico della fine dei tempi è evidenziato dal trono vuoto al centro dell'arco, cui fanno da scorta Pietro e Paolo, il primo chiamato a diffondere il verbo fra gli ebrei, il secondo fra i pagani. Insieme formano la Chiesa, di cui Pietro è la guida e Sisto III il successore. Una teologia visiva, utile a riaffermare la divinità del Cristo incarnato e il dogma della divina maternità, ribadito nel Concilio di Efeso del 431, che aveva proclamato la Vergine come madre di Dio. Originariamente la Chiesa terminava con l'arco trionfale. In vista del primo giubileo, quello del 1300, Niccolò IV, primo papa francescano, fa abbattere l'abside originale, aggiunge il transetto e crea una nuova abside. È il cardinal Colonna a finanziare la decorazione a mosaico, con l'incoronazione di Maria e le storie della Vergine, affidando l'incarico a un grande artista, Jacopo Torriti. Siamo nel 1295, 8 secoli dopo i mosaici della navata e quelli dell'abside.

Al centro della conca absidale, racchiusi in una mandorla, Cristo e Maria sono in trono. Il figlio pone sul capo della madre la corona gemmata. Ai loro piedi il sole e la luna.

Intorno, una decorazione a racemi che germoglia da due tronchi, gli angeli e i santi. Tra questi ci sono anche il Papa, Niccolò IV, e il donatore, il Cardinal Colonna. Più in basso, quattro scene della vita di Maria e dell'infanzia di Cristo, dove sono centrali, ancora una volta, la Natività, l'adorazione dei Magi,

sono disposte ai lati della Dormitio Virginis, la morte della Vergine, collocata proprio sotto l'incoronazione. Il transito è raffigurato nei modi tipici dell'iconografia bizantina. La Madonna è sdraiata sul letto e gli angeli si preparano a prenderne il corpo, mentre Cristo già accoglie in cielo la sua anima. Si può dire che questi mosaici chiudano un ciclo. Così come un'altra opera dell'epoca di Niccolò IV, un capolavoro della scultura medievale che oggi si conserva nel Museo della Basilica, sembra inaugurare un nuovo modo di guardare le storie sacre. Si tratta di un presepe, non a caso perché il Papa era un francescano, scolpito da Arnolfo Di Cambio, che è considerato il primo presepe della storia dell'arte, ma di cui restano solo poche figure autografe. D'altra parte, il tema della Natività è centrale nella Basilica di Santa Maria Maggiore, che per un certo periodo fu addirittura chiamata Santa Maria ad Presepem. Ritorna ad esempio nella pala d'altare, una adorazione dei pastori commissionata da Benedetto XIV al pittore marchigiano Francesco Mancini, che la realizzò per il giubileo del 1750. La tela è scortata a destra e a sinistra dai bassorilievi quattrocenteschi di Mino del Reame, che rappresentano la nascita di Gesù, il miracolo della neve e la fondazione della basilica da parte di Papa Liberio, l'adorazione dei magi e l'assunzione di Maria. L'altare maggiore, della stessa epoca della pala, è protetto da un baldacchino sorretto da quattro colonne in porfido, opera di Ferdinando Fuga, l'architetto della facciata, sulla cui cima spicca lo stemma di Benedetto XIV. La confessione sotto l'altare venne realizzata un secolo dopo, a metà Ottocento, per volere di Pio IX su disegno di Virginio Vespignani. Molti secoli prima, Sisto III aveva creato nella chiesa una grotta della Natività, simile a quella di Betlemme, che fu cara ai fedeli. Oggi, nella confessione, di fronte a un Pio IX inginocchiato in preghiera, c'è un reliquiario in argento e cristallo di rocca di Giuseppe Valadier, che custodisce una reliquia davvero speciale, detta la Sacra Culla. Cinque asticelle in legno di sicomoro, portate a Roma dalla Terra Santa, che si vuole siano parte della mangiatoia in cui venne adagiato il bambinello appena nato. Una testimonianza straordinaria che fa di Santa Maria Maggiore, la prima chiesa di Roma dedicata alla Madonna, una seconda Betlemme, collegandola direttamente alla stalla dove la Vergine Maria ha partorito il bambino Gesù.

0: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
1: Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove è dubbio, che io porti la fede. Dove è errore, che io porti la verità, poiché donando si riceve. Perdonando si è perdonati, morendo si risuscita a vita eterna.

0: Wadowice è un piccolo centro della Polonia del Sud che si trova sul fiume Skava, a circa 50 km da Cracovia e a poco più di 37.000 abitanti. Durante l'occupazione nazista della Seconda Guerra Mondiale, il fiume Skava serviva da confine tra il Governatorato Generale di Polonia e il Reich Germanico e a Wadowice furono costruiti un campo di prigionia e un ghetto.
1: Oggi è una piccola città dove ha sede una delle più grandi industrie alimentari d'Europa, ma è famosa nel mondo per tutt'altro motivo. È la città natale di Karol Józef Wojtyla. Bluebirds on our shoulders, we're half awake in a fake empire. Nell'agosto del 1938, a 18 anni, Karol si trasferisce da Wadowice a Cracovia, già tenuta sotto controllo dai nazisti, e 4 anni dopo comincia a frequentare clandestinamente il seminario. Altra tappa del viaggio appena intrapreso da Karol è Roma. Ordinato sacerdote il 1 novembre del 1946, Wojtyla viene mandato nella città eterna dall'arcivescovo di Cracovia, convinto che un giovane così dotato dovesse terminare gli studi all'ombra di San Pietro.
0: Da qui inizia il più grande viaggio di colui che diventerà Giovanni Paolo II.
2: Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete.
3: Certamente Papa Wojtyła è stato il più grande viaggiatore nella 2 volte millenaria storia del papato. È stato a tal punto un papato ambulante il suo, da suscitare entusiasmi ma anche qualche critica. Critica perché si diceva che stava di più negli aeroporti invece che nel suo ufficio in Vaticano. In realtà Papa Wojtyła ha sempre ripetuto che lui viaggiava perché i poveri non possono viaggiare. E quindi se non potevano venire a Roma, lui andava a casa loro. E bisogna dire che i risultati sembrano avergli dato ragione, perché folle oceaniche l'hanno sempre accolto. Such is the way of the world, it can
0: never know. Il pontificato di Giovanni Paolo II è durato quasi 27 anni ed è stato il terzo più lungo della storia. E se si potesse riassumere con 2 parole chiave, sicuramente queste sarebbero viaggio e sofferenza.
4: Se fosse mancata quell'agonia sulla croce, la verità che Dio è amore sarebbe sospesa nel vuoto. Questa frase credo che ci immerga, immetta, porti automaticamente nel pensiero, nel mondo, nel sentire di Giovanni Paolo II, dove 2 costanti l'hanno portato avanti negli anni, che sono stati il viaggio sicuramente e il tema della sofferenza. Questa frase ovviamente si rifà alla sofferenza di Cristo sulla croce, che però non è vana per noi cristiani, non è mai stata vana per Karol Wojtyła il giovane, che prima soffrì perdendo la madre, poi subendo delle guerre, il nazismo, il comunismo, e poi la sofferenza invece nella malattia, prima l'attentato, quindi gli interventi chirurgici, e poi la malattia fino all'agonia che noi tutti abbiamo visto.
1: Giovanni Paolo II non si considerava solo il successore di Pietro, ma anche l'erede di Paolo, che viaggiava per portare il Vangelo nel mondo.
0: Ogni viaggio era curato nei minimi particolari per far sentire alle popolazioni ospiti che il Papa era lì per loro ed era uno di loro. Nei giorni prima di effettuare un viaggio, Giovanni Paolo II celebrava messa nella lingua che avrebbe usato durante la visita per prendere dimestichezza con essa.
1: Giovanni Paolo II effettuò 146 viaggi apostolici in Italia e 104 all'estero. Visitò 259 località italiane e 131 stati, viaggiando tanto quanto basta per compiere 25 volte il giro del mondo.
5: A metà degli anni 90 in Vaticano circolava una battuta: Dio è in ogni luogo. Giovanni Paolo II invece c'è già stato. È una battuta, ma mica poi tanto, perché fin dai tempi in cui abitava a Cracovia, il Papa, il futuro Papa, si era abituato ad andare molto in giro, a recarsi sui luoghi dove voleva comunicare, perché naturalmente non c'era a quell'epoca la possibilità di diffondere le informazioni con la velocità e soprattutto con l'ampiezza che lui avrebbe desiderato. Oltretutto, prima con il nazismo, poi con il comunismo, la necessità di comunicare personalmente era assolutamente indispensabile.
0: Sostenuto da una forza morale, spirituale e fisica fuori del comune, Giovanni Paolo II supera ogni confine geografico e ogni barriera culturale che fino ad allora avevano impedito un dialogo diretto con i potenti della terra e i leader delle altre religioni, senza aver paura di attraversare territori di guerra o paesi ostili al cristianesimo.
1: Ma Giovanni Paolo II non ha viaggiato solo attraverso lo spazio, ma anche attraverso il tempo, portando il suo messaggio alla società secolarizzata nel passaggio dall'era industriale a quella post-industriale, per approdare infine alla globalizzazione. Con la stessa energia ha camminato a ritroso nel tempo, per chiedere perdono per gli errori compiuti dalla Chiesa nel corso dei secoli, dalle crociate all'Inquisizione, dalla scomunica dei protestanti all'antisemitismo.

0: Salendo sull'aereo all'aeroporto di Fiumicino, il 25 gennaio del 1979, il primo pontefice polacco della storia dichiara di recarsi in Messico per inginocchiarsi davanti alla Madonna di Guadalupe, per mettere nelle sue mani la missione appena iniziata. Totus tuus sum ego, sono tutto tuo. Questo è il motto che accompagna Giovanni Paolo II fin dal suo primo viaggio.
1: Certamente il primo viaggio del Papa, quello in Messico, è stato quello che ha suscitato maggior scalpore e più interesse da parte dei media, non soltanto perché era la prima volta che un Papa si muoveva a così largo raggio, ma soprattutto perché andava a portare il Verbo in un paese dove fino ad allora non si ricordava la presenza di un pontefice.
0: Fin dal suo arrivo all'aeroporto, il Papa viene comunque ricevuto dalle istituzioni e da una folla festante di 10.000 persone. La visita si trasforma in trionfo quando il Papa percorre i viali della capitale fino a Piazza della Costituzione. Stesso clamore suscitò l'arrivo al santuario della Madonna di Guadalupe. Per la prima volta si vede un Papa con un sombrero in testa.
2: Circa 8 anni dopo, Giovanni Paolo torna nel continente americano per visitare due paesi in grave difficoltà sociopolitica, il Cile e l'Argentina.

0: Papa giunge nel Cile del generale golpista Pinochet senza tuttavia essere accolto dai vescovi, assenti per protesta contro il generale che era ritenuto responsabile della morte del presidente Salvador Allende. Pinochet, in divisa bianca di comandante generale delle forze armate, si presenta davanti al Papa salutandolo con il saluto militare e coglie l'occasione, davanti alla stampa, per fare l'apologia di se stesso. Ma il Papa, che ha effettuato questo viaggio per favorire un passaggio pacifico dei paesi dell'America Latina alla democrazia, risponde proclamando l'inalienabile dignità della persona umana.
1: Una situazione difficile attende il Papa anche in Argentina. Il paese è appena uscito dalla dittatura, ma sta ancora vivendo il dramma dei desaparecidos. Sebbene il Papa si compiaccia per la nuova situazione democratica del paese, che aveva già visitato nel 1982, condanna apertamente l'odio e la violenza che hanno portato ai sequestri.
0: 11 anni più tardi, nel 1998, Giovanni Paolo II torna in Sud America. Questo suo viaggio costituisce una delle tappe più significative del suo pontificato. Il Papa giunge a Cuba con il proposito di aprire il paese al mondo e spingere la comunità internazionale a sostenere il popolo cubano, che da quando è governato da Fidel Castro subisce l'embargo economico da parte degli Stati Uniti e una diffusa ostilità politica.
1: Il leader Massimo accoglie Papa Wojtyla all'aeroporto in abito civile, gli stringe la mano e si inchina. Questa immagine fa subito il giro del mondo, segno evidente che altri muri sono caduti e nuovi scenari si aprono nella storia mondiale. Durante la messa di Plaza de la Revolución, accanto ai monumenti dedicati a José Martí e a Che Guevara, eroi dell'indipendenza cubana, appare una grande immagine di Gesù Cristo, simbolo del cambiamento e della riconciliazione tra due realtà storicamente separate.
2: Io non sono contrario agli applausi, perché quando applaudono, il Papa può un poco riposare.
1: Se le sfide che Giovanni Paolo II ha affrontato nel continente americano hanno avuto carattere principalmente politico, il problema più grave che ha invece incontrato in un altro continente è stato la povertà.

0: il Papa visita l'Africa per ben 11 volte. Il primo viaggio vede Giovanni Paolo II recarsi nei paesi dell'Africa nera e constatare la necessità di un intervento della Chiesa cattolica per risollevare le popolazioni da un'immensa povertà.
1: In particolare, tutti i 72 discorsi del Papa di questo primo viaggio cercano di stimolare le popolazioni a uscire dal sottosviluppo, facendo affidamento sulla Chiesa come punto di riferimento per il progresso.
2: Nella geopolitica di Carlo Wojtyła si dice sempre esiste un est e un ovest, ecco, no, esiste anche un nord e un sud. Giovanni Paolo II aveva chiarissimo in mente che come l'Europa respira con due polmoni, il polmone orientale e il polmone occidentale, così il mondo e soprattutto la Chiesa, basti pensare alla ricchezza di vocazione, deve guardare all'Africa come uno straordinario serbatoio, non solo di vocazioni ma serbatoio spirituale, di idee, di energie. E i suoi viaggi in Africa sono viaggi appunto diremo dell'inculturazione, cioè lui va all'interno delle società africane per portare il lievito della presenza, della testimonianza cristiana.
1: Circa 3 milioni di persone, fra cui molti non cattolici giunti da villaggi lontani, si radunano al ritmo di danze e tamburi per vedere l'uomo vestito di bianco. Ma quello nel continente africano è anche un viaggio nella storia, tra colonialismo, discriminazioni, schiavitù e guerre civili.
0: Siamo alla fine degli anni 90 e alcuni paesi, come lo Zambia e il Malawi, hanno da poco raggiunto l'indipendenza dal colonialismo francese e inglese. In questo caso il Papa si sente chiamato ad affrontare con le popolazioni le difficoltà sociali, economiche e politiche che coinvolgono i paesi dell'Africa sud-orientale e che muovono i primi passi verso la modernità. Uno dei drammi che affligge il continente africano è quello dell'AIDS ed è all'insegna di questa tematica che Papa Wojtyła va in Africa per la settima volta, spostandosi tra Tanzania, Burundi e Ruanda. Il momento più toccante dell'esplorazione del continente nero è sicuramente il viaggio in Senegal, quando presso la casa degli schiavi di Gorée, l'isola da dove partivano gli schiavi diretti verso le Americhe, Giovanni Paolo II, con lo sguardo fisso e severo sull'Oceano Atlantico, implora il perdono del cielo per il genocidio di milioni di giovani africani.
1: Ma la discriminazione razziale non morì con la fine della schiavitù. Ne è un esempio il fenomeno dell'apartheid in Sudafrica. Papa Wojtyła visita quella che ora si definisce la nazione arcobaleno in uno dei suoi ultimi viaggi in Africa. La nuova situazione sudafricana, da poco diventata una democrazia, viene vista dal Papa come un fulgido esempio per tutto il continente. Simbolo di questo nuovo corso è sicuramente il leader del paese sudafricano, Nelson Mandela. L'incontro tra Wojtyła e Mandela rimane nella storia come una delle immagini migliori per ridare fiducia e speranza nel futuro al popolo africano.
0: Ed è per rilanciare la stessa fiducia nel dialogo tra le religioni che Giovanni Paolo II si reca in un'altra terra lontana.

0: Giovanni Paolo II intraprende il suo primo viaggio in Asia all'inizio degli anni Ottanta. Egli ritiene che occorra diffondere il messaggio cristiano in un continente dove vivono circa 3 milioni e mezzo di persone, di tradizioni culturali e religiose diverse, avviando così un dialogo con il buddismo, l'induismo e il confucianesimo.
1: Con questo spirito attraversa le Filippine, il grande avamposto in Asia della Chiesa Cattolica. Ciò che colpisce il pontefice è che le periferie di Manila non sono molto diverse da quelle visitate nel 1970 da Paolo VI. Baracche di latta, vicoli squallidi e fogne a cielo aperto. Segno che in 10 anni poco è cambiato e la povertà è ancora il problema più grave.

0: situazione diversa lo attende in Giappone. Nonostante la capitale giapponese non lo accolga con grandissimo clamore, il Papa compie comunque due passi importanti. Incontra l'unico imperatore rimasto al mondo, l'imperatore Hirohito, e si reca nei luoghi dei disastri nucleari, Hiroshima e Nagasaki, per invocare la pace sulla Terra. Significativo anche l'incontro con le popolazioni dell'India 5 anni più tardi.
1: Mosso dallo stesso desiderio di dialogare con le altre religioni, il Papa rende omaggio alla tomba di Gandhi, visita Bombay, Calcutta e incontra Madre Teresa, la quale lo accoglie all'aeroporto e lo stringe a sé mettendogli al collo una collana di fiori.
2: Io credo che sia stato particolarmente così, incisivo nel lungo termine per l'opinione pubblica e soprattutto per i credenti l'immagine di Giovanni Paolo II che nel breviario di Madre Teresa con la piccola suora attraversa quelle ampie stanze piene di disperazione ma anche di speranza e quasi sembrano sostenersi a vicenda. Ecco, quella passeggiata mano nella mano, quel percorso mano nella mano sembra quasi un'ascensione al cielo, un cammino verso l'onore degli altari.
0: La tappa più importante che Papa Wojtyla tocca nel continente asiatico è la Terra Santa. Giovanni Paolo II si reca in Israele nel 2000, l'anno del Giubileo. La sua visita è preceduta qualche giorno prima da uno degli eventi più importanti del suo pontificato. Nella Basilica di San Pietro il Papa recita il Mea Culpa, un gesto di portata storica con cui chiede perdono per gli errori compiuti in passato da uomini di chiesa e persino papi. Le crociate, l'inquisizione, l'antigiudaismo e l'antisemitismo. Il Papa scrive anche una lettera con una richiesta di perdono che lascerà simbolicamente in una fessura del muro del pianto.
3: Viaggio del 2000 in Terra Santa emozionò, colpì e suscitò anche nel mondo cattolico qualche polemica, va pur detto, il fatto che a Gerusalemme, davanti al muro del pianto, Wojtyła volle infilare nelle pietre superstiti del Tempio di Erode quei bigliettini con le preghiere che gli ebrei ortodossi vi infilano.
0: Wojtyła giunge in Terra Santa 36 anni dopo la visita di Paolo VI, primo pontefice a visitare questi luoghi. In questo lungo periodo molte cose sono cambiate. È finita la Guerra Fredda, si è consolidato lo Stato di Israele ed è sorta l'autorità palestinese.
1: Giovanni Paolo II arriva a Gerusalemme accolto dal presidente israeliano Ezer Weizmann, il quale sottolinea l'inviolabilità di Gerusalemme come capitale eterna di Israele. Ma il Papa preferisce vedere il problema in un quadro più ampio, considerando la città un luogo speciale. Qui, infatti, confluiscono le fedi di 3 grandi religioni monoteiste: ebraismo, cristianesimo e islam. Giovanni Paolo auspica uno sforzo per superare le differenze ed ogni forma di pregiudizio. Con questo approccio il Papa si reca poi a Betlemme, sede di un altro storico incontro. Giovanni Paolo II stringe finalmente la mano a Yasser Arafat, leader della comunità palestinese, in un clima di grande gioia. Qui il Papa sottolinea come il tormento del popolo di Palestina sia durato troppo a lungo. Papa Wojtyła si raccoglie così in preghiera nella grotta della Natività di Betlemme, augurandosi la fine del conflitto e la necessità di un profondo cambiamento.
0: Lo stesso desiderio di cancellare gli errori e gli orrori del passato aveva portato Giovanni Paolo II in un altro luogo della memoria, pochi mesi dopo la sua elezione a Papa.

0: Giovanni Paolo II, da poco eletto Papa, fa ritorno nella terra natia, la Polonia, nel 1979. È il suo secondo viaggio da pontefice e Wojtyla sceglie di parlare da qui a tutti i paesi comunisti dell'Est Europa. Il Papa viene accolto con grandissimo calore, da Cracovia a Wadowice, suo paese natale. Il Papa è quasi commosso nel ricevere l'abbraccio dei suoi connazionali, ma fermo nel condannare l'ateismo che i paesi comunisti sembrano voler promuovere presso la popolazione.
1: Si recato per la prima visita nel suo paese. Ebbene, questa prima visita è stata una svolta storica, perché innanzitutto si è visto da che parte stesse la Polonia. Praticamente tutti i polacchi scesero in strada, scesero in piazza, si ammassarono lungo le strade dove Wojtyła passava. Certamente questo fu un colpo mortale per il regime. Ai cancelli dei cantieri di Danzica gli operai non avevano messo l'immagine di qualche leader proletario. Non c'era l'immagine di Marx, di Lenin o di personaggi così. Avevano messo due immagini, la Madonna di Częstochowa, protettrice della Polonia, e il ritratto del primo Papa polacco della storia, Karol Wojtyła. Direi che i libri di storia non potranno non ignorare quel giugno del 79 in Polonia.
0: Ma questo viaggio nel passato lo porta anche a fare i conti con la più recente memoria collettiva, l'Olocausto, che ha visto una delle sue manifestazioni peggiori nel campo di concentramento di Auschwitz. Il Papa, attraversando i cancelli del campo, lo definisce il Golgota del mondo contemporaneo, dove ebbe luogo la più grande tragedia del XX secolo.
2: Seguendo le tracce di questo viaggio nella memoria e nella storia, il Papa non poteva non approdare anche in Germania. Wojtyła visita lo Stato tedesco più volte. Nel 1987 la Germania è divisa in due repubbliche. La Guerra Fredda è ancora una realtà e il ricordo del regime nazista un'onta da cancellare. Il Papa sceglie di sensibilizzare i vescovi, i cattolici e il popolo tedesco, invitandoli a interrogarsi su come si arrivò a seguire a larga maggioranza le scelte di Hitler. Qualche anno più tardi, nel 1996, Giovanni Paolo II torna in Germania. Il muro è caduto, la Germania è riunificata e il Papa sottolinea il contributo che la Chiesa ha dato a questa nuova apertura al mondo. Il popolo tedesco è ora chiamato a costruire una nuova Europa.
0: Il richiamo all'unità del continente europeo è presente anche in un altro viaggio che Giovanni Paolo II aveva compiuto qualche anno prima, nel 1988. L'evento è storico. Il Papa fa visita al Parlamento europeo di Strasburgo. Si tratta del primo pontefice della storia a parlare davanti ai parlamentari dell'Europa occidentale. Papa Wojtyła precorre i tempi

0: generazioni. Chiave di volta per un futuro fatto di democrazia e uguaglianza. Giovanni Paolo II non ha però parlato solo di unità politica, ma anche e soprattutto di unità religiosa.
1: Questo è il tema del suo viaggio in Turchia nel 1979. Il Papa vuole portare i cattolici a instaurare un dialogo ecumenico con gli ortodossi, ma la situazione che lo attende è molto diversa dagli altri suoi viaggi. All'arrivo all'aeroporto è salutato dal picchetto d'onore, ma senza pubblico mancano le folle e gli applausi. Non è un caso che Giovanni Paolo II sia il primo Papa, dopo Pietro, a mettere piede in queste terre. L'aria è tesa e si temono attentati. Il quotidiano nazionale quel giorno aveva pubblicato in prima pagina una lettera del militante di estrema destra Ali Açka, che criticava duramente la visita del Papa fino ad arrivare a minacciare di morte il pontefice.
0: Tre anni dopo, Ali Açka attenterà alla vita del Papa in piazza San Pietro.
2: Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura!
0: Nonostante ciò, il Papa prosegue il suo cammino. Storico l'incontro con il patriarca Dimitrios I nella Basilica di Santa Sofia a Istanbul e il primo passo verso la riconciliazione tra cattolici e ortodossi.

0: Ma il passo più lungo il Papa lo fece quando decise di percorrere 50.000 chilometri per arrivare nel continente più lontano dalla Santa Sede.
1: We are happy that you have come to Australia.
0: Giovanni Paolo II parte per l'Oceania nel novembre del 1986, col desiderio di portare il Vangelo nei luoghi più lontani, tra popolazioni di cultura e religioni diverse. Il Papa incontra i nativi delle isole Figi, che lo accolgono con una singolare cerimonia scandita da cori e riti locali di benvenuto. In Nuova Zelanda viene salutato dai Maori come l'airone bianco di un unico volo,

Intanto a Sydney il Papa incontra i giovani australiani. L'incontro si svolge in un clima molto gioioso, tanto che alla fine della giornata i giovani saliranno sul palco e prendendo il Papa per le mani lo faranno danzare.

0: Giovanni Paolo II viene ricordato come il maratoneta di Dio. Papa Wojtyla continua a viaggiare fino a pochi mesi prima della morte, anche quando il suo fisico e le sue precarie condizioni di salute sembrano non permettergli più di allontanarsi dalla Santa Sede. Un esempio della straordinaria forza di Giovanni Paolo II è l'ultimo viaggio del suo pontificato. Nell'agosto del 2004 il Papa si reca a Lourdes.
1: Io ho assistito all'ultimo viaggio di Giovanni Paolo II a Lourdes, un viaggio importantissimo per lui perché era sicuramente un andare a salutare Maria, è un Papa mariano, totus suo nel suo stemma, tutto tuo, e quindi quel suo andare a Lourdes, quel suo pellegrinaggio, quando arrivò nella grotta mi ricordo che quasi

cadde dall'inginocchiatoio e tutti pensarono: oddio, il Papa sta male, ha avuto un malanno. Ma non aveva avuto un malanno, è quello che un po' succede a qualsiasi pellegrino arriva nella grotta di Lourdes. Si lascia andare, è arrivato nella casa della madre, è arrivato in quel luogo dove tutto può succedere, nel senso che tutto è chiaro, tutto è limpido, ti senti avvolto da quell'amore misterioso.

0: Nel Vangelo Gesù dice che ritornerà sulla terra soltanto quando il Vangelo stesso sarà annunciato a tutti i popoli. E in tutti gli angoli del mondo dovrà risuonare l'annuncio che Gesù è morto e risorto. Io credo che nella sua tensione mistica in lui ci fosse davvero questo desiderio di annunciare il Vangelo ai quattro angoli della terra per affrettare il ritorno di Gesù. Per cui anche fino all'ultimo, malato com'era, ha continuato ad andare appunto ad annunciare ai quattro angoli del mondo il Vangelo.
1: La presenza di chi comunica è essenziale per essere certo di dire le cose che vuole, di dirle come le vuole e soprattutto di essere capito non soltanto attraverso le parole, ma proprio attraverso anche le espressioni, la mimica, il modo di comportarsi. Questa è stata una delle intuizioni di Giovanni Paolo II che, se vogliamo vederla in modo romantico, era anche quella di Gesù, che si recava personalmente nei luoghi, nei villaggi a predicare.
2: Quello di Giovanni Paolo II è stato definito addirittura un pontificato itinerante, tale l'importanza che attribuiva ai viaggi come strumento per avvicinare la Chiesa ai fedeli, alla gente concreta. Attraverso i viaggi, anche attraverso i viaggi, Carlo Wojtyła riesce ad avvicinare la Chiesa e in qualche maniera a passare dall'altra parte rispetto alla considerazione comune che si aveva di una Chiesa separata dal mondo concreto, dal mondo reale. Ecco, lui ci va in mezzo al mondo reale, si rimbocca le maniche, l'abbiamo visto in tutti i fronti principali delle tensioni sociali e politiche di fine XX secolo e come giustamente ha detto l'ultimo segretario del Partito Comunista Sovietico Gorbaciov, non si capisce la storia del XX secolo senza i viaggi di Giovanni Paolo II.
3: Con più di 100 viaggi all'attivo e centinaia di migliaia di chilometri percorsi, Giovanni Paolo II intraprende l'ultimo viaggio il 2 aprile del 2005 da Piazza San Pietro, circondato da milioni di fedeli giunti da tutto il mondo per salutare il Papa viaggiatore.
4: Quando lui è morto, noi abbiamo visto quanti milioni di persone sono venute per salutarlo, sono state in fila 2 giorni, 3 giorni, notte intera, senza bere, senza mangiare, dormendo per strada. Non aveva importanza, l'importante è poter passare davanti alla sua salma, anche per un secondo, per dirgli grazie. E quindi questa sua testimonianza nel viaggio, nella sofferenza, nell'essere Giovanni Paolo II, coerente fino in fondo al Cristo, è il grande messaggio che noi tutti oggi dobbiamo portare nel cuore per questo Papa. E quando pensiamo a lui, a questo uomo santo, a questo uomo innamorato di Dio, a questo uomo che con la sua testimonianza ci ha avvicinato a quello che dicevamo prima, a quell'agonia sulla croce che, essendo Dio amore, non è di certo vuota e vana.

0: muscoli glutei sono il motore dell'anca.
1: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
2: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
3: Si ha una rigenerazione tessutale.
4: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
5: E vado avanti e indietro.
6: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
7: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10.05. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15.15.

era naturale per me che sono sacerdote. Il problema non era perché, il problema è come. Perché c'erano tanti impedimenti nella mia vita. Io sono nato in Cecoslovacchia, che era regime comunista socialista reale. Mi ricordo, avevo 8 anni, 68, quando vengono le truppe russe, 21 agosto, e io stavo in un lago e stavo pescando e sentivo, quando sono tornato, tutti piangevano, no, nella casa. E quindi la situazione, avvertivo che qualcosa è successo. La mia vocazione di per sé la sentivo da piccolo. C'era questa indole in quella direzione. Però poi il sistema in qualche modo metteva freni a realizzarlo. Quando poi ho finito la scuola superiore, quindi ho fatto sostenuto esame di maturità, dovevo fare un passaggio. Mi era naturale, dico, adesso io vado in seminario. Però non lo so, non sapevo di sì, ma non sapevo come, che cosa. Era un po' situazione così. Siamo nel 1989. La festa della Santa

0: Maria Assunta, io andavo in un santuario a Brno, il sacerdote fa un avviso che ci sarà la canonizzazione di Sant'Agnese di Boemia. Mi chiamò mio parroco. Senta, ma ci sta questo pellegrinaggio a Roma e ci deve andare qualcuno del nostro paese, un paesino di 300 abitanti. Io ho pensato a lei e ho detto, io penso che potrei organizzarmi. Poi è successo che mio zio, che era un po' protagonista dell'opposizione, in quel periodo ha redatto un'altra lettera contro il regime e loro sospettavano che mamma lo ha distribuito nel mio paesino. Era alla fine poi un'altra persona e quindi ci hanno fatto un interrogatorio. Poi l'hanno carcerata. Quando mi è arrivata la comunicazione di questa carcerazione, dentro di me si è svegliato tutto, ho detto basta. E volevo lasciare e vado via. Quel momento si è, diciamo, riaffiorita la vocazione. Sono andato da questo parroco, ho chiesto da lui, senta, pensa che ce l'ho la vocazione o l'ho persa? L'ultima sorpresa, giorno prima di partire, mia mamma sera alle 9 mi suonò e tornata. Non sapevo che fare, se veramente rimanere o no, però poi alla fine ho optato, vado, mi organizzo, ritorno, se sarà questa strada, allora Signore mi guiderà. Ho vissuto questo bellissimo momento della canonizzazione, torno e comincia in questa manifestazione di studenti con quale nasce la rivoluzione del velluto. Si rompe il muro di Berlino e comincia un cambiamento totale. Sono rimasto fino alle prime elezioni libere, ho messo il mio voto libero dentro l'urna, questo era mattina, pomeriggio ho preso treno e sono partito per Roma. Era giorno di Corpus Domini. Questo mio amico sacerdote era ormai diacono, non era ancora sacerdote, cioè senti, andiamo a questa cerimonia che comincia a San Giovanni Laterano, abbiamo partecipato alla messa, poi c'è la processione lungo via Merulana e arriviamo a Santa Maria Maggiore e lui dice andiamo a visitare un amico, un sacerdote che era ex rettore e aspettavamo dove sta il battisterio. Mentre aspettavamo questo canonico sta scendendo Giovanni Paolo II. Quindi primo giorno io a Roma incontro tu per tu Giovanni Paolo II. Non so se potete capire che cosa dentro un cuore è nato, che era fortissimo per noi Papa.
1: Prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede sui discepoli e disse, prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Per me, giorno della ordinazione sacerdotale, mio cuore si è ristretto, perché facevo fatica. Forse riflettendo adesso mi sono reso conto che sto entrando dentro un sistema e io sono scappato da un sistema. E quindi far parte di questa chiusura era per me un po' difficile, quindi non era tanto luminoso quel giorno per me, anche se ero felice, ero contento, l'ho vissuto, però sentivo nel profondo che qualcosa era difficile per me, che poi lungo gli anni ho diradato queste tenebre e sono felice, sono contento di questo sacerdozio che ho vissuto. Aiutare la Chiesa, nel senso del sostegno della Chiesa. Ogni padre sostiene la sua casa, la sua famiglia. Non bada, quando arriva lo stipendio lo mette. Il problema non è tanto però sostentamento, il problema è capire che la Chiesa siamo noi e quindi la dobbiamo anche costruire, la dobbiamo sostenere. Non sostenere il sacerdote o le strutture, ma che è nostra. E così come nella casa nostra ha bisogno elettricità, le costruzioni, pulire, fare tutto questo, perché tutti vogliamo un bel ambiente. E non è che piove dal cielo. Quindi punto è prima però capire che la Chiesa non è del sacerdote, ma è di tutti. Che cosa mi ha mostrato Dio in questi anni di sacerdozio di me stesso? Me stesso. Il problema è che è proprio comprendere la mia umanità. Gesù mi ha dato una umanità, ma viverla come l'ha pensato Dio e trasmetterla come l'ha pensato Dio non è tutto scontato. C'è ancora tanto da fare, però sono contento di questo.

0: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività?
1: Quanto è bella! Guardatela
2: bellissima.
1: Qui!
0: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
3: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
4: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
5: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
4: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
5: Vi aspettiamo!
3: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17.30. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15.15.
6: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
7: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
8: Lascia tutto rilassato, ti guido io e tu non mi aiutare.
9: Si ha una rigenerazione tessutale.
10: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
11: E vado avanti e indietro.
12: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
3: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10.05.
0: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali.
1: Ciao Fra
13: Ciao,
1: Michele!
13: Ben trovati.
0: Arrivi con un carico di patate!
14: Ho trovato delle mele che sono bellissime.

0: Oh.
1: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
0: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno, buongiorno dall'Antoniano di Bologna. Anche oggi tutto è pronto nella nostra cucina per preparare insieme tre fantastiche ricette, ma allo stesso tempo semplici e veloci, con due amici speciali. Il nostro motto è quello di cucinare bene, di cucinare con rispetto, con cura e con amore. La stessa cosa che accade alla mensa francescana, che è proprio a due passi dalla nostra cucina. Apriamo la dispensa, vediamo che cosa c'è, che cosa è rimasto, così facciamo anche attenzione agli sprechi e vediamo anche che cosa ci donano i nostri amici. Ogni giorno, infatti, abbiamo un carico prezioso che arriva nel nostro chiostro grazie al furgoncino dell'Antoniano e vediamo oggi qual è la sorpresa che ci porta Franluca. Buongiorno Franluca.
2: Ciao, buona giornata Veronica.
0: Sono sempre curiosa di vedere che cosa arriva in dono con i tuoi cesti.
2: Oggi ci hanno portato le olive.
0: Che buone!
2: Olive verdi, olive nere
0: e le
2: olive taggiasche
0: che
2: useremo per il nostro piatto di oggi.
0: Che sarà?
2: Che sarà il coniglio alla ligure.
0: Coniglio alla ligure, spero di non confondermi dicendo coniglio all'ischitana perché io lo faccio
2: con una...
0: Poi confronteremo le ricette. Intanto partiamo con gli ingredienti. Polpa di coniglio, ovviamente, cipolla bianca, aglio, olive taggiasche, pinoli, il rosmarino, il timo, maggiorana non devono mancare, vino bianco, olio extravergine di oliva, brodo vegetale da fare rigorosamente in casa, tanto ci si mette poco, e sale e pepe. Perfetto, allora metto via il nostro cesto e diamo inizio alle danze, fra Luca.
2: Anzitutto mettiamo a scaldare il brodo che poi ci servirà
0: per
2: la cottura.
0: Subito.
2: Poi oggi il nostro coniglio lo useremo a bocconcini in modo che i nostri ospiti a tavola non debbano
0: star lì con le mani, come facciamo un po' noi tutti a casa.
2: Ma faremo appunto questo modo che è anche accogliente, ecco, per chi sarà
0: agevole
2: a tavola con noi. Prendiamo la nostra pentola e cominciamo a mettere l'olio.
0: I pinoli vanno tostati a parte, vero?
2: Quindi? I pinoli sì, li aggiungeremo poi verso la fine della preparazione, però li tostiamo.
0: Metto la cipolla?
2: La cipolla e l'aglio.
0: Quindi la prima base per il soffritto è quella.
2: Incominciamo ad accendere la nostra cucina.
0: Una parte importante in questi piatti che prevedono il coniglio sono le erbe aromatiche.
2: Sì.
0: Vedo che tu oggi hai appunto selezionato timo, rosmarino e la maggiorana.
2: La maggiorana.
0: Nella versione all'ischitana, comincia la prima diatriba tra me e Franluca, l'erba che non deve mancare è la piperna. Che è una sorta, una variante del timo, molto pungente, un po' agrumato come gusto, ci si fa anche un ottimo liquore. E la piperna è proprio, come dire, la pianta, l'erba aromatica che non deve mancare nella ricetta del coniglio all'ischitana. Poi
2: poi sono tutte erbe comunque del Mediterraneo,
0: sì,
2: quindi di certo. Tutta la costa.
0: Certo, te lo alzo un po'?
2: Sì.
0: Ok, perfetto.
2: Okay.
0: Poi?
2: Adesso, una volta che l'aglio e la cipolla sono rosolati,
0: io nel frattempo tosto i pinoli.
2: Intanto mi tosto i pinoli.
0: Io ho sempre l'ansia da prestazione, nel senso
2: sminuzzo
0: che corro.
2: Un po' le nostre erbe.
0: Però, Franluca, ho notato che non c'è pomodoro, non pomodorini, pomodoro secco, niente.
2: No, la tradizione del coniglio alla ligure è che è un coniglio in bianco, quindi
0: ecco la differenza.
2: Pomodoro.
0: Ecco la differenza.
2: E possiamo sfumarlo appunto con del vino bianco.
0: Invece io nella versione all'ischitana uso, anche quella l'ho un po' personalizzata, spero che a Ischia non mi venga il mal. Dice che cosa sta dicendo la Maya? No, per esempio uso un po' di concentrato, uso diversi tipi di pomodorino, uso anche il pomodoro secco tagliato a listarelle e do queste consistenze diverse di pomodoro, questi colori e queste forme diverse di pomodoro e lo arricchisco così. E dentro poi ci caliamo i bucatini così facciamo primo e secondo insieme.
2: Insieme.
0: Facciamo, esatto, i bucatini con il sughetto e poi a parto insieme mangi.
2: Anche qui si risparmia comunque tempo, si prepara una cosa che ha in sé sia il primo, il secondo, secondo un po' anche la nostra tradizione, ecco.
0: Ma spesso anche nella cucina napoletana, diciamo, ci sono dei piatti che fanno da primo e secondo, cioè penso al ragù, alla genovese, il ragù in particolare contiene tanta carne, tanti tipi di carne, ma c'è la pasta.
2: Ah, certo.
0: E quindi sono veramente dei piatti.
2: Qui mentre tagliavo le erbe aromatiche si sente tutto il profumo
0: del Mediterraneo.
2: Sì, del Mediterraneo, che è una ricchezza anche per noi.
0: Vediamo un po' alle tue attività quando non sei con me a cucinare. In realtà la tua vita ha ben altri impegni e ben altri progetti, obiettivi.
2: Certo, io sono in un convento a Milano e mi occupo della realtà caritativa, è un convento di 14 frati, quindi è una comunità anche abbastanza numerosa e facciamo appunto queste attività per persone in difficoltà o senza dimora e quindi abbiamo le colazioni, abbiamo la mensa. Abbiamo le docce.
0: Almeno due appuntamenti che consentono alle persone di ricevere del cibo, quelli
2: certo.
0: che proprio non hanno la possibilità. E poi dicevi della doccia,
2: sì.
0: persone che vengono lì a lavarsi, a ritrovare
2: certo.
0: dignità.
2: Anche perché il primo passo per prendere un po' consapevolezza anche di sé è proprio quello del prendersi cura di sé. Che è un passaggio importante.
0: Certo. Ecco. Allora, Fra Luca, a un certo punto dobbiamo sfumare col vino, immagino,
2: sì.
0: e mettere anche sale e pepe, giusto?
2: Lo facciamo rosolare bene mm-hmm. da tutte le parti, mm-hmm. in modo che la carne risulta anche un po' colorata.
0: Sì, fuori compattata, bella dorata e dentro comunque tenera ma cotta. Tenera
2: certo.
0: ma cotta, quindi con calma, noi ci prendiamo tempo. E ovviamente su un piatto come questo che richiede quei minutini in più di preparazione noi lo abbiamo anche già preparato, però intanto lo cuciniamo insieme. A che punto entra in gioco il brodo?
2: Dopo che abbiamo sfumato con il vino bianco, e il suggerimento è quello di sentire nel naso
0: mm-hmm. la parte alcolica.
2: La parte alcolica, quando quindi non si sente più l'alcol,
0: quando
2: vuol
0: è evaporato,
2: dire che è sfumato, è evaporato tutto l'alcol.
0: Mi passi gentilmente, vabbè, questo abbiamo già usato, sale e pepe, grazie.
2: Sale, pepe.
0: Teniamo d'occhio anche i pinoli che mi sa che qua forse sono pronti, se no si
2: sì.
0: bruciano, che dici?
2: Sono tostati mm-hmm. e li
0: sì.
2: possiamo tenere da parte.
0: Ok, allora ti do un sottopentola. Tieni.
2: Grazie.
0: Grazie a te. E poi scuola di pensiero sulle olive. Io uso molto le taggiasche, anche se il nostro territorio insomma ne offre di ottime, di tante altre varietà. Tu sei per la taggiasca?
2: Beh, le taggiasche hanno quel sapore molto ricco, sono piccole. Poi in questo caso appunto abbiamo tolto il nocciolo, sempre perché così i nostri ospiti hanno già tutto pronto, ecco.
0: Allora, qui siamo al massimo con il coniglio.
2: Ok.
0: Infatti sta cominciando a dorarsi, chiaramente il tempo di cottura. Il brodo è pronto.
2: Quando abbiamo dorato bene possiamo aggiungere il brodo. La cottura è di circa 35-40 minuti.
0: Chiaro, chiaro. Quindi a casa prendetevi tutto il vostro tempo, non correte, soprattutto guardate al di là dei minuti che vi diciamo io e Fra Luca, guardate proprio il colore della carne del coniglio, che è una carne molto delicata, molto tenera.
2: E anche
0: però,
2: nutriente.
0: Nutriente, però richiede il suo tempo di cottura. Allora io direi...
2: Sentiamo che sfrigola proprio
0: brodo,
2: bene.
0: Esatto.
2: Oggi ci sto facendo lavorare.
0: Ah, con gioia! Sto imparando. Poi soprattutto avevo voglia di capire quali fossero le differenze tra questo tuo alla Ligure e il mio all'Ischitana, che un giorno farò.
2: Me lo farai assaggiare allora.
0: Ho degli amici a Ischia, anzi li saluto, ciao Sergio, ciao Nancy. Mi devo far mandare una bella pianta di piperna, così lo faccio proprio...
2: Da coltivare sul balcone?
0: Ah no, da mettere qua nel nostro giardino verticale, ecco. Il nostro piccolo orto, piccolo per modo di dire, ad avercela una cucina così a casa.
2: Okay. Adesso volendo possiamo, una volta che abbiamo aggiunto anche un po' di brodo, possiamo anche coprirlo
0: con le olive?
2: Il coperchio. Le olive le mettiamo insieme ai pinoli e alle erbe aromatiche.
0: In fase quasi ultima.
2: 10 minuti prima della cottura, della fine della cottura del coniglio.
0: Quasi verso la fine. Allora copriamo e a questo punto il tempo di cottura necessario per il coniglio. Franluca, che dici se aggiungiamo, ora che sta evaporando anche il brodo, le olive e poi le erbe aromatiche?
2: Sì, così si insaporiscono, esatto, insieme con la carne del nostro coniglio. E poi dopo lo lasceremo cuocere ancora un pochino.
0: E ancora un po'.
2: E alla fine aggiungeremo i pinoli. In modo che restino comunque croccanti.
0: Quindi i pinoli sono veramente l'ultima cosa. Vai abbondante, Franluca, io le erbe aromatiche le amo troppo.
2: Così possiamo anche ridurre un po' la quantità di sale.
0: Di sale, certo.
2: Perché le erbe aromatiche donano già quel
0: gusto. Un
2: bel
0: sapore. Adesso copriamo, lasciamo cuocere ancora quei 35-40 minuti, insomma quello che è necessario, poi lo vedete anche ad occhio. Ovviamente per i nostri tempi di cottura abbiamo anche preparato il coniglio, che è già pronto. Allora io tolgo questo bollente e tu, Franluca, gentilmente mi prendi l'altro, esatto, grazie. Eccolo qua, questo lo lasciamo cuocere comunque, tanto
2: ecco il nostro coniglio.
0: Anzi, quindi abbiamo due in contemporanea, uno in cottura e uno praticamente pronto. I pinoli li mettiamo adesso o nel piatto finito?
2: No, li possiamo mettere adesso, così
0: okay, allora
2: comunque
0: andiamo.
2: Diamo un po' un'amalgamata.
0: Perfetto. Allora, mai per comando, diamo una ripulita al nostro piano. Io prendo nel frattempo il piatto di portata. Io prenderei questo che è un pochino concavo e ci consente, come dire,
2: di raccogliere anche il sughetto.
0: Mamma mia, che inizio oggi.
2: Poi tu dimmi anche le cose, sai che io ho fatto il voto di obbedienza, quindi io obbedisco.
0: Franluca, mamma mia, sei veramente speciale, ma sono io a tuo servizio.
2: Ecco.
0: Anche perché poi questa è una tua ricetta. Allora, impiattiamo.
2: Possiamo prendere
0: sì, esatto,
2: un cucchiaio per impiattare.
0: Quanto mi piace quando siamo puliti e ordinati. Questo lo mettiamo tutto.
2: Sì.
0: Sei d'accordo? Mamma mia, che
2: poi
0: buono.
2: Ha un profumo e anche...
0: Si sentono le olive.
2: A vederlo.
0: Le erbe. Tutto.
2: Ci sono tutti gli ingredienti ben amalgamati.
0: Raccoglie tutto il sughetto, tutti i pinoli. Questi sono tutti prodotti preziosi. Vabbè, abbiamo fatto un piatto sicuramente non gourmet, ma molto buono.
2: Questo poi appunto è anche su una sorta di portata.
0: Questo che vedete sulla base non è olio, è sughetto, quindi alla fine poi facciamo anche una bella
2: scarpetta.
0: Siamo dalla stessa scuola di pensiero.
2: Grazie.
0: Assaggiamo. Prego, grazie a te.
2: Prendiamo l'oliva con un pezzettino di carne.
0: Intinta.
2: E
0: in questo bel sughetto e i pinoli. Che carne delicata. È morbidissima.
2: Buonissimo. Morbido.
0: Un bacio, Franluca.
2: E saporito.
0: Questa ricetta proprio era quello che ci voleva per iniziare la puntata con originalità e con gusto. Prendete nota a casa con la nostra grafica degli ingredienti e delle dosi, poi rubrica con i miei consigli utili, quelli facili e veloci per non sprecare mai nulla, neanche il tempo. E poi la prossima ricetta, questa volta è la mia, facciamo le orecchiette, no, la pasta con i broccoli.
2: Ti piace? Perfetto, buonissima.
0: Intanto questa.
2: Un'altra forchettata.

0: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
1: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
2: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
3: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
4: Si ha una rigenerazione tessutale.
5: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
6: E vado avanti e indietro.
7: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
0: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10:05.
8: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
9: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
8: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
10: Vi aspettiamo!
0: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
11: Consiglio semplice e veloce di oggi per avere delle fantastiche olive denocciolate a casa. Tante volte io apro i cassetti e non trovo mai gli attrezzi che mi servono. Per esempio, se come capita spesso a me, mi manca il denocciolatore, semplice, prendete le vostre olive, le mettete su un tagliere, ricoprite con la carta forno e poi magari con un batticarne o un qualunque altro attrezzo duro, rigido, senza farvi male, schiacciate ta, ta, ta, e in due colpi praticamente l'oliva è denocciolata. Semplice, facile e veloce. Adesso Franluca ti propongo e propongo anche a casa uno di quei piatti che si fanno, che mentre cuoce la pasta noi facciamo il sugo, quindi veramente una manciata di minuti. Pasta con i broccoli. Poi ognuno ha le sue varianti sicuramente.
12: In tutte le regioni.
11: Il broccolo esiste in tutte le regioni e fa da base a tante ottime ricette regionali. Noi partiamo con la mia, che prevede quindi broccoli. Io uso per questa occasione le mezze maniche, ma anche come pasta potete usare la vostra fantasia. Le alici sott'olio che andremo a sfarinare in padella, l'aglio, il pan grattato, peperoncino, secondo me ci sta tutto fresco e abbondante, olio e sale. Iniziamo?
12: Perfetto.
11: Secondo te che ti chiedo da fare?
12: Di tostare il pane e di preparare i broccoli.
11: Vai, vai. Allora, benissimo. Tostiamo il pane, io intanto butto la pasta, metto un po' di sale. In questo caso io i broccoli li ho appena sbollentati, però a casa per usare un'unica pentola e non sprecare tempo né acqua, preparate la pentola, fate bollire, sbollentate velocemente i broccoli e poi nella stessa acqua calate la pasta, così, come dire, diamo ancora un tocco di sapore in più all'acqua di cottura. La pasta intanto è andata.
12: Per far tostare un po' il pane metto un filo d'olio extravergine.
11: Sì, sì, ecco la padella con l'olio per te, per far tostare il tuo pan grattato. E poi dall'altra parte metto la mia padella per iniziare a... adesso devo trovare un equilibrio tra i tre fuochi, giuro che lo trovo. Eccoci qua.
12: Io intanto...
11: Li abbiamo messi tutti a 7 e siamo d'accordo.
12: Incomincio.
11: I broccoletti, vi raccomando, teneteli comunque tenaci, ecco, non li cuocete troppo perché poi in bocca è più gustoso, è più buono sentire il broccoletto ancora un po' duro. Allora, un filo di olio, io di solito con l'olio abbondo sempre un po', voi fate come ritenete.
12: Ecco, è bello collaborare in questi piatti
11: sempre,
12: in cui si fanno le cose insieme.
11: È vero, un po' come accade poi da te al convento a Milano, no? Che fate...

0: So che fate un sacco di laboratori anche con i volontari.
1: Sì, con i volontari e gli ospiti facciamo alcuni laboratori in cui si collabora insieme per realizzare un qualcosa di bello, ecco. Abbiamo proposto per Natale un laboratorio di candele.
0: Che bello! Le candele quelle con la cera d'api?
1: Con la cera, sì.
0: Con la cera.
1: Ed è stato molto significativo perché il fare una luce, il preparare una luce è qualcosa che già ti dà un po' un senso anche per quello che può essere la tua giornata.
0: Guarda, mi è sbloccato un ricordo perché nel paese da dove vengo, Sant'Agnello, c'è un'antica cereria e da bambina durante le gite mi ci portavano, mi ricordo ancora l'odore di questo posto dove appunto si lavorava la cera e ci insegnavano a fare altrettanto. Allora io nel frattempo fra Luca sta tostando il pan grattato con questo filo d'olio e piccolino, mentre io nell'altra padella ho messo l'olio, ho messo l'aglio, ho messo le acciughine a disfarsi e il peperoncino. Quando sei pronto con i broccoletti li mettiamo a saltare nella mia padella.
1: Sì, li rimetto nella nostra,
0: tolgo l'aglietto,
1: bacinella, così
0: grazie,
1: li puoi versare
0: così non facciamo pasticci dal tagliere alla padella. Adesso questi broccoletti troveranno

0: il suo colore.
1: In Sicilia dicono la muddica atturrata, adesso il mio accento non sarà il massimo, però insomma rende l'idea di questa mollica tostata. Effettivamente ci sono altre varianti rispetto al pan grattato tostato, sempre una variante siciliana che prevede il pane, ecco, un po' raffermo, che lo sbricioliamo anche in modo grossolano, lo tostiamo e anche quella sarà la parte croccante del piatto.
0: Qui la mollica è pronta.
1: Anche qui siamo abbastanza pronti. Allora ci siamo, secondo me do uno sguardo alla pasta. Allora, a me piace molto al dente anche perché un ultimo minuto di cottura glielo diamo in padella.
0: Certo, c'è una tecnica anche di cottura che è la cosiddetta pasta risottata.
1: Esatto.
0: Quindi si
1: i tuoi anni di alberghiero, ricordiamolo, fra
0: un
1: Luca.
0: Un po' al dente, si aggiunge un po' di acqua appunto della pasta e la si fa saltare in padella.
1: Allora, ti dispiace farlo tu?
0: Che tra Volentieri.
1: L'altro sei veramente bravissimo in questa. Ti metto un po' di acqua? Posso?
0: Certo.
1: Ok.
0: Grazie.
1: Tutto tuo. Io vado a prenderti il piatto nel frattempo. Che maestria, fra Luca, devo dire. A questo punto manca soltanto la mollica tostata, la mollica atturrata, che sarà la parte croccante del nostro piatto.
0: Possiamo poi anche per impiattare
1: sì,
0: utilizzare il mestolo.
1: O preferisci questo?
0: Ah, questo.
1: Come stai più comodo, dimmi tu.
0: Va benissimo.
1: Ok. Qua te lo abbasso.
0: Un'ultima girata.
1: Volendo un giro di olio. Un giro di olio. Ok. Un giro di olio anche piccante, perché no?
0: Che dà un po' una sferzata anche di gusto.
1: Eh sì. Se lo faccio per i bambini lo faccio semplice. Se lo faccio per noi. Un po' di broccoletto, grazie.
0: Ecco qua.
1: A questo punto io ci metto quel giro di peperoncino, perché un po' di rosso mi piace anche sul bordo del piatto, e poi vieni fra Luca col pan grattato bello abbondante.
0: Ecco, come se fosse proprio un po' il parmigiano.
1: Esatto, si rende un po', da un po' quell'idea lì. Vai, vai, abbonda, abbonda. Io preparo le forchette. Forchetta o cucchiaio? Ah, forchetta.
0: Io forchetta.
1: Dai, forchetta, addentiamo.
0: Sì.
1: Ah, il pane tostato fa parte di tante ricette siciliane e qui ci sta davvero bene. Assaggiamo? Mm-hmm. Broccoletto, pasta e muddica.
0: È
1: la muddica, tutto un boccone. Mm. Senti com'è croccantina? Ti
0: Al
1: piace?
0: Al punto giusto.
1: Semplice, gustosa, veloce.
0: Un po' il piccante.

0: Ad esempio il peperoncino, che è buonissimo, ma
1: volendo
0: non
1: pure
0: sovrasta.
1: Un po' di più potremmo, certo, mettere.
0: Dipende dal gusto.
1: Grazie che mi hai dato il tempo di digerire il mio boccone, perché voglio dare a casa tutta la grafica con i nostri ingredienti, le dosi, poi la nostra rubrichetta, quella con i consigli semplici e veloci per non sprecare via nulla, e subito dopo, non so se tu te la cavi con i lievitati, ma abbiamo un ospite panificatore che fa delle cose eccezionali.
0: Allora imparerò anch'io.
1: Ah sì, certo, anch'io.

0: piccolo trucchetto di oggi per non sporcare troppo in cucina. Nella specie, oggi vi insegno come utilizzare una grattugia, magari quando dobbiamo ricavare una bella buccia grattugiata di un limone, di un'arancia. Basta prendere un foglio di carta forno, tagliarlo a metà, quello che entra praticamente, quello che serve per ricoprire la superficie della vostra grattugia. Bloccare la carta forno con un elastico, di quelli che vi trovate in casa dalla spesa. A questo punto scegliete il lato che preferite, io utilizzo questo qui piccolino sottile. Prendo un bel limone lavato, non trattato, e inizio a grattare. Vedrete che tutta la scorza del limone resterà appiccicata sul foglio di carta forno e dietro la grattugia resterà assolutamente pulita. Soprattutto non sprecheremo nulla della buccia, nulla della polpa, e la nostra grattugia sarà subito pronta per essere utilizzata magari con un altro prodotto, e abbiamo risparmiato sicuramente tempo e fatica. Adesso non indugio oltre, però per farvi vedere tolgo gli elastici, tolgo la carta forno da qui, la grattugia sotto è pulita e tutta la polpa che mi serviva è praticamente qui. Basta raccoglierla col cucchiaino e la metto nella mia ciotolina pronta per l'uso.
1: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
2: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
3: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
4: E si ha una rigenerazione tessutale.
5: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
6: E vado avanti e indietro.
7: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
8: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10.05. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15.15.
9: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
10: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
9: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
11: Vi aspettiamo!
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17.30.
0: Luca, se stiamo insieme in cucina è anche per continuare ad imparare.
12: Certo.
0: Cosa che faremo con il nostro prossimo ospite, un fantastico panificatore, giovanissimo, qui nella nostra cucina, Francesco Bonfiglioli. Ciao Francesco.
12: Ciao Francesco, ben arrivato.
0: Eri attesissimo. Ciao, piacere nostro.
12: Ciao Francesco.
0: Di averti qui nella nostra cucina, anche perché con te ci cimentiamo noi due nei prodotti lievitati, perché tu sei un panificatore. E oggi che cosa ci prepari?
12: Oggi facciamo una facilissima ricetta, una focaccina.
0: Facilissima, per lui facilissima.
12: Molto versatile, che possiamo utilizzare in tanti modi, dopo lo scopriremo, sia come merenda che come pranzo, come cena, quindi qualcosa di veramente
0: interessante. E come accompagnamento, quindi una focaccia farcita.
12: Esattamente.
0: Francesco ci propone della bietola, del porro, dei pinoli, poi dello squacquerone, sale grosso, rosmarino, timo, salvia, aglio e burro. Allora, devo premettere che io e Franluca non abbiamo grande esperienza
12: con i lievitati,
0: quindi dici cosa possiamo fare, se possiamo esserti utili.
12: Perfetto, allora direi di iniziare dall'impastamento della focaccia. Abbiamo bisogno della ciotola con la farina. Se avete voglia, vi chiedo già una mano. Fra Luca, ti chiedo gentilmente di cominciare a preparare le verdure, mentre io e Veronica ci occupiamo dell'impastamento della focaccia.
0: Beh, volentieri.
12: Perfetto. Allora, nella ciotola abbiamo messo la farina.
13: Coltello.
12: Prego. Abbiamo messo la farina, in cui a cui aggiungiamo tutti gli altri ingredienti, tutti insieme, molto semplicemente, proprio per rendere questa ricetta adatta a tutti.
0: A casa si può praticare?
12: Assolutamente sì, lo possono fare veramente tutti, dai bambini ai più anziani. Quindi possiamo iniziare con l'acqua.
0: La stavo già mettendo via, primo errore, ma se ci serve, la prima cosa aggiungiamo l'acqua.
12: Perfetto, io aspetto che li inserisci tutti quanti e poi dopo cominciamo a impastare. Procediamo con l'olio, extravergine d'oliva ovviamente.
0: Ovviamente.
12: Inseriamo anche il sale e il lievito di birra disidratato.
0: Sale quanto ne vuoi?
12: 20 grammi, per favore.
6: Il porro vuoi che te lo taglio?
12: Sì, procedi pure, abbiamo tolto appunto, l'abbiamo pulito, le parti esterne le possiamo utilizzare per fare un brodo vegetale o per fare un condimento, poi procedere a tagliare le listarelle e poi dopo la salteremo in padella.
0: Perfetto. Allora, questo è il lievito disidratato.
12: Esatto.
0: Tu hai un'attività?
12: Sì.
0: Usi il lievito disidratato?
12: Solitamente no, noi usiamo solamente il lievito madre, però in questo caso per fare un po' più in fretta utilizziamo il lievito di birra disidratato. Mettiamo sempre 7 grammi, se volessimo utilizzare il lievito di birra fresco dobbiamo fare semplicemente un per tre, quindi al posto che 7 metteremo 21 grammi di
0: lievito. Io sto andando a occhio, caro Francesco, non voglio illudere nessuno, sono andata così.
12: Perfetto.
0: Un altro grammo.
12: Perfetto, e aggiungiamo l'ultimo ingrediente che è il miele. Il miele ci servirà in fase di cottura per dare una bella caramellizzazione al prodotto e quindi avere una colorazione davvero davvero ricca.
0: Abbiamo proposto in questa ricetta il lievito disidratato e non quello madre che giustamente usano i panificatori professionisti, e non solo, perché magari a casa non lo abbiamo.
12: Non tutti sono in grado di mantenerlo e sì, quindi è più semplice.
0: So da molti amici pasticceri, so che il lievito madre va veramente curato tantissimo, lavato, rinfrescato.
12: Noi ce lo portiamo in vacanza quando andiamo, quando chiudiamo il negozio.
0: Non è una battuta.
12: Bene, quindi abbiamo inserito tutti gli ingredienti e adesso molto semplicemente andiamo a impastare con la mano. Quindi il nostro obiettivo adesso è che non ci siano più grumi di farina e che tutti gli ingredienti siano ben assorbiti.
0: Se lo faccio con l'impastatrice?
12: È più semplice, però a me piace farlo sempre a mano per mantenere questo contatto con l'impasto e con le materie prime che stiamo utilizzando.
0: Che subito sta prendendo la
12: sta prendendo forma. Esatto.
0: Hai una mano che sembra un'impastatrice.
12: È un po' allenata.
0: Direi.
6: È molto bello quello che dicevi, Francesco, sul prendersi cura.
12: Assolutamente.
6: Prendersi cura del lievito, prendersi cura
12: anche degli impasti.
6: Dell'impasto.
12: Sì. Toccare con mano sempre quello che facciamo e avere un occhio di riguardo per tutti i piccoli dettagli che comunque alla fine possono fare la differenza.
0: Francesco, sono molto affascinata anche dalla tua giovane età, hai 28 anni. E so che ci lavori già da tanto,
12: sì.
0: È una passione nata da bambino?
12: E in realtà allora quella della panificazione è nata per caso, poco prima della pandemia ho scoperto questo mondo e da lì diciamo che mi sono totalmente appassionato a quest'arte, e tanto che poi un anno dopo ho deciso di aprire la mia attività.
0: Ma hai fatto una scuola del mentre?
12: In realtà no, io provengo da un background completamente diverso, sono laureato in scienze ambientali. Quindi è una strada differente.
0: È una storia bellissima.
12: Abbiamo appunto amalgamato tutti gli ingredienti.
0: Sì.
12: Adesso io vado a lavarmi la mano e questa la copriamo con un panno e la lasciamo riposare per circa 15 minuti.
6: Io intanto posso incominciare a farti cuocere le verdure.
12: Nella padella, per favore, mi inserisci un po' di burro, una noce di burro e le spezie. Quindi abbiamo scelto la salvia e il timo.
0: Qualcuno ha detto padella?
12: Grazie mille. E anche un spicchiettino d'aglio battuto, per favore.
0: Allora, Perfetto. Questo lo metto via.
12: Sì, aspettiamo 15 minuti e faremo la prima piega.
0: Noi ne abbiamo una già pronta, immagino.
12: Ne abbiamo una già pronta, facciamo vedere solo una piega e poi diciamo perché ce ne sarebbero da fare tre.
0: Va bene. Quindi questa focaccia, alla fine di tutte le pieghe che ci farei vedere, è una focaccia che andrà farcita.
12: Esatto, la taglieremo, sì, la taglieremo per la lunga e la farciremo.
0: Franluca intanto procede con giro di olio, aglio.
6: Porro.
0: E poi dopo tutte le erbette. Mentre facciamoci spiegare bene da Francesco.
12: Sì.
0: Abbiamo impastato con le mani. In teoria a casa, no? In teoria, in pratica a casa dovete fare così. Coprire per un po' di panno, lasciare riposare 15 minuti e poi iniziare a fare la prima piega.
12: Esatto.
0: E questa operazione si fa quante volte?
12: Dobbiamo farla per tre volte a distanza di 15 minuti una dall'altra.
0: Ovviamente noi questi 15 minuti tra una piega e l'altra non l'abbiamo, ma chiediamo a Francesco di farci vedere come si fa questo movimento della piega.
12: Ti chiedo gentilmente, Veronica, se mi puoi prendere una ciotolina di acqua per bagnarci le mani.
0: Certo.
12: Grazie.
0: Certo.
12: L'obiettivo è proprio quello di dare struttura a questo impasto che adesso è molto lasso. Quindi ci bagniamo abbondantemente le mani e facciamo la prima piega, che dovremo ripetere per tre volte a distanza di 15 minuti una dall'altra. Grazie mille.
6: Io sono curioso.

0: il mestiere, guarda.
1: Perfetto, ecco, ci bagniamo le mani bene per non far rimanere attaccato l'impasto alle mani. Andiamo sotto, lo prendiamo da sotto e lo portiamo sopra. Ecco, in questo modo l'impasto inizialmente rimarrà un po' attaccato alla ciotola. Giriamo la ciotola di 180 gradi e ripetiamo l'operazione. Quindi sotto, per bene, prendiamo tutto l'impasto, grazie mille che me la tieni fermo, e facciamo la piega. Adesso giriamo di 90 gradi, facciamo sopra e sotto. Quindi qua sotto, perfetto, una piega. Come vedi, Veronica, l'impasto comincia ad avere struttura, no? Sì. È proprio quello che vogliamo. Giriamo l'ultima volta. Qua.
2: Sembra una creatura viva.
0: Sì, cioè,
2: che prende vita.
1: Eccoci con l'ultima parte. Perfetto, lo lasciamo riposare per 15 minuti e lo facciamo per 3 volte.
2: Quindi questa operazione è 3 volte,
1: esatto.
2: Con una pausa di 15 minuti l'una dall'altra, quindi in tutto ci vorranno 45 minuti
1: circa
2: per aver effettuato 3 volte le pieghe che servono a donare che cosa?
1: Struttura e forza.
2: Struttura e forza.
1: Benissimo.
2: Allora facciamo che l'abbiamo fatto 3
1: sì.
2: volte.
1: Lo lasciamo riposare a questo punto per circa un'oretta l'impasto, finché non sarà ben cresciuto di volume.
2: E poi come per magia diventa questo?
1: Esattamente, quello che cercavo, come vedi Veronica e anche fra Luca, l'impasto è bello liscio, si vedono già delle bolle, quindi adesso dobbiamo sostanzialmente trasferirlo nella teglia in cui lo cuoceremo.
2: La teglia è sotto?
1: È sotto,
2: lavandino.
1: Esatto, questa qui,
2: perfetto.
1: Mi rilavo al volo le mani.
2: Tu sei grosso Francesco, copri tutto, non vedo più nulla. Allora ci mettiamo olio, burro.
1: Ci mettiamo abbondante olio.
2: Abbondante
1: esatto.
2: olio, grazie Fra Luca.
1: Olio sempre davanti. Extravergine di oliva, perché sempre. Tutto questo olio poi verrà assorbito dall'impasto.
0: E quindi perfetto. È bene che sia
1: grazie
0: dello
1: mille.
0: Stesso
1: io
0: tipo.
1: Mi sporco sempre le mani.
2: Vai.
1: E quindi adesso l'importante è ungere per bene, perfetto, grazie mille.
2: Ok.
1: Eccoci qua, con la mano ungiamo per bene anche i bordi, così l'impasto non rimarrà attaccato. Facciamo la stessa identica operazione che abbiamo fatto prima, quindi come se fosse una piega, in modo che come vedi l'impasto si stacca per bene dalla ciotola, eccoci qua,
2: perfetto,
1: lo prendiamo
2: si stacca.
1: E lo mettiamo sulla teglia.
2: Mamma mia, davvero, mamma. È una poesia.
1: Non è rimasto
2: questo
1: nulla
2: impasto.
1: All'interno della
2: guardate
1: ciotola.
2: Guardate come è pulita la ciotola. Wow.
1: Eccola là, perfetto.
2: Guarda Fra Luca, lui è stasiato.
0: Sì.
2: Posso togliere
0: sono
2: questa
0: incantato.
2: Della?
1: Certo, sì, sì. Questo è un piccolo trucchetto di bagnarsi le mani con l'olio.
2: Prima con l'acqua, quando eravamo in fase
1: nelle pieghe,
2: bravissimo,
1: e poi con l'olio. Adesso lo lasceremo riposare un'altra ora circa, in modo che l'impasto raggiunga tutta la teglia.
2: Coperto?
1: Coperto meglio, che così non fa una pelle sopra. Lo lasceremo arrivare per bene in fondo e dopo circa un'oretta, appunto, sarà pronto per essere steso e infornato.
2: Perfetto. Intanto... no, quindi non dobbiamo stenderlo con le mani perché ci penserà da solo.
1: Da sola, bravissima.
2: Ci pensa da solo.
1: Si rilassa da sola, arriva proprio in fondo alla teglia.
2: E si riempie tutta? Arriva
1: si riempie tutta, esatto. Noi anche qua abbiamo fatto una magia.
2: Che bello.
1: Abbiamo fatto una magia e per tagliare appunto questi tempi morti abbiamo già una teglia pronta.
2: Perfetto.
1: Quindi ti chiedo
2: andiamo.
1: Gentilmente di prendermela, Veronica.
2: Andiamo a prenderla.
1: Da sotto.
2: Ok. Mamma mia.
3: Qui devo aggiustare un po' di sale.
2: Magari
1: sale,
2: sembra
1: tempe,
2: così complicato
1: sì.
2: fare una focaccia, invece è solo una questione di tempo.
1: Di tempo.
2: Quindi cimentatevi in questa bella ricetta che vi assicuro è facile, richiede solo tempo. Un giorno che siete un po' più liberi a casa, guardate, si è riempita
1: Eccoci.
2: Da sola senza che noi abbiamo fatto nulla.
1: Non abbiamo
2: nulla.
1: Fatto nulla, abbiamo semplicemente lasciata lì a riposare. Perfetto, quando vediamo queste bolle sulla superficie vuol dire che siamo nel momento ideale per poterla stendere ed infornare. Ci prepariamo il forno, Veronica, lo accendiamo a 220 gradi, cortesemente, e in modalità statico se possibile, se no va bene anche il ventilato. Quando il forno ha raggiunto la temperatura desiderata, ci prepariamo la teglia e la stendiamo. Io preferisco sempre mettermela in verticale.
2: Perché ci prendiamo avrai un forno profondo,
1: un po'
2: immagino.
1: Più lungo, sì, sì. Ci prendiamo sempre per favore l'olio e sì. poi avremo bisogno anche del rosmarino e del sale grosso.
2: Olio, rosmarino e sale grosso. Intanto, Fra Luca, ci vuoi aggiornare su cosa Come succede nella tua padella?
0: Qui abbiamo fatto rosolare prima il porro con uno spicchio d'aglio e il burro. Quando è rosolato bene abbiamo aggiunto la bietola e le abbiamo fatte cuocere un po' assieme.
1: Questo è il momento secondo me più interessante e più bello, Veronica.
2: Vai.
1: Quindi se sei d'accordo te lo farei fare a te.
2: Grazie.
1: Allora, l'importante è sempre bagnarsi per bene le mani con l'olio. Ti consiglio l'olio perché
2: sì.
1: così ti rimane
2: sì,
1: meno
2: sì,
1: attaccata.
2: Sì, sì.
1: E poi deve essere proprio come un massaggio. Noi adesso stiamo massaggiando la nostra focaccia. Con le dita andiamo e schiacciamo, vedrai che si formeranno tantissime bolle.
2: Così.
1: Bravissima.
2: Che
1: è morbidissima. Vai pure fino in fondo alla teglia.
2: Ok, fino
1: Fantastico,
2: in fondo,
1: bravissima. Okay. Potresti venire a lavorare con noi qualche notte.
2: Che bello! Ragazzi,
0: perché voi panificate
1: di notte.
2: Che esatto. Sensazione particolare.
1: Guarda tutte le bolle che si stanno creando.
2: È bellissimo.
1: Eccoci.

0: Grazie,
1: la nostra
0: è la prima
1: focaccia
0: volta che lo faccio.
1: È pronta. Adesso, a nostro piacere, possiamo guarnirla, diciamo, in superficie. Noi possiamo farlo con il rosmarino fresco, che possiamo lasciare intero o comunque battere al coltello per avere delle foglie un po' più piccoline.
0: Piccole.
1: Esattamente.
0: Solo rosmarino oppure usare anche...
1: Rosmarino, io amo metterci anche un po' di sale grosso, che lo rubo da Fra Luca qua di fianco.
2: Ecco.
1: Grazie mille. Eccoci qua, te lo apro.
0: Meraviglia.
1: Poi, anche qui, se vogliamo, se abbiamo dei prodotti particolari che vogliamo utilizzare, come un formaggio, io che sono emiliano, siamo ricchi nella nostra tradizione di formaggi, possiamo inserirli sopra, come anche verdure di stagione. Quindi,
0: c'è dato un sacco di spunti.
2: Ma è
0: bravo,
2: bellissima
0: bravo.
2: Anche, guarda, è la lievitazione, prende vita.
0: Cioè, parlo poco perché con Francesco qua è davvero tutta poesia.
1: Fantastico, possiamo andare in forno?
0: Andiamo in forno, aspetta che mi... Vuoi farlo tu, Fra Luca, scusami?
2: Volentieri.
0: Le mani più pulite.
1: Ti apro forno.
0: Abbiamo detto forno statico, 220 gradi. Francesco, quanto più o meno?
1: 20-25
0: minuti.
1: 20-25 minuti.
0: Eccoci. Allora, mentre noi inforniamo questa che abbiamo appena impastato insieme, tiro fuori
1: magicamente
0: quella che tu ci hai portato.
1: Eccoci qua.
0: Ah, guarda come viene.
1: L'abbiamo tolta dal forno, la facciamo raffreddare. Se abbiamo fatto un bel impasto, la focaccia si staccherà da sola dalla teglia, non avremo bisogno di sforzarla. Quindi adesso con una
0: ce l'hai lì?
1: Ecco, magari usiamo la plastica per non rovinare la teglia. Andiamo a staccarla, che come vedi Fra Luca si toglie
2: si
1: da
2: stacca.
1: Sola. Ti chiedo gentilmente una presina.
0: Ah, vuoi una presina?
1: Grazie. Grazie mille.
0: Eccoci
1: qua. E ce la trasferiamo sul banco di lavoro.
0: Meraviglioso.
1: Questa la appoggiamo qua.
2: Sì.
1: Grazie mille.
2: Credo che poi...
0: Di che altro hai bisogno, Francesco?
1: Un coltello, perché adesso andremo a farcirla con le nostre verdure e il formaggio.
0: Solo liscio.
1: E vado con la sega, grazie mille.
0: Okay.
1: Allora, vogliamo fare un quadrato, perché poi la taglieremo a metà, quindi in due triangoli, per anche una bella presentazione a tavola. Quindi la tagliamo.
0: Io sono la colina, ragazzi. A
2: ma
0: parte prima il momento antistress,
2: il croccante.
0: Con le dita dell'impasto.
1: Abbiamo giustamente, adesso... come dicevi Fra Luca, il croccante fuori sulla crosta, ma l'interno comunque è rimasto super, super morbido.
0: Wow!
1: Eccoci.
0: Aspetta,
1: queste sono tutte le nostre...
0: Aspetta che la faccio...
1: Bolle di fermentazione.
0: Che meraviglia, guardate. Che bella. E quindi adesso l'apriamo?
1: Sì, adesso ci tagliamo un bel quadratino. Eccoci qua. Per farcirla la tagliamo a metà, eccoci qua, la tagliamo e poi adesso la farciamo, ci procuriamo un paio di pinzette.
0: C'è tutto,
1: fantastico.
0: Chi cerca trova.
1: E poi prendiamo quello che ha preparato Fra Luca per noi, che sembra veramente buonissimo, ce lo avviciniamo al tavolo e adesso abbiamo tre nuovi ingredienti, le verdure, il formaggio squacquerone e i pinoli. Cominciamo facendo un bel fondo. Uso anche il cucchiaio, grazie, sì. Un bel fondo di verdure.
0: Abbondante,
1: assolutamente.
2: Anche qui credo il sapore un po' più dolciastro del porro.
1: Del porro.
2: Con le bietole.
1: Qualcosa di incredibile. Perfetto. E adesso procediamo con lo squacquerone, quindi un cucchiaino, lo prendiamo sempre dal nostro, grazie mille Veronica.
0: Cassetto magico.
1: Facciamo dei piccoli tocchetti, anche qui... Volendo possiamo eventualmente un po' condirlo sempre con sale, olio e pepe, altrimenti ci sono già comunque le spezie nelle verdure.
0: Però volendo.
1: Esatto, perfetto. E poi finiamo con i pinoli. I pinoli, se vogliamo, possiamo tostarli, ma sono anche già buonissimi così come sono. Stiamo
0: sempre. Se avete tempo, voglio dire, con tutte le ore tra una piega e l'altra, hai voglia di tostare i pinoli.
2: Perfetto. I pinoli danno anche un po' di
0: croccante
2: insieme alla crosta.
0: E
2: anche,
1: adesso richiudiamo. Perfetto, e la tagliamo se vogliamo in diagonale, in modo che poi la potremo
0: Aspetta, non mi torno, non tornano i conti, 1, 2 e 3, tu la dividi a metà, cioè qualcuno mangia dallo stesso triangolo?
1: Probabilmente sì, ce la dovremo dividere.
0: Aspetta, intanto impiattiamo, poi troveremo una quadra per l'assaggio.
1: Perfetto.
2: Facciamo pari o dispari.
0: Facciamo 1, 2, 3, bim bum.
1: Eccoci qua, grazie mille Veronica per
0: prego,
1: il piatto.
0: Prego, aspetta, prima lo mettiamo.
1: Mettiamo
0: qua.
1: Una parte così e l'altra la mettiamo rivolta verso l'alto, così anche i nostri commensali possono vedere gli ingredienti.
0: Ah, adesso vediamo come dividere. È il momento di compartir.
2: Volentieri.
0: Fra Luca in questo momento non si tira mai indietro, devo dire mai in assoluto. Allora, questa per te.
2: Grazie, grazie
0: questa
2: Veronica.
0: Questa per te, scusate le mani, ma insomma
1: abbiamo
0: lavorato...
1: La tieni per te, Veronica.
2: Ah, appunto, stavamo...
0: Ma è antiestetica.

Ma perché no? Allora, mentre io provo a fare questo fantastico assaggio, a casa prendete nota, c'è la grafica che vi aiuta a ricordare tutti gli ingredienti e le dosi. I passaggi li avete visti con il nostro Francesco, fatela, una giornata di tempo, assaggiamo e poi torniamo in studio per salutarci.

0: questa puntata l'abbiamo chiusa veramente in bellezza. Non so se traspare
1: è molto invitante
0: dai miei occhi proprio tutto l'entusiasmo. Sono felicissima di averti avuta qui con noi oggi. Grazie Franluca. Grazie Francesco e grazie a voi pubblico che ci seguite con affetto, con entusiasmo e con amore, che è l'ingrediente principale di questa trasmissione e del nostro modo di cucinare insieme agli ospiti, ma soprattutto insieme a voi. Dall'Antoniano di Bologna è tutto, ci vediamo alla prossima, buona continuazione.
1: Grazie, ciao.
2: Ciao.

del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina, in tutti quei paesi che soffrono a causa della violenza, perché presto ritorni la pace. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre e Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo Gabriele entrò da Maria e le disse: rallegrati, o piena di grazia, il Signore è con te. Darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù. Vergine Santa, aiutaci a rimanere sempre nella gioia vera, a rimanere in Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo in te e da te. È il volto visibile del Dio invisibile, l'amore divenuto carne che rallegra la nostra vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. Vergine Santa, aiutaci a vivere e a crescere nella fede. Non sia la fede un sentimento, un'emozione passeggera, un abito da indossare e deporre con superficialità, sia invece la luce abituale di Dio in noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Ora, mentre si trovavano a Betlemme, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce, lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Vergine Santa, aiutaci a rimanere incantati davanti al mistero dell'Incarnazione. non prevalga mai in noi la stanca e triste abitudine che ci impedisce di trasalire per l'amore che ha cambiato per sempre la nostra storia.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
4: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Quando venne il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Vergine Santa, aiutaci a rimanere saldi e fedeli in Gesù. Divenga sempre più nostra la sua vita, perché risplenda nel mondo attraverso di noi la bellezza del suo volto, la potenza del suo nome.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
5: Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Sua madre gli disse: figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Ed egli rispose: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Vergine Santa, aiutaci ad affidarci sempre alla parola di Gesù e a lasciarci condurre da essa senza timori, verso quegli orizzonti senza nome che sono la patria del tuo sempre sorprendente amore.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre,
2: nei secoli. Amen. Preghiamo per il Santo Padre e Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Dio dei nostri padri, grande e misericordioso, Signore della pace e della vita, Padre di tutti, tu hai progetti di pace e non di afflizione. Condanni le guerre e abbatti l'orgoglio dei violenti. Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù ad annunciare la pace ai vicini e ai lontani, a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe in una sola famiglia. Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, supplica accorata di tutta l'umanità, mai più la guerra, avventura senza ritorno, mai più la guerra, spirale di lutti e di violenze, minaccia per le tue creature, in cielo, in terra e in mare. In comunione con Maria, la Madre di Gesù, ancora ti supplichiamo, parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli, ferma la logica della ritorsione e della vendetta. Suggerisci con il tuo spirito soluzioni nuove, gesti generosi e onorevoli, spazi di dialogo e di paziente attesa, più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. Concedi al nostro tempo giorni di pace, mai più la guerra. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria, Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, il Signore sia con voi.
1: E
0: la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la docuserie I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. Martedì, un viaggio speciale per seguire i propri sogni, Vita da camper. Mercoledì, un emozionante connubio di cuore e cervello, Genio per amore. Giovedì, l'onore e il coraggio in un'epica avventura, il film Le quattro piume. Venerdì, Jane Fonda e Robert De Niro protagonisti nel film Lettere d'amore. Sabato, la docuserie di Alessandro Sortino, Francesco per davvero. Domenica, una storia di coraggio e speranza. Un sacchetto di biglie. Buona visione.

Afflitti dalle persecuzioni, i primi cristiani ascoltarono la parola di Dio per bocca degli apostoli. Questi trasmisero oralmente gli atti e le parole di Gesù. Furono mandati da lui per predicare il Vangelo. E così fecero dalla discesa dello Spirito Santo durante la Pentecoste. La fede si diffuse in tutto il mondo, ma i testimoni oculari di quegli atti andavano estinguendosi. Perciò era necessario metterli per iscritto. Il Nuovo Testamento è composto da 27 libri. La Chiesa primitiva li ricevette come libri sacri, scritti grazie all'ispirazione dello Spirito Santo, unendoli a quelli dell'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento comincia con i quattro Vangeli canonici, che la Chiesa riconobbe fin dall'inizio come derivanti da ispirazione divina e, per questo motivo, in grado di trasmettere in modo autentico la tradizione apostolica. Scritti tra gli anni 45 e 96 d.C., raccontano la vita di Gesù tra gli uomini, le sue azioni e i suoi discorsi, la sua morte redentrice e la sua gloriosa risurrezione. Gli autori sono Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Matteo e Giovanni furono apostoli del Signore e testimoni diretti delle sue parole e dei suoi miracoli. Marco fu discepolo di San Pietro e di San Paolo. Luca, medico di professione, fece diversi viaggi con San Paolo e, come spiega nel prologo del suo Vangelo, parlò con testimoni diretti per avere conferma degli atti che avrebbe descritto. Esistono altri Vangeli chiamati apocrifi. Per i cattolici, un libro apocrifo equivale, nel linguaggio delle Sacre Scritture, a un libro che non è incluso nel canone della Chiesa. La maggior parte degli apocrifi è stata scritta dopo il secondo secolo della nostra era. Alcuni raccontano, in modo compassionevole e a tratti ingenuo, episodi dell'infanzia di Gesù, dei suoi miracoli o della vita della Vergine Maria. In altri, firmati col nome di un apostolo, si trovano strane dottrine, per la maggior parte agnostiche, che distorcono la fede della Chiesa. Dopo i Vangeli canonici, troviamo nel Nuovo Testamento il libro degli Atti degli Apostoli, scritto da San Luca. Questo autore, ispirato dallo Spirito Santo, ci presenta, con un interesse storico e drammatico impareggiabile, quella che fu la vita della Chiesa durante i suoi primi decenni e l'importante ruolo che in essa ebbero gli apostoli Pietro e Paolo. Le lettere o epistole sono composte dalle 14 epistole paoline e dalle 7 lettere cattoliche scritte da San Pietro, San Giovanni, San Giacomo e San Giuda. San Paolo ci restituisce attraverso le sue lettere una profonda conoscenza di Gesù Cristo. Paolo è, prima di ogni cosa, l'esperto della grazia, che tratta i temi tuttora attuali del peccato e della giustificazione, del corpo mistico di Cristo, della legge e della libertà, della fede e degli atti, della carne e dello spirito, della predestinazione e della reprobazione, del regno di Cristo e della sua seconda venuta, per la fine del mondo. L'Apocalisse è il libro profetico per eccellenza del Nuovo Testamento e allo stesso tempo l'ultimo libro della Bibbia. Il suo autore è San Giovanni e lo scrisse nell'anno 96 a Patmos, un'isola del mare Egeo, durante l'esilio dell'imperatore Domiziano. L'Apocalisse racconta in forma simbolica la seconda venuta trionfale di Cristo, la parusia, che avverrà alla fine dei tempi. Verrà splendendo di gloria e di grazia per giudicare i vivi e i morti e a stabilire definitivamente il regno di Dio. Dei testi del Nuovo Testamento si conservano più di 40.000 manoscritti antichi provenienti da luoghi molto diversi. Soltanto in Egitto sono stati conservati quasi 100 papiri, grazie alla straordinaria aridità dell'ambiente in alcune grotte dove erano stati depositati. Il papiro più antico contiene vari versi del Vangelo di San Giovanni e risale all'anno 125.
Tutto questo abbondante materiale è stato sottoposto a esami minuziosi con l'aiuto delle più avanzate tecnologie. Ed è stato dimostrato che, con piccolissime variazioni, tutti i codici narrano la stessa cosa.

0: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele!
1: Trovateci.
0: Arrivi con un carico di patate!
2: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
0: Oh.
3: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
0: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti all'Antoniano di Bologna, benvenuti nella nostra cucina dove ogni giorno accogliamo il cibo che ci arriva dalla stagione, che ci arriva dalla nostra dispensa, tutti gli amici che portano all'Antoniano tanti doni, soprattutto per la mensa francescana che è a pochi passi da qua e dove ci sono tanti frati dell'Antoniano che si occupano di accogliere quotidianamente circa 300 persone e quindi non solo un modo di offrire casa e calore, ma soprattutto l'opportunità di avere un pasto caldo cucinato con amore, che è il nostro ingrediente principale. Anche oggi insieme cucineremo 3 ricette e ho 3 ospiti speciali. Il primo arriva sicuramente con un dono prezioso che ci arriva dal furgoncino dell'Antoniano che ogni mattina porta qui per la mensa tantissimi prodotti. Vediamo che cosa ci ispirerà il prodotto che ci consegna Fra Luca. Buongiorno Fra Luca.
1: Ciao,
0: ciao
1: Veronica.
0: Ciao. Spinaci.
1: Oggi un cesto di spinaci freschissimi.
0: Ma che bello! E gli spinaci, e hai voglia, un superfood.
1: Si possono usare come insalata, freschi, ma si possono anche utilizzare come contorno, saltati. Noi faremo però una cosa un po' particolare.
0: Che cosa?
1: Perché un'esperienza che ho vissuto in cucina è stata per un periodo in Francia e quindi faremo una mousse di spinaci con una salsa particolare ai lamponi.
0: Mousse di spinaci con salsa di lamponi, sono curiosissima. Allora, un po' di spinaci freschi mi fa piacere averli proprio sul banco perché sono troppo belli da vedere, gli altri li mettiamo a posto e poi diamo via agli ingredienti. Puoi
1: okay.
0: mettere a posto tu?
1: Grazie.
0: Grazie, grazie mille. Prenderemo degli spinaci che andremo a lessare, poi la panna acida, formaggio robiola, sale, pepe, salsa di lamponi, pensate che bel contrasto di colori, il pane che tosteremo e poi dei lamponi freschi. Io qui mi faccio guidare dalla tua esperienza francese, Fra Luca. Dimmi un po', cosa prepariamo?
1: Allora, intanto possiamo incominciare a far tostare un poco il pane.
0: Faccio in padella o nel tostapane?
1: Antiaderente,
0: sì. Padella. Con un filo di olio o senza?
1: Possiamo farlo anche senza.
0: Mm-hmm, perfetto.
1: Noi, avendo già preparato alcuni ingredienti, ci serviremo del mixer per frullare insieme la purea di spinaci che abbiamo già lessato e strizzato. Poi abbiamo un formaggio cremoso, abbiamo preso della robiola, può essere utilizzato comunque appunto un formaggio molto morbido. Poi abbiamo della panna acida che può essere anche sostituita con dello yogurt, magro,
0: sì, immaginavo.
1: Oppure lo yogurt greco che è ancora un po' più denso e aiuta poi nella
0: consistenza. Come li lavoriamo?
1: Prendiamo il mixer e prendiamo un bicchiere.
0: Eccolo qua, ce ne hai due.
1: Per poter mettere insieme i nostri ingredienti.
0: Ok, cosa ti metto prima?
1: Allora, mettiamo sul fondo gli spinaci.
0: Ok.
1: Poi il formaggio.
0: Quindi una liturgia nel preparare questa mousse.
1: Una parte, questo lo mettiamo tutto, invece una parte poi lo aggiungeremo dopo per dare ancora un po' più
0: di cremosità.
1: E infine la nostra

0: Panacida o comunque un po' di yogurt o yogurt greco.
1: A proposito di liturgia, Franluca, io so che hai fatto anche il parroco.
0: Sì.
1: Quante vite hai?
0: È stata un'esperienza molto bella quella del parroco, perché mette molto in contatto con la vita delle persone.
1: E le comunità.

0: coppia nel percorso prematrimoniale, penso ti occupassi anche di quello.
1: Sì, sì, è proprio un accompagnare
0: nella
1: la vita di una...
0: di un'anima.
1: Sì, di una comunità.
0: Ecco, che bello. E bello. Dove in questo accadeva? In quale città? Quale paese?
1: A Milano Marittima.
0: A Milano.
1: È stata un'esperienza molto bella.
0: E adesso invece sei al convento a Milano.
1: Adesso sono al convento a Milano.
0: Aiutami ad occhio il pane.
1: Sì. Lo abbrustoliamo, ecco, un pochino in modo che diventi croccante. Intanto è molto semplice.
0: Senti, vedo che la stai facendo bella consistente, perché non abbiamo detto, ma faremo delle quenelle, cioè questo piccolo bocconcino che lavoreremo al cucchiaio, si chiama appunto quenelle in francese, e quindi è importante che l'impasto non sia troppo liquido, piuttosto, anzi, deve essere denso, corposo. Ti
1: questo
0: soddisfa?
1: Poi sì, è molto, è già pronto,
0: è
1: ecco,
0: già pronto.
1: Piatto anche molto facile da preparare, avendo già un paio di ingredienti pronti a disposizione, ed è quello che in Francia si chiama l'entrée.
0: Ah, l'entrée, l'entrée. Tu sai che sono andata a Parigi, fra Luca?
1: Ah!
0: Sì. Io adoro parlare francese, perché poi ho tanti ricordi dei miei primi 5 anni. Nata a Parigi il giorno della presa della Bastiglia, quindi il 14 juillet. E mi è rimasto tanto del francese, della lingua, ho tanti ricordi quasi fotografici, quasi fotografie nella mia testa di quegli anni lì. E poi, vabbè, i miei genitori si sono trasferiti a Sorrento, dove hanno aperto insieme un ristorante dove facevano il dîner spettacle, la cena spettacolo. Quindi mio padre si occupava della parte della ristorazione, quindi dei menù, l'accoglienza dei clienti, e mia madre invece di tutto lo spettacolo che andava in scena ogni sabato sera, il varietà. E io sono cresciuta tra mio padre e ristoratore, mia madre
1: che era un'artista.
0: Artista, e sono venuta fuori io.
1: Ma
0: con entrambe,
1: svelo,
0: entrambe le passioni.
1: Allora, una cosa legata sempre un po' a San Francesco. San Francesco, la madre, era francese e lui all'inizio avrebbe dovuto chiamarsi Giovanni.
0: Giovanni.
1: Ma poi il padre invece gli cambiò il nome in Francesco proprio
0: perché?
1: Il suo amore per la Francia.
0: Ah, vedi, Francesco.
1: E quindi
0: Francia.
1: Francesco.
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Ma tu sei appassionato della storia di San Francesco, cioè conosci tutto, ci racconti ogni volta tante cose.
1: Per noi la figura di Francesco è davvero un po' un modello su cui provare a costruire la nostra vita e la comunità. Con tutta la fatica, ma anche con tutta la prospettiva dell'avere qualcosa su cui costruire un po' la propria esistenza.
0: Che bello.
1: Ok.
0: Che bello. Allora,
1: qui abbiamo preparato il nostro composto.
0: Qui facciamo una gara di quenelle. Eh?
1: Mettiamo
0: un piatto vuoi
1: pizzico
0: poi dopo
1: di sale.
0: Quello giallo ti piace? Un
1: secondo
0: altro?
1: Me sì, perché poi abbiamo
0: okay.
1: Il rosso del culì di lamponi, della salsa di lamponi e il verde delle quenelle.
0: Con culì intendiamo questa sorta di crema che otteniamo frullando i lamponi con lo zucchero al velo e il succo di limone. Quindi tutto quello che chiamiamo culì in realtà sono dei sughetti molto leggeri, delle creme molto, molto
1: certo.
0: Leggere che vanno a insaporire, che sia un dolce, che sia una cosa salata.
1: Qui abbiamo appunto frullato semplicemente dei lamponi
0: con
1: un po' di succo di limone, un pochino di zucchero a velo, ma anche corretto comunque con un po' di sale.
0: Ah, un pizzichino di sale ci sta.
1: Certo.
0: Ok, che dobbiamo fare? La gara di quenelle?
1: Adesso possiamo comporre il nostro piatto.
0: Mm-hmm. Allora, il pane le metto... Aspetta, facciamo... Come lo vuoi, così? Ti va bene?
1: Incominciamo a metterne magari una che però tagliamo
0: a metà.
1: A metà.
0: Ok, sì, se no troppo grossa, hai ragione.
1: Di sbieco.
0: Ah, si vede che hai lavorato nei ristoranti stellati.
1: Perfetto.
0: Ecco qui, grazie.
1: E poi

0: componiamo il nostro piatto con questi due crostoni di pane che possono essere poi utilizzati per mettere su la nostra quenelle di spinaci, la nostra mousse, oppure...
1: Sei partito in gara senza di me, fra Luca! Ah, ti sei preso il vantaggio!
0: Allora... Oh, ma vedo che sei una professionista!
1: Allora, quenelle vuol dire praticamente lavorare così, con due cucchiai, uno dentro l'altro, fino ad ottenere questo bolo. Dove lo vuoi messo?
0: E ne mettiamo
1: così
0: a un po' a raggiera, quasi fosse un po' un fiore.
1: Ok, bello. Quindi continuamo?
0: Sì, è almeno
1: molto semplice.
0: Altri due. Così.
1: Li posso mettere una sul pane anche?
0: Sì.
1: Posso? Ok. Allora te ne faccio anche un'altra.
0: E ne mettiamo poi l'ultima a comporre un po' il nostro fiore.
1: Ah, questo è il mio momento antistress. Ho scoperto che mi calma fare le quenelle. Lo devo dire a mio marito.
0: Fa quel movimento molto rilassante.
1: Sì. Ecco qua, bello, molto bello.
0: E adesso completiamo il nostro piatto con un po' appunto di succo di lamponi e qualche lampone
1: intero. A parte che dal punto di vista cromatico è un piatto veramente bellissimo. E queste come le mettiamo?
0: Mettiamo qualche lampone nel piatto, uno qua al centro.
1: Bello.
0: E ci danno subito anche
1: è
0: la bellezza
1: è
0: di un piatto semplice,
1: colorato, fresco, un'ottima entrée. Oh, io subito assaggio e ci metto dentro, guarda, faccio pure così, mi sono fatta il panino.
0: Come si suol dire, un piatto gourmet in francese.
1: Ma che cremoso! È buonissimo. Sai che non mi aspettavo questo gusto?
0: Perché?
1: Mettici il lampone sopra.
0: Con il lampone che addolcisce un po' anche...
1: È un antipasto fantastico questo.
0: Molto leggero, buono,
1: te la
0: fresco.
1: Copio. Fatelo anche voi a casa. Prendete spunto dalla ricetta di Franluca. È il momento della grafica con gli ingredienti e le dosi. Poi la mia piccola rubrica dove dispenso consigli semplici e veloci e poi la mia ricetta con cui continuiamo il menù di oggi.
0: Che aspetto sempre.
1: Polpette di merluzzo.

0: cliente in arrivo.
1: Mi sa dire quanto tempo ci vorrà?
2: Dipende da lei.
1: Nel senso?
3: Sì.
2: Lei è Albert Einstein. Stavo cercando Catherine Boyd.
3: Catherine è mia nipote.
4: Meg Ryan.
1: Lei ha portato Albert Einstein a fare un giro in motocicletta.
2: Si è divertito, gridava wahoo.
4: Tim Robbins.
2: Da quanto tempo lei non grida più wahoo?
4: Walter Matthau. Genio per amore.
3: Concetto interessantissimo.
4: Mercoledì in prima serata.
5: Non vedo l'ora di partire.
6: Oh, sarà bello alle Hawaii.
7: Devi annullare le Hawaii.
3: Perché?
5: Quello cos'è?
3: È un camper.
5: Papà, ci rubano il camper.
8: Chiudi tutto!
9: Io devo andare a quell'incontro. O perdo il lavoro e il nostro tenore di vita. Patente e libretto, vero?
10: Grazie per questo bel viaggio.
9: Meglio delle Hawaii?
5: Meglio delle Hawaii.
4: Vita da camper. Domani in prima serata.
11: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione.

0: comunione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Il trucchetto di oggi ci aiuta quando vogliamo fare un dolce e all'improvviso, a metà preparazione, scopriamo di non avere più del lievito per i dolci. Come farlo in casa velocemente? Prendete una ciotolina, è molto semplice, prendete 6 g di bicarbonato, li inserite nella ciotolina, e poi 40 ml di succo di limone. Praticamente questo sarà il vostro lievito naturale per fare un preparato per dolci perfetto, che non rimpiangerà assolutamente nessun altro tipo di lievito. Oppure, se non avete del succo di limone, per ottenere lo stesso lievito per i dolci potete sostituirlo con 70 ml di aceto di mele, oppure se non avete neanche l'aceto di mele potete utilizzare 70 g di yogurt. Otterrete comunque un ottimo lievito per i dolci, istantaneo, pronto per l'uso. Questo è il mio consiglio di oggi, trucchetto semplice e veloce, anche un po' geniale. E come preannunciato, il nostro menù di oggi continua con delle fantastiche polpette di merluzzo.
3: Che è sempre la tua ricetta.
2: Sì, mia, no, poi no. Di mio, cioè, niente è nostro.
3: Certo.
2: Tutto appartiene alla memoria collettiva.
3: Cultura.
2: Esatto. Allora, innanzitutto partiamo con gli ingredienti, facciamo ordine. Il merluzzo deliscato, ovviamente potete utilizzare anche un altro tipo di pesce che magari vi è rimasto, o altri pesci azzurri, sono molti pesci che si prestano a questa ricetta. Però il merluzzo per me è perfetto. E poi uovo, pan carré o pane raffermo, oggi pane in più non ne avevamo, quindi abbiamo usato il pan carré, il formaggio grattugiato, del prezzemolo, dell'aglio che nella polpetta ci sta bene, ma se non lo gradite lo potete eliminare, sale, pepe, pan grattato e olio per friggere che ho già messo a scaldare. Allora,
3: come posso aiutarti?
2: Fra Luca, ti affido il pane, giusto un giro di mixer, così lo sbricioliamo un pochettino. E poi nell'altra ciotola, poi dopo mettiamo tutti gli ingredienti. Iniziando l'olio, sì, l'olio, eccolo qua, l'olio è pronto. Iniziamo con gli ingredienti. Tu inizi con il pan carré, io prendo il merluzzo, questo è un merluzzo già lessato e già deliscato, altrimenti voi lo sbollentate e poi quando si è raffreddato togliete le spine in eccesso, tanto sotto le mani le sentite le spine.
3: Così forse è già sufficiente.
2: Perfetto, grazie. A questo punto aggiungiamo un uovo, il pan carré che mi mette già Fra Luca qui nella mia ciotolina, grazie. Tu non ti sporcare le mani, me le sporco io soltanto, così. Poi il formaggio grattugiato, il prezzemolo, un pezzichino di aglio tritato, perfetto, sale,
3: e ti passo
2: il pepe, esatto, un goccino di olio se puoi, grazie.
3: Te lo verso?
2: Sì,
3: un filo.
2: Mettilo un po', a posto, grazie. E adesso con le mani, tra l'altro, insomma, è il mio momento antistress.
3: Funziona sempre questo degli impasti, delle polpette.
2: Esatto. È veramente, a parte che sono ricette facili che ci consentono di utilizzare quello che abbiamo a disposizione. E poi le polpette di pesce sono buone, sono un antipasto, sono un secondo, sono un modo per far mangiare il pesce ai bambini quando magari... Ah, secondo me vanno bene, che dici?
3: Sì.
2: Va bene, no? Magari mi dai un po' di pan grattato e un piatto dove le posso poggiare.
3: Questo,
2: così, esatto, iniziamo a friggere.
3: Se vuoi
2: anche
3: ti do una ciotola un po' più grande.
2: Va bene.
3: E metto un piatto.
2: Ok, allora un altro giro, altrimenti mi si... Sì, impastate bene, non fate veloce come ho fatto io, perché altrimenti poi in cottura succede che poi la polpettina si apre.
3: Forse anche con un po' di carta.
2: Sì, un foglio di carta assorbente, così dopo che le abbiamo fritte togliamo un po' l'olio in eccesso.

0: E poi dopo con questo spinacino che oggi abbiamo a disposizione facciamo un letto di insalata per decorare insomma il nostro piatto e per accompagnare la polpetta.
1: Ne prepariamo due o tre, poi posso cominciare a
0: Posso chiederti, anziché la
1: friggerle?
0: ciotola, un piatto che oppure che si rompono poi mettendole una
1: Certo.
0: sopra l'altro? Scusa, Fraluca, non voglio rompere le scatole, però so che tu sei armato di tanta
1: Ecco qua.
0: pazienza. Perfetto, grazie. Poi le polpette veramente si possono fare con tutto, quindi questo programma di cucina, cioè, no, non vuole insegnare nulla di
1: Nulla di
0: speciale, nulla di
1: speciale,
0: nuovo,
1: ma
0: semplicemente ecco, rinfrescare la memoria, dare qualche spunto e soprattutto ecco sì, una cosa forse vogliamo trasferirla a chi ci segue, l'amore e la cura nei confronti del cibo, di ciò che ci offre la natura e quello che arriva poi qui all'Antoniano con il nostro furgoncino che è tutto destinato alla mensa francescana e questo è un aspetto fondamentale. Del modo di preparare le cose e di donarle, di offrirle.
1: certo. La parola cura l'abbiamo già utilizzata molte volte perché ormai è entrata a far parte del nostro vocabolario.
0: Sì, è vero. E noi prendiamo spunto da quello che arriva qui per la mensa e prendiamo così delle idee, ci facciamo stimolare da questi ingredienti preziosi. Allora, le mie polpette
1: Posso
0: sono un po'
1: incominciare?
0: irregolari. Abbiate pazienza, qualcuna è più piccola, qualcuna è più grande. Mia nonna le faceva perfette, cioè sembravano fatte con lo stampino. Invece io, guarda, ho una grossa, questa un po' più piccolina,
1: Però
0: vabbè.
1: dicevamo che anche le nostre piccole imperfezioni in fondo dicono chi siamo e la bellezza della diversità.
0: Trovi sempre cose belle da dire. Sì,
1: Provo.
0: prova a vedere se la temperatura dell'olio è quella giusta. Questa
1: Parto con quella
0: sembra un
1: un po'
0: disco
1: più piccola.
0: volante.
1: L'olio è abbastanza caldo. Posso incominciare
0: Allora
1: a
0: friggiamole.
1: metterle anche le altre.
0: Bella, bella. Attenzione alla manica del.
1: Si sente
0: Sì.
1: il nostro saio.
0: Il vostro saio. Che tu hai abbracciato quanti anni fa?
1: Ormai
0: Hai
1: un po'
0: indossato.
1: di anni fa, perché
0: Quanti anni di
1: avevo
0: sacerdozio?
1: 22 anni quando sono entrato in convento
0: E ne sono
1: e
0: passati
1: quindi ne sono passati una trentina
0: una
1: quasi.
0: trentina, più o meno, hanno più, hanno meno. Perché Fra Luca mi ha raccontato che tra di loro hanno un'app che quotidianamente ricorda loro chi festeggia il compleanno. Chi festeggia l'onomastico
1: L'onomastico.
0: e anche chi festeggia X anni di sacerdozio, perché anche quello è un momento di.
1: Di festa e di.
0: Esatto. È bella questa cosa dell'app che avete.
1: Questi poi da noi
0: Siete
1: si
0: moderni
1: usa
0: pure
1: molto festeggiare l'onomastico più che il compleanno, perché l'onomastico è il nome normalmente magari di qualche santo e
0: Certo.
1: quindi c'è anche questo legame,
0: Riferimento.
1: questo riferimento.
0: La doratura è perfetta, Fraluca. Come sempre, tutto quello che fai lo fai in modo eccellente.
1: Lo facciamo insieme, quindi ormai ci siamo. Dovremmo aprire un ristorante, io e te, mi sa.
0: Con tutti gli impegni che abbiamo tu e io. Però sì, sarebbe una bella idea. Facciamo una cosa, io pulisco tutto.
1: E noi qua le
0: E ci
1: nostre
0: prepariamo per
1: polpette
0: impiattare.
1: sono quasi pronte tutte
0: Sì,
1: quante.
0: allora le facciamo asciugare dall'olio in eccesso, anche se questa frittura è eccellente perché il punto di fumo è perfetto e la qualità dell'olio, usate sempre olio pulito, insomma, queste sono quelle piccole
1: È
0: cose che fanno la
1: importante, sì.
0: differenza, soprattutto quando si frigge. Non riutilizzatelo perché alla lunga poi si scurisce anche dal punto di vista chimico, si altera e non solo non è bella il bello il colore della doratura, ma poi ci fa anche male mangiare un fritto non buono, oltre al
1: Certo,
0: fatto che risulta poi
1: possiamo
0: pesantissimo.
1: spegnere
0: Sì, ti spengo tutto qua.
1: il
0: Ok.
1: nostro fuoco.
0: Ah, sono molto soddisfatta di queste polpette. Hanno una bella faccia. Mi scelgo un piatto. Ne abbiamo tanti. Scusate se.

0: Vabbè, dai, usiamo questo classico.
1: E anche l'idea di questa, questo letto di spinacini.
0: Eh sì, perché tu sei arrivato oggi con un bel cesto di spinaci, ispirato da quello che era arrivato all'Antoniano, quindi noi lo utilizziamo per guarnire il nostro piatto. Sarà la parte che sgrassa.
1: Prendo un cucchiaio per mettere...
0: Sì. Faccio con le mani.
1: O con le mani.
0: Sì, faccio con le mani. Che dici? Tac, tac, tac. Ecco, questi mi sono talmente perfette che rotolano. Non vuole stare. Niente, non vuole stare.
1: Le mettiamo tutte?
0: Mettiamone qualcuna e poi le altre le offriamo agli amici che passano. Io direi basta.
1: Ok.
0: Direi basta. Questo lo togliamo. Oh, vieni fra Luca, assaggiamo insieme.
1: Sì.
0: Io spero che tu ti stia anche divertendo in questo
1: tantissimo
0: percorso. Io molto con te. Guarda, buonissimo. Sono quasi sorpresa di quanto è venuta buona stavolta. È
1: molto,
0: vero?
1: Molto buone.
0: A casa rifatele, vi prego. Prendete nota in grafica degli ingredienti che vi ho detto prima. Con le dosi sono facili, buonissime, buonissime. Poi c'è la mia rubrica.
1: Morbide.
0: Tu la guardi la mia rubrica, se devi.
1: Sì.
0: Do un sacco di consigli,
1: prometto,
0: che possono essere utili anche in convento, perché lì pure ce l'avete la cucina. Quindi seguite la rubrichetta. E poi, prossimo ospite, prossima ricetta, arriva non una persona, bensì una coppia, direttamente dal mondo dello zecchino.

Il consiglio di oggi è un vero e proprio trucchetto geniale. Magari avete utilizzato delle uova oggi. Prendete i gusci, li lavate, li mettete in congelatore per qualche ora. Dopodiché, se avete bisogno di affilare le lame del vostro mixer, basta prendere i gusci congelati, metterli nel mixer, inserire il coperchio e poi metterlo alla massima velocità, perché questa potenza consentirà alle lame di tornare ben affilate. E funziona 100-100, provatelo e poi mi fate sapere. Altro trucchetto per utilizzare al meglio i gusci delle uova, quindi non sprecare nulla: prendete delle uova ovviamente già utilizzate, le sciacquate, le mettete in un sacchetto di stoffa e lo chiudete. Provate a metterlo in lavatrice e vedrete come questo sacchetto di gusci d'uova sbiancherà il vostro bucato. Vi do la mia parola, provare per credere. Questo è il mio trucchetto geniale, semplice e veloce.

0: Storie di fede, sacrificio e umanità.
1: Queste sono storie di santi.
0: Un viaggio cinematografico ed emotivo nel cuore della spiritualità umana.
2: D'ora innanzi servirò Dio e Dio soltanto, e tutti i suoi figli bisognosi.
0: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. San Francesco, la povertà come luce. Questa sera, in prima serata.
3: Non vedo l'ora di partire.
4: Oh, sarà bello alle Hawaii.
5: Devi annullare le Hawaii.
6: Perché?
3: Quello cos'è?
6: È un camper.
7: Papà, ci rubano il camper.
8: Chiudi tutto!
9: Io devo andare a quell'incontro. O perdo il lavoro e il nostro tenore di vita. Patente e libretto, vero?
10: Grazie per questo bel viaggio.
9: Meglio delle Hawaii?
10: Meglio delle Hawaii.
0: Vita da camper. Domani in prima serata.
11: Cliente in arrivo.
12: Mi sa dire quanto tempo ci vorrà?
13: Dipende da lei.
12: Nel senso?
11: Sì.
13: Lei è Albert Einstein. Stavo cercando Catherine Boyd.
11: Catherine è mia nipote.
0: Meg Ryan.
12: Lei ha portato Albert Einstein a fare un giro in motocicletta.
13: Si è divertito, gridava wahoo.
0: Tim Robbins.
13: Da quanto tempo lei non grida più wahoo?
0: Walter Matthau. Genio per amore.
11: Concetto interessantissimo.
0: Mercoledì in prima serata.
14: E dicevo all'inizio, Fraluca, che oggi avremo avuto tre ospiti. Il primo sei stato tu e adesso è il momento di introdurre un

0: una coppia, nonno e nipote. Lei è Viola e lui è nonno Franco. Ben arrivati. Ciao Viola. Vieni. Dovete sapere che Viola ha iniziato prima a cantare
1: grazie.
0: E poi a parlare. È vero che la tua passione è il canto?
2: Sì.
0: E nonno Franco è il tuo nonno paterno?
1: Sì.
2: Sì.
0: E insieme in cucina ogni tanto vi beccate, è vero?
1: Tutte e due testa dura.
0: Perché siete simili alla fine.
1: Però mi arrendo sempre io, mi arrendo.
0: Ma alla fine, nonno Franco, la domanda che più mi preoccupa è: le ricette vengono buone, sì o no?
1: Speriamo.
0: Che cosa prepariamo insieme?
1: La focaccia pugliese.
0: La focaccia pugliese?
1: Che è un ricordo di zia Nenetta.
0: Zia Nenetta. La famosa zia Nenetta.
1: È diventata veramente famosa, sì. È una focaccia che è rimasta perché da quando ero piccolo, quando andavo giù a Massafra, a Taranto, perché io prima abitavo in Toscana,
0: sì,
1: e ogni estate andavo in ferie e quindi quando andavo lì facevo queste focacce.
0: Allora, mentre tu ci racconti, io do un attimo gli ingredienti, così a casa iniziate ad organizzarvi per prepararla con noi o subito dopo, come preferite. Farina 0, patate lesse, acqua tiepida, del lievito, olio extravergine di oliva, sale, zucchero, pomodorini e dell'origano.
1: Sì.
0: Adesso chi dà gli ordini qua, Viola o nonno Franco?
1: Beh, io do gli ordini e Viola mi dà una mano.
0: Che vispa, okay. Che è Viola. Dici, okay. Franco.
1: Allora, cominciamo.
0: Cominciamo. Che facciamo? Iniziamo a impastare?
1: Prendiamo una ciotola.
0: Sì, immagino ti serva la
1: farina. Mettiamo la farina. Okay. La farina, 500 grammi di farina e si mette tutta quanta insieme. Poi si fa un cerchio dentro e dentro si va a mettere...
0: Le patate lesse. No, che le dobbiamo schiacciare.
1: O altrimenti c'è anche lo schiacciapatate.
0: Sì, da qualche parte c'è. Sì. Eccolo qua. Lo facciamo fare a Viola questo?
1: Lo fai tu?
0: Viola, ma nonno ti fa fare qualcosa in cucina? Allora.
2: Sì.
0: Sì?
1: Questa qui.
0: E tu sei brava?
1: E questa qui.
0: A te piace più cucinare o più cantare?
1: La lasciamo.
2: Tutte e due allo stesso modo.
1: Ce la fai? No, ti do una mano io.
2: Mi serve la tua forza.
3: Del nonno Franco, la
0: bello.
3: Forza.
1: Ecco fatto.
3: Perfetto.
0: Che cosa canti alla tua sorellina? Le canzoni del piccolo coro, perché lei è una bimba del piccolo coro, quindi conosce tutto il repertorio dello Zecchino.
2: E mia sorella si chiama Celeste e ha 2 anni. E le piacciono tanto le canzoni dello Zecchino d'Oro, soprattutto Viva le Api.
0: E come fa Viva le Api? Che io non me la ricordo questa.
2: Non possiamo restare a guardare, se lì fuori nei boschi o nel mare, c'è un mondo da salvare e siamo noi.

0: bravissima, Viola. Grazie tesoro. Allora, Nonno Franco, prego, ti ho avvicinato tutti gli ingredienti.
1: Allora dentro mettiamo l'olio.
2: Grazie.
0: Una voce angelica. Super. Poi devo dire, appena inizia a cantare entrate in modalità Antoniano con la direttrice del coro che dà le posizioni.
1: Nell'acqua mettiamo il lievito, che dobbiamo farlo cominciare
2: in
1: a sciogliere.
2: In realtà mi piace di più cantare.
1: Giriamo con questo, vediamo un po'.
2: In realtà mi piace più cantare che cucinare.
0: Ma è bello far parte del piccolo coro, tu ti senti una bimba fortunata.
1: Mentre si scioglie.
0: Sì.
1: Questo è il sale.
2: Sì, è un'esperienza molto bella.
3: Questo è il sale, questo è il sale. No, questo è zucchero, questo è sale. Scusami,
1: altro,
3: Viola, ti ho interrotto.
1: Un
0: altro po' di sale, certo.
4: Sì, un altro po'. Ne abbiamo.
0: Perché e dicevi?
4: Bisogna salare sia le patate
2: che è un'esperienza molto bella.
0: Ecco, e da quanti anni fai parte del piccolo coro?
2: Questo è il mio quarto anno.
0: Quarto anno? Quanti anni hai adesso?
2: Ora ne ho 8, però il 22 giugno faccio il compleanno.
0: E quindi hai iniziato veramente piccolissima. Che bello, che bello. Noi siamo molto felici di averti qui e di averti con nonno Franco, che lui sta andando avanti con la ricetta. Ci dici cosa hai fatto, nonno Franco?
1: Dunque, ho messo la farina, le patate schiacciate,
0: sì,
1: l'olio,
0: sì,
1: il sale,
0: sì,
1: e un poco di zucchero.
0: Un po' di zucchero.
1: Lo zucchero si dice perché si mette? Aiuta a lievitare. Così mi dicevano.
0: E noi facciamo come ci dicono. In quest'acqua hai messo il lievito sciolto.
1: Il lievito sciolto. Sì.
0: E dall'altra parte, in quella ciotolina, vedete, io negli ingredienti vi ho indicato pomodorini e origano. Noi li abbiamo già tagliati e conditi. Chiaramente per velocizzare un po' i tempi.
1: Impastiamo, cerchiamo di amalgamare il tutto, piano piano, mettiamo poco alla volta l'acqua, perché se non è necessaria tutta quanta, non la mettiamo tutta quanta.
0: Non bisogna metterla tutta. La fai spesso questa focaccia?
1: Beh, spesso, molte volte, insomma. Specialmente d'estate, perché poi la focaccia è buona anche non mangiarla soltanto perché è gustosa e saporita. A volte si mette, si taglia in mezzo,
0: sì,
1: e dentro si mette la mortadella.
0: Ah, o le verdure, le verdure.
1: Verdure grigliate.
0: Fai venire l'acquolina con tutta questa versione di focaccia. Cioè, invece qual è la tua specialità, Viola?
2: Non lo so, perché in genere sono sempre l'aiutante, non sono mai la cuoca della situazione.
0: Allora, che cosa ti piacerebbe mangiare? O cosa ti piacerebbe mangiare? Il tuo piatto preferito, quello che chiedi sempre a nonno Franco, che dici nonno, oggi mi fai questo.
2: Il piatto che mi piace di più, allora, quello che farina. Cioè, non è uno preferito, perché mi piace tutto.
1: No. Ma deve
0: pasta.
1: Essere così appiccicosa. Deve essere
2: la mia pasta preferita è quella con le vongole.
1: Così appiccicosa.
2: Sì.
1: Dici che ti piacciono le spaghetti a vongole, dai.
2: Gliel'ho detto.
1: l'ho detto.
0: Nonno Franco, sei tu che accompagni Viola alle prove tutti i giorni qui all'Antoniano?
1: Eh sì.
0: Sì, eh?
1: Eh sì. Ecco, ora questo
4: è una specialità.
1: Ora questo
4: che anche noi
1: basta.
4: Ogni tanto facciamo.
0: Non avevo dubbi. Poi la focaccia, insomma, è veramente versatile quando viene fatta bene, soffice. Questa poi con le patate, ecco, ancora non l'avevamo mai fatta.
1: Sì.
4: Questo lo mettiamo poi a riposare?
1: Sì, no, si mette direttamente dentro la teglia con dell'olio sotto e si fa lievitare. Una volta che è lievitata si mettono i pomodorini sopra.
0: Allora, io mi sono permessa, nonno
1: Franco,
0: di avere l'impasto dopo che tu hai
1: già
0: detto
1: pronto,
0: appunto. Sì, già pronto, quindi c'è il tempo per farla lievitare, che ricordiamolo quanto è?
1: Due ore
0: panno,
1: di lievitazione, sì.
0: Facciamo che sono passate e quando vuoi sostituiamo la ciotola. Perfetto.
4: E io intanto prendo.
0: La mettiamo comunque a lievitare coperta, perché poi la inforneremo in un secondo momento appena è pronta.
1: Ora ecco qua, sì. Perché ora qui dell'olio,
4: un filo di olio. Lo prendo subito.
0: Eccoci. Olio, quanto ne mettiamo? Poco? Generoso.
1: No, devi essere generoso.
0: Generoso.
1: Così.
0: Per la gioia
1: ancora,
0: di tutti.
1: Ancora. Vediamo un po'.
0: Ancora.
2: Come ho detto, è tanto olio.
0: È tanto olio?
2: Sì.
1: No, ce ne vuole ancora.
0: Dice
1: poco.
0: Che ancora. La teglia è grande, eh? Questa teglia l'avete portata voi?
3: Sì.
0: Perché infatti non mi risultava nel repertorio, non era inventariata questa teglia. È molto
4: ormai
0: bella.
4: Le nostre cose di casa le conosciamo.
0: Sì, però le cose nuove subito le noto. È bella.
1: Quanto all'olio è...
0: Questa fa abbondanza, coperto, questa andrebbe bene in convento.
5: Sì.
1: Prendiamo questo.
0: E vedi, lievitata perfetta, si stacca tutta. Hai bisogno?
1: No, non c'è bisogno.
0: Ok.
1: Ecco così.
0: Vieni. Fra Luca. No, ma a parte la focaccia che vedo fai benissimo, che altro sai preparare?
1: Diciamo un po' di tutto, ma niente di particolare, insomma, ecco. I primi piatti mi vengono bene.
0: Le paste ti piacciono?
4: Adesso ci ungiamo un po' le mani per stenderla.
1: Sì, devo mettere un altro pochino d'olio perché, ecco, vedi, sono sempre un altro poco d'olio.
0: Un altro po' di olio, però l'accento pugliese non lo sento. Questa è la ricetta della zininetta, dei tuoi ricordi pugliesi, ma la Puglia basta. Dove è rimasta?
1: Io sono nato in Puglia, però per motivi di lavoro di mio padre mi sono trasferito in Toscana, in provincia di Grosseto. Lì sono stato per 15 anni e ho assunto questo accento. E mi è rimasto, nonostante,
0: è bello, è bello.
1: Ma, nonost-

0: e abbia girato un po' con l'Italia come vita, perché dalla Toscana poi addirittura mio padre fu trasferito a Napoli.
1: Nella mia città.
0: E a Napoli sono stato per 30 anni.
1: Dove abitavi a Napoli?
0: A Napoli, che Casoria.
1: Zona. A Casoria. E lì hai imparato a fare anche qualche piatto napoletano?
0: Allora. Ah, sì.
1: Ragù, pasta e patate, genovese.
0: La pasta e patate alla napoletana, oppure la verza con il riso.
1: Sì, come no?
0: Le chiamano giù le tracchiolelle dentro, le costine sarebbero.
1: Che piatto buonissimo,
0: ecco,
1: vero?
0: Questo qui ora è fatto così.
2: Possiamo
0: allora, i pomodorini.
1: Sì. La tua nipotina è molto orgogliosa di te.
0: Le mette per così.
1: Nonno Franco, ti guarda
0: le
1: con grande
0: mette dritte
1: ammirazione.
0: Così, un poco schiacciati in questo modo.
1: Questo lo fa...
2: Viola, sì, ci dai una mano anche tu?
3: Va bene.
1: Dai.
0: Posso lavarmi la mano io
1: sì,
0: così?
1: Sì, hai il rubinetto lì. Okay. Tanto progetta, se vuoi ti aiuto anch'io.
3: Ok.
1: Nonno ha detto in fila e poi...
0: Sì, mettele così.
1: E poi come proseguiamo?
2: E poi facciamo un'altra
0: di traverso,
2: fila.
0: Come in croce.
1: A raggiera?
0: Come una croce.
1: Ok. Ah, come una croce. Va bene così?
0: Sì.
1: Ok, perfetto.
0: Va bene, poi come uno le vuol mettere va bene lo stesso. Non è che devono essere...
1: E tutto questo sughetto del pomodorino bello
0: sopra,
1: condito
0: sopra,
1: ce lo mettiamo sopra. Niente, Fra Luca, non ti facciamo toccare palla sto giro. I pomodorini li mettiamo io e Viola.
2: A guardare, a vedervi.
1: Bello. E poi dobbiamo andare in forno, quanto tempo?
0: In forno, dunque, i primi 10 minuti, poi dipende dal forno,
1: sì.
0: I primi 10 minuti si devono mettere sotto,
1: nella
0: parte okay. bassa del
1: posso
0: forno.
1: Posso andare col sugo?
0: Sì, tutto che intorno.
1: Che meraviglia! Ok.
0: Per 10 minuti sotto, in modo che...
1: Viola, vieni con me, vieni.
0: Cuoci anche dalla parte di sotto. Dopo 10 minuti...
1: Uh-huh. Allora, tu tieni la teglia.
0: Attenta.
1: Attenzione a non farla cadere. Perfetto. Come ha detto nonno, la mettiamo dalla parte bassa.
3: Okay.
1: Ok. Ok, grazie mille. Uh-huh. E poi, Viola, vieni sempre con me. Nel frattempo... Mi pulisco un attimo le mani, che prendiamo quella che abbiamo già infornato. Mi dai una mano?
3: Sì.
1: Sai cosa puoi prendermi? Ok. Vuoi portarla tu? Vai, facciamo spazio a Viola. Grazie Fra Luca per la collaborazione. E questa è la focaccia, guarda quanto è bella. Guarda quanto è bella. Sei orgogliosa del nonno?
3: Sì.
1: Di tutte le cose che ti insegna? Ma perché mi hanno detto che in cucina... Litigate? Cos'è questa leggenda che accompagna nonno e nipote? Eh? Vabbè, poi me la dite a telecamere spente. Noi intanto tagliamo.
2: Ti prendo un piatto.
1: Grazie,
2: allora.
1: grazie. Fra Luca, tu sai tutte le esigenze. Allora, ne faccio 4 belle fettone. Ok. Allora, intanto le adagiamo nel piatto. Mm-hmm. Le mettiamo così? Che
2: sì,
1: dici?
2: Così le sovrapponiamo un po' e ci stanno.
1: Questa la mettiamo
2: tutte quante
1: qua, così. Che dite? E quest'altra qua. Ah,
2: ottimo,
1: ci siamo?
2: Così sì, si vede anche.
1: Mm-hmm. Guarda quanto è bella alta e lievitata bene. Oh, adesso ce la mangiamo. E quindi dopo aver passato i primi 10 minuti di cottura sulla base del forno.
0: I primi 10 minuti sotto nel
1: e gli altri 20
0: sopra.
1: Ecco che la focaccia è pronta. Adesso io comincio a dividerla a pezzettoni. Iniziamo da questo, dai. Non siamo ingordi. Va bene. Nel frattempo, Viola, ti va di accompagnarci con un'altra canzone dello Zecchino? Una tua preferita?
3: Va bene.
2: Grazie.
1: Grazie.
3: Arrivano giorni. In autunno e in inverno, che il mondo ritorna a giocare un eterno, antichissimo gioco, il più vecchio che esista, a dirlo così, forse un poco rattrista.

0: L'estate è lontana, posso solo sognare.
1: Grazie, Viola. Grazie, un grande momento di tenerezza e un omaggio alla direzione del coro, alla bravura di questi piccoli bambini. Che

Veramente sono un simbolo nel mondo. Grazie. Adesso puoi mangiare. La focaccia è buonissima. Vi do la grafica per mettere nero su bianco ingredienti e dosi. E poi ci salutiamo.

0: focaccia veramente strepitosa e noi ci auguriamo, io, fra Luca, che questa puntata sia stato un bel viaggio, un po' nel mondo dell'Antoniano, un po' nel mondo di questa cucina dove utilizziamo tanti ingredienti, ma soprattutto l'amore. Quello non deve mancare mai. Grazie a nonno Franco con la sua focaccia pugliese di Zininetta, che di sicuramente apprezzerà dall'alto. E grazie alla piccola Viola, una straordinaria bimba del piccolo coro dell'Antoniano. Per oggi è tutto, buona continuazione, ciao!
1: Ciao, grazie!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Alleluia.

Contempliamo, Signore, le meraviglie della tua salvezza. Amo il Signore perché ha

0: accolta il grido della mia preghiera.
1: Verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo.
0: Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi, ero preso da tristezza e angoscia.
1: Allora ho invocato il nome del Signore. Ti prego, liberami, Signore.
0: Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso.
1: Il Signore protegge i piccoli, ero misero ed Egli mi ha salvato.
0: Ritorna, anima mia, al tuo riposo, perché il Signore ti ha beneficato.
1: Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi dalla caduta.
0: Io camminerò alla presenza del Signore, nella terra dei viventi.
1: Al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Contempliamo, Signore, le meraviglie della Tua salvezza.
2: Ascoltate la parola di Dio dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore invece si rinnova di giorno in giorno. Infatti il momentaneo leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria. Noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili invece sono eterne.

Fratelli e sorelle, questa mattina accogliamo da parte dell'Apostolo Paolo un invito categorico che ci permette in qualche modo di alzare lo sguardo. E questo invito da parte dell'Apostolo Paolo è un aiuto per il nostro spirito. E l'invito che Paolo oggi ci rivolge è: non scoraggiatevi, non scoraggiatevi. Eppure dovete sapere che l'Apostolo Paolo non scrive questa lettera da una cattedra comoda. L'Apostolo Paolo scrive questa lettera nel pieno delle persecuzioni, delle sue sofferenze fisiche, delle incomprensioni e della solitudine. Eppure l'Apostolo trova la forza di dire: non ci scoraggiamo. Non è semplicemente un'ostinazione umana o un mero ottimismo. Qui San Paolo ci sta consegnando la certezza che la grazia di Dio agisce dentro ciascuno di noi proprio nel momento in cui le forze vengono meno. Sarà capitato sicuramente anche a voi, soprattutto nei momenti di sofferenza, nei momenti di dolore o di delusione, di voler gettare la spugna. Paolo questa mattina ci prende per mano e ci dice: non permettere che lo scoraggiamento abbia l'ultima parola sulla tua vita. E poi l'Apostolo Paolo ci parla dell'uomo esteriore e dell'uomo interiore. E ci dice che l'uomo esteriore si va in qualche modo disfacendo nel tempo, perché arrivano le rughe, arrivano gli acciacchi, le forze diminuiscono. L'uomo interiore invece si rigenera ogni giorno nella grazia del Signore, che ci permette di amare, di sperare, di credere ancora. Vedete, il miracolo cristiano sta qui, che mentre il contenitore

0: Contenuto, l'uomo interiore si rinnova ogni giorno e ci permette di avere sempre un cuore giovane, capace di stupirsi, di ricevere perdono. E infine l'Apostolo Paolo questa mattina ci esorta a cambiare il nostro modo di vedere. Paolo ci dice che noi siamo abituati a vedere le cose visibili. Infatti siamo abituati, per esempio, a guardare sempre lo schermo del nostro telefono, oppure siamo abituati a guardare il nostro conto in banca, oppure siamo abituati a guardare i difetti degli altri che subito balzano ai nostri occhi. Paolo questa mattina ci dice che le cose che si vedono, le cose visibili, hanno una scadenza, come il latte nel frigorifero. Infatti, se ci pensate, le macchine si rompono, i vestiti si consumano, i soldi vanno e vengono. Ciò che rimane, ciò che non scade, sono le cose invisibili. L'amore che regaliamo, il perdono che doniamo, la pace che costruiamo. È a queste cose che noi dobbiamo guardare, le cose invisibili. Pensate, per esempio, all'esperienza di San Bartolo Longo. San Bartolo Longo, quando è arrivato qui a Pompei, se si fosse fermato a vedere soltanto quello che vedevano i suoi occhi del corpo, sarebbe sicuramente scappato, perché ha visto una valle di miserie, una valle di lacrime. Invece San Bartolo Longo, quando è arrivato qui a Pompei, ha indossato gli occhiali della fede, che gli hanno permesso di vedere fin da subito il santuario della Madonna del Rosario, gli hanno permesso di vedere le opere di carità, i figli dei carcerati, gli orfani, dunque una città nuova. E si è adoperato per costruire questa città nuova. E allora, carissimi, nei momenti di scoraggiamento, proviamo ad indossare gli occhiali della fede, che ci permettono di vedere oltre il visibile, che ci aiutano a vedere l'invisibile. Con gli occhiali della fede alziamo lo sguardo verso Dio, perché Lui ci aiuti a vedere i segni della Sua grazia, sempre presenti, operanti nella nostra vita. Amen.
1: Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo. Dal cantico dei cantici. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto. Perché ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto.

0: Que sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portato in cielo in anima e corpo.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta

0: O Seno Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Rosario, Madre del Redentore, Donna della nostra terra, innalzata al di sopra dei cieli, umile serva del Signore, proclamata Regina del mondo, dal profondo delle nostre miserie, noi ricorriamo a te. Con fiducia di figli, guardiamo il tuo viso dolcissimo, coronata di 12 stelle, tu ci porti al mistero del Padre, tu risplendi di Spirito Santo, tu ci doni il tuo bimbo divino, Gesù, nostra speranza, unica salvezza del mondo. Porgendoci il tuo rosario, tu ci inviti a fissare il suo volto, tu ci apri il suo cuore, abisso di gioia e di dolore, di luce e di gloria, mistero nel Figlio di Dio,

0: fatto uomo per noi. Ai tuoi piedi, sulle orme dei santi, ci sentiamo famiglia di Dio, madre e modello della Chiesa. Tu sei guida e sostegno sicuro, rendici un cuor solo e un'anima sola, popolo forte in cammino verso la patria del cielo. Ti consegniamo le nostre miserie, le tante strade dell'odio e del sangue, le mille antiche e nuove povertà e soprattutto il nostro peccato. A te ci affidiamo, Madre di Misericordia, ottienici il perdono di Dio, aiutaci a costruire un mondo secondo il tuo cuore. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannoda a Dio, catena d'amore che ci fa fratelli, noi non li lasceremo mai più. Nelle nostre mani sarai arma di pace e di perdono, stella del nostro cammino, e il bacio a te con l'ultimo respiro ci immergerà in un'onda di luce, nella visione della madre amata e del figlio divino, anelito e gioia del nostro cuore, con il Padre e lo Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: vedo l'ora di partire.
1: Oh, sarà bello alle Hawaii.
2: Devi annullare le Hawaii.
3: Perché?
0: Quello cos'è?
3: È un camper.
4: Papà, ci rubano il camper.
5: Chiudi tutto!
6: Io devo andare a quell'incontro. O perdo il lavoro e il nostro tenore di vita. Patente e libretto, vero?
7: Grazie per questo bel viaggio.
6: Meglio delle Hawaii?
4: Meglio delle Hawaii.
8: Vita da camper. Domani in prima serata.
9: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
10: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
11: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
12: Apritevi a una nuova filosofia
13: greca.
12: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
13: bontà.
14: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.

0: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Ma voi come fate a farla così buona?
2: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
3: È Kinder Brioche.
2: Doppia farcitura, due volte buona.
3: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
2: Proprio come la carezza di una mamma.
3: E con le righe di cioccolato.
2: È come un piccolo righello.
3: Per un inzuppo perfetto.
4: Nessuno è creato dalla vita come sostegno per i vostri sogni. I figli non voi li crescete, ma essi crescono voi. La solitudine è la vostra ombra che non vi lascia mai. La perfezione non è irraggiungibile, ma è il settimo passo che vi attende tutti. I Profeta del Vento di Stefano Biavaschi, in tutte le librerie e anche online. Il regalo per aiutare chi ami.
5: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata cheesecake caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
8: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
9: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.

0: Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero è l'annuncio dell'Angelo a Maria. La sua risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza colma di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi, eccomi Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti che non possono mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore. Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: povero di Betlemme, facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù, entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù, e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia, abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e i tuoi figli di Dio risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: O Maria, parlaci di Lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in sete di vera libertà.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
1: Maria, Maria, parlaci Gesù.
0: Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Io non ho mai provato il parapendio.
5: Dovresti, ci si sente bene lassù.
6: E così, come ti senti?
7: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
8: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
11: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
12: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso.
13: Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
14: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
13: Pronta?
14: Lines Specialist, protezione e discrezione.
15: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
16: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata Cheesecake Caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
17: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
18: Tronchi Sandwich!
19: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
18: Tronchi Sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
20: Pensavi a un trattamento estetico? Riman.

Routine Revitalift Laser da L'Oreal Paris con tre attivi efficaci contro le rughe e con argireline per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su 2 rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oreal Paris.

dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia. La misericordia, invece, ha sempre la meglio nel giudizio.

0: Il Cristo vuole che tutti gli uomini siano salvi. Preghiamo perché si compia il disegno della sua misericordia.
1: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
2: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
1: Sì, benedetto Dio Creatore, noi ti ringraziamo per le meraviglie dell'universo e per la vita che ci hai donato.
2: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
1: Guarda i tuoi figli che attraverso le occupazioni quotidiane partecipano alla tua opera. Fa che si conformino alla tua volontà.
2: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
1: Il nostro lavoro giovino a bene dei fratelli. Concedi di edificare con loro e per loro un mondo come a te piace.
2: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
1: Dona pace e gioia a noi e a quanti incontreremo oggi sul nostro cammino.
2: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.

0: Buongiorno, buon inizio settimana, buon risveglio a tutti voi a casa, al nostro meraviglioso pubblico studio. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: E buongiorno Giacomo.
1: Buongiorno.
0: Sei
1: a
0: pronto?
1: Te. Siamo pronti perché a inizio di settimana dobbiamo essere pronti. Abbiamo passato il fine settimana, molti sono magari stati a casa e noi quest'oggi, in questo lunedì, vi portiamo in tre di case. Allora, la casa di Bartolo Longo e quindi...
0: E andiamo a Pompei.
1: Bravo.
0: Grazie.
1: La casa della Divina Misericordia e quindi...
0: Andremo nel santuario della Divina Misericordia qui a Roma, ma...
1: Festeggiamo, esatto. Santa Faustina Kowalska e a casa di Luca.
0: A casa di Luca ci deve accompagnare qualcuno,
1: e chi
0: io
1: ci
0: non
1: accompagna?
0: Lo so. Chi ci accompagna?
1: Avete un'idea? E allora, se avete un'idea, tenetela per voi, perché ci canterà qualcosa e le sentiremo e rivivremo i grandi successi. Pubblicità.
2: Storie di fede, sacrificio e umanità.
3: Queste sono storie di santi.
2: Un viaggio cinematografico ed emotivo nel cuore della spiritualità umana.
4: D'ora innanzi servirò Dio e Dio soltanto, e tutti i suoi figli bisognosi.
2: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. San Francesco, la povertà come luce. Questa sera, in prima serata.
5: Io non ho mai provato il parapendio.
6: Dovresti, ci si sente bene lassù.
5: E così, come ti senti?
7: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
8: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
9: Vuoi sorprenderli alla grande? Da oggi in Kinder Sorpresa trovi il mondo delle sirene, code scintillanti e accessori speciali. Un oceano di sorprese! Immergetevi nel mondo delle sirene!
10: Da quando ho scoperto l'In Special Stance potrei scalare l'Everest!
11: Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
12: L'In Special Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
11: E ora si cambia marcia.
12: L'In Specialist, speciali per te.
13: Italiano.
14: È buonissimo!
13: È conveniente!
15: Come frutta e verdura!
13: Ok.
16: Andiamo all'ortofrutta allora!
13: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi!
15: Lo sanno tutti che da MD i freschi sono top!
16: È proprio vero!
14: Ma non dimenticarti il pane e la carne!
17: Come l'ultima volta!
16: Brava! Mm.
13: Sempre al centro dell'attenzione!
15: Mm. Oh, senti che parla!
18: MD! Buona spesa Italia!
19: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
20: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
21: Ale, stiamo arrivando.
22: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
23: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: E siamo pronti per iniziare questa mattinata ricchissima. Ve l'abbiamo detto, tra pochissimo andremo a Pompei, ma Giacomo, vogliamo andare subito a teatro.
1: Vi portiamo a teatro perché domani e dopodomani allo Spazio Diamante qua a Roma ci sarà in scena Pelle di Fiaba. 8 donne in scena che portano la violenza di genere, la rappresentazione della violenza di genere, a partire da che cosa? Dalle fiabe, Cappuccetto Rosso, insomma le fiabe storiche con cui siamo cresciuti. Vogliamo capirne il perché ospitando le due registe e drammaturghe che invitiamo a venire da noi.
0: Buongiorno.
1: Emilia Martinelli.
0: Buongiorno.
1: E Cristiana Scrocca, buongiorno.
2: Salve, benvenute.
1: Benvenute e grazie per essere qui con noi.
2: Grazie a voi.
0: Ringraziamo sempre anche per l'orario, perché soprattutto per chi fa teatro non è proprio piacevole.
1: Non è la cosa più scontata del mondo, però insomma è importante parlarne, è importante per un sacco di cose che vi diremo fra poco. La esaminate da un'angolazione tutta particolare, fra pochissimo vedremo anche come si svolge un po' il lavoro, perché siamo venuti con le nostre telecamere a spiare il tutto. Una parola per dire che cosa significa per voi oggi nel 2026, a fronte di tutto quello che si vede sui giornali, che si vive, portare in scena qualcosa del genere?
3: Prima di tutto parlarne, prima di tutto non stare zitte in qualche modo, soprattutto questo, ecco.
4: Sì, e il teatro in questo è molto forte, perché è potente come strumento, perché è un parlare alla pancia delle persone, non intellettualizzare. Siamo tutti preparati sull'argomento, eppure continuiamo a ripetere e a cadere negli stessi errori, e quindi il teatro invece è uno strumento che va dritto alle emozioni, attraverso l'identificazione si può forse approfondire qual è il problema, sia da parte femminile che nel maschile, quindi è lo strumento più diretto che va a toccare la nostra umanità, e spero che riesca a smuovere. Sì. Ecco,
0: e allora, prima di approfondire meglio questo spettacolo, noi siamo venuti a curiosare, sono venute le nostre Serena Cirillo e Patrizia Vitrugno allo Spazio Impero di Roma. Allora, vediamo cosa hanno scoperto. Guardiamo.
5: C'ero una volta, e ci sono tuttora, io, Cappuccetto Rosso.
6: Io sono bella, ma proprio bella addormentata.
7: Io credevo di essere una fata, ma non la fata principale, la fata numero 3.
8: Mi chiamo Biancaneve, dico sempre di sì.
9: Non sento niente, non voglio niente. Sta zitta!
10: Grattacielo è un progetto biennale che quindi è nato l'anno scorso, questa è la seconda annualità, e appunto l'ho chiamato grattacielo perché appunto questo svettare verso l'alto, secondo me, e cercare, no, di grattare il cielo è una metafora interessante. È un progetto al femminile, quindi anche l'anno scorso abbiamo lavorato con 4 donne con background migrante e 4 attrici professioniste, e quest'anno invece stiamo lavorando sulle fiabe tradizionali e affrontiamo invece il tema della violenza di genere, e lo facciamo con 8 donne, professioniste e no, che hanno appunto avuto esperienze di questo tipo.
11: I giorni iniziano cantando, ma proprio tutti cantando.
9: Non sento niente, non voglio niente. Sta zitta!
12: Ero sirena.
10: Io volevo solo il sale. Mettere e unire questi gruppi di donne che hanno esperienze completamente diverse, ok? Quindi dal background migratorio ad attrici professioniste o donne con esperienze di violenza di genere, è molto interessante, perché fa capire che le esperienze comunque sono tutte collegate, siamo tutti collegati e possiamo lavorare insieme anche se abbiamo appunto esperienze diverse, perché poi alla fine le donne, a parte questo riconoscersi, ma tutte noi abbiamo vissuto qualcosa che ci avvicina comunque ad esperienze in cui ci siamo sentite o straniere in alcuni momenti, oppure purtroppo in cui abbiamo sentito questo, tra virgolette, senso violento nei nostri confronti in quanto proprio femmine.
13: Noi siamo
14: Anastasia
13: e Genoveffa.
0: Erano le prove, lo ripetiamo, dello spettacolo Pelle di Fiaba, ricordiamolo, domani e dopodomani al Spazio Diamante qui a Roma. È stato detto un progetto che rientra all'interno di Grattacielo, promosso da Roma Capitale, gratuito. A brevissimo vi daremo le coordinate anche per poter andare a vederlo. Allora, 8 donne, professioniste e no. che si ritrovano per parlare di violenza di genere attraverso le fiabe. Ma come nasce questa idea?
2: Nasce un po' di tempo fa.
4: Sì, circa 3 anni fa noi sentivamo l'urgenza come donne, come anche non solo come registe e drammaturghe, di lavorare su questo tema. E ci è venuta subito questa idea di lavorare con le fiabe, raccontarle attraverso le fiabe. Perché le fiabe? Perché le fiabe fanno parte, diciamo, della tradizione orale e quindi rispecchiano quello che è il nostro immaginario collettivo. No, un immaginario che noi ci portiamo dentro, anche se abbiamo le nostre strutture culturali, non siamo più le principesse che aspettano il principe, però ancora quelle fiabe lavorano dentro di noi, nel nostro immaginario. E lavorare sull'immaginario delle persone significa lavorare sullo stato più profondo della coscienza, sull'inconscio collettivo, perché quell'immaginario ci condiziona, ce lo portiamo dietro, continuiamo a perpetrarlo, no? Nonostante la struttura intellettuale prende distanza da certi ruoli. Nelle fiabe ci sono gli archetipi e quegli archetipi ci condizionano e ce li portiamo nel nostro vissuto. Ci sono dei rapporti di potere, i ruoli, ci sono un po' gli assiomi del pensiero patriarcale, perché rappresentano una cultura, la nostra cultura, la nostra è una cultura patriarcale, quindi se vogliamo smantellare quella cultura dobbiamo un po' approfondirla, no? Capire quali sono i passaggi, gli assiomi fondamentali. Nelle fiabe le donne sono sempre oggetto di desiderio, queste principesse che aspettano il salvatore, oppure sono nemiche. E quindi c'è quest'idea che le donne sono amiche delle donne, e spesso le donne sono coloro che portano il male, no? La matrigna cattiva, che per invidia, la serva poco, insomma, scorretta, oppure le sorellastre. Insomma, il male viene sempre dalle donne, c'è un senso di colpa atavico che viene raccontato nelle fiabe. Scardinare questi temi, entrare dentro, riconoscerli, ribaltarli e anche riscattarci. Non siamo oggetto di desiderio, ma siamo soggetti desideranti. Non siamo nemiche, ma le donne sono state divise proprio per depotenziarle e anzi riscoprire la sorellanza come forza, no? E poi liberarci da questo senso di colpa atavico che ci portiamo. Quindi le fiabe ci permettono di entrare nelle storie, perderci e ritrovare quei pezzi di noi e quelle parti che nel nostro intimo ci frenano, comunque ci rendono, ci depotenziano, ci rendono ancora in balia di certi ruoli, no? o di rapporti sbagliati. Ma le fiabe poi raccontano anche l'orrore, il modo più antico di raccontare l'orrore. Se pensate, le fiabe popolari poi vengono edulcorate, raccontano la violenza, il lupo cattivo che mangia il cappuccetto, è l'abuso su un minore. Genitori abbandonano i figli, femminicidi, vengono raccontati nelle fiabe. È un modo, attraverso questa pelle di fiaba, di raccontare le parti più brutte, più difficili dell'umano.
1: Voi avete scelto di usare proprio questa parola, mentre la fiaba sembra portarci in un luogo etereo e impalpabile, la pelle ci conduce a ciò che viviamo e ciò che assorbiamo, ciò che sentiamo, ciò che porta cicatrici e impronta del nostro essere.
2: È proprio perché le fiabe hanno una pelle, in qualche modo ogni fiaba ha la sua pelle, ogni storia di donna ha la sua pelle. La pelle è un po' anche il vestito delle fiabe, l'importanza che ha. E anche nella società l'importanza che ha il vestirsi delle donne, il come si presentano, il come arrivano. Noi spesso cambiamo vestito, dipendentemente dall'età, da come ci sentiamo e dalla giornata. Quindi in realtà quello su cui siamo andate a indagare è proprio questa idea della pelle. E abbiamo cercato di ribaltare questa idea della pelle, ribaltando anche le fiabe. Diciamo che nello spettacolo in realtà ci si sveste completamente. Cioè non c'è più una pelle, perché le donne arrivano potenti con la loro voce, col non stare in silenzio. In una parte dello spettacolo c'è stai zitta, che è il pensiero di una delle protagoniste dello spettacolo, di dover essere sempre precisa, perfetta, no? Come una principessa, la bella addormentata, tutte quelle principesse che un po' stanno. E quel sentire di dover stare in quel ruolo. Invece in questo spettacolo un po' questo viene ribaltato, ci si sveste dalla pelle e l'idea è proprio di non stare zitta. Questo riprende un po' quello che fu anche per noi qualche anno fa la Murgia, no? Nel libro Stai zitta. E che in qualche modo ci accese la scintilla per lavorare in questo senso, che non è solamente tirare fuori una voce e la propria voce, ma proprio ritrovare un'altra identità in quella voce, rispettarsi, volersi bene. Ecco, questo secondo me in qualche modo vuole dire anche questo spettacolo, cioè di rispettarsi e di volersi bene per quello che si è.
0: Perché questo è il messaggio che vorreste che arrivasse al pubblico.
4: Sì, proprio tirar fuori la propria identità nel rispetto, no? Senza dover cercare sempre di corrispondere ad un ruolo, no? Cioè un'idea di perfezione nelle donne, perfezione estetica, che comunque è una sorta di condanna, no? I nostri personaggi a un certo punto dicono siamo schiave, no? Questi personaggi agiscono raccontando le fiabe proprio l'impossibilità di essere perfette, no? Non c'è un'idea di perfezione che poi viene chiesta al femminile.
1: È per questo che avete scelto di mettere insieme professionista e non professionista, in ordine al fatto di dare voce, ecco, alla realtà e non a una perfezione assoluta?
2: Loro si mettono insieme e si contagiano,
4: sì.
2: Nel senso, in qualche modo, appunto, proprio questo, c'è una verità che esce fuori quando si lavora con non professionisti, un'urgenza che neanche è riconoscibile e decodificabile. Questo aiuta anche le professioniste a tirar fuori quella parte di anima, no? Che con gli anni di studio comunque in qualche modo viene contenuta.
4: Sì.
2: E però c'è quella perfezione e quel rigore della professionista.
4: Però è l'autenticità quello che cerchiamo. Quello è appunto
0: E allora ricordiamolo, un appuntamento da non perdere domani e dopodomani, quindi 6 e 7 ottobre, allo spazio Diamante di Roma. Giacomo, come possiamo aiutare il
1: nostro posto? Andate su internet, su atcsaltimbanco.com, c'è proprio la sezione dedicata a Pelle di Fiaba e al progetto Grattacielo, vi potete prenotare via mail, vi trovate qua proprio il link per farlo, per connettervi allo spazio Diamante, prenotare gratuitamente, noi lo ripetiamo perché sono cose belle, importanti e addirittura gratuite, per cui meritano anche un ulteriore applauso perché è una formazione che arriva.
0: Grazie
1: a voi.
0: Giacomo, dobbiamo andare a Pompei.
1: Scusate, ma dobbiamo correre. Ci parte
0: oggi
1: il treno per Pompei.
0: È una festa importante perché è la festa di San Bartolo Longo e allora vogliamo subito volare. Andiamo a Pompei dove ci aspetta fratel Filippo Rizzo. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Direttore del centro educativo Bartolo Longo.
15: Ciao, ciao.
0: Che bello ritrovarti, come stai?
15: Bene, grazie a Dio, bene. Oggi è una grande festa per noi e anche le scuole, i ragazzi sono invitati in piazza a prendere i posti che erano occupati da oltre 50.000 pellegrini a partecipare alla supplica, celebrata da Monsignor Paolo Rudelli. E quindi è stato un evento straordinario, di grande importanza spirituale. E noi vediamo che un piccolo uomo venuto nel 1872 abbia portato qui a Pompei in un anno, ogni anno sai benissimo che arrivano più di 4 milioni di visitatori, oltre a quei pellegrinaggi al santuario. Questo è il mese mariano, per cui il santuario è un continuo viavai di persone che portano lacrime, portano dolori, portano gioie, portano grazie ricevute, questo grazie a un uomo che ha cambiato se stesso e cambierà sicuramente la vita di tanti giovani che, ohimè, spesso mancano, non seguono la giusta strada, la smarriscono, e quindi noi vediamo tanti genitori, tante mamme in ginocchio che spesso non hanno più lacrime da versare.
1: Fratel Filippo, che cosa significa per voi portare avanti il messaggio di San Bartolo Longo nel 2026, in un anno, in un anniversario così importante?
15: E significa che dal momento in cui lui ha creato questa istituzione nel 1892, non ha voluto semplicemente fare un'accoglienza per assisterli, dargli un piatto caldo, ma ha voluto che coloro che fossero qui operatori accogliessero questi bambini per dirgli che tu sei una persona importante, tu non sei un problema, tu sei la storia, tu puoi essere qualcuno come forse lo sono stato io grazie alla Madonna, grazie al Rosario. E quindi noi siamo qui, educatori, fratelli delle scuole cristiane e gli educatori che ci danno una mano, i volontari, la Saliani, a costruire il futuro di questi ragazzi, a dirgli, ecco, tu sei un figlio di Dio, non sei uno ai margini della società, come volevano coloro che negavano che l'amore, la carità possa costruire l'avvenire di una persona.
0: Noi siamo testimoni delle tante storie che abbiamo raccontato, tante storie di riscatto di tanti ragazzi che sono cresciuti lì nel vostro centro. Vogliamo dire velocemente quali sono le principali attività, i principali progetti che portate avanti?
15: Sì, in pratica ci sono passate migliaia e migliaia di ragazzi che hanno costruito il loro futuro grazie a Bartolo Longo, grazie alla Madonna e grazie soprattutto alla provvidenza che oggi, come è stato sempre dal 1892 fino al 2026, lo sarà sempre, la provvidenza è la, diciamo, il leitmotiv di questa grande opera di carità. E, diciamo, le storie dei nostri ragazzi che sono passate qui sono tante. Ognuno potrebbe scrivere un romanzo di una storia vera, non inventata, e che devono solamente dire grazie, una parola che spesso dimentichiamo, la riconoscenza, la gratitudine. Ieri il teatro era pieno perché i ragazzi nostri del centro educativo, sezione più piccoli, hanno fatto un musical su Bartolo Longo. Ti dico poco, carissima, ma c'è qualcuno che piangeva, perché raccontata dai bambini come musical, come danza, come contenuto, è stato bellissimo.
1: È un modo per voi di veicolare quel messaggio, ragazzi. E forse è proprio la testimonianza del fatto che a distanza di tempo non solo non si esaurisce quel messaggio, ma continua a essere vivo nelle vostre giornate. Il grazie che di cui tu parlavi, fratello Filippo, siamo noi a dirlo a voi e a tutti coloro che portano avanti le opere di carità nel segno di Bartolo Longo. Noi ti ringraziamo, ti auguriamo una ottima giornata,
15: grazie,
1: e
15: grazie
1: e un'ottima festa. Grazie.
0: Grazie. Un abbraccio, fratello Filippo Rizzo. Grazie.
1: Ci salutiamo, grazie.
0: Ci salutiamo, ma dopo riprendiamo. L'abbiamo detto, puntata ricchissima. Un'altra grande festa.
1: Santa Faustina Kowalska, e quindi avremo modo di rivivere il suo grandissimo messaggio. E poi
0: lo abbiamo detto, dai, svegliamolo. Andremo a casa di Luca perché verrà a trovarci Silvia Salemi. Tutto questo dopo la Santa Messa. Ora linea TG 2000 Flash. A dopo.
16: Vedo l'ora di partire.
17: Oh, sarà bello alle Hawaii.
18: Devi annullare le Hawaii.
19: Perché?
16: Quello cos'è?
19: È un camper.
16: Papà, ci rubano il camper.
20: Chiudi tutto!
21: Io devo andare a quell'incontro. O perdo il lavoro e il nostro tenore di vita. Patente e libretto, vero?
22: Grazie per questo bel viaggio.
21: Meglio delle Hawaii?
22: Meglio delle Hawaii.
23: Vita da camper. Domani in prima serata.
24: Ma il colesterolo?
25: Dai, la parmigiana è verdura.
26: Con il colesterolo non si scherza.
27: Prova Danacol.
28: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
29: Basta scuse, prova Danacol.
30: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
31: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
32: È italiano.
33: È buonissimo.
32: È conveniente.
34: Come frutta e verdura.
35: Andiamo all'ortofrutta allora.
32: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
34: Da MD freschi sono top.
35: È proprio vero.
36: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo. Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79 euro.
37: MD. Buona spesa Italia!

Lunedì. Al nord pressione ancora stabile. La giornata trascorrerà con nubi sparse e locali rovesci sui rilievi alpini, mentre altrove il cielo si presenterà poco nuvoloso ovunque. Al centro, pressione in calo. La giornata trascorrerà con molte nubi e qualche debole pioggia sulle coste toscane. Sul resto dei settori cielo poco nuvoloso. I venti saranno deboli. Lunedì, pressione in calo a ovest. In questa giornata il tempo diventerà più nuvoloso sulla Sardegna. Sul resto delle regioni avremo un cielo sereno o al più poco nuvoloso. Vediamo ora la tendenza per martedì.

Buongiorno, buon lunedì mattina dal TG2000, vediamo le principali notizie. I popoli siano liberati dal flagello della guerra, l'appello di Papa Leone ieri all'Angelus per ricordare le vittime della violenza. Il pontefice è tornato a chiedere di pregare per la pace e ha ricordato San Francesco. Impegniamoci sinceramente a costruire concordia, ha detto. Il santo di Assisi, anche nelle parole del presidente Mattarella, la sua luce possa illuminare il mondo e convertire le menti indurite dall'odio, ha detto ieri. Poi nell'omelia per le celebrazioni del santo, il cardinale Zuppi ha ribadito: la guerra non è un destino. In Europa, doppio attacco con missili dalla Russia all'Ucraina, colpita Kharkiv, dove si registra una vittima, danneggiate anche infrastrutture energetiche, 22.000 persone sono senza elettricità. Gli Stati Uniti ritirano i bombardieri dalla base inglese di Fairford. La decisione arriva in seguito al recente incidente che ha portato all'apertura di un'indagine antiterrorismo con diversi aspetti ancora poco chiari. In Spagna, migliaia di persone in piazza dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti sulla casa. Il governo Sanchez si dice pronto ad elezioni anticipate, atteso l'annuncio nelle prossime ore. E la polizia spagnola ha sgomberato ieri la spiaggia del trampolino a Ceuta, dove migliaia di migranti si erano accampati dopo la migrazione di massa dello scorso luglio, 600 le persone tornate volontariamente in Marocco. Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40esimo presidente del Brasile. Il candidato trampiano ha ottenuto il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente. In Italia, settimana decisiva per la riforma della legge elettorale, il governo porrà la fiducia. Domani la votazione sui primi due articoli, giovedì il verdetto finale, opposizioni sulle barricate per chiedere il voto segreto. Caro carburanti, scade oggi lo sconto al gasolio, quello da 6 centesimi. Il taglio fiscale lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili che potrebbe portare a rialzi nei listini del diesel. E continuano le indagini a Caivano, dove è morto un operaio caduto da un tetto e lasciato in strada agonizzante. Era stato assunto il giorno prima, lavorava in nero. La moglie chiede giustizia. La Guardia di Finanza ha intercettato in provincia di Ragusa un trasporto illecito di animali, 300 testuggini e 77 pappagalli stipati all'interno di un'autovettura senza adeguata termoregolazione. Fermato un cittadino maltese. E poi c'è lo sport con gli azzurri in campo questa sera a Bologna contro la Turchia. Nella rosa a disposizione del CT Mancini non ci sarà Ken, che ha lasciato per infortunio il ritiro a Coverciano. Al suo posto ci sarà Scamacca. E poi, prima di chiudere, vi ricordo che questa edizione del telegiornale potrete rivederla sull'app Play 2000. 8.32, per il momento l'informazione finisce qui. Io vi aspetto con tutti gli aggiornamenti alle 10 per una nuova edizione Flash. A più tardi, Linea alla Rete.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, celebriamo oggi la solennità di San Bartolo Longo, patrono di questa città di Pompei. Ci affidiamo alla sua intercessione, alla sua esemplarità di vita. La sua santità è frutto unicamente della grazia di Dio. Questa grazia di Dio che riceveva nell'Eucaristia. L'Eucaristia è sempre fonte della nostra santità. La celebriamo con gioia e invochiamo anzitutto la misericordia di Dio per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, che in San Bartolo Longo, apostolo del Rosario e padre dell'infanzia abbandonata, hai voluto donarci un mirabile esempio di fede e carità. Concedi a noi, per sua intercessione, di vedere e amare Cristo Gesù in ogni nostro fratello. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: non è piuttosto questo il digiuno che voglio, sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà. Implorerai aiuto ed egli dirà: eccomi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa, sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non inaridiscono. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore ama chi dona con gioia.
1: Il Signore ama chi dona con gioia.
2: Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza degli uomini retti sarà benedetta.
1: Il Signore ama chi dona con gioia.
2: Prosperità e ricchezza nella sua casa, la sua giustizia rimane per sempre. Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti, misericordioso, pietoso e giusto.
1: Il Signore ama chi dona con gioia.
2: Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno, eterno sarà il ricordo del giusto.
1: Il Signore ama chi dona con gioia.
2: Saldo è il suo cuore, confida nel Signore. Egli dona largamente ai poveri. La sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte si innalza nella gloria.
1: Il Signore ama chi dona con gioia.
3: Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida ha più la vita eterna che dimora in lui. In questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che egli ha dato la sua vita per noi. Quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l'amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti.

comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io

0: Vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
2: Cari fratelli e sorelle, abbiamo oggi la gioia e il privilegio di celebrare per la prima volta la solennità di San Bartolo Longo, fondatore di questo santuario, a cui viene attribuito anche il titolo di patrono di questa città di Pompei. E tutto questo a 100 anni esatti dalla sua morte, avvenuta il 5 ottobre del 1926. 100 anni fa si concludeva il suo itinerario terreno, una vita segnata dall'offerta di sé a Dio e agli uomini. Si racconta, suo segretario lo racconta, che qualche giorno prima, il 3 ottobre, era la domenica del Santo Rosario, la prima domenica di ottobre, e si recitava la supplica alla Madonna di Pompei. Bartolo Longo, mentre recitava con particolare trasporto la preghiera più famosa da lui composta, rinnovò l'offerta della sua vita e delle sue opere al Signore per le mani di Maria, e così rimise nelle mani di Dio il mandato che aveva ricevuto. E a suggello di questa definitiva offerta di sé, lasciò un testamento in cui attestava il suo totale annientamento, la radicale spogliazione di se stesso, spogliazione da ogni bene materiale. Nulla più possedeva se non l'amore per Dio, per la Madonna e per le opere di carità che aveva creato con immensi sacrifici e sofferenze, e che brillavano e brillano per l'intensità dell'amore che ne costituisce la linfa vitale. E così, nella sua morte, San Bartolo Longo si identifica con il Cristo che muore sulla croce, spogliato di se stesso e inebriato da sentimenti di misericordia. Possiamo comprendere allora il denso significato di questo titolo di patrono che oggi viene celebrato solennemente. Nella nostra classica accezione, patrono è quel santo che pastori e fedeli di un territorio hanno unanimemente designato, ed è stato confermato dalla sede apostolica come loro protettore e intercessore presso Dio. Ma dovremmo aggiungere anche come modello da seguire per tutti. Per cui il patrono non è una figura mitica, ma un uomo in carne e ossa che si è convertito a Dio e ha mostrato in maniera eroica il comandamento dell'amore, così come l'abbiamo ascoltato nel Vangelo di oggi. Non un supereroe che interviene subito per difenderci dai pericoli e risolvere i nostri guai, ma un esempio di fede che ci indica l'amore di Dio che previene e ci chiama a collaborare con Lui per costruire il regno di Dio, non senza difficoltà, non una copertura assicurativa sulla vita di una città, ma un ambasciatore di pace, di giustizia.

giustizia, che invita alla corresponsabilità ecclesiale e civile, non una bandiera da sventolare per accrescere l'orgoglio identitario e assicurarsi qualche sviluppo economico o culturale, ma un segno innalzato sulla città che fa luce a tutti quelli che la abitano, invitandoli ad essere figli della luce, cioè operatori di verità, di dialogo, di riconciliazione. Tutto questo è stato ed è San Bartolo Longo per questa città e per la Chiesa intera che lo venera come santo. Beati i morti che muoiono nel Signore, le loro opere li seguiranno. Così dice il libro dell'Apocalisse. Ma le opere di un santo lasciano trasparire quello che abbonda nel loro cuore. Ecco perché oggi non possiamo limitarci a celebrare le opere di un santo, ma dobbiamo innestarlo in Cristo. Dobbiamo riconoscere che senza Cristo siamo solo ombra e cenere. Di qui l'invito del Vangelo di questa solennità: rimanete nel mio amore. Così dice Gesù ai suoi discepoli: rimanete nel mio amore. Questo è il segreto di ogni esistenza ed è la radice di ogni santità nella Chiesa. Dobbiamo imparare a guardare ai santi dal di dentro, fotografare la loro ossatura spirituale. Solo così daremo loro vero culto. San Bartolo Longo brilla nella Chiesa non perché è stato una specie di Prometeo che si è dato da fare a più non posso per guadagnare visibilità e spazio, ma perché è stato un testimone fedele dell'amore infinito di Dio per tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, santi e peccatori, un devoto di Maria, perché si è lasciato plasmare dalle sue virtù. E ultimamente un vero mistico che ha imparato il vero orientamento della preghiera, aprendosi a tutte le sue potenzialità, prima la preghiera e in particolare l'Eucaristia e il Rosario. Dice: il segreto della mia vita, scrive Bartolo Longo, è l'Eucaristia e il Rosario. Ogni giorno, prima la preghiera, poi le opere di carità. Per cui possiamo concludere con le parole di uno dei più grandi e compianti studiosi di Maria, che nel corso della sua vita ha studiato molto anche la figura di San Bartolo Longo, Stefano de Fiores, un grande mariologo, che Pompei, lui scrive, resta pertanto un segno di una volontà superiore, una via di Dio aperta nel nostro tempo per quanti non troverebbero accesso alla salvezza di Cristo.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.

0: terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, in comunione con San Bartolo Longo, che ci precede nella gloria, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre, perché nella contemplazione dei misteri di Cristo e nell'esercizio della carità porti a compimento l'opera di santificazione che ha iniziato in noi.
1: Preghiamo insieme e diciamo: Padre Santo, ascoltaci.
0: Padre Santo, ascoltaci.
1: Per la Santa Chiesa, perché sotto la guida del Papa e dei Vescovi, con la forza dello Spirito Santo, custodisca con gioia i comandamenti di Cristo e riconosca il suo volto in ogni uomo bisognoso. Preghiamo.
0: Padre Santo, ascoltaci.
1: Per i governanti e i popoli della terra, perché abbiano luce dallo Spirito Santo per edificare una società dove regnino la pace e la giustizia per un autentico progresso umano e civile, preghiamo.
0: Padre Santo, ascoltaci.
1: Per i poveri, i malati, gli afflitti, perché la consolazione dello Spirito Santo e il sostegno concreto della comunità cristiana diano loro fortezza nella fede e speranza di vita nuova, preghiamo.
0: Padre Santo, ascoltaci.
1: Per i bambini, i giovani, le famiglie, perché lo Spirito Santo li apra all'ascolto della parola di Dio e alla preghiera, li custodisca nella loro crescita e li renda testimoni nella Chiesa e nel mondo della bellezza, della fede e dell'amore, preghiamo.
0: Padre Santo, ascoltaci.
1: Per noi qui riuniti, perché lo Spirito Santo ci liberi da ogni paura ed esitazione e ci sospinga a seguire Cristo, modello di santità, in ogni stato di vita, radicandoci come San Bartolo Longo nell'Eucaristia e nel Rosario, preghiamo.
0: Padre Santo, ascoltaci. Padre ricco di misericordia, ti benediciamo per averci dato la compagnia e l'intercessione di San Bartolo Longo. Donaci di seguirne le orme per conformarci al tuo Figlio nell'amore e condividere la gloria della sua risurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo
2: sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.

0: Accoglio Padre i doni
1: e concedi a noi che celebriamo il nome dell'immensa carità del tuo Figlio di essere confermati secondo l'esempio di San Bartolo Longo nell'amore per te e per il prossimo,
0: per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di San Bartolo Longo ci offri un esempio, nella comunione con lui un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere, al di là della morte, la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

0: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Bartolo Longo e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, e anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza. Venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i vostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio,
3: che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa,
0: ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo, nutriti dai santi misteri, o Signore, ti preghiamo, donaci di imitare l'esempio di San Bartolo Longo, che si prodigò a te con totale dedizione e si prodigò per il tuo popolo con carità inesauribile, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Oggi la chiesa ricorda Santa Faustina Kowalska. Oggi giochiamo in casa, è una devozione che è arrivata in tutto il mondo, canonizzata nel 2000 da Giovanni Paolo II, apostola della Divina Misericordia. Oggi ripercorriamo il suo lascito.
1: Sì, Giacomo, lo facciamo dando il buongiorno al nostro ospite, Don Gianluca Attanasio.
2: Benvenuto.
1: Benvenuto, vice parroco di Santa Giulia a Torino.
3: Sì, grazie.
1: Don Gianluca, vogliamo parlare con te di Santa Faustina, perché nella tua vita entra in un momento particolare. Partiamo da lì. Ci racconti,
3: sì,
1: quando
3: ormai,
1: inizi?
3: Ormai 15 anni fa iniziamo con altri miei due confratelli una missione nel rione Sanità a Napoli.
1: Quindi non vivevi a Torino ma a Napoli?
3: Vivevo a Napoli, facevo il sacerdote lì con questi ragazzi che facevano fatica nello studio un po' e vivevamo con loro, studiavamo con loro. A un certo punto si è dovuta chiudere questa esperienza, allora voi siete stati a Napoli sicuramente, no? E il golfo, le sfogliatelle, i babà.
0: È indimenticabile, dice, è difficile muoversi da lì.
3: E poi ti dicono di andare a Torino. Adesso io ho scoperto che Torino è bellissima, però allora...
0: Ciao torinesi, vi vogliamo bene.
1: Salutiamo
0: tutti,
1: allora Napoli.
0: Viva Torino sempre.
1: E Torino.
3: Dai. Soffrivo profondamente di questa partenza, soprattutto perché avevo dato a questi ragazzi una speranza, certo, e dovevo lasciarli e loro non capivano perché. Un sacerdote mi aveva regalato il diario di Suor Faustina, che io avevo messo nella libreria senza mai aprire, e in questo momento di sofferenza, di passaggio, di dolore, ho iniziato a sfogliarlo.
0: Perché e... però sei andato proprio a sfogliare quel libro? Immagino che sia una libreria con tanti libri, non solo con quello. Cos'è che ti ha portato proprio a Suor Faustina?
3: Intuivo che in lei c'era un qualcosa che poteva aiutare la sofferenza che stavo vivendo, perché sapevo così per sentito dire che lei aveva passato tanti dolori. E in effetti, leggendo questo diario che ho divorato in pochissimo tempo, pur essendo 1000 pagine, scopri che la sofferenza ha un misterioso significato positivo per la salvezza delle anime.
1: E allora questo lo dobbiamo spiegare bene, perché a casa probabilmente può essere d'aiuto per qualcuno che ci sta guardando in questo momento. Allora, cosa vuol dire esattamente quello che ci stai dicendo?
3: E noi nella società di oggi, ma anche umanamente parlando, e forse anche giusto così, noi fuggiamo la sofferenza, cercare la sofferenza sarebbe un po' forse anche malato.
1: Certo.
3: Però quando il Signore ci chiede di attraversare momenti di prova, sia fisici sia spirituali, dobbiamo scoprire perché. Non può essere qualcosa di casuale. E nel Vangelo sicuramente c'è una parte importante che è la passione del Signore. Gesù ci salva più che con la sua predicazione, con la sua passione. Il Vangelo, quasi un terzo del Vangelo è sulla passione di Gesù raccontata nei dettagli. Cioè, il resto del Vangelo non ha dettagli in sostanza. Parla così genericamente, invece la passione è raccontata in ogni minimo dettaglio, perché lì c'è un mistero veramente grande in cui non finiremo mai di entrare e che Suor Faustina ci aiuta a svelare, perché più volte Gesù gli appare, diciamo durante la sua passione, e lei si lamenta anche con Gesù: ma perché mi fai attraversare queste sofferenze così grandi? E lui gli spiega che anche lui li ha attraversate nell'orto degli ulivi, anzi molto di più, e tutto questo per la salvezza delle anime.
0: La lettura delle pagine di Faustina a tal punto entra nelle pagine della tua vita che senti il bisogno di scrivere questo libro che tengo in mano, Suor Faustina, la Santa della Misericordia. Qual è l'intento di queste pagine tue? Perché senti il bisogno di scriverne?
3: È stato un incontro così forte nella mia vita, mi ha parlato così tanto che ho desiderato comunicarlo. E poi ho pensato, non tutti sono sacerdoti che hanno tempo di leggersi 1000 pagine. Magari c'hai 3 figli, 4 figli, un lavoro importante, non hai così tanto tempo per leggere. Poi lei ha scritto comunque in un'epoca un po' diversa dalla nostra, quindi anche il suo linguaggio può essere non immediatamente fruibile per un lettore di oggi. Ho cercato di tradurre quello che lei dice in un linguaggio comprensibile all'uomo di oggi e anche ho cercato di dire quali sono i punti, a mio parere, salienti del suo diario, un po' una guida nel suo diario, perché poi lei non ha studiato, quindi magari si ripete, si dilunga, lì abbiamo un po' un riassunto, diciamo.
1: Quali sono, secondo te, gli aspetti più importanti, anche da ricordare proprio oggi, nella giornata in cui si ricorda, si celebra la sua memoria?
3: Beh, già la festa che San Giovanni Paolo II ha istituito, la festa della Divina Misericordia, richiesta lì da Gesù stesso, anche con la data, la seconda domenica dopo Pasqua, questo messaggio della misericordia che è così importante per noi oggi. Cioè, non c'è nessuna condizione di peccato

0: peccato che non può essere redenta finché siamo sulla terra. Non dobbiamo mai perdere la speranza. Gesù è sempre pronto ad abbracciarci e ad accoglierci. Magari ci sono più persone che vorrebbero avvicinarsi alla Chiesa, ma si sentono indegne, se ne stanno lontane. Ecco, questo messaggio, Cristo è qui a braccia aperte, pronto ad accoglierti. Nella confessione c'è sempre un luogo dove tu puoi essere liberato dal tuo peccato, qualsiasi esso sia. Questo miracolo della divina misericordia sicuramente è un aspetto importantissimo. L'altro aspetto che ritengo decisivo è questo messaggio così forte circa l'esistenza dell'aldilà. Noi viviamo in una società che vive solo per il materiale, quello che si vede, quello che si tocca, i soldi, il business, i conti in banca. Però poi dopo c'è la sofferenza che si vuole escludere dalla vita e c'è la morte. Che anche se non ne parliamo, certo, è lì che serpeggia, invecchiamo, il tempo passa, inesorabile, e senza avere la prospettiva dell'eternità, in fondo la vita è profondamente triste. E lei ci dà ci spalanca la sua porta, la porta dell'eternità, con queste sue visioni mistiche, perché incontra Gesù tante volte, va anche in paradiso, fa questa esperienza del paradiso.
1: C'è un luogo che testimonia tutto questo, è a due passi da San Pietro, nella chiesa di Santo Spirito in Sassia è diventata, grazie a Giovanni Paolo II, il santuario della Divina Misericordia, e noi ci vogliamo andare insieme a Serena Cirillo.
2: Questo è un luogo privilegiato perché, come tutti i santuari, vengono posti come in una posizione strategica, non da dinamiche umane, ma secondo una geografia della grazia. E poi qui tutto parla della misericordia di Dio. Quindi quando uno entra in questo luogo fa proprio esperienza di questo, innanzitutto col sacramento della confessione, e poi viene guidato nella preghiera alle 3 del pomeriggio o alle 7 di sera. Quando una persona entra in questa chiesa è accolta da 4 parole: Gesù, confido in te. Danno speranza a coloro che invocano e danno anche forza nelle difficoltà. È un grido, dicono i papi, a cui uno deve ricorrere proprio nei momenti di difficoltà. Ecco, il Vangelo ci dice che quello che abbiamo fatto a un fratello più piccolo, dice Gesù, lo avete fatto a me. Quindi quello che noi facciamo anche come opere di misericordia lo facciamo direttamente a Cristo. Ecco, Papa Leone nell'ultima enciclica di Lexi Te dice proprio questo, che l'incontro con il povero è non un incontro di beneficenza ma di rivelazione, cioè il povero rivela la presenza di Cristo e in qualche modo verifica un po' anche la nostra carità. Quindi la misericordia ci spinge a una concretezza di carità. Quello che colpisce nelle testimonianze che raccogliamo quasi quotidianamente in questa chiesa, c'è come una spinta interiore, quasi un dovere interiore, proprio dettato da quello che si sperimenta qui, da quello che si trova qui oggettivamente come luogo di misericordia per rientrare in comunione con Dio. Ecco, qui tanti hanno trovato la fede, tanti hanno ricevuto la vocazione, diversi sacerdoti hanno voluto dire qui la loro prima messa, persone hanno trovato la guarigione. Questa chiesa è tappezzata di ex voto, di persone che hanno trovato la guarigione interiore o fisica.

ce ne andiamo in pubblicità, ma ritorniamo fra poco per capire come nella quotidianità questa misericordia prende concretezza attraverso ciò che quotidianamente fai a Torino, Don Gianluca, Torino che abbiamo capito, spoiler, che ami comunque moltissimo. A fra poco.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Cliente in arrivo.
2: Mi sa dire quanto tempo ci vorrà?
3: Dipende da lei.
2: Nel senso?
4: Sì.
3: Lei è Albert Einstein. Stavo cercando Catherine Boyd.
4: Catherine è mia nipote.
5: Meg Ryan.
2: Lei ha portato Albert Einstein a fare un giro in motocicletta.
3: Si è divertito, gridava wahoo.
5: Tim Robbins.
3: Da quanto tempo lei non grida più wahoo?
5: Walter Matthau. Genio per amore.
6: Concetto interessantissimo.
5: Mercoledì in prima serata.
7: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
8: Bring me some of that good.
9: Scopri la novità! Eat Natural Fit alla frutta! Quattro ricette, arachidi, nocciola, mela e frutti rossi, tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta! Eat Natural, la tua fitta alla frutta! Provale tutte!
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
11: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: Ma il colesterolo?
14: Dai, la parmigiana è verdura.
15: Con il colesterolo non si scherza.
16: Prova Danacol.
17: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
16: Basta scuse, prova Danacol.
17: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: modo migliore per capire le verità di una santa che scoprirne gli effetti che ha avuto sulla vita di un sacerdote. La santa in questione è Santa Faustina Kowalska, il sacerdote in questione è Don Gianluca Attanasio, che ci sta raccontando come Santa Faustina ha cambiato, ha modificato, ha scritto proprio nella sua vita, anche grazie a un libro che tu hai scritto, che è Suor Faustina, la Santa della Misericordia, un modo per avere a portata di mano, diciamo, le cose principali che ci sono da sapere e che ci sono da capire soprattutto di questa grande santa. Tu vivi a Torino e nella tua quotidianità come metti in atto e come vedi concretamente gli insegnamenti di Santa Faustina?
1: Ma la prima cosa è che il Vescovo ci ha dato questa parrocchia in centro, Santa Giulia. Siamo partiti in 3 sacerdoti, adesso siamo 6 sacerdoti.

0: E la prima cosa che abbiamo fatto è che durante le messe c'è sempre uno di noi a confessare. All'inizio non veniva quasi nessuno, adesso c'è sempre la fila al confessionale. Quindi la misericordia di Dio ci raggiunge attraverso questo sacramento e piove dal cielo attraverso la messa, curare la liturgia, i canti. Una bella liturgia attira tante persone e dona la grazia di Dio. L'altra strada è stata quella di aprire le porte della nostra casa, perché abbiamo una casa molto grande, perché la chiesa, la casa parrocchiale è stata costruita dalla Marchesa di Barolo a metà dell'Ottocento, è una casa che si offre a ospitare le persone, quindi i ragazzi mangiano insieme con noi molto spesso. E questa è la misericordia, accogliere chi arriva non perché ti è simpatico, non perché viene in chiesa, non perché è cattolico, ma perché c'è, viene, arriva. E in questa accoglienza poi alcuni si sono convertiti, vedendo noi che diciamo il rosario, vedendo noi che preghiamo, vivendo insieme, si sono poi avvicinati a Gesù. E all'inizio dicevo, ma noi li accogliamo, ma non succede niente, invece poi la grazia di Dio opera. E quindi
1: questo... Don Gianluca, in un 30 secondi abbiamo detto che Suor Faustina entra nella tua vita e ti aiuta in un momento particolare. Lei che ha parlato della sua notte oscura, possiamo dire che può aiutare chi attraversa un momento difficile?
0: Assolutamente, tutti noi abbiamo momenti di alti e bassi. Ma pensate cosa significa per una persona che vede Gesù, parla con Gesù, a un certo punto Gesù non gli appare, non lo vede più e lo sente lontano. Quale sofferenza interiore, quale notte interiore, e lei offre questo per la salvezza delle anime. Questa è l'indicazione che Gesù gli dà, e Gesù gli dà anche l'indicazione come attraversare questi momenti di prova. Non smettere mai di pregare, non rimanere da sola, offri queste tue sofferenze per la salvezza delle anime.
1: Grazie. Grazie. Ricordiamo il tuo libro, Suor Faustina, la Santa della Misericordia. Grazie davvero di essere
0: grazie
1: stato con
0: voi. Grazie a
1: voi,
0: grazie. Auguri per la vostra TV 2000 e buon lavoro. Vi porto nella preghiera.
2: Grazie. E quest'oggi abbiamo toccato attraverso la tua storia Napoli, abbiamo toccato Torino, ci mancano l'appello le isole. Allora noi quest'oggi vogliamo portarvi a Enna, ma per quale motivo? Perché in questi giorni Enna è diventata la capitale europea delle confraternite. Guardate qui.

0: Di tutto questo ne parliamo dando il buongiorno a chi è collegato con noi: Giovanni Maria Armando Zodda, presidente del Collegio dei Rettori di Enna, Fernando Mercado Vegas, vicepresidente della Pia Fondazione Vaticana Journey to Redemption, e Salvatore Martinez, coordinatore del programma del Forum Paneuropeo delle Confraternite. Buongiorno a tutti e tre, grazie per essere con noi. Partiamo dal presidente.
1: Buongiorno.
0: Presidente, ci illustra il programma, come sta andando, che cosa è successo, che cosa succederà oggi in questi giorni?
1: Allora, in queste giornate molto piene abbiamo avuto l'inizio con un convegno sulla Grande Confraternita di Roma del Giubileo dello scorso anno, abbiamo continuato con un convegno proprio sul Forum Maria Madre delle Confraternite, ieri c'è stata la grande processione di tutte le confraternite sia italiane che estere che hanno partecipato, e continueremo oggi con un altro convegno su carità e solidarietà, e domani con un convegno sui carismi femminili, per chiudere con il grande World Rosary Day collegato e condotto

0: il mondo, i santuari e quant'altro, per pregare tutti insieme per la pace nel mondo.
1: Un programma ricchissimo. E allora io vorrei chiedere a Salvatore Martinez, lo vogliamo ricordare, coordinatore del programma del Forum Paneuropeo delle Confraternite. Il forum nasce nel 2019 e fu voluto proprio dal Cardinal Bagnasco.
2: Sì, il Cardinale Bagnasco sarà con noi nella giornata di domani, ma bisogna dire che Papa Francesco e anche i suoi predecessori hanno particolarmente insistito perché il ruolo confraternale in Italia e nel mondo potesse esplicitare in questo secolo nel quale la fede è fortemente contestata e contrastata e si fa fatica a trasmetterla alle nuove generazioni, un ruolo centrale. Ci sono 3C che fondamentalmente fanno la storia delle confraternite: il culto e la cultura e la carità, e intorno a queste 3C abbiamo costruito il nostro programma con una speciale attenzione ai giovani. Ancora nei giorni scorsi l'immagine di Lourdes e il grande consenso che Papa Leone ha registrato ci dice che è possibile trasmettere alle nuove generazioni la fede. Siamo ad Enna, ed Enna ha tanti primati negativi, non soltanto povertà materiali, povertà morali, ma soprattutto una grandissima migrazione di giovani. Avere i giovani, un Young Forum loro dedicato, è un motivo di grande speranza per l'Italia, per l'Europa e soprattutto per l'avvenire della nostra fede cattolica.
3: E visto che i giovani ce li abbiamo a portata di mano, chiederei a Salvatore Martinez di passare il microfono a Fernando, che attraverso la sua esperienza di giovane a contatto con le confraternite, stiamo parlando di una realtà che è quella spagnola, chiediamo Fernando qual è la tua di esperienza.
4: La mia esperienza nelle confraternita inizia quando ero 7 anni, che è la prima volta che ho partecipato in una processione. Lì in Spagna è una cosa molto tradizionale formare parte di questo modo di pietà popolare, e oggi forma parte nel modo che la confraternita si trasforma nella comunità cristiana, nella comunità cristiana nella quale siamo chiamati a vivere la nostra fede.
1: Noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Io volevo anche dire, Giacomo, che noi prima di condurre questa trasmissione siamo stati anche inviati. E allora Enna è uno di quei luoghi che io porto nel cuore, perché ho avuto la fortuna di venire da voi proprio durante la Settimana Santa, quindi ho visto da vicino proprio il ruolo delle confraternite, della partecipazione. E allora, Presidente Zodda, vogliamo lanciare proprio un messaggio a chi sta a casa, in un mondo che forse oggi in alcuni casi si allontana anche dalla fede, i giovani a volte non sono così vicini. Vogliamo ricordare ancora una volta, per salutarci, il ruolo e l'importanza delle confraternite.
0: Allora, il ruolo delle confraternite è sicuramente quello di legare i nostri giovani alle nostre tradizioni. Molti giovani che lavorano, studiano fuori, hanno questo legame proprio con Enna e rientrano durante le feste patronali o durante la festa della propria confraternita. Questo è un modo importante per ancorarli alla nostra terra. Questo è un modo importante perché loro crescono con quei sani principi che sono la solidarietà e la carità. È questo che i nostri giovani continuano a trasmettere, quello che noi a nostra volta abbiamo avuto trasmesso dai nostri padri.
3: E allora, grazie. Noi vi auguriamo un'ottima giornata per quest'oggi. Sappiamo che ci sarà una giornata ricca di appuntamenti anche alle 18 con voi, quindi grazie Presidente Zodda.
2: Sì.
3: Grazie. Salvatore Martinez, ho
2: se
3: visto che ha preso
2: permettete
3: il microfono, prego, forse voleva aggiungere qualcosa.
2: Sì, se mi permettete vorrei dire che il direttore Morgante sta per raggiungerci per il panel di questo pomeriggio dedicato alla carità e il servizio all'uomo, e che questo World Rosary Day sarà trasmesso in diretta alle ore 16:30, mercoledì, festa del Rosario, su Play 2000, e poi anche la celebrazione eucaristica che seguirà, presieduta dal Cardinale De Donatis. Quindi possiamo rimanere spiritualmente collegati e vivere insieme queste ore di fede.
3: Assolutamente.
1: Grazie
3: per essere stati con noi. Quindi gli appuntamenti da lì continuano anche sulla nostra piattaforma. Grazie a voi.
1: E un saluto a tutta Enna.
3: Un saluto,
1: Giacomo,
3: a tutta Enna, che veramente abbiamo nel cuore con tutte le avventure che
1: oggi
3: abbiamo
1: vissuto. Oggi abbiamo riunito un po' tutta l'Italia, Giacomo.
3: Esatto.

0: correva l'anno 1997, quando una ragazza giovanissima ci portava a casa di Luca, e oggi sta proprio nel nostro studio.
1: Sul nostro
0: Silvia
1: divano.
0: Sarelli. Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie. Ciao.
1: Ciao, come stai?
2: Ciao.
0: Buongiorno, benvenuta.
2: Grazie, grazie mille.
0: Grazie a te per essere
1: benvenuta a casa nostra oggi.
2: Ben felice. Buongiorno, ben trovati.
0: Averti qua è un modo per dirci tante cose che ci aspettano quest'oggi. Sono i tuoi 30 anni di carriera ed è anche il modo per parlare.
2: Pensavo stessi dicendo sono i tuoi 30 anni, ero quasi. Che bello, no?
0: Beh, vabbè. Potrebbero essere anche i tuoi 30 anni, mi permetto di dire, perché non ti passa un giorno.
2: Non ti avrei
0: veramente
2: smentito, va bene, non ti avrei smentito.
0: Eppure. La tua storia sta scritta nella tua anima, anche sta scritta nella tua voce. Proprio di voce vogliamo parlare, perché la tua storia fa parte forse anche da un silenzio. Tu oggi ci porti La voce nel cassetto, che è, possiamo dire che è un libro che parla in maniera autobiografica delle tue emozioni, anche se poi quello che è contenuto viene rivisto, rielaborato, però c'è molto di te, di ciò che hai vissuto.
2: Direi totalmente. In realtà non so se sia veramente rielaborato dal punto di vista dell'anima, cioè se tutto quello che è successo sia poi profondamente stato capito, perché io penso in tutta la vita poi c'è sempre tempo di stupire, di scoprire altre sfumature di quelle che sono le nostre vicende umane, anche perché la prima edizione di questo romanzo l'ho scritta diversi anni fa, oggi è stato rivisto in tutte le sue parti, anche nell'ultima capitolazione, l'ultimo capitolo, perché naturalmente l'ho scritto che ero già madre, ma ero madre di due bambine, oggi sono madre di due donne, cioè sono quasi due donne, quindi c'è ancora una nuova revisione dei fatti, perché non sei più ragazza, quindi vedi anche l'atteggiamento dei tuoi genitori verso la perdita di un figlio in maniera ricalcolata rispetto al peso specifico che poi ha la maternità avanzando negli anni, no? Diventa sempre più prezioso questo bene, perché li vedi crescere, perché ti accorgi che ogni giorno è una fortuna, e andando anche avanti con gli anni dai anche più valore agli anni e anche più valore a una fisicità che cambia, perché sei fortunato ad avere quella fisicità viva, capendo che tante vite vanno via, quindi c'è tutta veramente una nuova revisione, posso dire, di quello che ho vissuto.
1: Silvia, tu nel tuo libro racconti un dramma che vivi da bambina quando perdi tua sorella Laura. A quel punto succede una cosa, tu non solo perdi una sorella, ma perdi anche la tua voce. Inizia a soffrire di mutismo selettivo. Ci spieghi questo momento della tua vita? Sappiamo che è doloroso, però tu lo racconti e allora ti chiediamo di raccontarlo ai nostri amici a casa.
2: Sì, sì, io oggi lo racconto, ma già da un po', senza, diciamo, troppi muri. Ho cercato di abbatterli, questi muri, proprio raccontando quasi cronologicamente, rimettendo in ordine per quello che mi ricordo i fatti, perché mia sorella è andata via quando io avevo un anno e mezzo. Quando, se vuoi, un bambino viene più stimolato nella lallazione, nella parola, nell'esercizio proprio dell'apprendere le parole. Immaginate una famiglia che piomba
1: certo,
2: nel dolore dei dolori, diciamo, per elezione, no? Quello più innaturale, appunto perdere un figlio poi così piccolo e poi con una malattia. Quindi anche passare attraverso anni in cui mia sorella non ha quasi mai messo piede all'asilo. Una sorellina che giocava con gli oggetti ospedalieri, cioè faceva le visite ai suoi bambolotti, quindi era questa la sua infanzia. E una casa che appunto piomba nel silenzio, un silenzio che credo un bambino piccolissimo respiri totalmente, proprio perché non se lo può spiegare, nessuno gli dice è successo questo, quindi lo può stratificare e capire, ma lo vive semplicemente emotivamente. La mia reazione è stata probabilmente questa. Se non che, fortunatamente, ad un certo punto in questo mobile magico, segreto di mia madre, riscopro appunto in questo ultimo cassetto tutta la vita di mia sorella, la breve vita di mia sorella, quindi i giocattoli, gli album delle fotografie, insomma alcune cose, e scopro questa cassetta.

immaginate più di 40 anni fa, non c'era come adesso il telefonino, per cui hai le immagini di qualsiasi evento. Oggi fotografiamo tutto, abbiamo video di tutto, all'epoca non era possibile. E quindi quella voce, quella registrazione di voce di mia sorella per me è preziosa. Preziosa soprattutto perché ad un certo punto io le rispondo, inizio a interagire con lei, ancora appunto piccolissima, e quindi capisco che effettivamente la mia voce c'era, non l'avevo persa. E da lì

0: tu
1: sto non... così, sto in questa situazione
0: da sola, però ti eserciti, cerchi di capire,
1: cerco di capire cosa era successo, mi autocuro, diciamo così. Non riuscendo a fare un po' la distinzione tra parola cantata e parola parlata, mi affido alla musica e quindi inizio a cantare delle prime canzoncine e scopro la voce. E a quel punto poi la musica diventa la mia salvezza, perché rinizio il mio percorso naturale e non mi sono più fermata. Ecco perché quando mi dicono: ah, hai una bella voce, per questo fai la cantante. No, io faccio la cantante perché la musica è venuta, mi ha acchiappato e mi ha salvato. Quindi quella cassetta è stata tutto per me. È stato il mio modo di tornare alla vita, no? Perché la voce, il soffio vitale, la prima cosa, il primo vagito, no? È la vita, è quello che l'uomo fa quando nasce, no? Piange, si esprime. E perdere quello è come perdere la vita.
2: Da allora in poi ogni nota, ogni parola cantata è una conquista ed è anche un ringraziamento alla vita. Fra poco, dopo la pubblicità, ce lo racconterai e nel frattempo andiamo in pubblicità con una canzone che ben conosci, perché è una canzone di Madonna con la quale un po' è cominciato tutto quanto.
0: Sì,
2: pubblicità.
0: Sì, è vero.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Vedo l'ora di partire.
3: Oh, sarà bello alle Hawaii.
4: Devi annullare le Hawaii.
5: Perché?
2: Quello cos'è?
5: È un camper.
2: Papà, ci rubano il camper.
6: Chiudi tutto!
5: Io devo andare a quell'incontro. O perdo il lavoro e il nostro tenore di vita. Patente e libretto, vero?
7: Grazie per questo bel viaggio.
5: Meglio delle Hawaii?
2: Meglio delle Hawaii.
8: Vita da camper. Domani in prima serata.
9: Contro il dolore, Volta Dexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
10: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
11: Ale, stiamo arrivando!
12: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
13: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita. E prova a vincere fantastici premi.
14: Come padre della sposa, con grande piacere, non proprio oggi.
15: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contento.

0: salotto qui di Buon Mattino. Quest'oggi c'è Silvia Salemi, che riaccogliamo con un grandissimo applauso, che si sta aprendo, ci sta raccontando un po' di tante cose nella sua vita, la voce nel cassetto, ma anche noi sentiamo questa canzone che sta andando. Siamo andati in pubblicità con questa. E perché poco fa dicevamo un po' iniziato tutto quanto con questa canzone, Silvia?
1: Lo racconto anche nel romanzo. E questo è il brano che io portai al primo concorso Voce dei Piccoli di San Michele, che insomma questa bella festa nostra patronale che facciamo a Palazzo La Creta il 29 settembre, che ha creato anche questo, negli anni, questo evento, questo piccolo concorso di voci piccolissime, no? 6-13 anni, quindi proprio in erba. E io ancora undicenne portai questa Like a Prayer di Madonna. Immaginate, quando non c'erano i testi su internet, non c'era l'aiuto un po', no, della rete. E io facevo francese alle scuole medie, quindi questo inglese era un suono completamente nuovo, per cui mi inventavo quasi le parole. Forse fu proprio mossa a pietà da questo la giuria, dal fatto che mi inventai le parole, che appunto, vabbè, vinsi il primo premio. E da lì dissi: voglio fare davvero, la musica è qualcosa che fa parte di me. Scrissi sul mio diario: nel 96 andrò a Sanremo. Ora, non so come mai poi le cose, sai, forse il richiamo proprio di questa voce che era evidentemente qualcosa che veniva anche da lontano, come dicevamo prima, mi ha trascinato piano piano, un evento dopo l'altro. Poi ci fu il karaoke a Palazzolo, altro fatto molto, molto strano, no? Che su 8.000 comuni che ci sono in Italia, Fiorello e tutto il suo mega carrozzone dell'epoca, di grande successo, no? Il karaoke lo ricorderete tutti negli anni 90. Fece epoca, venne proprio nel mio paese, quindi colsi anche lì al volo questo treno. Io trovo che un po' dietro tutta la mia vicenda, no, ci sia proprio questo legame forte con mia sorella. È come se lei un po' abbia illuminato i miei passi da lassù. Io la sento, la sento molto, molto presente, molto potente. E poi penso che quando i nostri cari se ne vanno via molto molto presto, anagraficamente, abbiano una luce ancora più forte su di noi. Quindi io veramente mi rivolgo a lei quando ho qualche momento. Anche adesso con le mie figlie, no? Le raccomando sempre a lei, dico: Laura, pensaci tu.
2: È un
1: guarda
2: po' come se
1: ragazze.
2: Fosse diventata il tuo angelo custode. Sì. Da poco passata la festa, sì, proprio degli, vero, angeli custodi, sì, e anche la festa dei nonni. Anche i nonni per te sono stati, sì, delle figure importanti.
1: Molto, molto importanti.
2: I genitori impegnati nella malattia, sì, di Laura, sì, tu sei stata con i nonni. Posso chiederti, sì, anche quanto sei legata proprio alla tua terra? È stata importante.
1: Totalmente.
2: Perché lì hai mosso i primi passi.
1: Ma io lo racconto nel mio romanzo. Io sono completamente immersa, sono tutta la mia terra, nel senso quella radice di isolanità, perché sai, l'isola è attaccabile da tutte le parti, in quanto isola, no? In quanto territorio libero da tutte le parti, non protetto.
2: Certo.
1: Però è anche immersa in un mare di luce, quindi prende il sole da tutti i punti, quindi ho preso questa parte della Sicilia, no? Di cercare di trovare sempre in tutte le cose il punto luce e seguirlo. E poi il fatto che abbiamo, è diventato banale dirlo, però è così, le cose che poi si continuano a ripetere le si ripetono perché sono cose vere. E la nostra terra, che comunque è sempre stata una terra difficile, martoriata, adesso con le comunicazioni, i trasporti, viviamo un momento molto particolare, ma è una terra veramente pronta ad accogliere. E questa cosa l'ho vista anche nella mia famiglia, no? I miei genitori hanno sempre aperto la casa a tutti, a chi avesse bisogno, gli amici, anche persone care che avessero una difficoltà, perché per primi sono stati accolti dalla comunità quando appunto c'è stata una perdita di questa portata, no? Vedi poi che il paese si stringe intorno, no? Fa unione intorno alle famiglie che hanno una difficoltà. Questo, devo dire, nei piccoli centri si avverte ancora, per fortuna, grazie a Dio, tanto.
0: Senti, non possiamo non parlare di quel momento che, forse parlando di luce, forse è stato anche un momento pieno di luce, di quel Sanremo e di A Casa di Luca. Che momento fu? Come arrivò? Che cosa significò per te anche?
1: Allora, storicamente, nel senso come fatti, è arrivato perché... Questa è A Casa di Luca. Perché da quel karaoke un produttore mi ha visto, abbiamo tentato con il primo Castrocaro che non andò bene, e lì però ho incontrato Giampiero Artegiani, con il quale ho iniziato a comporre canzoni nel 95, ci siamo poi ripresentati e ho vinto quell'edizione che fu veramente fortunata, perché era l'ultima edizione in cui la RAI permetteva al vincitore di Castrocaro di andare dritto a Sanremo Giovani, quindi anche lì un altro treno, un'altra occasione, le grandi occasioni che si legavano una all'altra. Io ricordo che vengo da un paese che si chiama Palazzo Lacrede, meraviglioso borgo arroccato sui Monti Blei, però non proprio la capitale della musica, quindi davvero dovevi prendere un treno molto, molto forte per essere portata in una città come quella dei fiori, che è appunto Sanremo. E da lì poi appunto tutta la discesa positiva di A Casa di Luca, che ha costituito per me... ecco, molti colleghi hanno qualche difficoltà a riconoscersi sempre nella propria canzone Cavallo di Battaglia. Invece io, pur sapendo di averne scritte altre che sono sicuramente dense di significato, però ho una grandissima gratitudine verso A Casa di Luca, perché penso sempre che il successo può non arrivarti mai, puoi non avere mai una canzone che ti contraddistingue e rimanere sempre un po' in una zona d'ombra. Quindi io sono molto grata a questa canzone e al fatto che sia per me un dono. Se ci ricordassimo più spesso di guardare le cose belle e non quelle brutte, ricordate il discorso dell'isola in un mare di luce, saremmo tutti più gentili. Ieri mi hanno chiesto: cos'è per te la gentilezza? La gentilezza è guardare chi hai davanti, e fare il primo gesto di gentilezza che possiamo promuovere verso l'altro è guardare chi ho davanti, questa persona che espressione ha, sta bene, sta male, ha dei guai, ha dei problemi in corso, un sorriso magari smorza, magari aiuta, e quindi tutto diventa più facile anche nella quotidianità.
2: Da allora tu, da quel Sanremo, non ti sei più fermata, l'abbiamo detto, la musica è diventata la tua vita, è la tua vita, e sei arrivata anche a teatro.
1: E sono arrivata anche a teatro, anche i cantanti arrivano a teatro, che è incredibile. Ma infatti ci sono arrivata, diciamo, da una porta facilitata, perché ci sono arrivata raccontando la mia vicenda, quindi non mi definisco un'attrice, anche se ho fatto teatro con Giuseppe Zeno, che saluto, in Non si uccidono così anche i cavalli, però questa è veramente una biopic teatrale, no? C'è tutta la mia vicenda, racconto senza mezzi termini, mezze misure. Sono completamente emotivamente dentro questo racconto teatrale. Vediamo anche Francesco Tosoni, che mi accompagna alla direzione artistica. E beh, ci sono davvero tutti i momenti, o la maggior parte dei momenti, che hanno riguardato la vicenda anche di Laura, che per me ha rappresentato in tutta la sua potenza, no? Il ritrovamento della voce passa proprio dalla potenza che aveva la presenza assenza di Laura nella mia vita.
0: End of Silence è proprio, diciamo, la firma che sta sotto questo, la fine del silenzio.
1: Sì, sì, è tutto collegato. Guarda, siamo riusciti a collegare, parte tutto dalla mia voce, da questo ritrovamento della voce alla fine del silenzio, quindi a voler dire finalmente cos'è stata per me questa vicenda, e anche la fine del silenzio rispetto allo stigma che c'è a parlare in televisione, in radio o ai grandi media. Della malattia, perché no? Siamo tutti belli, tutti sani, tutti performanti, tutti perfetti. No, non è così. Siamo tutti esseri umani, siamo fragili, e parlare di malattia a un certo punto per me è stato prendermi una responsabilità e affrontare a testa alta un tema che è scomodo, perché non è un tema che ti porta grandi applausi, non è un tema di cui si parla volentieri, e invece rompere questo stigma anche oggi da voi, grazie. Per questo. In televisione significa dire: siamo fragili, allora non possiamo dire che siamo fragili. E questo mi porta anche a dire che c'è una speranza, perché la ricerca ha fatto grandi passi.
2: Ricordiamolo ancora una volta il tuo libro, La voce nel cassetto, e vogliamo chiudere con una curiosità, Giacomo.
1: Assolutamente.
2: Perché tu sei di Palazzo Lacrede, sappiamo tutti, io lo sapete di dove sono, di Vallo della Lucania. Ma io e Silvia Salemi ci siamo carresimate a Roma, a San Giovanni.
1: È vero.
2: Tu non mi conoscevi, io proprio per la sera, a Casa di Luca ti conoscevo, e quindi pensa un po' alla vita.
1: Mi ha carresimato, pensa, mia suocera, quella che sarebbe diventata mia suocera da lì a poco.
2: Ti devi sposare.
1: Perché io, proprio per le vicende che avevo, Canore, non riuscii a cresimarmi, perché anche lì è un impegno, non si fa così, non è che si prende un pezzo di carta, devi seguire un corso, e quindi ci voleva tempo. Ho detto: quando sarò più grande
2: dobbiamo chiudere,
1: lo farò.
2: Ma lo riracconteremo.
1: Sì.

0: grazie Silvia Salemi per essere stata con me.
1: Grazie.
0: Allora.
1: Grazie Silvia Salemi.
2: Grazie a voi.
1: Noi ci vediamo domani, vi aspettiamo, domani vi portiamo a Napoli per Santa Francesca delle Cinque Piaghe. Ma adesso, grazie.
0: Ma adesso dove andiamo?
1: Adesso dove andiamo?
0: Cosa facciamo? Lo sai tu Silvia.
2: Andiamo, io vado a casa a cucinare.
1: Voi rimanete su TV 2000. Perché? Perché c'è?
0: Il mio medico! Mommy!
3: Di nuovo buongiorno, edizione flash del TG 2000. Vediamo le principali notizie. In Spagna Sanchez si dimette, dà il via alla crisi di governo. Elezioni anticipate il 29 novembre, l'annuncio del primo ministro poco fa durante un discorso alla nazione. Crisi innescata dalle proteste per la bocciatura dei decreti casa ieri in Parlamento. Flavio Bolsonaro Junior batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40° presidente del Brasile. Il candidato trampiano ha ottenuto il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente. Ucraina, doppio attacco missilistico su Kharkiv, due morti, diversi feriti, danneggiate anche infrastrutture energetiche, 22.000 persone sono senza elettricità, droni russi anche su Odessa, Mosca dice combatteremo anche per lo 0,01 del Donetsk. In Italia, settimana decisiva per la riforma della legge elettorale, il governo porrà la fiducia, oggi la votazione sui primi due articoli, giovedì il verdetto finale, opposizioni sulle barricate chiedono il voto segreto. Caro carburanti, scade oggi lo sconto al gasolio, quello da 6 centesimi, il taglio fiscale lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili che potrebbe portare a rialzi dei listini del diesel. La Guardia di Finanza ha intercettato in provincia di Ragusa un trasporto illecito di animali, 300 testuggini e 77 pappagalli stipati all'interno di un'autovettura senza adeguata termoregolazione, fermato un cittadino maltese. E a causa del basso livello delle acque del lago di Valvestino emerge un pezzo di storia d'Italia, il rudere di una vecchia dogana eretta al confine dell'impero austro-ungarico, oggi è completamente visibile in provincia di Brescia. E si celebrano oggi 100 anni dalla morte di Bartolo Longo, beatificato da Papa Giovanni Paolo II, canonizzato da Papa Leone, è il fondatore e benefattore del santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei. Con questo è tutto, sono le 10:02, l'informazione torna a mezzogiorno con tutti gli aggiornamenti, a più tardi.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buon lunedì, buon inizio settimana ovviamente con i nostri consigli in questa nuova stagione del mio medico. Ogni puntata avrà qualcosa di speciale ovviamente in compagnia dei nostri super esperti. E beh, diciamo un po' il menù della puntata di oggi. E beh, parleremo di reflusso. Quanti di voi in questo periodo stanno combattendo con acidità e bruciore? Poi faremo in diretta un'analisi computerizzata dell'appoggio del piede, dunque parleremo di dolore ai piedi. Ed ancora, beh, parleremo anche di tutte le strategie per purificare il nostro fegato. Allora iniziamo proprio così, perché ve lo ricordo, noi ci prendiamo cura di voi. Iniziamo con la nostra prima ospite. Io do il benvenuto alla dottoressa Carlotta Gnavi. Benvenuta, cara. Grazie, dottoressa. C'è bisogno di depurare il nostro fegato in questo periodo dell'anno, ce lo dirà lei, anche perché il purificare, purificarsi è un, come dire, una pratica antica che risale a, veramente a millenni fa. Ma il come dire, detossicare è una pratica, come dire, solo per perdere peso? A cosa serve?
1: No, assolutamente. Cioè, questa moda di pensare, no, che la detossificazione serva per perdere peso è proprio scorretta.

0: Perché in realtà il nostro corpo ha già degli organi preposti a questo, alla detossificazione, pensiamo al fegato, all'intestino, ai reni, che sono già atti a questo, quindi tutti i giorni eliminano le scorie e trattengono ciò che è necessario, quindi teoricamente abbiamo già.
1: Però, allora, come dire, pulire il nostro fegato può contribuire a perdere peso? Diciamo, faccio quest'altra domanda, no?
0: Può essere un aiuto, soprattutto sul discorso anche riduzione del grasso viscerale, che è quel grasso più pericoloso, ma soprattutto è utile perché spesso il sovraccarico tossico è eccessivo. E quindi anche se abbiamo già questi organi preposti, il fegato può andare un pochettino in sofferenza perché il carico tossico è esagerato.
1: Allora, il carico tossico, per cui le tossine, allora cerchiamo di capire che cosa avviene in maniera molto pratica, con una dimostrazione, no, utile, proprio per far capire che cosa è che fa male al nostro fegato.
0: Certo.
1: Allora, lei ha portato, cioè, per fare questa dimostrazione ci sono ovviamente, c'è un contenitore d'acqua e anche delle tipo noccioline, sì, che rappresentano un po' le nostre tossine.
0: Argilla espansa, che esatto, però rappresenta il carico tossico. Allora, vediamo prima come funziona il fegato, se sta bene. Allora, tutto viene metabolizzato dal fegato e vediamo, no, che tutto scorre come dovrebbe avvenire normalmente. Ma quando il carico tossico, in base a stile di vita, abitudini scorrette, diventa esagerato, ecco che il fegato
1: è che qui
0: inizia a
1: sono le nostre tossine.
0: Queste immaginiamole come le nostre tossine, ok? Che si accumulano, diventano importanti all'interno del nostro fegato. Allora ecco che il lavoro di drenaggio e di purificazione del fegato non avviene più come dovrebbe avvenire.
1: E per
0: allora
1: cui
0: vediamo che c'è
1: un'uscita, certo, un'uscita un po' anomala.
0: Questo è il senso della detossificazione epatica.
1: E proprio qui, allora, le tossine da cosa sono rappresentate? Vediamo proprio di fronte a lei, come dire, alcuni alimenti ne rappresentano, no? Queste sono le tossine che fanno male al nostro fegato, che noi a volte, soprattutto in alcuni periodi come l'estate appena passata, ne abbiamo un po' approfittato di questi alimenti.
0: Vero? Poi spesso ci sono errori quotidiani, no? Dall'abuso di alcol al fumo, ma anche semplicemente alimenti processati. Adesso noi rappresentiamoli ad esempio con queste patatine, quindi alimenti ricchi di acidi e di grassi idrogenati dannosi, alimenti processati pieni di additivi, coloranti, sono tutte sostanze che caricano il fegato. E quindi tutte queste cose, aggiungiamo anche un po' di farmaci, perché anche i farmaci devono essere metabolizzati dal fegato, i metalli pesanti, i cosiddetti perturbatori endocrini che spesso troviamo nei profumi, nei cosmetici che ci mettiamo addosso, tutta questa roba finisce nel nostro fegato e lo sovraccarica. E qui ecco il senso della depurazione.
1: Depurazione, c'è una sorta di vademecum, delle strategie che noi possiamo adottare, dottoressa?
0: Allora, il mio consiglio è in primis cercare di limitare l'introito delle tossine.
1: Perché che sappiamo essere dannose ovviamente, non solo al nostro fegato, un po' insomma a tutti gli organi che entrano in gioco nella digestione.
0: Esatto, quindi da un lato riduciamo quello e dall'altro favoriamo i meccanismi naturali di eliminazione di queste tossine. Quindi da un lato dobbiamo ridurre l'introito, dall'altro facilitare l'espulsione non solo attraverso la detossificazione epatica ma anche mantenendo un sano transito intestinale ovviamente.
1: E questo è importante anche perché il fegato in questo caso, come ho detto prima, gioca un ruolo determinante anche nel nostro apparato gastrointestinale.
0: Certo.
1: È importantissimo tenerlo pulito per favorire questo anche il nostro microbiota intestinale di cui tanto si parla. Allora adesso ci dobbiamo fermare, pochissimi minuti di pubblicità, ma poi tornerà la dottoressa Gnavi, però ci dovrà dire esattamente come fare a mantenerlo in salute questo nostro fegato. Abbiamo capito che dobbiamo togliere alcuni alimenti che fanno davvero molto male alla salute in genere, ma vi diremo tutto subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: Dottoressa Durval.
1: Ma che bel sorriso che hai.
0: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
1: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
0: Per questo servono dentisti affidabili.
1: E sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
0: E poi avete tantissimi pazienti.
1: Oltre 1 milione e 15 anni. E Clelia è una di loro.
2: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
0: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
3: Dental Pro, scegli di stare bene.
4: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
5: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
6: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
7: Italiano.
8: È buonissimo!
7: È conveniente!
9: Come frutta e verdura!
10: Ok, andiamo all'ortofrutta allora!
7: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi!
9: Lo sanno tutti che da MD i freschi sono top!
10: È proprio vero!
8: Ma non dimenticarti il pane e la carne!
11: Come l'ultima volta!
10: Brava! Mm.
7: Sempre al centro dell'attenzione!
9: Oh, senti che parla!
12: MD! Buona spesa Italia!
13: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
0: Dottoressa Durval.
1: Ma che bel sorriso che hai.
0: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
1: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
0: Per questo servono dentisti affidabili.
1: E sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
0: E poi avete tantissimi pazienti.
1: Oltre 1 milione e 15 anni. E Clelia è una di loro.
2: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
0: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
3: Dental Pro, scegli di stare bene.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia della dottoressa Carlotta Gnavi, farmacista, ovviamente esperta di medicine complementari, nostra cara amica. Stiamo parlando di diete detox, come depurare il nostro fegato in questo periodo dell'anno con l'estate appena passata. Ci deve dire, abbiamo capito quali sono le tossine, ha fatto una dimostrazione molto bella e interessante la dottoressa e ci ha detto, ci ha ricordato che alcuni alimenti che noi quotidianamente mettiamo sulla nostra tavola potrebbero far male, anzi fanno male al nostro fegato. E allora qual è la strategia giusta per depurare il nostro fegato, dottoressa?
1: Allora, banalmente ricordarci di idratarci correttamente durante la giornata, perché l'acqua già permette questa eliminazione delle tossine, ma poi all'acqua possiamo aggiungere i benefici della fitoterapia, perché abbiamo delle meravigliose piante medicinali che sostengono proprio la funzione digestiva, biliare ed epatica. Io oggi per voi ho proposto alcune possibili tisane, perché possiamo utilizzare queste piante medicinali sotto forma di tisana, quindi attraverso un'estrazione acquosa, sotto forma di infuso o decotto.
0: Stiamo leggendo, dottoressa, in grafica, ecco, le piante che fanno bene al nostro fegato, le stiamo leggendo. Perché? Ci vuole dire perché queste, lei ha scelto queste piante in modo particolare?
1: Allora, oggi vi ho proposto tre possibilità. Non ho dimenticato il cardomariano, che è la pianta proprio principe del fegato, più che altro perché il cardomariano io preferisco suggerirlo in estratto secco, più che in tisana. Ma tarassaco, carciofo con la sua cinarina, la cicoria, il rosmarino sono tutte proprio piante a tropismo epatico, quindi adatte proprio alla depurazione del fegato. Ma si utilizzano in modo diverso anche sotto forma di tisana, perché alcune sono più adatte all'infuso e altre alla decozione.
0: Ecco, vediamo anche la combinazione importante. Lei ha messo tarassaco, carciofo e boldo, poi rosmarino con altre piante, la mente piperita e il finocchio. La combinazione anche di queste piante deve essere corretta e deve essere eseguita alla perfezione.
1: Sì, io consiglio.

0: Io sempre di affidarsi a bravi erboristi, se non farmacisti ovviamente, che aiutino la combinazione, anche perché non è detto che le parti siano le medesime di ciascuna pianta. Quindi in questo caso, ad esempio, tarassaco, carciofo e boldo, possiamo fare un 40% di tarassaco e magari un 30% di carciofo, un 30% di boldo. Quindi possiamo modificare anche le proporzioni. E poi, come dicevo, anche attenzione a che cosa stiamo usando, perché se utilizziamo le foglie o i fiori, dovremmo utilizzare un metodo di preparazione che sarà diverso se utilizziamo invece il tarassaco sotto forma di radice.
1: Certo, allora veniamo proprio qui, la preparazione, perché tante volte noi mettiamo la normalissima bustina già pronta all'uso con un po' d'acqua, per noi quella potrebbe essere una tisana oppure il tè già pronto. C'è una differenza, no? Anche nella preparazione, e la differenza tra tisana e decotto. Lei ha parlato di decotto, che cos'è?
0: Perché in realtà col termine tisana noi stiamo intendendo una preparazione acquosa, quindi è il termine, diciamo, generico attraverso il quale indichiamo un'estrazione di principi attivi da piante medicinali attraverso l'acqua. Ma poi questa estrazione può essere fatta attraverso l'infusione o attraverso la decozione. Nell'infuso noi che cosa utilizziamo? Scegliamo, adesso facciamo un esempio, mettiamo per esempio 3 grammi di miscela.
1: 3 grammi sono metà
0: più o meno, possiamo metà. Pesarla per fare un lavoro più preciso, ovviamente. Poi da farmacista sono un po' precisina, quindi consiglio sempre una bilancina.
1: Ecco, che cosa sta scegliendo lei?
0: Allora, dottoressa? Io adesso sto inserendo 3 piante, facciamo l'esempio di una miscela, no? Di quelle che abbiamo scelto. Mettiamo i fiori e le foglie in questo caso, perché facciamo l'infuso, sottolineo. A questo punto aggiungiamo l'acqua bollente, quindi quest'acqua è stata portata a ebollizione. Okay. Spengo il fuoco e verso l'acqua bollente sulle mie piante. Dopodiché chiudo, se utilizzo una tisaniera oppure una tazza, tappo la tazza e lascio in infusione per 5-8 minuti, anche 15, dipende dalle piante che stiamo utilizzando. Okay. Dopodiché filtriamo e beviamo. Se invece al posto di piante utilizzate per le loro foglie o i loro fiori utilizzassimo, come dicevamo prima, delle radici, quindi ad esempio la radice di tarassaco, questo procedimento non sarebbe adatto, converrebbe la decozione. Cosa significa? Portare ad ebollizione l'acqua insieme alle piante. Quindi facciamo bollire per una decina di minuti, così da estrarre bene i principi attivi. A quel punto, dopo una decina di minuti di ebollizione, si filtra e si consuma.
1: Cioè, una volta che inizia a bollire l'acqua con le piante, 10 minuti.
0: Lasciamo bollire
1: passare,
0: sul fuoco.
1: Sul fuoco proprio, 10 minuti con tutte queste piante.
0: Esatto.
1: E poi va filtrata.
0: E poi va filtrata. Quindi in questo caso usiamo l'acqua bollente sulle piante.
1: Certo.
0: Nel caso della decozione facciamo bollire acqua e piante,
1: cuocere, diciamo,
0: bravissima,
1: così.
0: Per una decina di minuti e poi si filtra.
1: Allora, vogliamo ripetere un po' anche per il nostro pubblico a casa, in maniera molto veloce, con una grafica abbiamo fatto, però io vorrei ricordare, ecco, stiamo leggendo esattamente la preparazione
0: ad hoc
1: dell'infuso, questo è infuso. Io vorrei anche ricordare che, insomma, riguardate la nostra bellissima puntata su Play 2000 e lì troverete il procedimento, come ci ha spiegato benissimo la dottoressa Gnavi. Questi sono appunto i consigli che la nostra dottoressa può dare, perché, come ci diceva e ci ricordava, l'idratazione è sicuramente la cosa più importante da fare proprio per depurare il nostro fegato. E ci sono invece gli alimenti,
0: certo,
1: che noi dobbiamo consumare di più in questo periodo dell'anno proprio per aiutare il nostro fegato?
0: Diciamo che l'alimento singolo salva fegato non esiste. Dobbiamo sempre parlare di uno stile alimentare, ma la nostra alimentazione mediterranea risponde perfettamente a tutto questo, perché un'alimentazione ricca di verdura, quindi fibra, che nuovamente fa bene al nostro microbiota, come dicevamo prima. In particolare per la salute del fegato, ricordiamoci delle verdure amare e delle crucifere. Adesso stiamo andando in stagione.
1: Sì, è vero.
0: Perché le verdure amare hanno proprio questo effetto digestivo. Ma le crucifere sono ricche di zolfo. Lo zolfo è indispensabile poi per la produzione del glutatione, che è un antiossidante potente, una molecola preziosa per il nostro fegato, quindi ben vengano le crucifere. E poi pesce azzurro, legumi, cereali integrali, insomma tutto ciò che fa parte della nostra dieta mediterranea.
1: E quello lo dobbiamo seguire, lo dobbiamo anche un po' ritrovare questa dieta mediterranea, dobbiamo riscoprire, ristudiare, perché insomma la portiamo a nostro vantaggio, dipende, certo, dipende da cosa mettiamo sulla tavola. E c'è un modo pratico per mangiare queste verdure, no?
0: Sì, è diciamo vero, per dottoressa? Arri-

0: arricchire ancora un po' la nostra giornata, possiamo pensare di utilizzare anche all'interno di un'idea di cucina circolare, ad esempio utilizzare gli scarti degli ortaggi che consumiamo, perché spesso li gettiamo via, ma ad esempio per il carciofo, nelle foglie del carciofo noi troviamo molta più cinarina, che è il principio attivo di cui parlavamo prima, no? Epatoprotettore. Lo troviamo nelle foglie che non mangiamo normalmente. Allora ecco che possiamo usare questi scarti, per esempio parti del sedano, le foglie, le mettiamo dentro un estrattore, quindi un estrattore, non una centrifuga. Aggiungiamo le foglie del carciofo, i gambi.
1: Perché lei ha fatto questa differenza tra
0: perché
1: estrattore
0: e l'estrattore non scalda assolutamente ciò che noi stiamo utilizzando e quindi non va a compromettere le vitamine, ad esempio.
1: Per cui è meglio comprare
0: un estrattore a bassi giri, sottolineo. Quindi ne facciamo un succo, perché sono tutte parti che avremmo scartato e il succo può essere un'aggiunta. Sottolineo un'aggiunta perché l'idea di utilizzare i succhi come alternativa alla verdura non va mai bene, perché a noi serve la fibra. Quindi la verdura la dobbiamo mangiare, però poi l'albedo degli agrumi, tutti questi alimenti epatoprotettori possiamo inserirli in un estratto, fare un estratto e mi raccomando, quando sorseggiamo il succo teniamolo un momentino in bocca prima di deglutire, perché così permettiamo agli enzimi salivari di attaccare e iniziare la digestione dove parte, cioè in bocca.
1: Ecco, però molti di noi non hanno tempo o modo per cucinare ovviamente le verdure e in questo caso possono venire incontro gli integratori, si parla molto di integratori, io ripeto sempre, noi in questa trasmissione lo sottolineiamo più volte, che prima parlatene sempre con il medico, con il farmacista, proprio per avere un aiuto in più. Gli integratori in questo caso ci sono? Certo. Quali sono le sostanze che aiutano il nostro fegato?
0: Sono molto interessanti, assolutamente, quindi li possiamo aggiungere a tutto ciò che abbiamo visto. Io oggi ve ne ho proposti alcuni, la silimarina per esempio è uno degli attivi più importanti del cardo mariano di cui parlavamo prima e l'ho inserito sotto forma di integratore perché la silimarina ha una bassa biodisponibilità, quindi piuttosto che usare il cardo mariano in tisana io personalmente consiglio l'utilizzo in estratto secco scegliendo una silimarina fitosomiale. In questo caso la silimarina viene traghettata come in una navicella e quindi viene assorbita meglio. Okay. Così anche il glutatione di cui parlavamo
1: se ne parla
0: prima.
1: Molto anche, no? Di glutatione.
0: Esatto, glutatione noi lo produciamo, però se abbiamo un carico tossico esagerato, un apporto in più potrebbe essere utile, ma attenzione anche in questo caso scegliere un glutatione che possa essere assorbito a livello sublinguale oppure la formulazione liposomiale. Alternativa al glutatione potrebbe essere anche il NAC, l'N-acetilcisteina.
1: Che fa bene ai nostri capelli anche.
0: Ma il NAC serve un sacco di cose. Però perché è interessante? Perché è un precursore del glutatione, perché è una forma più biodisponibile dell'aminoacido cistina che serve per poi produrre il glutatione. E infine voglio ricordare il giusto apporto di vitamine, perché se non abbiamo abbastanza vitamine, soprattutto quelle del gruppo B, il nostro fegato non riesce a metabolizzare come dovrebbe fare, quindi nelle varie fasi, ciò che deve disintossicare e metabolizzare.
1: Grazie alla dottoressa Gnavi, però resti con me, perché adesso la portiamo, vi portiamo in provincia di Brindisi, in una masseria meravigliosa tra fichi, melograni, ulivi. Ebbene, qui c'è la nostra Eleonora che produce delle ricette, fa delle ricette al 100% selvatiche, usa solamente delle erbe spontanee, aromatiche e che fanno davvero bene la nostra salute. Allora, vediamo che cosa ha pensato per noi. Guardiamo insieme.
2: Le cicoriette in Puglia sono almeno 22 specie allo stato spontaneo e vengono raccolte e utilizzate per tantissime ricette tradizionali come ad esempio il famosissimo fave cicorie. Le cicoriette fanno parte della famiglia delle asteracee che notoriamente sono ricchissime di elementi che vanno a depurare il fegato e, come dicevano gli antichi, a ripulire il sangue. In Puglia ce ne sono tantissime e alcune possono essere raccolte per tutto l'arco dell'anno. Prepariamo i crauti di cicoriette. Abbiamo raccolto le nostre cicoriette selvatiche. Semplicemente pulendo il terreno senza lavarle, andiamo a tagliarle a listarelle molto sottili. Le andiamo a inserire in

0: in una ciotola e a cospargere di sale marino non iodato e andiamo a massaggiare. Quando vedremo che la preparazione è morbida e che quindi sul fondo ci sarà il cosiddetto liquido di governo, andremo a sistemare tutte queste cicoriette spezzettate in un vasetto, un boccaccio, che chiuderemo fino a consumo. Abbiamo raccolto il nostro aglio del Gargano, andiamo a tagliare la parte superiore, ci andiamo a mettere della carta forno in una ciotolina di terracotta. Si chiude a caramella, semplicemente come se fosse un cartoccio, e così sistemata la andiamo a posizionare in forno a 180 gradi. Quando poi andiamo a togliere dal forno il nostro aglio, semplicemente lo capovolgiamo, da freddo ovviamente, lo capovolgiamo e spremiamo come se fosse un limone. Questo spremere ci fa ottenere la nostra meravigliosa crema di aglio già pronta da spalmare. L'accompagnamento per i nostri crauti di cicoriette è un meraviglioso pane di ghiande con semi selvatici e semplicemente preparare il nostro toast con cicoriette fermentate, la crema di aglio e il pane di ghiande per un perfetto equilibrio.
1: Eleonora carissima, ti aspettiamo qui in diretta con queste tue ricette davvero molto particolari. Io intanto do subito il benvenuto alla professoressa Maria Carla Di Paolo. Benvenuta professoressa.
2: Grazie a voi.
1: Io ricordo la professoressa è vicepresidente nazionale AIGO, gastroenterologa presso l'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma e responsabile proprio del centro di riferimento regionale per le malattie infiammatorie intestinali. Abbiamo finito di parlare di fegato. Quanto è importante depurare il nostro fegato. Adesso ci dobbiamo interessare al nostro tratto gastrointestinale. E beh, oggi parliamo di reflusso, professoressa, perché sono tanti gli italiani che soffrono di questa patologia. Leggevo 15 milioni di italiani, si acuisce soprattutto in questo periodo dell'anno, nei cambi di stagione, poi ci dirà lei se è vero o meno. È una delle malattie più diffuse, dove l'accesso alle cure è davvero tanto diffuso. Però vogliamo distinguere i sintomi di questo riflusso, professoressa?
2: Sì, grazie. I sintomi possono essere vari, possono essere i sintomi tipici che vengono riconosciuti appunto molto facilmente come espressione di malattia del reflusso, che sono i rigurgiti acidi, il bruciore dietro lo sterno, quello che noi chiamiamo pirosi retrosternale, le eruttazioni. Quindi questi sono i sintomi tipici per i quali, grazie ai quali sia il medico che il paziente dice ho il reflusso, esatto. Il paziente ha il reflusso. Però ci sono anche dei sintomi atipici che possono far pensare al reflusso, ma non solo. Un dolore toracico molto intenso, quindi magari uno pensa a un problema cardiologico, okay, oppure una tosse cronica, oppure un senso di bolo al giugulo, a catarro, necessità di schiarirsi la voce, uno quindi magari pensa ad aver bisogno di un otorino. Uh-huh. Oppure può causare dei sintomi anche di allarme come la disfagia. La disfagia è la difficoltà a deglutire, cioè il cibo che si impatta quando scende, quindi magari si ha necessità di bere un bicchiere d'acqua. Ecco, questo qui sono tutti sintomi che possono essere dovuti al reflusso, ma non solo, e la disfagia in particolare è un campanello di allarme che va comunque sempre indagato.
1: Per cui, insomma, soffrire di acidità e di bruciore così estemporanea va sempre indagato?
2: No, non va sempre indagato. Quando i disturbi sono sporadici, diciamo, ci sono dei rimedi, delle modificazioni dello stile di vita, anche dei prodotti da banco che possono essere usati sporadicamente e risolvono il problema. Quindi se questo problema è meno di 2 volte a settimana, senz'altro è un problema, diciamo, sporadico, che non necessita di una visita necessariamente.
1: Per lo stress, per la vita che noi conduciamo, insomma, è estremamente stressante. Però, professoressa, per capire esattamente che cosa succede, io so che lei e i suoi pazienti, proprio per far capire cosa succede al nostro esofago quando abbiamo questo problema, lei fa un disegno.
2: Veramente gli faccio un disegnino, sì, non sono brava,
1: però per far capire bene.
2: Esatto, sì.
1: Dunque, che cosa succede?
2: Allora, io faccio il disegno di questo. Questo qui è il diaframma, che è un muscolo a forma di cupola o di paracadute, come lo vogliamo chiamare,

0: che ha un foro nella porzione centrale. E questo qui è il nostro esofago, che è un tubo, che passa attraverso questo foro, che si chiama iatus, e questo sarà importante. E sotto questo diaframma c'è il nostro stomaco, con il duodeno. Ok, questo disegno ci fa capire che il reflusso dunque è il
1: cibo entra, il cibo entra
0: da qui e il reflusso è il cibo, il contenuto dello stomaco, l'acido che risale in senso inverso. Quindi il nostro cibo scende dalla bocca nell'esofago e qua c'è uno sfintere che è una specie di porta, una struttura muscolare che si apre come una porta dell'ascensore, la porta della metropolitana. Mentre, quando il cibo scende, lo sfintere si apre e consente il passaggio del cibo nello stomaco e poi si richiude subito dopo. Quindi abbiamo, per impedire il ritorno su del contenuto dello stomaco e dell'acido, abbiamo questo sfintere, abbiamo questo angolo, perché l'esofago si mette nello stomaco in modo non proprio dritto, quindi c'è questo angolo che si chiama IS, e abbiamo questo muscolo, che è appunto il diaframma, che ha dei pilastri che concorrono, quindi una terza serratura, diciamo, che crea una difficoltà al contenuto dello stomaco e all'acido a risalire nell'esofago.
1: Perché è un problema di... deve risalire, non dovrebbe risalire.
0: Allora, la mucosa dell'esofago non è adatta a stare in contatto con l'acido. Degli sporadici reflussi di acido ci sono e non sono malattie, non sono nemmeno percepiti. L'acido però può risalire in modo patologico.
1: E perché si può risalire?
0: Ecco,
1: perché c'è un mancato...
0: Perché questi meccanismi vanno a perdersi. Allora, per esempio, lo sfintere può rimanere un pochino aperto, lo stomaco può risalire attraverso questo foro che abbiamo chiamato iatus, e questa è quella che si chiama ernia iatale. Perché si chiama iatale? Perché passa attraverso questo iatus. E quindi, diciamo, con questo meccanismo l'angolo non c'è più, perché lo stomaco è in parte risalito nel torace. Lo sfintere lo troviamo qui. Non è aiutato dal diaframma nel mantenere il cibo nel...
1: Dove dovrebbe stare?
0: All'interno, esatto. E quindi, quindi abbiamo una facilità che c'è sia il reflusso. Poi se qui si crea una maggiore pressione addominale, che magari può essere dovuta a un po' di grasso localizzato, vabbè, parliamo di sovrappeso, ma soprattutto di girovita, quindi il reflusso
1: peggiora.
0: Può essere...
1: Esatto. Peggiora la situazione, esatto, per cui insomma dobbiamo fare attenti. Allora, avete capito un po' il meccanismo, è un meccanismo anche molto semplice e allo stesso tempo anche delicato, no?
0: Certo, assolutamente.
1: Questo meccanismo. E anche la diagnosi a questo punto diventa un po' complicata, le bastano solamente i racconti dei pazienti oppure deve essere indagata in maniera diversa?
0: Allora, senz'altro i sintomi sono importanti, come abbiamo visto i sintomi tipici sono facili da etichettare come malattia da reflusso, certo. E definire poi il livello e la gravità è importante perché necessita di terapia diverse.
1: Certo.
0: Ovviamente gli possiamo dare dei consigli inizialmente, perché la diagnosi si può anche fare semplicemente con la visita in certi casi, ma non sempre è sufficiente.
1: E per cui quali sono gli esami deputati a diagnosticare un reflusso gastroesofageo?
0: Noi abbiamo diverse indagini. L'esame principale è la gastroscopia, cioè l'esofago gastroduodenoscopia, che ci consente di vedere, uno, se ci sono i presupposti del reflusso, quindi voglio dire per esempio quest'ernia iatale, se lo sfintere esofageo inferiore rimane aperto e quindi facilitando il reflusso, se ci sono delle lesioni.
1: Certo,
0: quindi i presupposti del reflusso e anche le lesioni legate al reflusso, che sono in genere delle erosioni o delle ulcere. E considerando poi il fatto che i sintomi possono non essere correlati con le lesioni, mi spiego. Lesioni molto importanti possono avere un reflusso, dei sintomi molto banali e viceversa.
1: Viceversa, per cui è importante sempre parlarne con il medico,
0: esatto.
1: Almeno il medico di famiglia, e poi magari andare dallo specialista. Ci sono dei trattamenti, ovviamente, farmacologici?
0: Assolutamente, assolutamente sì.
1: Ecco, anche si parla molto di alcuni farmaci, a volte anche molto abusati, ne consumiamo troppo, c'è come dire, delle note dell'AIFA che si susseguono proprio perché per quanto riguarda la prescrizione adesso i medici di famiglia devono fare attenzione, non è più, insomma, non sono più mutuabili, però molti insomma sono anche farmaci da banco.
0: Sì, certo, certo. Beh, l'utilizzo da banco dei farmaci per sintomi sporadici non è sbagliato, aiuta le persone che hanno appunto reflusso non fortemente impattante sulla qualità di vita, però è la terapia con gli inibitori di pompa dovrebbe essere, diciamo, ci sono delle raccomandazioni che bisognerebbe seguire, perché questi farmaci sono stati chiamati in modo, diciamo molto azzeccato, gastroprotettori, ma per questo nome così perfetto in effetti poi ha determinato un abuso, nel senso, se il paziente prende l'antibiotico gli diamo il gastroprotettore, se il paziente assume 10 farmaci gli diamo il gastroprotettore. Ecco, questi due casi sono casi nei quali il gastroprotettore non va usato, però per alcuni tipi di esofagite, per alcuni tipi di malattie di reflusso severo gli inibitori di pompa sono fondamentali.
1: Ma bastano i gastroprotettori, professoressa, oppure è una terapia un po' più completa?
0: Dunque, ci sono anche degli altri farmaci che noi possiamo utilizzare, dei farmaci tipo gli alginati e gli antiacidi. Gli alginati, per esempio, creano un meccanismo a zattera sopra il contenuto dello stomaco, rendendo quindi meno facile la risalita dell'acido nell'esofago. Oppure ci sono dei protettori di mucosa che fanno una barriera sopra la mucosa dell'esofago, oppure ci sono dei riparatori proprio di mucosa quando ci sono delle lesioni, e infine ci sono anche dei procinetici che favoriscono lo svuotamento esofageo e gastrico.
1: E questi farmaci, professoressa, perché c'è tanta confusione, le persone non sanno quando, come assumerli.
0: Sì,
1: è vero, a stomaco pieno, stomaco vuoto, c'è molta confusione in generale con tutti i farmaci, ma a maggior ragione con i farmaci che riguardano la cura del reflusso. Come si devono comportare?
0: Dunque, il tempo di assunzione è importante, perché per esempio gli inibitori di pompa protonica vanno assunti a digiuno mezz'ora prima dei pasti, preferibilmente la colazione. I procinetici senz'altro vanno presi 15-30 minuti prima dei pasti. Invece gli alginati e i farmaci che, diciamo, sono meccanicamente contro il reflusso vanno assunti dopo i pasti, mentre invece i protettori di mucosa che agiscono localmente sulla mucosa esofagea e gastrica devono essere assunti a digiuno, perché vanno a aderire alle pareti, alla mucosa, e quindi a svolgere il loro ruolo in questo modo.
1: Un consiglio subito, abbiamo pochissimi secondi, proprio per, in questo periodo sono tante le persone che ci scrivono che soffrono di reflusso, un consiglio pratico da mettere subito in pratica oggi stesso.
0: Allora, il giroita è importante, non è facile, però sarebbe bene ridurlo.
1: Un po' la bocca.
0: Masticare bene, masticare lentamente. Si è visto che mangiare più in fretta un pochino favorisce il reflusso. Quando andare a dormire non è facile, ma 2-3 ore dopo cena. Rialzare la testata del letto, non due cuscini, ma magari mettere un mattoncino di 8-10 cm sotto le zampe del letto dalla parte della testa, o un cuscino sotto il materasso, e dormire preferibilmente sul fianco sinistro. Ovviamente non fumare.
1: È questo, la regola generale. Grazie di cuore alla professoressa Di Paolo.
0: Grazie.
1: Adesso ci spostiamo, apriamo le nostre visite. Oggi parliamo di dolore ai piedi. Seguitemi, io mi sposto in ambulatorio medico. Do subito il benvenuto e il buongiorno al dottor Valerio Ponti. Ringrazio anche la paziente Cecilia, la nostra prima paziente di oggi, perché parliamo di dolore ai piedi. Ebbene, sono tante le persone che soffrono di dolore ai piedi, per fortuna lo vedete, no? Nel nostro studio ci sono tanti strumenti per capire esattamente, per fare una diagnosi accurata. È importante, perché proprio da qua io vorrei partire, è importante non trascurare il dolore dei piedi, dottore.
2: I piedi sono il nostro mezzo di locomozione a costo zero, sono quelli che ci portano a spasso, che ci consentono di fare le nostre attività quotidiane. Purtroppo vengono un po' trascurati, ci ricordiamo dei nostri piedi solamente quando cominciano a far male. E quindi sarebbe l'ideale, fin dal bambino, soggetto adulto, lo sportivo, fino al soggetto anziano, comunque fare della prevenzione, fare una visita regolare podologica per controllare lo stato dei nostri piedi e prevenire eventuali problematiche, dolore in cui possiamo andare incontro.
1: Allora, se camminiamo male, io voglio capire le conseguenze di una camminata, perché

0: Vediamo, magari siamo anche un po' distratti. Iniziamo a camminare male, però pensiamo, magari un dolore soltanto momentaneo. Però quali potrebbero essere poi le conseguenze?
1: Allora, sono molte le patologie a carico di questo distretto anatomico che è molto molto importante da un punto di vista anche posturale, perché chiaramente si può ripercuotere su tutte le strutture sovrasegmentarie del nostro corpo. Quindi molto comune, specialmente nelle donne, è il famoso alluce valgo, la famosa cipolla, oppure la fascite plantare, che è un dolore che può prendere sotto la fascia del nostro piede. Anche molto spesso, capita molte volte, nei pazienti un pochettino più anziani, non come la nostra
0: Cecilia,
1: paziente, c'è cioè la nostra Cecilia, è la spina calcaneare, il dolore sotto la spina calcaneare e la metatarsalgia, il dolore invece prima delle dita. Sono dolori molto comuni, invalidanti purtroppo,
0: certo.
1: e quindi va prestata molta attenzione facendo degli esami approfonditi alle
0: Degli esami
1: cartilagini.
0: approfonditi. Allora, prima di vedere esattamente tutti questi strumenti, perché siamo entrati nel suo ambulatorio medico, oggi è diventato il suo ambulatorio con gli strumenti che ci ha portato, fondamentale è un po', come dire, io dico sempre mettere le mani addosso al paziente. La
1: Assolutamente.
0: visita, come si
1: Allora,
0: svolge
1: iniziamo
0: la visita?
1: chiaramente con il paziente fuori carico, dopo aver fatto la nostra cartella clinica, perché è molto importante dialogare con il paziente e sentire anche quali sono i dolori che ci riferisce. Si inizia da un esame fuori carico, il primo apparato, il primo organo fondamentale che andiamo a ispezionare è la cute. La cute con gli annessi cutanei, che sono eventualmente problematica alle unghie oppure problematica sulla cute. Dopodiché si vanno
0: Perché
1: a.
0: anche le unghie possono raccontare qualcosa
1: Le
0: del
1: unghie
0: piede?
1: raccontano un mondo, non solo del piede, ma di tutto il corpo. Abbiamo parlato anche di problematiche di reflusso, problematiche respiratorie. Le possiamo vedere sulle nostre unghie.
0: Unghie del
1: Ci
0: piede.
1: danno, sono un campanello d'allarme importante, e questa la collaborazione tra vari professionisti
0: È
1: è
0: proprio da questo,
1: fondamentale.
0: certo.
1: Dopodiché andiamo a ispezionare gli spazi interdigitali dei nostri piedi, che possono essere comunque sede di macerazioni, fissurazioni e anche di quelle famose callosità molto dolorose che si formano tra le dita. Andiamo a mobilizzare e valutare l'articolarità delle nostre articolazioni del piede nei tre piani dello spazio e soprattutto l'articolarità del primo raggio, che poi questa parte del nostro piede è quella che consente durante la fase del passo di staccare il piede e la gamba dal suolo. Quindi questo piccolo osso è quello che fondamentalmente nel ciclo del passo ci consente di camminare.
0: E durante la visita il paziente può accusare dolore? Cioè lei che nota? No.
1: Allora, è chiaro che si va a ricercare magari anche la sintomatologia dolorosa che ci riferisce la paziente, quindi mediante una palpazione dei punti del piede, per esempio in caso di metatarsalgia o del famoso neuroma di Morton, si può fare una, si chiama il segno di Murder, quindi una compressione laterale dei metatarsi per evocare il dolore, per vedere se effettivamente è il dolore. È chiaro che poi va accompagnata a altri esami diagnostico-strumentali
0: Che
1: che
0: vedremo, adesso
1: vedremo
0: vedremo, adesso lo faremo in
1: successivamente.
0: diretta. Però è importante anche l'età, perché lei ha detto è importante prevenire, no? Anche la
1: Assolutamente.
0: prevenzione. Allora, dunque, noi dal podologo in questo caso dovremmo andare frequentemente, cioè nel senso almeno una volta l'anno, per controllare il nostro
1: Ma guardi,
0: piede,
1: sì,
0: per
1: se non ci
0: evitare
1: sono,
0: dolori poi.
1: assolutamente, se non ci sono problematiche, io consiglio una visita l'anno per valutare la funzionalità del piede. Sì, dal bambino dopo i 3 anni, 4 anni di età, quindi quando poi tolgono il pannolino, quindi cominciano ad assumere una deambulazione un pochettino
0: Certo.
1: più corretta. È chiaro poi, a seconda delle sintomatologie e anche di altre patologie sistemiche, per esempio
0: E
1: diabete,
0: certo.
1: artrite reumatoide, e lì i controlli devono essere un pochettino più serrati. Fortunatamente adesso abbiamo dei protocolli ben chiari che ci danno una definizione di quando dover rivisitare il nostro paziente a seconda delle complicanze che andiamo a notare durante la visita.
0: Adesso ci dobbiamo fermare, è il tempo di un caffè, ma torniamo subito perché dobbiamo vedere esattamente come si fa una diagnosi perfetta proprio per valutare la salute del nostro piede. Restate lì, torniamo subito.

0: Dottoressa Durva.
1: Ma che bel sorriso che hai.
0: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
1: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
0: Per questo servono dentisti affidabili.
1: E sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
0: E poi avete tantissimi pazienti.
1: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
2: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
0: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni

0: Chiama l'800-326-326.
1: Dental Pro. Scegli di stare bene.
2: Storie di fede, sacrificio e umanità.
3: Queste sono storie di santi.
2: Un viaggio cinematografico ed emotivo nel cuore della spiritualità.

0: serata.
1: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
2: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte,
1: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita
2: per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster
1: da L'Oréal Paris.
3: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
4: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite. Ogni giorno.
5: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
6: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
7: Ma voi come fate a farla così buona?
8: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
9: È Kinder Brioche.
8: Doppia farcitura, due volte buona.
9: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
8: Proprio come la carezza di una mamma.
9: E con le righe di cioccolato.
8: È come un piccolo righello.
9: Per un inzuppo perfetto.
10: Dottoressa Durva.
11: Ma che bel sorriso che hai.
10: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
11: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
10: Per questo servono dentisti affidabili.
11: E sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
10: E poi avete tantissimi pazienti.
11: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
12: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
10: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
13: Dental Pro, scegli di stare bene.
14: E siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del dottor Valerio Ponti, io ricordo presidente dell'Associazione Italiana Podologi, ovviamente c'è la nostra prima paziente di oggi, Cecilia, benvenuta anche a lei. Abbiamo capito il dolore dei piedi, quanto è importante proprio per evitare tante patologie. La visita è determinante, mettere le mani addosso al paziente è fondamentale, ma è fondamentale anche una diagnosi più accurata. Fatta da tanti strumenti, la tecnologia per fortuna ci è venuta incontro. E in questo caso che cosa ci ha portato?
15: Allora, qui abbiamo come primo strumento che è il podoscopio. Vediamo, prego, puoi salire. Ok. Il podoscopio non è altro che un gioco di specchi con una luce che ci permette di vedere l'impronta del nostro piede a terra. E possiamo osservare anche tutta la postura del paziente e lo vediamo in tutte le proiezioni, quindi in una visione posteriore, faremo girare il paziente per una visione anteriore e poi una visione laterale sia destra che sinistra per andare a valutare sia l'impronta del nostro piede che come questa impronta possa influire sulle strutture sovrasegmentali.
14: Ecco, che cosa stiamo vedendo? Le immagini?
15: Noi qui stiamo vedendo proprio l'impronta della nostra Cecilia perché c'è questa luce polarizzata e a seconda dell'intensità ci permette di vedere com'è l'appoggio. Possiamo vedere, abbiamo diverse tipologie di piede, un piede normale, un piede piatto dove ci sarà una larghezza maggiore del contatto di appoggio, si chiama istmo del presente del mesopiede, e un piede cavo invece dove quell'istmo è molto più ridotto. E questi sono i nostri tre tipi fondamentali di piede. Dopodiché, dopo questo esame, chiaramente...
14: Che è già fondamentale, vi dà già un'idea.
15: Ci dà già un'idea.
14: Ma non basta, perché serve un altro esame.
15: Servono altri esami più moderni. Mm-hmm. Abbiamo la pedana baropodometrica, che non è altro un podoscopio molto moderno, ci consente di valutare, quindi questa pedana, mediante dei sensori, ci dà i chilogrammi peso che la nostra paziente esercita sul piede, possiamo fare un esame come nel podoscopio, sia in forma statica, ma molto importante, visto che non stiamo quasi mai fermi, ma ci dà la possibilità di vedere come la nostra paziente svolge il ciclo del passo. Quindi invitiamo la nostra paziente a camminare in maniera più spontanea e più naturale possibile sulla nostra pedana, grazie

0: questi sensori il software acquisisce dati e ci permette di valutare come la nostra paziente va a caricare, come possiamo vedere nelle immagini che abbiamo qui.
1: E registra. Ecco, registra. Che cosa stiamo vedendo? C'è una parte un po' più rossa, come se ci fosse un'infiammazione sul tallone.
0: Allora, ci dà praticamente, mediante la barra cromatica, da colori più freddi a colori più caldi, l'intensità di carico. È chiaro che nel software ci sono proprio chilogrammi di peso, potremmo andare. Certo. Però chiaramente il rosso sono punti di più pressione. Questo è lo svolgimento proprio del passo, ci fa vedere come va a svolgere il passo sul piede, quindi in questo caso per esempio vediamo quanto carico rosso sta dando sui metatarsi centrali, sul secondo e sul terzo dito, e quello potrebbe essere una zona che a lungo andare, se ancora non dà dolore, potrebbe infiammarsi, ed è per questo la prevenzione.
1: E deve essere corretto, cioè nel senso quella zona rossa potrebbe diventare verde.
0: Dobbiamo puntare a farla caricare di meno, così non andare incontro a stati di dolore o infiammazione di quella zona.
1: Per cui il rosso tentiamo di portarlo
0: di evitarlo
1: e magari con degli accorgimenti. Allora iniziamo parlando un po' di fisioterapia. Ci sono degli esercizi che ci possono aiutare oppure cos'altro ci può consigliare?
0: Allora, abbiamo tanti presidi, partendo dalle ortesi plantari. Che poi vedremo.
1: E
0: gli esercizi, perché ormai non deve più lavorare una persona sola, ma bisogna lavorare in equipe. Quindi è fondamentale collaborare anche con fisioterapista per degli esercizi. Qui stiamo vedendo degli esercizi di rinforzo della caviglia. Una patologia molto comune sono le distorsioni. Tante volte poi noi le trascuriamo perché magari non ci danno particolare fastidio. Certo. Pensiamo, ma non ho rotto nulla. Però il compartimento tendineo della caviglia tende a rilassarsi e quindi andiamo incontro sempre più frequenti recidive dell'evento distorsivo. Quindi abbiamo visto gli esercizi di rinforzo.
1: Con l'elastico di
0: rinforzo. Un comune elastico che si prende nei negozi di articoli sportivi e fare proprio questi esercizi di rinforzo.
1: Invece quest'altro esercizio
0: questo è uno stretching con potenziamento anche della loggia posteriore, quindi del castrocnemio col tricipite surale, e mentre quest'altro esercizio è di equilibrio. È molto importante. Voi considerate che la problematica principale, soprattutto negli anziani, sono le cadute. Tante volte le cadute sono dovute a un disequilibrio o comunque non un controllo ottimale dell'articolazione del nostro piede. Quindi rinforzare quell'articolazione è fondamentale. La collaborazione tra diverse figure professionali è indispensabile per i nostri pazienti.
1: E la fisioterapia potrebbe risolvere il problema?
0: Per tante cose può risolvere il problema, dipende sempre chiaramente dallo stadio. Fisioterapia chiaramente anche con l'utilizzo di macchinari che possono essere onde d'urto, laser terapia, per esempio nella fascite plantare o nella spina calcaneare, l'onde d'urto danno ottimi risultati sulla sintomatologia dolorosa, accompagnati, io dico sempre, a una calzatura idonea e a una buona ortesi plantare si arriva
1: immagino
0: a meta.
1: Le sue pazienti sono più donne che uomini?
0: Molte più donne
1: proprio perché noi siamo abituati a camminare con dei tacchi oppure con delle calzature non proprio comode o che fanno bene al nostro piede. Io intanto ringrazio Cecilia, grazie mille. E adesso abbiamo finito la visita, però adesso dobbiamo continuare a parlare perché lei ha pronunciato una parola, ortesi, proprio per risolvere questo problema. Noi abbiamo bisogno anche dei plantari particolari, personalizzati, che cosa ci ha portato?
0: I plantari sono dei presidi medici su misura e sono proprio una terapia atta a riequilibrare o correggere problematiche meccaniche o posturali del piede. È chiaro, il mondo dei plantari ad oggi fortunatamente è immenso, abbiamo tantissime tecniche. Qui vi ho portato una presa d'impronta, forse tra le più vecchiette, ma che si utilizza molto, è la schiuma fenolica, quindi è un'impronta in carico a depressione. Possiamo eventualmente già correggere durante la fase di presa d'impronta il piede, lo possiamo mettere nella condizione che vogliamo, dopodiché si fa una colata in gesso, si sfila il gesso.
1: Facciamo vedere, no? Ecco, questo è.
0: Questa è l'impronta e questa è l'impronta già con la colata in gesso. Dopodiché non facciamo altro che rimuovere il gesso dalla schiuma fenolica, utilizzare dei materiali termoformabili tipo questi, si scaldano, si mettono sotto un estrusore che manda sotto vuoto e quindi ci facciamo completamente il sotto del
1: nostro
0: piede.
1: Ma in tutte le calzature deve essere fatto o ne basta, non lo so?
0: No, il plantare io consiglio sempre.
1: Ogni calzatura ha il suo?

0: No, si può tranquillamente spostare di calzatura in calzatura, è chiaro, calzature che comunque riescano a contenere l'ortesi plantare e eventualmente si possono fare di diversa tipologia, perché adesso abbiamo anche plantari con la stampa in 3D che vengono...
1: Cioè, che significa in 3D?
0: Proprio stampata con la stampante in 3D, quindi l'acquisizione viene fatta mediante uno scanner 3D.
1: Perché è più
0: 3D.
1: Preciso?
0: È molto più preciso, sì, è
1: personalizzato il micro, proprio.
0: Su misura, sempre su scanner tridimensionale del piede, e poi noi riusciamo a realizzare il plantare con le stampanti in 3D. O altri tipi di plantari, questo per esempio è un altro tipo di impronta, è una benda gessata, è un'impronta fuori carico, a differenza di quella che abbiamo visto precedentemente, e ci serve quando per esempio in soggetti con piede pronato o piede piatto dobbiamo già andare a riequilibrare l'asse dell'articolazione sottastragalica, che sarebbe l'asse dell'articolazione gamba-piede, e rimetterla perfettamente a 90 gradi, diciamo.
1: E dipende da cosa, insomma, la
0: dipende dalla visita, dipende tutto dalla visita, dall'esame baropodometrico, dalla sintomatologia del paziente, ma da tantissime cose, dall'età del nostro paziente, da che lavoro svolge il nostro paziente, perché il plantare sarà diverso per un hostess o per chi sta in ufficio, lavoro diverso, di ufficio. Quindi è fatto su misura, è una terapia a tutti gli effetti, perché va dosata perfettamente.
1: E il
0: sul
1: beneficio
0: paziente
1: è immediato una volta
0: il
1: che
0: il beneficio già è immediato, nel senso che il paziente, il plantare... Perdiamo questa diceria che il plantare all'inizio è scomodo. Il plantare non è scomodo.
1: No,
0: plantare se deve essere da subito comodo. È chiaro che uno sente una cosa nuova sotto il piede, però non deve avvertire problematiche. E il beneficio poi si vede a distanza. Diciamo, noi facciamo di media un controllo dopo 15-30 giorni per valutare come procede la sintomatologia e eventualmente correggere, perché se è una terapia va corretta come se fosse una qualsiasi 10 terapia.
1: 10 secondi al volo, ma è vero che le scarpe vanno comprate di pomeriggio e non la mattina? C'è questo
0: sì,
1: nuovo...
0: perché il piede la sera è un po' più stanco, più gonfio, quindi ci sarà più una ritenzione di liquidi, e quindi se una scarpa è comoda la sera, sicuramente
1: la mattina andrà meglio. grazie al dottor Valerio Ponti per questi consigli e per queste bellissime novità che ci ha portato in studio. Grazie a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo, per rivedere la nostra puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno ci sono i consigli dei nostri esperti. Vi ricordo che domani torniamo in diretta sempre alle 10, perché il medico è sempre con voi. A domani.
2: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi, accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa, perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele!
3: Ciao, trovateci.
2: Arrivi con un carico di patate!
4: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
2: Oh.
3: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
2: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno a tutti, ben ritrovati nella cucina dell'Antoniano di Bologna. Come sapete, questa cucina si trova proprio a pochissimi passi dalla mensa francescana e noi funzioniamo alla stessa maniera. Prendiamo ogni prodotto salvato dallo spreco o ogni cosa che ci viene donata e la trasformiamo in un piatto speciale. Oggi faremo, come sempre, 3 ricette molto buone con 2 ospiti speciali e prendiamo ispirazione da quello che il furgoncino ogni mattina scarica qui nel nostro chiostro. Vediamo di che cosa si tratta con il nostro ospite, che è Fra Luca. Buongiorno, Fra Luca.
5: Ciao Veronica,
2: ciao.
5: Buona giornata.
2: Che
5: guarda
2: bello.
5: Cosa ho portato.
2: Che abbondanza. Le uova così versatili e così pieni di simboli.
5: Le uova freschissime le usiamo per gli impasti, le usiamo per la frittata, le usiamo per i dolci.
2: E oggi come le usiamo?
5: Oggi faremo una pasta frolla un po' particolare.
2: Quindi dolce?
5: Un dolce.
2: Partiamo con un dolce?
5: Con dei biscotti.
2: Come si intitola?
5: Sono gli Ovis Mollis.
2: Quindi biscotti Ovis Mollis.
5: Sì.
2: Allora, partiamo con gli ingredienti. Per fare questi biscotti ci servirà la farina 00, burro, zucchero a velo, un tuorlo sodo e una scorza di limone. Mi sembra molto molto semplice.
5: Sì, la particolarità di questa frolla è che, avendo l'uovo sodo, risulta una frolla molto friabile, per i biscotti è proprio l'ideale.
2: È una bella consistenza. Allora, io questi non li ho mai fatti, quindi ti seguo. Se vuoi prendo anche le uova e delicatamente le sposto da quest'altro lato della nostra fantastica cucina.
5: Intanto prendo una terrina.
2: Sì.
5: Allora, anzitutto mettiamo il nostro tuorlo di uovo e lo passiamo al setaccio con un cucchiaio.
2: Usiamo questo?
5: Sì.
2: Perfetto. Passerà?
5: Sì.
2: Quindi si deve proprio sbriciolare.
5: Sbriciolare. Poi, come ricordavi all'inizio, l'uovo ha un significato anche dal punto di vista spirituale,
2: simbolo di vita,
5: simbolo
2: di rinascita.
5: Ecco, come vedete, una volta passato.
2: Ah, che bello! Dopo l'uovo, che cosa dobbiamo aggiungere?
5: Aggiungiamo il burro, lo zucchero e la farina.
2: Burro, zucchero, farina e poi immagino la scorza di limone.
5: Sì.
2: Posso? Ok.
5: Lo zucchero utilizziamo zucchero a velo, perché poi ce ne servirà un po' anche per cospargere i nostri biscotti
2: dopo
5: una volta
2: che
5: saranno pronti.
2: Certo, certo. Ma sono contenta quando ci proponi queste ricette dolci, perché poi so che sei goloso, sai che lo sono anch'io.
5: E infatti stavo dicendo siamo golosi.
2: Condividiamo questo piccolo peccato di gola.
5: Possiamo...
2: Vuoi con la forchetta?
5: Sì,
2: o vuoi
5: grazie.
2: Altro?
5: Incominciamo a lavorare il nostro impasto un po' con la forchetta e poi con le mani.
2: Poi dopo dobbiamo stendere e dare delle formine.
5: Possiamo o stenderlo oppure potremmo anche fare in un altro modo. Faremo una sorta di cilindretto,
2: sì,
5: che poi taglieremo già con la misura dei nostri biscotti.
2: Ah, questa è una bella tecnica, un bel consiglio furbo di Franluca.
5: Aggiungiamo la nostra farina.
2: Un cucchiaio? Così?
5: La mettiamo tutta.
2: Ok.
5: Poi appunto la scorza di limone dà quel gusto che ci permette anche di insaporire i nostri biscotti, si può mettere anche
2: la vaniglia.
5: A
2: me la scorza di limone piace tantissimo sulla pasta, la pasta col pesce, sui biscotti. Diciamo, poi vabbè, sono sorrentina, lo sai, i miei limoni. Cioè, addirittura uso le foglie, a volte per quando sono belle larghe, insomma, che lo consentono. A volte, che ne so, metto una fetta di mozzarella tra le due foglie e la lascio un po' affondare in padella. E vedrai che la mozzarella avrà anche questo profumo di limone, perché assorbe dalla foglia la fragranza, è molto molto buono. È un agrume che uso veramente volentieri.
5: Ma credo anche lì nella costiera il profumo che c'è nell'aria,
2: sì, di poi tutti le sere questi alberi di limone. Molto bello, pieno di... È come la Sicilia, Gelsomino, Zagara, insomma, la natura è grandiosa. Se non interferiamo troppo, ci consente.
5: Impastiamo un pochino tutti i nostri ingredienti. Ti chiedo di tirarmi su un po' le mani.
2: Posso?
5: Okay. Certo, grazie.
2: Volevo farlo. Così ti va bene?
5: Grazie.
2: Sembra che stai facendo un po' i canestrelli liguri.
5: Sì.
2: Ricordano un po' quell'impasto lì, vero?
5: Hanno un po' la stessa derivazione dal punto di vista anche dell'impasto e poi di quella che è anche la lavorazione. Adesso daremo una forma cilindrica al nostro impasto, così poi da poterlo direttamente tagliare con la forma rotonda dei nostri biscotti.
2: E saranno morbidi, mollis, no? Come ci dice la parola stessa, perché sarà proprio l'uovo, il tuorlo dell'uovo, a dare questa consistenza particolare, da cui ovis mollis. Vero? Dico bene?
5: Perfetto, hai un latino.
2: No, vabbè, l'ho studiato al liceo, ma tante cose le ho dimenticate, però sulle etimologie posso?
5: Ecco, certo, okay. Lo mettiamo in frigo, così lo facciamo
2: così
5: un po' riposare.
2: Io ti prendo quello che abbiamo già fatto. Perfetto. Dando forse un piccolo consiglio a casa, però me lo devi autorizzare tu, goccine di cioccolata dentro.
5: Ah, quello per una sarebbe sì. L'ideale. Al cioccolato non si dice mai di no.
2: Esatto, esatto. Allora, eccolo qua. Questo ha la consistenza ovviamente del panetto riposato. Così lo puoi lavorare.
5: Questo, essendo avendo riposato, essendo appunto indurito, possiamo tagliarlo.
2: Perfetto.
5: Dello spessore che desideriamo, di solito un centimetro e
2: così
5: mezzo.
2: Va bene?
5: Sì, che poi adageremo direttamente sulla nostra pirofila.
2: Un biscotto facile e gustoso.
5: Io intanto ti prendo la pirofila per dove...
2: Ecco qua. Allora, se vuoi la prendo io la pirofila perché tu hai le mani sporche. Allora, pirofilina, ecco qua, ci metto la carta forno sotto?
5: Un po' di carta forno.
2: Ok. E poi li passiamo al forno, quanti gradi, quanti minuti?
5: Allora, sono a 180 gradi per il tempo della cottura.
2: Più o meno.
5: Sono 10 minuti,
2: questi qua sono poco, sì, cioè sono in fretta. Allora vado. Ovviamente nel nostro forno abbiamo anche già preparato i nostri biscotti Ovis Mollis. Sono praticamente uguali. Beh, ci siamo avvicinati, no? Che dici?
5: Ci siamo riusciti molto, molto bene.
2: Allora, ti prendo anche un piatto. Vuoi lavarti le mani, fra Luca?
5: Sì.
2: Oggi faccio la mammina.
5: Ma giustamente mi ricordi le cose fondamentali e importanti.
2: Sì, oggi ti vedo così, che vuoi stare così. Nature. Allora, un po' di zucchero a velo. Eccolo qua. Ogni tanto cambio posti.
5: Così spolverizziamo i nostri biscotti.
2: Allora.
5: Che poi sentirai appunto la caratteristica è quella di avere questa friabilità che nei biscotti è una delle cose richieste.
2: Metti il piatto al centro così lo facciamo vedere a casa e lo assaggiamo. Allora che dici, li mettiamo un po' così, un po' di estetica. Però ripassiamo anche lo zucchero a velo. Va bene?
5: Mi sembra perfetto.
2: Ok. E direi che è arrivato il momento migliore
5: di assaggiare
2: della giornata. E questi sono come quelli che fai a colazione in convento, immagino.
5: Per la colazione, per la merenda, per prendersi un po' una coccola anche in questo caso.
2: Questo biscotto mi ricorda qualcosa del passato.
5: Davvero?
2: Che bello, è una consistenza, vi prego fateli a casa perché sono una squisitezza, grafica con gli ingredienti, prendete immediatamente nota, poi sono facili e davvero ne vale la pena.
5: Poi? Con qualche goccia di cioccolato, piuttosto che un po' di cioccolato fuso, una bevanda, un tè.
2: Sono buoni. Perfetti. A tutte le ore. Poi subito a seguire, dopo che avete preso nota degli ingredienti, c'è la mia rubrichetta, quella con i consigli utili particolari in cucina, e poi andiamo avanti con la nostra puntata e la seconda ricetta che è una mia proposta.
5: Proponi tu.
2: Sì, propongo io.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Oh, sarà bello alle Hawaii.
3: Devi annullare le Hawaii.
4: Perché?
5: Quello cos'è?
4: È un camper.
2: Caro papà, ci rubano il camper.
6: Chiudi tutto!
7: Io devo andare a quell'incontro. O perdo il lavoro e il nostro tenore di vita. Patente e libretto, vero?
5: Grazie per questo bel viaggio.
7: Meglio delle Hawaii?
2: Meglio delle Hawaii.
8: Vita da camper. Domani in prima serata.
9: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
10: Chimuemue ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimuemue non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimuemue per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimuemue.
11: Tronchi Sandwich!
12: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
11: Tronchi Sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini. Cliente in arrivo.
13: Mi sa dire quanto tempo ci vorrà?
14: Dipende da lei.
13: Nel senso?
15: Sì.
14: Lei è Albert Einstein. Stavo cercando Catherine Boyd.
15: Catherine è mia nipote.
8: Meg Ryan.
13: Lei ha portato Albert Einstein a fare un giro in motocicletta.
14: Si è divertito, gridava wahoo.
8: Tim Robbins.
14: Da quanto tempo lei non grida più wahoo?
8: Walter Matthau. Genio per amore.
15: Concetto interessantissimo.
8: Mercoledì in prima serata.
16: Il
3: trucchetto di oggi è un trucchetto salva freschezza, o meglio salva fragranza. Oggi ho fatto questi fantastici biscotti che sono belli friabili, croccanti, voglio mantenerne appunto la croccantezza. Ho un paio di soluzioni: prendo un barattolo possibilmente di vetro e posso utilizzare o del riso ovviamente crudo o del sale grosso. Lo metto nel, sac-

0: o nella carta forno, li adagio sul fondo del mio vaso e vedrete che il sale o il riso asciugheranno, attireranno tutta l'umidità, per cui i nostri biscotti resteranno assolutamente freschi e croccanti. Adesso vi sto facendo vedere l'esempio con tutti e due, ma potete scegliere o l'uno o l'altro. Ecco qua, chiudo il pacchettino, ne basta veramente poco, li adagiate sul fondo del nostro portabiscotti. E vi garantisco che conservati qui dentro resteranno croccanti. Oppure, alternativa, avete fatto dei biscotti morbidi, soffici e volete proprio salvaguardare questa caratteristica di morbidezza, anziché utilizzare il riso o il sale, basterà adagiare sul fondo del portabiscotti una fettina o dei pezzi di pan carré. Vi assicuro che resteranno morbidi e soffici. Trucchetto geniale. Semplice, pratico e veloce. Fra Luca, continuiamo il nostro viaggio in cucina insieme e ti propongo, anche a caso ovviamente, una bella vignarola autunnale e senti la novità, la chicca, popcorn di formaggio.
1: Questa è una novità.
0: Questa
1: Imparo anch'io.
0: è una cosa molto molto molto carina. Allora iniziamo, mi piace questo plurale quando in realtà ti sto per affidare un compito. Iniziamo a tagliare, se ti va, fra Luca, una fettina, mentre io do gli ingredienti. Ci servirà una bella lattuga romana, poi dei carciofi surgelati se non ne avete altri, il topinambur, poi ci soffermiamo su questo straordinario ingrediente, piselli, anche lì surgelati se non li avete, le fave se non è il momento della sua stagionalità, sedano, cipollotto, mentuccia, il guanciale che già ti sei avviato a tagliare, il pecorino grattugiato, olio, sale, pepe e poi ci servirà il formaggio, ecco la base di un formaggio, una bella crosta, siccome noi facciamo sempre attenzione a non buttare via nulla, vi do un piccolo consiglio su come usarla su questa ricetta, ma volendo anche su altre ricette. Allora, possiamo procedere con il guanciale, nel frattempo ti prendo anche la padella dove...
1: Te lo taglio a dadini.
0: A dadini piccoli, sì, grazie. E poi dopo tagliamo anche la lattuga. Questo è un bellissimo piatto che può essere autunnale o primaverile, nel senso che lo potete fare davvero quando vi va. Se avete prodotti freschi, che stagione sicuramente è preferibile, ma anche con quelli surgelati viene un'ottima vignarola, che poi è un piatto un po' della tradizione romana. Ecco, metti qua per favore. Che facoltativo, tra l'altro, anche il guanciale, io lo metto perché insomma mi dà sapore, mi dà spinta, però potete anche evitarlo. Tu lo conosci il topinambur? Lo usi mai?
1: L'ho già sentito, lo conosco, ma non lo uso tantissimo. Hai qualche
0: Allora,
1: indicazione?
0: è un tubero? E sembra un po' uno zenzero perché ha la forma un po' bitorzoluta dello zenzero. In realtà al gusto sa di carciofo. Infatti lo chiamano, non so se lo sai, il carciofo di Gerusalemme.
1: No.
0: Sì, esatto. Ed è molto interessante, diciamo che adesso è parecchio che lo si trova anche tra i nostri scaffali. È versatile ed è molto... appartiene alla famiglia dei girasoli.
1: Ah,
0: Sì, solo che a
1: quindi.
0: vederlo tu pensi che sia una patata, perché dici un tubero sarà una patata, invece non lo è, anche perché è completamente priva di amido. Molto interessante da usare in cucina, poi magari lo riproporremo anche con altre
1: Intanto
0: ricette.
1: io
0: Sì,
1: la spezzetto
0: o
1: con le
0: col coltello o
1: mani.
0: con le mani, come preferisci.

i carciofi, arrivo subito da te, fra Luca, metto un attimo tutti gli ingredienti ad avviare, altrimenti poi non ce la facciamo con i tempi. E il topinambur che abbiamo tagliato a fette, vedete come risulta una volta sbucciato e tagliato? E così lo mettiamo direttamente.

0: e i piselli. Ecco qua. Guarda quanto è bella da vedere.
1: Anche dal punto di vista dei colori.
0: Ecco qui. Oh. Questa chiaramente è una base che noi vi stiamo proponendo, però voi potete aggiungere tutto quello che la vostra dispensa, il vostro frigo offre. Fate la vostra, perché insomma non c'è nulla di più bello poi in cucina di personalizzare secondo le proprie abitudini, secondo i gusti di famiglia. Procediamo adesso a preparare questi popcorn.
1: Ecco, sono curioso.
0: Lui si illumina ogni volta che c'è qualcosa di nuovo da fare. Allora, ti posso chiedere con questo coltello di fare tanti pezzettini. Diventeranno dei fantastici popcorn con un passaggio di soli un minuto e mezzo in microonde.
1: Oh, perfetto, allora farò
0: una sorta di magia.
1: Quadratini.
0: Allora, ti prendo un piatto per... ecco qua, per metterle in microonde.
1: Quindi dei quadratini piccoli.
0: E poi facciamo, ecco, dei tocchetti, perfetto. Non troppo piccoli, ma un po' più grande. Ok, perfetto. Vanno bene
1: io
0: anche questi.
1: Seguo le tue indicazioni, che sono sempre precise.
0: Oh, anche io ci provo, Non è che sempre mi riesce tutto perfetto, però ecco, con un po' di buon senso, un po' di intuito, un po' di provvidenza, poi alla fine il piatto riusciamo sempre a salvarlo. Vado in microonde, come vi ho detto, un minuto e mezzo e la nostra scorza di formaggio sarà trasformata in chips. Io resto qui a sorvegliare.
1: E io aspetto e guardo il risultato.
0: No, mi dai una mano, fra Luca,
1: certo,
0: a mescolare la vignarola, grazie. Mai per comando. Ok. Che bellini, stanno venendo. Ci siamo. Sì. Guarda qua. Guarda qua.
1: Wow, ma sono proprio esplosi.
0: Sì, si gonfia, esplode ed sarà la parte croccante, anche molto saporita del nostro piatto. Allora, sì, io chiudo il microonde, ti do la lattuga, pulisco il piano, è il momento di correre.
1: Il profumo.
0: Buon profumo, vero? Allora, non ho controllato il sale.
1: Che del guanciale si sente.
0: Non ho controllato il sale, aspetta, fammi assaggiare un secondino.

0: E questa la facciamo un po'
1: appassire.
0: Appassire.
1: Perfetto. Non la mettiamo tutta perché non entra. Mamma mia che buona. Ancora un minutino fra Luca e ci siamo. A me piace poi prendere.
0: Io poi sono.
1: Me lo insegni.
0: L'ha detto.
1: Scusa, tante volte hai ragione, mi insegni questo.
0: A saltare.
1: Questo movimento di polso.
0: Bisogna fare un po' di pratica, ma poi è un modo molto veloce anche per
1: mantecare, risottare.
0: Per mantecare così.
1: Non ho il coraggio.
0: Un po' avanti.
1: Io non ho il
0: non
1: coraggio.
0: Non ne ho perso neanche uno, guarda.
1: Neanche un chicco, neanche un pisellino, zero.
0: È andata bene.
1: Ma facciamo una cosa, mi esercito col te a telecamere spente, dai, non voglio fare gli altri. Ora che praticamente siamo pronti con la nostra vignarola. Allora, prendo anche un bel piatto da portata, un piatto se vogliamo da zuppa. Mi piacciono i piatti grandi, insomma, mi piace servire. Mi piace anche cucinare nel coccio. Questi grandi tegami che si prestano alle lunghe cotture, alle zuppe, poi quando li metti a tavola, come dire,
0: che a volte
1: belli.
0: Sono anche appesi nelle cucine,
1: sì, ma io li uso, non li tengo appesi,
0: fanno da decorazione.
1: Sì, è vero, è vero. Allora mantechiamo a questo punto, togliendo tutti gli altri ingredienti, aggiungiamo pecorino.

0: questo ingresso in scena.
1: Il coperchio qua.
0: E menta abbondante, io l'adoro. Beh, l'avete capito che amo tutte le erbe aromatiche, ma qui la mentuccia è proprio
1: l'ideale.
0: Sì, non può mancare.
1: Si usa molto nella cucina romana del centro
0: Possiamo
1: Italia.
0: Spegnere e impiattiamo.

0: che bontà. Senti il profumo della menta?
1: Sì, è venuto subito
0: il pecorino. È veramente un piatto semplice, leggero, di recupero, versatile. Può essere un piatto unico,
1: con tante verdure anche che fanno sempre bene.
0: Non voglio esagerare. E poi, volendo, qualcuno ci aggiunge anche la pasta, insomma, diventa proprio un primo piatto. Però, insomma, secondo il vostro gradimento. Dai, assaggiala ora, puoi, ormai ti leggo nel pensiero.
1: Mi leggi ormai nel pensiero.
0: Lo sapevo già. Ti piace?
1: Buonissimo.
0: Mamma mia!
1: Ed è proprio il popcorn.
0: Ottimo. Assaggiamo tutto il resto insieme. Sì, proprio popcorn. Spero davvero che ti piaccia.
2: Sicuramente assaggio la parte della verdura che mi piace tanto e il popcorn.
0: Senti la menta. Direi che è ampiamente riuscito.
2: Bilanciato, nutriente, croccante.
0: Croccante, ecco, non fate stufare troppo le verdure, tenete come un pizzichino indietro. Ci vediamo tra pochissimo, intanto prendete nota con la grafica di tutti gli ingredienti per fare questa bellissima vignarola con i popcorn di crosta di formaggio. Poi c'è la rubrica con i miei consigli, prendi nota pure tu che in convento possono essere utili, tanto
1: sempre.
0: Ovunque c'è una cucina. E poi il nostro prossimo ospite, che conosco molto bene, che appartiene al mondo musicale dell'Antoniano.
1: Me lo presenterai.
0: Sì, ma poi ci farà una cotoletta alla bolognese, è tutto un programma.

0: Il trucchetto di oggi è un consiglio semplice semplice quando a casa vi capita di dimenticare per qualche giorno di troppo insalata nel frigo, spinaci oppure basilico. Ecco, quando queste foglie sono avvizzite e voi pensate di buttarle, avete il trucchetto di Veronica. Mettete acqua fredda in una ciotola, potete rinfrescarla ancora di più utilizzando dei cubetti di ghiaccio, e poi prendete le foglie, diciamo, avvizzite ma non troppo, e le immergete per un paio di ore nella ciotola di acqua fredda freddissima. Vi assicuro che dopo un paio di ore le foglie torneranno ad essere verdi, croccanti e ovviamente pronte per l'uso. Ecco il mio consiglio semplice, facile, veloce e soprattutto antispreco.
1: Vedo l'ora di partire.
2: Oh, sarà bello alle Hawaii.
3: Devi annullare le Hawaii.
4: Perché?
1: Quello cos'è?
4: È un camper.
1: Papà, ci rubano il camper.
5: Chiudi tutto!
6: Io devo andare a quell'incontro. O perdo il lavoro e il nostro tenore di vita. Patente e libretto, vero?
7: Grazie per questo bel viaggio.
6: Meglio delle Hawaii?
1: Meglio delle Hawaii.
8: Vita da camper. Domani in prima serata.
9: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
10: Ma il colesterolo?
11: Dai, la parmigiana è verdura.
12: Con il colesterolo non si scherza.
13: Prova Danacol.
14: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
13: Basta scuse, prova Danacol.
14: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
15: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
16: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
17: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
18: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
19: Ehi, tu che viaggi d'estate. Lo sai che c'è un Mediterraneo che puoi vivere solo d'inverno? La meraviglia è navigare tra Marsiglia, Barcellona, Palermo e scoprirle nella loro stagione migliore. Prenota la tua vacanza con Costa. Team Inverno, ci siete?
20: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita. E prova a vincere fantastici premi.
21: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
22: La Vergine Maria è apparsa nel 1858 a Bernadette Soubirous. Ancora oggi milioni di pellegrini da tutto il mondo vengono a Lourdes. Anzitutto ci sono le persone malate, diversamente abili, rese fragili dalla vita. Accogliere dignitosamente ogni pellegrino comporta spese di dimensioni significative. Senza donazioni il santuario non può fare nulla. Grazie per la vostra generosità, grazie per la vostra donazione.
23: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
0: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiede un sensore gratuito.

0: Franluca, sei pronto ad una sferzata di energia in questa cucina?
1: Per l'ospite che deve arrivare sì. In questo momento.
0: Esattamente. Volentieri. Alex Visintainer con la sua cotoletta alla bolognese.
2: Ciao.
0: Ciao Alex.
3: Ciao Alex.
0: Bentornato a casa. Bene. Che bello rivederti.
2: Molto bello.
0: Come sono contenta.
2: Anch'io, sono
0: allora,
2: molto contenta.
0: Alex appartiene al mondo dell'Antoniano, al mondo della musica. Ha scritto testi e canzoni per lo Zecchino d'Oro, vincendone anche uno Zecchino d'Argento, vero? Vinto?
2: Primo nel 2014, con Il Domani.
0: Ed è anche l'autore del Tortellino. Il Tortellino di Bologna, nel Prodino, senza panna.
2: No, senza panna.
0: Senza panna.
2: Con la panna.
0: Cominciamo con le sgridate. Allora,
2: però si fa anche con la panna e con il ragù.
0: Vabbè, lo diciamo abbastanza. Ognuno fa come gli pare.
2: Allora.
0: Cotoletta alla bolognese, ingredienti vi serviranno. Aspetta, ora dico gli ingredienti, poi parli tu. Fettine di vitello, uovo, farina 00, pan grattato, prosciutto crudo, brodo di carne, formaggio stagionato, pomodorini, sale e pepe.
2: Quanto basta?
0: QB.
2: QB. QB. Ah, dobbiamo iniziare?
0: Eh sì?
2: Possiamo fare? Allora, io direi subito, allora, per fare la cotoletta veramente bolognese, pomodorino, poi vi spiegheremo la vera chicca, è prendere innanzitutto delle piccole teglie, magari le abbiamo, per fare l'impanatura.
0: Eccole qua.
3: Qua sotto.
0: Casualmente. Basta guardarsi intorno.
2: Allora, come ci dividiamo i compiti?
0: Allora, decidilo tu.
2: Ci andrebbe, allora, due uova, stiamo abbondanti, e le sbattiamo. Mettiamo due uova.
3: Allora
2: fare.
3: Io faccio preparo le uova.
2: In una cosa mettiamo la farina, perché prima bisogna mettere la farina.
0: E la farina serve per panare la fettina di vitello.
2: No, serve proprio giusto un attimo per poi far legare l'uovo meglio, giusto? In un'altra teglia invece mettiamo il pan grattato, che vediamo se basta.
3: Io sono curioso anche perché

0: Sono abituato alla cotoletta alla milanese.
1: Che la milanese è quella, diciamo, light, la chiamiamo. Bologna, che ha ridotta la grassa, cerchiamo di renderla un po' più frizzante, croccante.
0: Prendo una forchetta.
1: Sì, il sale io lo metto prima nella fettina di vitello, perché dopo che ci andrà sopra il crudo, il formaggio, che sono già molto salati, giusto? Sì. Allora, per dargli un sapore, non andare a infierire.
2: Ed esagerare,
1: mm-hmm. Giusto quanto basta, anche un filo di pepe. Ah, no, un attimo, adesso ti dico subito. Allora, andiamo un attimino.
2: Quindi sale
1: e pepe, molto quanto basta. Okay. Allora adesso questo
0: l'uovo
1: ci servirà
0: alla fine.
1: L'uovo è molto sbattuto, bellissimo. Usiamo grandi. Adesso passiamo delicatamente, fettina, basta solo a ricoprirla, non molto, perché tutto...
0: Te lo appoggio qua.
1: Tutto quello che si mette in più poi va...
2: Nello stomaco.
1: Nello stomaco, nei sentimenti, nella digestione. Allora.
2: Esatto. Lo sai che, Alex, è la prima volta che ti vedo ai fornelli. Ti ho sempre conosciuto nella tua versione artistica.
0: Nella versione estrosa.
1: Stavo facendo questo lavoro da sempre e queste cose le facevo tipo alle 4 alle 5 di mattina.
2: Cucinare o comporre?
1: Certo, perché chi cucinava? Anche tutto insieme. Adesso si passa delicatamente nell'uovo.
2: Vai.
1: Giusto? Abbiamo. Sempre massaggiare con tanta pazienza, perché le cose...
2: E poi la friggiamo dopo, quando avrai fatto tutti i passaggi,
1: vediamo.
2: Ma nell'olio?
1: No, nel burro chiarificato, perché sarà più pesante dell'olio, ma il burro chiarificato ha un punto di fumo più alto, quindi separa anche l'acqua, diciamo, anche perché poi lo andremo a togliere. Molti rimettono poi nell'uovo di nuovo per fare un'altra panatura, ma non andiamo a infierire.
0: Questa
1: giusto?
0: Può andare?
1: Quella può andare se ne facciamo una, sì.
2: Una sola.
1: Facciamo, ne facciamo una?
2: Sì, una. Delicata, dai.
1: Facciamo una.
2: Facciamo la versione delicata. Per così dire light.
1: Allora, mettiamo un po' del burro. Qua, anche qua quanto basta. Guarda, ne mettiamo due, tanto poi sarebbe... C'è anche chi la frigge nelle friggitrici, nell'olio.
2: Tonnellata di burro chiarificato.
1: Ma sì, perché di solito va fritta nell'olio.
2: Sì.
1: Dopo andremo ad asciugare con della carta assorbente,
2: okay.
1: Comunque. Cioè, va messo... Meglio puntare, a Bologna non ci piace.
2: Allora, se c'è la carta assorbente, abbiamo risolto tutti i problemi di olio e burro in eccesso.
1: Ma questa è la mia ricetta, quella che ci metto un po' di...
2: Tu puoi fare quello che vuoi.
1: Un po' di arte.
2: Ma tu ti ricordi quando abbiamo fatto insieme, che me l'hai insegnata tu, una sigla
1: la Befana,
2: per l'Epifania, per la Befana, per lo zecchino?
1: Ricordo che è arrivata preparata proprio... Io ti dissi subito, guarda che non è una canzone autobiografica, è una canzone bella che parla della Befana.
2: Sì, io la Befana ero io, ovviamente.
1: Esattamente. E che Befana, sì, mi ricordo che l'hai cantata, cioè,
2: che energia.
1: La registriamo anche a Madonna di Campiglio, secondo
2: l'abbiamo
1: me.
2: Registrata qua la canzone negli studi dell'Antoniano,
1: il video,
2: e poi il video
1: di
2: l'abbiamo fatta a Madonna
1: ricordo.
2: Di Campiglio con il piccolo cuore.
0: E tu eri vestita da Befana col cappello.
2: Come faceva? Vediamo se me la ricordo. Non me la ricordo, aspetta.
1: Viva la Befana. Basta.
2: Viva.
1: Viva la Befana.
2: E dopo prendo il video.
1: No. Sai come?
2: Disastro.
1: È stato un successo, ti ricordo?
2: Sì, è stato un successo, ma non ce lo ricordiamo.
1: Incredibile.
2: Vabbè, torniamo al burro chiarificato.
1: Allora, attenzione. E qua vediamo se scalda. Che va fatto scaldare.
0: Intanto,
1: sì. Allora, intanto,
0: posso preparare...
1: gradirei, sì, delle scaglie di formaggio,
0: okay.
1: Giusto? Fatte in scaglie più o meno... sottili, ma non troppo, perché dopo le andremo a mettere sopra la cotoletta.
0: Allora ti faccio vedere come posso farle e poi mi dici se
1: vanno bene.
0: Io le
1: taglio col coltello di solito anche, però se abbiamo anche un pelapatate... Non...
2: Pelapatate, c'è!
0: Allora provo sia col coltello...
2: Non ti far male, Fra Luca, che c'è un sacco di cose da fare.
0: Ah, mi piace essere...
2: Ho bisogno di te! Non ti infortunare. Ascolta, Alex, ma prosciutto, pomodori...
1: Serve tutto.
2: Il formaggio grattugiato. Ma quando?
1: Serve dopo aver
2: cotto. Te la stai prendendo proprio con calma.
1: Non va il burro, ecco. Perché ha un punto di fumo più alto. Infatti
2: l'avevi detto,
1: e arriva dopo, però anche più... Queste direi che possono proprio andare bene.
2: Comunque il burro chiarificato, se qualcuno a casa si sta chiedendo come farlo, in realtà esiste già pronto al supermercato.
1: Sì, ma più che altro si usa quello anche in cucina, perché forse sarà più sano. Sano, tutto è sano se usato quanto basta, giusto? Guarda che bella mano.
2: Posso chiederti come ti sei avvicinato al mondo musicale per bambini?
1: Per musica per bambini mi sono, dopo aver fatto quasi tutto, pensi, locali in Italia, le discoteche.
2: Come imprenditore.
1: No, come musicista.

0: Musicista, cantante, con orari improponibili. È stato proprio una sorta di liberazione. Ho incontrato un autore a un matrimonio, un autore molto famoso che scriveva già per il settore. Mm-hmm. Io scrivevo già canzoni non per bambini e mi disse: scusa, ma una canzone per bambini?
1: E tu all'inizio eri scettico forse?
0: No, assolutamente no. Ho detto: mi metto alla prova. E scrissi una canzone che poi vinse un concorso molto importante a Milano e mi venne detto, e l'anno dopo scrissi per sempre per quel concorso Il Tortellino, però mi venne detto: ma questo è troppo bello, mandiamolo allo Zecchino. Io dico: ma lo Zecchino non ne conoscevo, anche perché devo dire la verità, non l'avevo mai seguito.
1: Grande. Senti, pianificato
0: ora adesso, attenzione, okay. Mettiamo. Vai. Evidentemente, poi bisogna di una ramina, ecco, vedete.
1: Che cos'è la ramina?
0: La ramina si usano così, è quella per girare, sì. Questa? La fiamma la metterei un filo più bassa.
1: Ok.
0: Sempre perché non deve proprio bollire.
1: Va bene.
0: No, sarebbe quella, questa.
1: Vuoi
0: qua?
1: Questa.
0: Quella per poterla girare, ma io uso anche questa qua.
1: Aspetta,
0: oppure sai cosa?
1: Quella le piatta.
0: Più belle? Le pinzette, le abbiamo delle pinzettine?
1: Qui ho altre cose.
0: Le pinzettine, quelle.
1: Questa intendi per ramina?
0: Oppure le pinze, queste qua diamo un tocco di originalità. Poi si sbircia, perché non è che uno è un professionista. Il segreto, senti già il
1: comunque
0: profumo.
1: L'odore di quando friggi nel burro chiarificato.
0: Attenzione,
1: è
0: la fiamma andrebbe un filo più bassa, non deve proprio bollire, okay, perché deve proprio rosolare, secondo me neanche due minuti. E il segreto, vedi che sta già diventando. Anche perché dopo nel brodo andremo a fare la vera magia.
1: Quando è che mettiamo prosciutto e formaggio?
0: Adesso arriviamo.
1: Io vado a ripassare la canzone della
0: guarda,
1: Befana, aspetta.
0: Eccoci qua, guarda il colore, vedi già com'è il colore? Che è e non troppo.
2: Mi sembra proprio anche perfetta, poi diventerà anche un po' croccante, quindi questa
0: no,
2: parte.
0: Si mantiene morbida invece, perché dopo la mantieremo nel brodo, è quello che era il segreto.
2: E forse anche la differenza
0: esattamente
2: rispetto a quella
0: milanese. Intanto, guarda, prepariamo, vediamo subito la carta assorbente, che la possiamo
2: che
0: mettere.
2: Serviva.
0: Va bene, se no facciamo anche sul tagliere. Bah, non sarebbe
2: o
0: molto.
2: O prendiamo
0: uno
2: un
0: più piccolo.
2: Più
0: esattamente.
2: Piccolo.
0: Lo facciamo sopra e sotto, guarda, secondo me è terminata. No, ancora un minutino perché ha abbassato.
2: Adesso ma ti quello volevo chiedere. Lo scrivere delle canzoni per bambini, sicuramente il linguaggio, la musica è diverso rispetto a comporre una musica.
0: Allora, io sono più che altro musicista, con parolieri, mi servo di parolieri molto importanti che lo fanno sicuramente anche molto meglio di me. Però il linguaggio della musica è universale.
2: Okay.
0: Il segreto di scrivere per bambini, almeno il segreto che uso io, è quello, quando scrivo i testi, ma anche le parti musicali, ridere. Se mi fa ridere una cosa, mi immedesimo in un bambino, dico, ma siccome i bambini hanno sì dell'attenzione, ma se la cosa interessa loro, se non si distraggono.
1: Giusto.
0: Io sono le famose parole gancio, non so, tipo nel tortellino, ero, ma va là!
1: Ma va là, è vero!
0: Cose che i bambini che possono.
1: Ricantiamola, fino al pezzo che fa ma va là.
0: È il tortellino di Bologna col brodino senza panna, il segreto della mamma è da leccar le dita, l'ombo parmigiano con prosciutto, mortadella, uova e la sfoglia tutta da gustare, è il tortellino. Ma va là,
1: è primo.
0: È la cotta zuccherata, non è mica il baccalà. Mamma perché tutti chiedono ai bambini, ma cos'è questo segreto? Il tortellino si dice nel ritornello, giusto?
1: È bellissimo.
0: Ma cos'è?
1: Perché non
0: ma
1: torni
0: cos'è
1: a fare il tortellino un'altra volta?
0: Ma io non è che ho fatto tortellino, ho fatto anche altre canzoni sul cibo, ho fatto la lasagna. Sai cosa ho fatto, visto che sei di quella terra che io amo particolarmente, che è la campagna Napoli, ho fatto il babà di Ali Papà. Cioè mi sono inventato una storia di una persona che andava a Napoli e faceva l'imitazione del babà, faceva lui, a Napoli, quindi il babà di Ali Papà fatto dal papà, bellissimo.
1: Molto
0: bello. Allora, procediamo.
1: Il mondo dell'Antoniano ci insegna sempre tantissimo con le sue canzoni.
0: Sì, ma sono l'Antoniano.
1: È una
0: guardate
1: cifra
0: che
1: particolare.
0: Gli autori, tutti dell'Antoniano, sono per lo Zecchino d'Oro, sono anche autori che hanno scritto capolavori e c'è un'ammirazione fra noi perché scrivere per bambini penso che sia proprio una missione, perché ci rivolgiamo a un pubblico che assorbe,
1: certo,
0: che giudica che ha bisogno di stimoli.
1: Puoi raccontare tante cose, trasferire tanti valori. E poi lo Zecchino si dice sempre: non vince il bambino, vince la canzone.
0: Esattamente,
1: quindi...
0: esattamente. E poi danno molto spazio gli autori anche.
1: È vero,
0: guarda,
1: è vero.
0: Adesso te lo dico. Sì. Abbiamo il punto di cottura, ora mettiamo.
1: Allora, l'hai farcita, quindi la cotoletta.
0: L'ho farcita.

0: dentro del grana, così, e ci mettiamo, mi tagli un pomodorino, anche, poi spiego perché.
1: Cioè, tu metti la cotoletta fritta nel burro chiarificato.
0: Andrebbe coperto, però andrebbe un po' più alta la fiamma.
1: Un po' più alta la fiamma.
0: Il brodo. Questa padella qua non ci serve più.
1: Dammela a me. Io, cioè, nel brodo, qua c'è nel brodo.
0: Più fino, questo qua, piccolino, prendiamolo così.
1: Ma non perde un po' la panatura, la croccantezza, scusami?
0: Assolutamente
2: una fettina.
0: No. Una piccola fettina. Mm-hmm.

0: di pomodorino, non lo so, non
1: l'ho fatto
0: inventato
1: estetico, io. Cromatico?
0: Esattamente sì, perché ricordiamoci che mangiare prima si mangia con gli occhi.
1: Dovrei... Sei veramente un poeta, anche quando cucini, hai tutto un tuo estro da ammirare.
0: No, poi questo, io non essendo nemmeno... Fammi un po' più bassa.
1: Ok.
0: Perché non deve
1: però
0: proprio
1: Alex
0: bollire.
1: È più alta e più bassa.
0: Sono pignolo.
1: Mamma mia.
0: Perché è un po' più bassa. 8 è veramente molto.
1: 6?
0: 6 va bene, perché okay. Dobbiamo vedere, infatti è sempre il coperchio, se lo usate, ci vuole quello trasparente.
1: Così.
0: Devi proprio vedere il formaggio che copre. E attenzione, bisogna coprirlo con molto, dopo lo metto, perché sennò c'è l'effetto,
2: dirlo,
0: C'è l'effetto fetta che si alza, per quello che la fiamma deve essere bassa. La fiamma.
1: Altrimenti...
0: Il crudo... Il prosciutto
1: si alza,
0: invece noi lo andiamo molto a lisciare. Vedete che siamo quasi.
1: Perché poi sai cosa accade quando la cotoletta così non è fatta bene? Tu vai a tagliare
0: e rimane, vola via tutto.
1: Sì, vola via tutto e ti resta solo la fettina nuda e cruda, che insomma, cioè nuda e cotta. Ma...
0: è per quello che bisogna coprirla molto di formaggio. Che però, attenzione, ora andiamo.
1: Sta
0: a
1: cominciando
0: mettere,
1: a.
0: Sta cominciamo, ora portata. Apriamo.
1: Apro?
0: Sì, apriamo.
1: Vai.
0: Vedi? E ora gli andiamo a rimettere un po' di formaggio, sempre.
1: Wow!
0: Perché
1: un
0: uno...
1: piatto bomba! E hai coperto il pomodorino?
0: Sì, ma poi fa appunto l'effetto... Ok?
1: Ricopro?
0: Lo ricopriamo, sì.
1: Ok.
0: Adesso quando? Più
2: questo
0: o meno,
2: piatto
0: sì.
2: Ti piace?
0: Questo piatto, sì. Di solito, guarda, si può servire come contorno... È già contornato, perché uno dice che ho le patate, solo che non
1: Senti,
0: so
1: secondo me adesso
0: tecnicamente quante calorie possa fare, secondo
1: devi
0: me
1: fare,
0: non è leggerissima.
1: Devi fare una canzone sulla cotoletta.
0: Penso di averla quasi fatta.
1: No. E quindi, che dici? Ci siamo?
0: Io direi che ci siamo quasi, quasi.
1: Io direi adesso che ci siamo.
0: Io direi che siamo quasi, adesso rimane la parte davvero, mi serve un piccolo mestolino, un cucchiaino, per, vedete che la fetta...
1: Franluca, prendilo tu che sei più
2: un
1: vicino.
2: Cucchiaio.
1: Ok.
0: Attenzione. E
1: uno,
0: questo
1: due,
0: è il...
1: Tre.
0: Oh,
1: ti serve
0: guarda.
1: Il sughetto?
0: Ah, sì, il sughetto di solito codice dice, guarda.
1: Che dice il codice?
0: No. Papà, la vecchia, la brutta così?
1: Vai, sì.
0: Un po' di sughino, che anche dà un po' di salatura. Mm. E anche tutto un po' intorno, guardate.
1: Ecco, io vengo a mangiare a casa tua la cotoletta alla bolognese. Quale ristorante?
2: Come facciamo invitare?
1: Quale ristorante?
0: Quei funghi. Oppure cucina
1: spazio,
0: povera.
1: Spazio.
0: Con quello che si trova. Ecco. Vedi il pomodorino.
1: Adesso voglio vedere se scappa via. Secondo me è perfetta. Sei bravissimo come produttore, come musicista e anche come cuoco. Grazie.
0: Mi piace,
1: Alex.
0: Guarda che
2: grazie,
0: cucinare
2: grazie.
0: Secondo me è la cosa più importante, nel saper cucinare.
1: Uno, due, tre. Anzi, taglio io. Il consiglio è piantare la forchetta.
0: Piantare la forchetta bene, tagliare col coltello che taglia.
2: In tre parti uguali.
1: Taglia.
0: Ma che bello.
1: Oh,
0: ma com'è rimasta?
1: Che bomba.
0: Ovviamente la parte più grande, sappiamo già chi va.
1: Ragazzi, ed ecco il contorno che sgrassa, il pomodorino.
0: Esatto, è il segreto.
1: Vieni, vieni Franluca, assaggia, te lo sei meritato.
2: Grazie.
1: E tu non mangi, scusa, stai a guardare?
0: E non c'ho il coltello.
1: Ah, mamma mia, fai un boccone. Ecco qua.
0: No.
1: Uno, due, coltelli per tutti. Belli e brutti.
0: Che assaggia proprio?
1: Non ci fa prima.
2: Il più veloce.
1: Buonissimo, cotoletta bolognese al bacio. Fatela a casa. Se l'ha fatta Alex così buona, potete farcela anche voi. Grafica con gli ingredienti e poi sorpresa sui saluti.

0: mentre io e te proviamo a ricordarci come faceva la canzone della Befana. Viva, viva, viva,
1: viva, viva la Befana, viva, viva, viva,
0: viva
1: la Befana.
0: Era tutta sincopata.
2: Anche sincopato hai
0: difficilissima. Invece fra Luca, tu quale canzone dello Zecchino ricordi?
3: Ah, io mi ricordo quella che fa ullala, ullala, ullala, questo è il valzer del moscerino.
2: Tempo.
3: Ullala, ullala, ullala, questo è il valzer che fa lalala.
2: Più o meno.
0: Ci salutiamo così, ciao, buona continuazione.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao. Bellissimo.
0: Grazie Fra Luca, grazie Alex.
2: Grazie a voi.
0: Ti aspetto.
3: Grazie Alex.

0: Per altre cotolette, tortellini, tutto quello che vuoi.
1: Sì, sì, ne ho di strano.
0: Immagino, immagino. Ciao, ciao a tutti!
2: Ciao!
0: Sei stato bravo, sei stato.
3: Storie di fede, sacrificio e umanità.
4: Queste sono storie di santi.
3: Un viaggio cinematografico ed emotivo nel cuore della spiritualità umana.
5: D'ora innanzi servirò Dio e Dio soltanto. E tutti i suoi figli bisognosi.
3: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. San Francesco, la povertà come luce. Questa sera, in prima serata.
6: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
7: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata Cheesecake Caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
8: Quando tuo figlio aspetta con ansia il suo giorno e il dolore o la febbre lo bloccano, puoi provare l'azione rapida e prolungata di Brufen Kids Febbre e Dolore con triplo effetto. Per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il grande giorno. Brufen Kids Febbre e Dolore, per rompere la barriera del dolore e della febbre.
9: Tronchi Sandwich!
10: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
9: Tronchi Sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
11: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
12: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite. Ogni giorno.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus richiedi un sensore gratuito.
14: La Vergine Maria è apparsa nel 1858 a Bernadette Soubirous. Ancora oggi milioni di pellegrini da tutto il mondo vengono a Lourdes. Anzitutto ci sono le persone malate, diversamente abili, rese fragili dalla vita. Accogliere dignitosamente ogni pellegrino comporta spese di dimensioni significative. Senza donazioni il santuario non può fare nulla. Grazie per la vostra generosità, grazie per la vostra donazione.
15: Perché non l'ho fatto prima?
16: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
17: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
18: È un'altra cosa.
19: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
20: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
21: Dottoressa Durva,
22: ma che bel sorriso che hai.
21: Grazie, è importante per il mio lavoro ma soprattutto per la mia salute.
22: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
21: Per questo servono dentisti affidabili
22: e sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
21: E poi avete tantissimi pazienti.
22: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
23: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
21: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
24: Dental Pro, scegli di stare bene.
25: Non vedo l'ora di partire.
26: Oh, sarà bello alle Hawaii.
27: Devi annullare le Hawaii.
28: Perché?
26: Quello cos'è?
28: È un camper.
26: Caro papà, ci rubano il camper.
28: Chiudi tutto!
0: io devo andare a quell'incontro. O perdo il lavoro e il nostro tenore di vita. Patente e libretto, vero?
1: Grazie per questo bel viaggio.
0: Meglio delle Hawaii?
1: Meglio delle Hawaii.
2: Vita da camper. Domani in prima serata.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: non possiamo considerare l'intelligenza artificiale moralmente neutra. Il discernimento etico non può limitarsi a domandare se usiamo un certo sistema per uno scopo buono o cattivo, ma deve anche chiedersi come esso venga progettato e quale idea di persona e di società risulti inscritta nei dati e nei modelli che lo guidano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Benediamo.

0: Attacco totale all'Ucraina, missili e droni su civili, porti e infrastrutture energetiche. Due le vittime a Kharkiv, decine di feriti, 22.000 persone senza elettricità. Caro carburanti, scade lo sconto al gasolio, arriva il meccanismo delle accise mobili. Possibili aumenti del prezzo, sale anche la pressione fiscale, dice l'Istat, e cala la propensione al risparmio. Brasile alle urne, Bolsonaro Junior a sorpresa in vantaggio al primo turno, ballottaggio con Lula il 25 ottobre. In Spagna, Sanchez scioglie le Camere, elezioni anticipate al 29 novembre. Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di TV 2000. In apertura alla guerra in Ucraina, sono almeno due le vittime a Kharkiv dopo l'attacco di Mosca alle infrastrutture energetiche, come ci dice Marco Burini.
1: Per l'Ucraina sarà un inverno durissimo, l'ennesimo di una guerra infinita che sfinisce la popolazione, presa di mira quotidianamente. La scorsa notte bombardate Kharkiv, due morti e diversi feriti, la regione di Odessa e quella di Poltava, dove un raid sulle centrali energetiche ha lasciato più di 20.000 persone senza elettricità. Putin ha detto ai suoi comandanti che ora non ci sono più regole, accusava qualche giorno fa Zelensky, basandosi su intercettazioni di funzionari del Cremlino. In effetti, nelle ultime settimane gli attacchi alle infrastrutture civili, scuole, ospedali, palazzi, centrali energetiche, sono aumentati. Il ponte nord di Kiev è stato colpito 4 volte in pochi giorni, l'ultima ieri, poco dopo l'arrivo di Merz. Il cancelliere tedesco era nella capitale per ribadire il sostegno all'Ucraina. 1,5 miliardi in aiuti, soprattutto militari, droni e missili intercettori per difendersi dai raid russi e contrattaccare. La campagna di sabotaggio delle raffinerie russe ha fatto infuriare Putin, che ha ordinato di colpire le città ucraine in modo da rendere la vita impossibile. Traffico paralizzato e lavoro rallentato per milioni di persone. La popolazione ucraina paga un prezzo sempre più alto. Nei primi 8 mesi del 2026 si contano 15.000 civili uccisi o feriti, il 55% in più dell'anno scorso. E l'aggressività russa spaventa altri paesi vicini. L'Estonia sposta truppe al confine, dove sta costruendo una nuova base militare.
0: Bandiere a mezz'asta in Israele per la commemorazione delle vittime del 7 ottobre del 2023. La cerimonia in corso a Tel Aviv la seguiamo con la corrispondente Alessandra Buzzetti. A seguire, nel servizio di Paolo Fucili, le parole di cordoglio che Papa Leone ha inviato a padre Romanelli dopo la morte in un raid aereo israeliano di due donne cristiane. Vediamo.
2: Bandiere abbassate, onori militari, riconoscimento da parte del capo di Stato Maggiore della DF del fatto che quelli che lui definisce successi significativi in 3 anni di guerra non cancellano le responsabilità del fallimento del 7 ottobre 2023. La cerimonia in memoria dei caduti delle forze di sicurezza sul monte Erz a Gerusalemme apre le commemorazioni ufficiali del 3° anniversario del massacro di Hamas sul confine con la Striscia. Il presidente israeliano Herzog ha affrontato il primo ministro israeliano e ha affermato che occorre indagare su quello che è successo perché il tempo non offusca il dovere. Netanyahu ha affermato che grazie ai soldati israeliani le braccia del terrorismo sono state recise, le nuove zone di sicurezza sui confini sono dissuasive, proteggiamo la nostra casa dai predatori insieme, ebrei, cristiani, drusi e musulmani, ha detto. Ma quanto sia diviso Israele in questo anniversario che cade in piena campagna elettorale lo si vede non solo dalle commemorazioni alternative di protesta organizzate in diverse località da familiari delle vittime, ma anche dal fatto che pochissimi colpiti nel sabato nero direttamente da un lutto che correranno per un seggio in Parlamento lo hanno fatto candidandosi sia nei diversi partiti di ultradestra che più numerosi in quelli di centrosinistra, come Shira Safiro, madre di un giovane ucciso a rave party in lista col rivale di Netanyahu, Eisenhower. Sento la sua voce dire: continuate dopo di me, mentre respingeva con le mani le granate di Hamas salvando diversi ragazzi, dice, e devo continuare sulla strada dopo di lui, cercare di salvare Israele.
3: Fino a quando, signore, implora Leone XIV supplicando pace per Gaza e la sua piccola e martoriata comunità cristiana ancora colpita dalla violenza della guerra. Così è scritto nel messaggio inviato di persona a padre Gabriel Romanelli, il missionario argentino parroco della piccola parrocchia cattolica della Striscia, al mattino presto di sabato l'ennesimo raid israeliano ha ucciso in casa loro un uomo e quattro donne, fra cui Meisa e Mary, madre e figlia, cristiane ortodosse. Da quando ho appreso la dolorosa notizia, confida Leone a padre Romanelli, prego Dio per loro, le loro famiglie, l'intera comunità di Gaza. Quindi il Papa ringrazia per l'accompagnamento alla parrocchia e ai tanti che desiderano vivere nella pace invocata ieri anche dalla finestra dell'Angelus. La piccola ma tenace comunità cristiana di Gaza ha pagato un prezzo enorme di sangue in

0: Tre anni di guerra, l'episodio più doloroso e controverso furono le bombe piovute proprio sulla parrocchia cattolica a luglio di un anno fa, uccidendo tre persone e ferendo anche il parroco.
1: In Italia con il caro carburanti scade oggi lo sconto al gasolio, quello da 6 centesimi. Il taglio fiscale lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili. Sentiamo Marco Bergamaschi.
2: Scade oggi lo sconto delle accise del gasolio da circa 6 centesimi di euro, che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi dei listini. A sottolinearlo il Codacons, che evidenzia tuttavia come sconti ai limiti di prezzo introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati dei prezzi. Per lo studio dell'associazione sulla rete ordinaria, il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi di euro, per un risparmio da 5,5 euro a pieno. Quello del gasolio è sceso da 13,3 centesimi, con una minore spesa da 6,65 euro da pieno. Intanto, per Allusbef, in soli 6 mesi, il caro carburanti ha costato agli automobilisti italiani oltre 4,7 miliardi di euro. Il meccanismo delle accise mobili prevede che, salendo il prezzo del greggio, lo Stato incameri più IVA e possa compensare il rincaro diminuendo le imposte fisse. Il problema del caro carburanti non riguarda solo i privati cittadini, ma anche le categorie produttive, che continuano le agitazioni, come la protesta di numerosi pescherecci in Sicilia e gli agricoltori in Calabria.
1: E nel secondo trimestre del 2026 il potere d'acquisto delle famiglie italiane è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente, lo rende noto l'Istat nell'ultimo report, in cui sottolinea anche l'aumento della pressione fiscale al 43,5% medio e il calo della propensione al risparmio delle famiglie, 1,2 punti percentuali in meno rispetto al primo trimestre del 2026. La cronaca adesso: continuano le indagini a Caivano, dove è morto un operaio caduto da un tetto e lasciato in strada agonizzante. Era stato assunto il giorno prima, lavorava in nero. La moglie adesso chiede giustizia. Bolsonaro Junior batte Lula al primo turno delle presidenziali brasiliane e si lancia come favorito. Cittadini alle urne per il ballottaggio il prossimo 25 ottobre. Maurizio Dischino.
3: Il risultato del voto di ieri in Brasile è stato inaspettato per i sondaggi e per il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, che punta ad un quarto mandato. Le urne hanno detto che Lula, candidato di sinistra del Partito dei Lavoratori, si è fermato al 45,16% dei voti, mentre con il 47,03% delle preferenze ha vinto Flavio Bolsonaro, esponente di destra del Partito Liberale, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ora agli arresti domiciliari, mentre sconta una condanna a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale del 2022. Tra i due candidati alla presidenza del Brasile c'è una differenza di poco superiore ai 2 milioni di voti. Dunque, non avendo superato il 50% delle preferenze, Bolsonaro e Lula andranno al ballottaggio il 25 ottobre per stabilire chi sarà il 40esimo presidente del Brasile. Ieri l'affluenza alle urne ha raggiunto il 79% degli oltre 158 milioni di elettori registrati per votare con il sistema elettronico, presidente, vicepresidente, 2/3 dei seggi del Senato federale e tutti i seggi della Camera dei Deputati. In attesa del ballottaggio, la famiglia Bolsonaro già festeggia l'elezione di 4 suoi componenti, 2 al Senato e 2 alla Camera. Il paese vuole il cambiamento, ha commentato Flavio Bolsonaro. Vi confesso che ero convinto di vincere le elezioni al primo turno, ha affermato Lula.
1: E andranno alle urne anche i cittadini spagnoli. Sanchez, questa mattina, in un discorso alla Nazione, ha annunciato le elezioni anticipate. Ce ne parla Giorgia Bresciani.
4: Dopo un intenso fine settimana di consultazioni con quasi tutto il Partito Socialista, i suoi ministri, i consiglieri e gli alleati chiave, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato stamani lo scioglimento delle Camere con 9 mesi di anticipo e la convocazione di elezioni anticipate il 29 novembre. La mossa, comunicata ieri al re Felipe, era stata caldeggiata da molti esponenti e collaboratori del PSOE dopo la bocciatura venerdì in Parlamento dei dei decreti abitativi elaborati dal governo in risposta alla grande mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid dell'87enne Maria Carmen Abascal. Il premier punta a ottenere dai cittadini un nuovo mandato più forte per approfondire

0: finire le riforme ancora da fare. E infatti, annunciando dal Palazzo della Moncloa il ritorno anticipato alle urne, ha fatto appello alla cittadinanza a scegliere se unirsi all'ondata di estrema destra che regredisce laddove governa, oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia, perché continui a essere un baluardo di apertura e giustizia sociale.
1: In Medio Oriente rimane chiuso lo stretto di Hormuz, ma non si fermano le trattative per arrivare ad un accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. Alessio Orlandi.
2: Dietro le quinte, i contatti indiretti tra gli emissari di Stati Uniti e Iran non si sono mai formalmente interrotti, ma tra i due paesi la tensione resta ancora sempre alta. A sorpresa, Washington ha annunciato il rientro in patria dei bombardieri B-1 dalla base britannica di Fairford, da cui sono partiti i velivoli coinvolti negli attacchi contro Teheran. Gli inquirenti britannici stanno ancora investigando su un presunto attentato terroristico pochi giorni fa presso la struttura militare. Per l'onda c'è stato un coinvolgimento dell'Iran nella vicenda, circostanza smentita però dalla Repubblica Islamica, mentre gli USA avevano parlato del ruolo di un attore straniero. Le autorità iraniane nel frattempo ribadiscono che Hormuz resterà chiuso se non verranno soddisfatte le loro richieste e minacciano qualsiasi nave che transiti attraverso la rotta meridionale dello stretto, supervisionata dagli Stati Uniti, può essere colpita in qualsiasi momento. Intanto, mentre l'Arabia Saudita, con l'appoggio del governo yemenita, ha intrapreso una vasta operazione militare contro i ribelli Houthi, a Riyadh è in corso un vertice tra i ministri della difesa della stessa Arabia, del Pakistan e della Turchia, paesi firmatari dell'accordo della Mecca, che ha l'obiettivo di rafforzare la cooperazione militare tra i tre stati.
1: Al via ad Enna la 7ª edizione del forum paneuropeo delle confraternite, delegazioni provenienti da Italia, Spagna, Germania e Portogallo, un appuntamento per ridefinire il ruolo delle confraternite nella vita della Chiesa, nella trasmissione della fede e nella costruzione di legami di pace. E si celebrano oggi 100 anni dalla morte di San Bartolo Longo, fondatore e benefattore del santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei. Ce ne parla Elena Seno.
3: 100 anni dalla morte di San Bartolo Longo, l'apostolo del Rosario, il fondatore del santuario di Pompei, luogo di incessante pellegrinaggio e devozione a Maria, è oggi patrono di Pompei. Pugliese di Lattiano, Bartolo Longo completò i suoi studi a Napoli. Anni tormentati, quelli dell'università, si avvicinò per qualche tempo allo spiritismo per poi ritrovare la fede grazie all'aiuto di alcuni sacerdoti. Conobbe la contessa Marianna Farnararo de Fusco, giovane vedova con 5 figli, che poi divenne sua moglie. Compagna decisiva per l'opera del santo. Per curare la proprietà di Marianna, Bartolo Longo giunse a Valle di Pompei e qui, mentre si chiedeva come salvarsi dopo le esperienze passate, sentì una voce: chi propaga il rosario è salvo, ed è il compito che Bartolo Longo portò avanti per tutta la vita. Nel 1875 arrivò a Pompei l'immagine della Vergine del Rosario. Il 14 ottobre del 1883, con 20.000 pellegrini, Bartolo Longo recitò per la prima volta la supplica scritta da lui, e poi le opere di carità, l'orfanotrofio femminile, l'ospizio per i figli e le figlie dei carcerati, la congregazione delle suore domenicane figlie del Santo Rosario di Pompei. Beato nel 1980, Bartolo Longo, lo scorso 19 ottobre, è stato proclamato santo da Papa Leone XIV.
1: E prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento di questa sera su TV 2000 alle 21.05, I Santi, un viaggio con Martin Scorsese, la docuserie in prima TV in cui il regista racconta le vite di donne e uomini che hanno segnato profondamente la storia del cristianesimo. Appuntamento oggi con San Francesco e poi ogni lunedì in prima serata altre figure diventate simboli universali di fede. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 14.55. Arrivederci, a più tardi, buon pranzo.

Dal 3 ottobre fino al 5 dicembre torna l'Independent Book Tour. 28 case editrici piemontesi indipendenti si raccontano con 9 incontri negli 8 capoluoghi della regione. Dal 16 ottobre torna Spoleto Jazz, in apertura il concerto di Judith Hill, polistrumentista già collaboratrice di Prince e Michael Jackson. La manifestazione si chiuderà il 20 novembre. A Palazzo Donini a Perugia, fino al 10 gennaio 2027, la mostra Creature Umbre, le città di Francesco e le città per Francesco nei secoli dei centenari. Italianissimo è il titolo del romanzo di Antonio Iovane, che racconta un Pertini che si comporta da

0: Pertini in qualcosa che Pertini non fece, ma chissà, forse avrebbe fatto.
1: Quel 29 giugno del 1985 arrivò in ritardo al cortile d'onore dove doveva essere salutato da corazzieri, dipendenti del Quirinale e autorità, perché si stava facendo la pennichella. E io ho immaginato di dilatare questo tempo e di fare in modo che Pertini proprio non si presenti e che anzi abbia deciso di restare al Quirinale perché l'Italia ha bisogno di lui. E che era in linea con il suo carattere, perché Pertini aveva questo carattere bizzoso, testardo, anche un po' pieno di sé, possiamo dire, e quindi tutto il romanzo è, racconta di quella giornata in cui Pertini non se ne vuole andare, mentre altre autorità, da Craxi al Papa Wojtyła a Eugenio Scalfari, cercano di convincerlo a lasciare il Quirinale.
0: Un'idea narrativa che muove, come spesso capita, da un ricordo assolutamente personale.
1: Mi ricordo che da piccolo andai al Quirinale a trovare il presidente Pertini insieme alla mia scolaresca e contestualmente mio padre mi regalò un libro di Pertini che era Caro Antonio, si intitolava proprio come il mio nome, e sono rimasto molto legato a quel personaggio. Poi in età più adulta stavo cercando un bambino che fosse protagonista di un mio libro, perché volevo uno sguardo infantile, innocente nei confronti della realtà. E leggendo un po' le vicende di Pertini, soprattutto il Pertini presidente, ho visto che lui aveva questo stesso approccio nei confronti della realtà, come se guardasse la realtà per la prima volta con occhi infantili. E quindi ho capito che quello era il mio personaggio.
2: Tu lo hai definito italianissimo. In che cosa è proprio italianissimo?
1: Pertini, secondo me, non ci ha fatto sentire semplicemente orgogliosi di essere italiani, ma ci ha fatto sentire uniti. Ecco, lui andava dove avvenivano le tragedie, andava a Vermicino, andava in Irpinia, andava a Bologna dove, quando c'è stata la strage, perché la sua presenza lì voleva dire: io sono qui perché voi tutti dovete essere qui e perché in questo momento noi dobbiamo sentirci uniti.
3: Tra i romanzi che hanno come protagonisti personaggi politici o personalità della storia tra realtà e immaginazione, partiamo dai grandi classici come Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar o dal monumentale Guerra e Pace di Tolstoi con il suo Napoleone. In tempi più recenti, invece, ecco La svastica sul sole di Philip Dick, che immagina un dopoguerra mondiale con la vittoria dei dittatori, o L'ora più buia di Anthony McCarten, che racconta più realisticamente gli interrogativi interiori e strategici di Winston Churchill.

Lunedì, al nord pressione ancora stabile. La giornata trascorrerà con nubi sparse e locali rovesci sui rilievi alpini, mentre altrove il cielo si presenterà poco nuvoloso ovunque. Al centro, pressione in calo. La giornata trascorrerà con molte nubi e qualche debole pioggia sulle coste toscane. Sul resto dei settori cielo poco nuvoloso. I venti saranno deboli. Lunedì, pressione in calo a ovest. In questa giornata il tempo diventerà più nuvoloso sulla Sardegna. Sul resto delle regioni avremo un cielo sereno o al più poco nuvoloso. Vediamo ora la tendenza per martedì.

5 e dunque bentrovati, bentrovati, questa è l'ora solare. Quando uno fa così è perché ha preparato questa puntata, sperava in questa puntata da tanto tempo e poi puntualmente la puntata arriva. Dunque la nostra ospite è nata in una famiglia di splendidi musicisti e porta il nome della musica italiana, e il suo nome ovviamente, sui palchi di tutto il mondo. Lei ora dirà no, ma insomma non esagerare, è la più grande pianista al mondo e lo è diventata perché non ha soltanto un talento fuori dalla norma, perché studia la ragazza, se è brava ed è tanto simpatica e non è da sola. Oggi in studio Beatrice Rana, eccola. Dimmi quando devo smettere, eh? No, perché se no potremmo. Abbiamo, e ovviamente l'abbiamo seduta comodamente sul divano, non da sola, perché la notizia, signori,

0: Beh, che sotto quella camicia
1: sì, c'è un'altra creatura che mi accompagna da qualche mese.
0: Oh, che si chiama?
1: Perché... Che si chiamerà Margherita.
0: Che si chiamerà Margherita, e se... E se ascoltare, si dice, no, che se i bambini che sentono non solo la voce della mamma, ma sentono della bella musica, Margherita parte avvantaggiata.
1: Beh, da subito.
0: Da subito, da subito.
1: Però dicono che, insomma, gli neuroscienziati dicono che bisognerebbe ascoltare Bach, Mozart, e io invece ho scelto un repertorio un po' diverso per quest'anno, quindi vedremo come uscirà.
0: Adesso, scusate, no? Io mi permetto tutto questo perché... conosco Beatrice da piccola, cioè ieri mattina, e quindi lei è persona meravigliosa. Poi vi racconteremo anche la storia dell'incrocio delle mani sulla tastiera, ma questa ce la teniamo da parte. Il New York Times ha scritto di lei: una delle artiste più perspicaci e dotate di talento prodigioso della nuova generazione. Io sottolineo quel nuova perché tu sei una ragazza, ma sei una signora del pianoforte, no? Mentre ti rincorre questo fatto del giovane meraviglioso talento. Sì, ho capito, ma sul giovane talento da un po'.
1: Sì, secondo me nell'ambito della musica classica c'è sempre questo problema di percezione temporale, nel senso che sin dall'inizio io sono stata definita come enfant prodige, che era un termine che in realtà mi metteva molta responsabilità.
0: Certo, le bolle.
1: Ecco.
0: Certo.
1: E ci ho messo molto tempo per uscire.
0: Qui sei enfant prodige però, qui veramente, qui piccolina, eri solo enfant, vabbè, insomma, diciamo.
1: Però insomma è un termine che mi sono portata molto a lungo.
0: Molto a lungo.
1: Dopodiché
0: dietro.
1: Si è sempre giovani. Quello che però da fuori non si realizza è che questo mondo musicale inizia molto presto. Io i miei primi concerti li ho fatti a 9-10 anni.
0: Concerti?
1: Concerti, sì. La prima volta con l'orchestra è stata a 9 anni. E quindi sono già oltre 20 anni che sto sul palcoscenico e certe volte mi fa impressione essere definita giovane, anche se ovviamente mi fa piacere.
0: Beh sì, perché lo sei, però guardatela e ascoltatela. Questa bambina prodigio, non ci sono dubbi, e poi togliamo il bambino, anche se ora è solo una ragazza, prodigio, quello lo dobbiamo lasciare. Guardate, Beatrice Rana.

0: classiche forme, parleremo anche di questo. Questo quattro mani con Massimo Spada, anche lui pianista, ha prodotto Margherita. No,
1: esatto. No,
0: cioè, l'ho sintetizzata parecchio.
1: Beh, io avevo detto che non sarei mai stata con un pianista. E
0: mai.
1: Invece ci sono evidenze del contrario.
0: Ci sono le evidenze del contrario. Fatemela raccontare questa cosa, perché le ho chiesto, siccome non so quanto si possa notare, ma è veramente una pancia tanto avanti, come si dice, no? Ho detto, come fai a suonare? E tu mi hai raccontato che...
1: Sì, beh, devo dire che c'è stato qualche problemino pratico, nel senso che adesso ovviamente nel terzo trimestre, nell'ultima fase, mi sto godendo un po' di pausa a casa. Però fino agli ultimi concerti sono stata sul palcoscenico e proprio in uno degli ultimi recital sono stata al Teatro alla Scala. E in concerto mi sono resa conto che nel famoso incrocio che mi serviva a fare per lo schiaccianoci, suonavo lo schiaccianoci, oggettivamente c'era qualcosa in mezzo che mi ostacolava, quindi non arrivavo con tutte e due le mani.
0: C'era un ingombro.
1: Sì, esatto.
0: E hai improvvisamente alzato le spalle.
1: C'erano altre due mani, c'era un quattro mani non previsto.
0: Senti, non previsto, meraviglia. Tu avresti immaginato di... Sì, certo, avresti immaginato di diventare mamma, no? C'è un momento.
1: Onestamente,
0: in
1: cui... sì, magari l'avevo pensato, ma immaginato così mai veramente. Ed è una sensazione straordinaria, anche perché, tra l'altro, c'è questa sensazione che io non provo praticamente mai, cioè di essere sempre in compagnia. Il mestiere del pianista è un mestiere molto solitario. Si passa tanto tempo con lo strumento, tanto tempo da soli sul palcoscenico, al pianoforte, in studio, e quindi la sensazione di salire sul palcoscenico in due è una sensazione veramente incredibile.
0: Che bella questa cosa, brava Beatrice. Che bella, perché l'essere, ecco, definiamolo, la solitudine del pianista è indispensabile, perché tu sei un artista che svolge, che ha questo, come dire, questo grande compagno di lavoro, no?
1: Sì, e compagno di vita proprio.
0: Di vita, che è il pianoforte, però effettivamente il pianista sale e anche quando c'è tutta l'orchestra alle spalle, sempre sei.
1: C'è anche proprio una grande letteratura intorno alla figura del pianista su questa figura solitaria. Poi ovviamente c'è anche una grande compensazione, perché nel momento in cui ci sono i concerti invece si ha la possibilità di condividere la musica con centinaia, migliaia di persone. Però diciamo che il contrasto fra il momento del concerto e il momento pre-concerto è molto forte.
0: Io me la mangio con gli occhi, Beatrice Rana, mi dichiaro sua tifosa accanita, chi non lo è, milioni di persone nel mondo, perché Beatrice è una persona che dialoga non solo attraverso la tastiera, tu sai dialogare con le persone. E potresti stare in una torre d'avorio, te la dico, boom, buttata così, e invece non è questo il tuo.
1: Non lo so, perché io ho sempre combattuto una grande timidezza di fondo, e sicuramente la musica mi ha aiutato tantissimo nel comunicare all'inizio con le persone.
0: Senti, se con buona pace del papà di Margherita, io ti dico quanto sei innamorata di Bach, tu come mi rispondi?
1: Ah, follemente.
0: Signori, su questa nota noi tra un attimo ritorniamo all'ora solare con Beatrice Rana, tra poco.

0: niente in arrivo.
1: Mi sa dire quanto tempo ci vorrà?
2: Dipende da lei.
1: Nel senso?
3: Sì.
2: Lei è Albert Einstein. Stavo cercando Catherine Boyd.
3: Catherine è mia nipote.
4: Meg Ryan.
1: Lei ha portato Albert Einstein a fare un giro in motocicletta.
2: Si è divertito, gridava wahoo.
4: Tim Robbins.
2: Da quanto tempo lei non grida più wahoo?
4: Walter Matthau. Genio per amore.
3: Concetto interessantissimo.
4: Mercoledì in prima serata.
5: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
6: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
7: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
8: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
7: Se The Children non ha mai lasciato Gaza, mai, non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
8: Grazie a Save the Children, mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
7: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870 82.

0: 20 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
1: Questi sono i nostri ampli mini.
2: Non si vedono.
3: Vi devo toccare, non ci credo.
4: Microscopico proprio.
1: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
5: Mamma mia.
1: È un'altra cosa.
4: Questa è una magia.
6: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
7: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
8: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oreal Paris con 3 additivi efficaci contro le rughe e con argireline per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su 2 rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oreal Paris.
9: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
10: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
11: Allora, Beatrice Rana, la pianista numero uno al mondo. Io questa cosa non mi stanco di dirla. Tu mi dirai, ma... Però effettivamente, Beatrice, tu sei...
12: Non spetta a me dirlo.
11: Infatti l'ho detto io. Non volevo che tu
12: diciamo
11: lo dicessi.
12: Diciamo che siamo in pochi, comunque.
11: Siete in pochi.
12: Sì.
11: Siete in pochi. Quasi mamma, eh? Quasi mamma, perché si fosse messo soltanto in questo momento all'ascolto. Sta per arrivare Margherita, che non osiamo immaginare quando metterà le manine sulla tastiera, perché
12: aiuto.
11: Papà è pianista, mamma pianista, e che pianista
12: un destino
11: è
12: segnato.
11: Un meraviglioso destino segnato. Senti, a proposito di questo, quando tu eri una piccolina, è vero, come citano i tuoi, come dire, coloro che scrivono la tua storia, che... Oddio,
12: ecco,
11: mio,
12: qui con mia
11: proprio
12: mamma.
11: Piccolina, sì. Però vedete già con le manine messe così. Tu preferivi suonare, perché tu vieni da una famiglia di musicisti, cioè la tua famiglia vive nell'arte da sempre, ed eri una bambina che piuttosto che giocare normalmente preferiva andare sempre a...
12: Sì, ho sempre avuto questa attrazione fatale dal pianoforte, sì. E sicuramente è stata anche una questione di abitudine, perché i miei genitori sono entrambi pianisti, quindi si suonava sempre il pianoforte e la voce del pianoforte è stata una presenza costante nella nostra quotidianità. Quindi credo che sia assolutamente normale per qualsiasi bambino nasca in una situazione del genere quantomeno sentire il richiamo del pianoforte. Poi diciamo che la cosa è andata più in là.
11: Ecco, questo più in là a che punto della tua giovanissima vita arriva? Cioè c'è l'istante in cui il talento, che è una pianta che bisogna curare, che bisogna potare, che bisogna far crescere, ma il talento salta fuori, insomma, diciamo che non sei una bambina che si avvicina al pianoforte dei genitori, ma vieni fuori come...
12: Diciamo che la cosa è avvenuta inconsapevolmente, nel senso che per me è sempre stato molto naturale stare al pianoforte e anche molto facile. Non ho mai trovato ostacoli come invece li ho trovati in tante altre discipline. Penso per esempio ad una disciplina che amo tantissimo, che è la danza, e che si è dimostrata da subito ostile.
11: Un po' più difficile,
12: esatto.
11: Diciamo così.
12: Ecco, non è stato il caso del pianoforte.
11: Abbiamo perso un'étoile, ma abbiamo una stella.
12: Però,
11: di prima
12: diciamo
11: grandezza.
12: Che, diciamo che il momento in cui ho preso coscienza del fatto che era qualcosa di più è avvenuto sicuramente con l'incontro con il mio insegnante Benedetto Lupo, che ho avuto la fortuna di incontrare molto presto, a 10 anni, e che mi ha spalancato un mondo di possibilità.
11: Diciamo che lui ha intuito, tu hai capito di essere legata al pianoforte, sempre sì. Bach, mettete l'asterisco su Bach perché ci arriviamo, ma

0: ci vuole chi riscontri.
1: Assolutamente. No. E io ho avuto la fortuna di trovare questa persona che era appunto Benedetto Lupo, che improvvisamente mi ha aperto un mondo, perché lui, oltre ad essere un grande didatta, è un grande pianista. E quindi in un certo senso mi ha veramente illuminato il sentiero che dovevo percorrere.
0: Ha acceso la luce. Sì. Quante ore studiavi e studi, Beatrice?
1: Ma io ricordo appunto proprio dopo questo primo incontro con il mio maestro, prima ero appunto, avevo 10 anni, stavo una mezz'oretta al pianoforte ogni giorno. Dopo la prima lezione in conservatorio con lui, sono tornata a casa e il primo giorno ho fatto 2 ore. E a un certo punto mia madre è venuta e ha detto, ma tutto bene?
0: Tutto in ordine?
1: Esatto, cioè la quantità di cose che mi aveva richiesto a lezione e la quantità di spunti erano talmente tanti che il tempo è volato.
0: E il tempo è volato, non ti sei accorta delle,
1: no,
0: delle 2 ore. Papà e mamma... Come hanno, probabilmente loro, non lo so, immagino, no? L'avevano capito prima?
1: Sì e no, perché anche per loro è stata un'esperienza vissuta giorno per giorno insieme. E sono sempre stati i miei fan numero uno e di questo li ringrazio tanto, perché non sempre capita questo nelle famiglie di musicisti. Perché si tende a vedere sempre la quantità di lavoro da fare, no? Ed è facile vedere gli errori, invece loro sono sempre stati dei grandi supporti per me. E se ne sono accorti, sì, hanno fatto di tutto per supportarmi, però allo stesso tempo non mi hanno mai obbligata a fare questo.
0: Non ti hanno forzata?
1: No, mai.
0: Cioè ti hanno lasciato la briglia lunga, diciamo.
1: Sì, perché
0: così
1: sapevano quanto poteva essere dura come vita.
0: Perché loro lo sanno, certo.
1: E quindi non volevano in alcun modo forzarmi a perseguirla.
0: Come si chiamano papà e mamma?
1: Maria Pina e Vincenzo.
0: Maria?
1: Pina.
0: Maria Pina e Vincenzo. Ora, curiosamente, noi abbiamo un ufficio postale interno alla trasmissione. È arrivata una cartolina da tal Vincenzo e tale Maria Pina. Bah! Omonimia, vediamo, è una cartolina per Beatrice, vediamo.
1: Dai.

0: Ciao Bea,
1: Ciao.
0: lo riconosci? Questo è l'album fotografico del tuo primo anno di vita. Di solito ci chiedono sempre foto, video di quando eri bambina, di quando hai cominciato a muovere i primi passi con il pianoforte. E oggi ci siamo fatti invece prendere da un momento di nostalgia, abbiamo sfogliato io e papà tutto questo album.
1: Sono bellissime, quanti ricordi.
0: Beh, sei in un momento particolare della vita, cosa possiamo augurarti? Che tu e Massimo possiate vivere con gioia, emozione, meraviglia, stupore, tutto quello che io e papà abbiamo vissuto con te da quando ti abbiamo vista per la prima volta. Auguri, amore.
1: Auguri. Che
2: Laura Bernardini che sorruccherà l'addiello con la nostra Alessandra Severini. E sì,
3: Sanno come farmi emozionare.
2: sanno come farti emozionare, ma sono meravigliosi.
3: Sì, è per quello che dicevo,
2: Ma hanno due
3: sono
2: pianoforti, per forza.
3: due pianoforti, ma in realtà i due pianoforti sono nello studio che è stato costruito, insomma, è stato costruito prima lo studio e poi tutto il resto della casa.
2: Certo.
3: Ed è il posto dove ho studiato io ogni giorno della mia vita, ma soprattutto dove studiavamo a due pianoforti con papà.
2: Ma quanto sono contenti di diventare nonni?
3: Credo che si sia capito.
2: In realtà hanno già comprato una decina di album per riempirli delle fotografie di Margherita, perché chiaramente ci sarà Margherita a
3: Assolutamente.
2: destra, Margherita a sinistra,
3: Sì,
2: Margherita che dice una cosa, Margherita.
3: esatto.
2: Sarà tutto così. Hai due genitori stupendi, una
3: Sì,
2: sorella,
3: Ludovica.
2: Ludovica,
3: Sì,
2: violoncellista.
3: più piccola di me di un paio d'anni. E lei è la
2: Musica. Certo,
3: trasgressiva della famiglia, ha scelto il violoncello.
2: però bisogna pure accompagnare, no?
3: Sì, infatti abbiamo un bel
2: Ma
3: duo
2: quanto siete belle,
3: insieme.
2: però.
3: Eh sì, lei oltre ad essere la mia, insomma, la mia sorellina è anche la mia migliore amica.

0: La cosa più bella che tu possa dire, questa è la sorellanza. Torniamo un attimo, grazie ai genitori ovviamente di Beatrice e Ludovica, con un grande bacio, siete stati complici perfetti, grazie mille. Quando diventerete nonni vi troveranno come Jackie attaccati al soffitto. A 12 anni Beatrice Rana, correggimi, debutta proprio in maniera abelle che siete qua, bellissima questa foto. Vi
1: Qua
0: hanno
1: era in
0: fatta con lo stampino,
1: Salento.
0: eh? Vi
1: Sì,
0: hanno fatta con lo
1: così
0: stampino,
1: ci
0: papà e
1: dico.
0: mamma.
1: Eppure noi ci vediamo diversissime.
0: Ma non lo siete, vi do questa notizia. A 12 anni il debutto in Germania e a 18 il concorso internazionale di Montreal in Canada che
1: Sì.
0: tu vinci? Ebbè, e lì, insomma,
1: Sì, è importante come
0: lì
1: momento.
0: inizia un'altra strada, no?
1: Beh, lì inizio a capire che cosa avevo sognato. Nel senso che fino ad allora, comunque, per quanto avessi qualche concerto e questo grande sogno di diventare musicista, comunque ho vissuto un'adolescenza molto normale, nel senso che ho vissuto con i miei genitori, cosa che per il mio mondo è molto strana.
0: Sì,
1: E ho
0: atipica, certo.
1: frequentato il liceo scientifico, quindi ho avuto amicizie al di fuori della musica. E quindi la musica era sempre un grande obiettivo, però insomma la mia vita era anche altro. Invece con la vittoria di Monreale a 18 anni mi si apre un altro mondo che è quello del professionismo, cioè cosa volesse dire veramente essere pianisti concertisti.
0: Tornando a quell'istante, a quel momento stabilito che uno dice mi preparo per correre i 100 metri alle Olimpiadi, mi sono preparata per vincere l'oro, lo vinco e quindi era tutto nei piani. Però
1: No,
0: quando...
1: no, non era nei piani, nel senso,
0: Ecco!
1: io sono andata a quel concorso con delle aspettative bassissime, talmente tante che non avevo il vestito per la finale. E siccome il concorso era una settimana prima dell'esame di maturità,
0: Sì?
1: mi ero portata tutti i libri per la maturità da studiare, quindi matematica,
0: Tu studi,
1: fisica,
0: tu
1: così,
0: studi.
1: che sono rimasti chiusi, intonsi in
0: Beh,
1: valigia.
0: e quando ti hanno detto The Winner is?
1: Veramente sono corsa a comprarmi un vestito per la cerimonia di premiazione perché non ce l'avevo.
0: Poi ditemi voi se uno non ha voglia di prenderla in braccio, Margherita inclusa, e ninnarla, perché è meravigliosa,
1: È
0: Beatrice.
1: stato un bel
0: Cosa
1: momento
0: suonavi
1: comunque.
0: a Montreal?
1: In finale portavo questo concerto che poi mi ha accompagnato, continua ad accompagnarmi, che è il primo concerto di Tchaikovsky. È stato un grande sogno suonarlo. Poi, sì, questa colonna sonora di questo momento è stato molto importante.
0: Ma non aveva detto di essere innamoratissima di Bach? L'aveva detto e quindi noi abbiamo anche le prove di tutto ciò. Guardate.

0: non so da dove partire.
1: Non è vero che tu non abbia fatto la ballerina, perché tu danzi sulla tastiera.
2: Sì, cioè, con le mani.
1: Danzi con le mani, va bene, sulla tastiera. Questa è la, Bach è la perfezione.
2: È la perfezione, perché c'è tutto nella musica di Bach, sì. Cioè, come avete potuto sentire, questa
0: sì, concordo in
2: secondo
0: pieno.
2: Me poi adesso proprio questo brano è fantastico, perché è un'esplosione di primavera, è la gioia pura, e secondo me sì, appunto, Bach è la perfezione, perché ha tutto dentro di sé, questa grande spiritualità ma anche questa grandissima umanità che riesce a combinare in una maniera perfetta.
1: Che posso tenerla per 2 mesi con me? No, vero, non lo posso fare.
2: Margherita, allora, avrebbe da ridire.
1: No, non solo Margherita avrebbe da ridire. Allora, tu sei romana di adozione.
2: Sì.
1: Presto spoletina, ma questo lo raccontiamo dopo. Però le tue origini non sono romane.
2: No, sono leccese, sono proprio pugliese al 100%.
1: Barocco leccese.
2: Barocco leccese, sì, nata, cresciuta lì, e devo dire con delle radici profondissime in questa terra straordinaria che è il Salento.
1: E guarda caso, a Lecce costei ha ideato e dirige il festival Classiche Forme, che quest'anno compie 10 anni con una margherita sulla torta, perché sì, effettivamente esatto. Dopo 10 anni arrivi mamma,
2: esatto.
1: Della piccolina.
2: Beh, è un bellissimo traguardo questo decennale, perché sì, appunto, sono delle immagini che mi riempiono il cuore. È un'avventura che è iniziata quasi per gioco, 10 anni fa, in un weekend di musica. Nel frattempo i concerti sono decuplicati.

0: diventare una capitale culturale per una settimana e di portare questi grandissimi musicisti che sono prima di tutto miei amici e fargli vivere il Salento, quindi un'idea di residenza in cui anche il pubblico può avere un contatto più umano con una disciplina che certe volte è vista come
1: Ed
0: distante.
1: era la mia prossima domanda. La musica classica è nutrimento puro per l'anima, però a volte può sembrare, e non è così, messa dietro ad una serie di, diciamo, di vetri, ecco, non diciamo un muro. Sembra quasi difficile, sembra quasi che solo chi già la conosce possa fruire di tanta bellezza. Il tuo festival dimostra il contrario, no?
0: Beh, c'è una frase di un grandissimo compositore che è Mahler, che dice appunto la tradizione non è l'adorazione delle ceneri, ma la preservazione del fuoco.
1: Che
0: Allora, noi
1: bello.
0: cerchiamo di preservare il fuoco e di togliere un po' questa cenere che si vede troppo in giro e che viene percepita da alcuni. E quindi per poter fare questo, diciamo che abbiamo deciso di rompere un po' gli schemi e di portare fuori la musica dai teatri.
1: E tu questo lo stai facendo perfettamente.
0: Lo vedete, lo portiamo in chiostri con le luminarie, le accesi, nelle masserie, in mezzo alla natura, in luoghi bellissimi, in modo che ci sia una comunione di bellezza che possa avvicinare la musica al pubblico e il pubblico possa sentirsi a contatto anche umano con i musicisti.
1: Senti, quante persone che non ascoltavano la musica classica ti devono questo battesimo e poi sai, da lì in poi è facile innamorarsi, no?
0: Ah, tantissime. Io veramente, per esempio, l'anno scorso ho avuto una sorpresa incredibile perché era iniziato il festival la prima sera e mi si avvicina questa persona, quest'uomo americano, e mi dice: "Ciao, io sono venuto per la prima volta ad un concerto di musica classica, al tuo recital alla Carnegie Hall a New York. E mi sono innamorato della musica. Ho visto il tuo calendario, ho visto che facevi un festival e ho prenotato un biglietto per Lecce."
1: Signori, scusate, abbiate pazienza se questo merita l'applauso,
0: Eh
1: oltre alla
0: sì, eh
1: pugna
0: sì, a lui sì.
1: splendidamente rappresentata. Guardate, è quell'uno, e quello che voglio dire è quell'uno che avrà detto a altri 100 quello che stesse andando a fare. Questa è la macchia d'olio, no?
0: Eh beh, questo è il vero potere della musica.
1: Sì, e
0: Il
1: della
0: potere
1: cultura e
0: di...
1: della bellezza.
0: Sì.
1: Sì, adesso abbiamo anche un filmato dove lei suona con Ludovica. Adesso lo faccio vedere. No, Beatrice, una cosa. Stiamo attraversando un tempo, qualora ce ne sia stato uno migliore, ma stiamo attraversando un tempo terribile, no? Un tempo dove un fiocco rosa, un fiocco azzurro vengono salutati con il doppio della commozione e dell'amore perché è vita,
0: Sì.
1: e dove il brutto, inteso come brutto, mostruosità, guerra, tende a voler prevalere. E poi c'è la cultura, c'è la bellezza, c'è la grazia. È una controrisposta, no?
0: Beh, diciamo che secondo me è proprio anche un atto di resistenza in questo momento,
1: Buongiorno.
0: perché specialmente per persone come me che fanno un lavoro itinerante, quindi in tournée, beh, io sono cresciuta con l'idea che il mondo potesse essere mio, no?
1: E lo è.
0: Però questo mondo sta diventando sempre più piccolo. Pian piano si sono ridotti i paesi dove si può viaggiare, dove si può condividere la musica, e al posto invece di allargare e di questa condivisione, invece sembra sempre più ristretta. E quindi, secondo me, specialmente in questo periodo, fare musica e ascoltare la musica, fare musica io intendo non solo suonare, ma anche ascoltarla. È fondamentale perché alla base della musica c'è una parola che manca in questi periodi, che è ascolto. Se le persone si ascoltassero, non ci sarebbero questi conflitti. E io credo che sia veramente importante. È ovvio che nelle situazioni gigantesche noi abbiamo poco potere, però il nostro potere inizia già dalla quotidianità. E molti conflitti possono essere evitati tramite l'ascolto. lo vediamo ogni giorno sui social, persone che si parlano addosso oppure che per incomprensioni si dicono parole non carine.

0: Invece la musica insegna ad ascoltare e oltre questo insegna a un'infinità di punti di vista, tutti bellissimi, tutti validi, perché tutte le persone che vengono ai concerti hanno delle vite diverse, hanno delle giornate diverse. Magari uno ha avuto una giornata bellissima, uno ha avuto una giornata terribile. E mi ricordo una signora che venne a Vienna alla fine di un concerto e gli era morta la mamma la mattina. E io lì per lì quasi non capivo perché fosse venuta al mio concerto. E lei invece aveva proprio bisogno della musica per avere quel momento di raccoglimento. Quindi diciamo ci sono diverse motivazioni che spingono a frequentare un concerto, ma questo spirito di condivisione spero che sia qualcosa che possa aiutare ad avere un po' più di grazia e bellezza in questi tempi così bui.
1: Tu sei una meraviglia, sei proprio una meraviglia, Beatrice. Hai fatto un discorso, guarda, che sul pentagramma sarebbe stata una pagina di Bach. Brava, brava Beatrice, brava, brava, brava. Allora, abbiamo tempo? Sì, che abbiamo tempo. Date un'occhiata al rosone che porta al collo Beatrice Rana, a questo gioiello che non pensavo lei portasse, ma mi è molto utile. Beatrice Ludovica, poi dici i genitori, la frutta casca attorno all'albero, appunto appunto andiamo a vedere, lo so, sempre lì.

0: che dire, ve le abbiamo volute mostrare insieme, anche perché dice mia sorella ha scelto un altro strumento, per l'appunto bisogna sì, sì, essere ben accompagnate.
1: Ma soprattutto io sono diventata gelosissima quando lei poi ha scelto il violoncello.
0: Perché?
1: Beh, perché appunto io sono nata in una famiglia di pianisti, pieni di pianoforti dappertutto, quindi... È stato naturale, però non avevo mai valutato la possibilità di altro.
0: Ma tu non pensi di avere tutto il tempo di valutarlo? Chi lo sa dove troveremo Beatrice Rana fra 10 anni? Perché questo è il fatto, no? Magari lei si può far venire in mente, domani la troviamo anche violinista. Ludovica, lei diventerà, le do di lei per evidenti motivi, diventerà zia. Impazzirà, questo glielo dico da zia, e quindi tenga da conto anche questa cosa. Spoleto, il Festival dei Due Mondi, diretto dal comune amico Daniele Cipriani, che ti ha voluta consulente per la musica classica, quindi c'è anche questo grandissimo appuntamento bello,
1: sì, questo, speciale. Questo è un grande onore, quasi inaspettato, devo dire. E sono molto contenta di affiancare Daniele Cipriani, che è una persona che stimo tantissimo e che ha una visione sul mondo dell'arte bellissima.
0: Bella e speciale.
1: E
0: sì,
1: ovviamente prendere questo compito è un ruolo di grande responsabilità, perché il Festival di Spoleto è veramente un fiore all'occhiello della nostra Italia. E anche qua diciamo che cercheremo di rendere omaggio alla filosofia del fondatore, che era appunto il Festival dei Due Mondi di Spoleto.
0: Ah sì, Due Mondi. La domanda è, quel rosone che porta al collo è di Spoleto o viene da Lecce? Lecce, eh?
1: Eh sì.
0: Lecce. Guardate, ma mi sta bene così. Mi sta bene che sia rosone, perché tra poco noi vi portiamo dentro questo mondo. I rosoni parlano, raccontano. Sono libri meravigliosi, tondi, e ce li spiegherà un architetto, nostro ospite. A Beatrice Rana, cosa possiamo augurare? Che tutte le stelle del firmamento illuminino le tue notti, che il sole più bello al mondo illumini i tuoi giorni.
1: Grazie.
0: Ti ringraziamo per essere non soltanto chi sei, per essere come sei. Beatrice Rana, la pianista numero uno al mondo. Questo è.
1: Grazie Paola.
0: Grazie a te e un bacio a Margherita.
1: Grazie.
0: Grande, grande, forte. Ci fermiamo, vero? Sì, ci fermiamo. Soltanto per un attimo. Rosoni dopo, arriviamo. Grazie. Ma bene.

0: vedo l'ora di partire.
1: Oh, sarà bello alle Hawaii.
2: Devi annullare le Hawaii.
3: Perché?
0: Quello cos'è?
3: È un camper.
4: Papà, ci rubano il camper.
5: Chiudi tutto!
6: Io devo andare a quell'incontro. O perdo il lavoro e il nostro tenore di vita. Patente e libretto, vero?
7: Grazie per questo bel viaggio.
6: Meglio delle Hawaii?
4: Meglio delle Hawaii.
8: Vita da camper. Domani in prima serata.
9: Dottoressa Durva.
10: Ma che bel sorriso che hai.
9: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
10: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
9: Per questo servono dentisti affidabili.
10: E sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
9: E poi avete tantissimi pazienti.
10: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
11: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
9: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
12: Dental Pro. Scegli di stare bene.
13: Scopri la novità. Eat Natural Fit alla frutta. Quattro ricette. Arachidi, nocciola, mela e frutti rossi. Tutte da gustare. Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta. Natural, la tua fetta alla frutta. Provale tutte!
14: Ami cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
15: Contro il dolore, Volta Dexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
16: In Kinder Sorpresa vi aspetta la nuova collezione delle famiglie della Savana. E c'è una novità. Trovate due sorprese in ogni uovo. Kinder Sorpresa. Che l'avventura abbia inizio.
17: Da quando ho scoperto Lean Specialist Pants potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
18: Lean Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
17: E ora si cambia marcia.
18: Lean Specialist, speciali per te.
19: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
20: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
21: Elviv Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte.
20: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
21: Per risultati visibili su uomini e donne. Elviv Growth Booster.
20: Da L'Oréal Paris.
22: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
23: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
24: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
25: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
26: Allora, mi sono, garantiamo, Beatrice Rana indossava questo gioiello. E io quando l'ho visto ho detto, ma no, non è possibile, perfetto gancio con questo appuntamento. Allora, c'è un architetto ingegnere, docente di disegno e storia dell'arte, specializzato in restauro, che si chiama Armando Rossi, che è qui nostro ospite, che noi dobbiamo tanto grazie ringraziare, perché ha scritto, insomma, lei è riuscito a mettere insieme tutta la sua conoscenza in questo libro dedicato ai rosoni medievali. E poco fa, adesso arriveranno delle fotografie di eccezionale bellezza, ha detto Ma in fondo anche il girasole
0: certo.
26: È un rosone. Cosa sono i rosoni? Intanto ben arrivato, architetto.
0: Grazie.
26: Cosa sono i rosoni? Perché si chiamano così?
0: E questa è una domanda, è la domanda da cui è partito tutto.
26: Da cui è partito tutto.
0: È la domanda da cui è partito tutto, perché mi sono sempre chiesto come mai prendano il nome da un fiore quando quella terminologia nel periodo in cui sono stati costruiti non esisteva.
26: Wow.
0: Non veniva utilizzata. E ho cercato, il primo passo è stato quello di trovare tutti i libri che parlassero di questo elemento architettonico.
26: Che non è poco.
0: Che non è poco, no, ma non esistono tantissimi, perché pochi si sono cimentati in questo tipo di ricerca, e poi da questo il motivo per cui proseguire, ma tutti ripetevano questa parola come se fosse unica e sola.
26: Unica e sola.
0: E quindi mi sono chiesto, ma assomiglia più a una margherita o più a un girasole che non a una rosa? E quindi da questa domanda sciocca come quella di un bimbo, che soprattutto è quella che arriva dai miei studenti, perché sono il motore di tutto, allora è iniziata una ricerca che è partita come tale, poi è diventato un libro. Questo libro era molto, ma molto più corposo.
26: Però Fontana Editore poi è riuscito...
0: Di fronte all'editore restringiamo, cioè andiamo al succo.
26: C'è tutto
0: sì,
26: qui dentro.
0: Per dire tutto, sì. Alla fine è uscito una sorta di manuale,
26: sì.
0: Anche se la parola manuale non la amo tantissimo, però è un metodo di lettura per capire perché è diviso in 8 parti, perché è diviso in 12, perché è diviso in numeri alle volte strane, 7, 13... molto complicati anche da fare, in un periodo storico in cui realizzare una finestra così grande, questo parla la parte ingegnere, era abbastanza complicato, era una grande sfida per quel periodo, tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, riuscire a creare un vano così grande in un muro.
26: Provate ad immaginare un vano perfettamente rotondo, appunto con una suddivisione come lei... con attenzione massima scrive che va dalle 6 parti, si può arrivare addirittura a
0: 100.
26: A 100. 100
0: ci sono, non sono spicchi, ma sono parti che sono, per esempio, le parti in cui è diviso il rosone della cattedrale di Valencia in Spagna, ma ci sono anche divisioni, sottodivisioni, uno è questo, ma nel gotico francese, nel gotico inglese, nel gotico fiammeggiante, nel gotico fiorito, si arriva a un'articolazione eccezionale di parti.
26: È una meraviglia. Noi, è la prima cosa che guardiamo, forse prima ancora che quando entriamo in una chiesa, quando siamo già entrati, perché se ci voltiamo, tutta quella la luce che entra dentro la navata deve necessariamente passare attraverso questo rosone.
0: E certo,
26: e
0: ma
26: questi vetri,
0: questa finestra grande, perché rosone viene fuori alla fine del XIII secolo dalla corona di rose che si metteva sulla testa della statua della Vergine.
26: Ah,
0: ed è lo stesso motivo perché nasce la parola rosario, cioè la nostra catenina che usiamo per la preghiera litanica.
26: Certo.
0: Nascono questi due termini che si associano. È un po' come voler dare un nome a una cosa che finora aveva un nome esclusivamente tecnico, perché veniva chiamato oculus, finestra magna o sigillum in alcuni
26: casi. Sigillum, ecco, lei specifica questo termine, sigillum.
0: Sì, perché in realtà era una sorta di firma. Il rosone ci dice chi l'ha fatto, chi l'ha voluto e a chi è dedicata la Chiesa. Quindi questa combinazione di questi tre dati di fatto ci permette di capire. E se io trovo un rosone diviso a 8 o 16 parti, è una chiesa dedicata alla Madonna, perché 8 è il numero mariano nella terminologia, nella numerologia, nella cabala cristiana, ebraica. 8 è il numero della mediazione fra la terra e il cielo, cioè il ruolo che ha svolto Maria nel concepire Gesù per opera e virtù dello Spirito Santo. Quindi è la mediazione fatta persona. L'8 è il numero della mediazione fra la terra e il cielo. E tutte le chiese dedicate alla Madonna riportano un rosone a 8 o a 16 parti, a seconda se è il doppio.
26: Che meraviglia. Allora, no, guardate, è un mondo da... letteralmente un mondo da scoprire. Lei ha dedicato questo immenso lavoro ai rosoni medievali, perché è durante quel lungo periodo, quel lungo tempo, che questa forma d'arte, questa firma che si mette sulla parte principale, frontale di una chiesa, trova la sua massima espressione?
0: La sua massima espressione, sì, e anche la sua fine. Paradossalmente, forse
26: guarda che meraviglia.
0: Questo è tra l'altro uno anche molto tardo, perché qua siamo già nel 1400, siamo in Rosone di San Domenico a Cosenza, nella mia Cosenza. E, il Rosone inizia come immagine di una ruota. L'immagine più diciamo antica che io sono riuscito a trovare è in un mosaico della chiesa di San Vitale a Ravenna, che non è fuori, non è sulla facciata, perché l'architettura bizantina prevede una facciata scarna, e nei mosaici che stanno sull'arco trionfale sopra l'altare. Ed è la prima rappresentazione di una ruota che sta, eccolo qua, che sta tra la Gerusalemme celeste e la Gerusalemme terrestre, nei mosaici della chiesa di San Vitale. È la rappresentazione più antica di questo elemento. Dopodiché si sposta e nelle chiese più antiche diventa sostanzialmente un basso rilievo esterno. Sempre la ruota, la chiesa di San Domenico a Matera, ma la stessa cattedrale di Matera, riporta questa ruota con delle persone che la girano, che non sono angeli, non sono i quattro evangelisti, che poi diventeranno dopo. Rimane un bassorilievo. A un certo punto invece si apre. Si apre e passa la luce, perché diventa funzionale al catechismo. Quale oggetto migliore per far capire la luce divina che penetra all'interno dell'edificio religioso e quindi anche grazie, parla sempre l'ingegnere che ogni tanto viene fuori, la tecnologia che permette di far funzionare una finestra con i raggi come la ruota della bicicletta, quindi sostenere il peso a tutto tondo, permette di entrare la luce e dopo, verso la fine, diventano vetrati. Cioè la parte interna si fa vetrata per essere una luce colorata e traspirare un'immagine. A quel punto il rosone sparisce. Perché in quel momento, nel massimo apice, sparisce, perché dal Medioevo noi passiamo al Rinascimento. E nel Rinascimento succede una cosa, io scherzo molto con i miei alunni. E ci divertiamo, però noi passiamo dal Medioevo in cui la conoscenza è tramandata, cioè nel Medioevo la conoscenza è tramandata da padre in figlio, da maestro in allievo, con due caratteristiche importanti. La prima è quella che l'allievo deve essere più bravo e superare il maestro, e questo è un classico, lo sappiamo tutti. Ma la seconda caratteristica è che l'allievo possa diventare a sua volta maestro, cioè abbia le caratteristiche per poter insegnare a sua volta, non solo superare il maestro. Da una conoscenza tramandata, e nel Medioevo c'erano le confraternite, da calzolai di tutto, e c'era anche quella dei costruttori, perché erano capaci di realizzare gli edifici, e la conoscenza non è più tramandata, ma nel Medioevo la conoscenza è divulgata. Cioè il sapere diventa molto più esteso.
26: Quindi l'arrivo del Rinascimento dice divulghiamo.
0: Divulghiamo.
26: Allarga.
0: Infatti noi abbiamo i grandi architetti, no, o artisti del Rinascimento, come Michelangelo, Leonardo, Raffaello, che fanno una sorta di divulgazione, tra l'altro, che cambia il paradigma, è che mentre Michelangelo, sia Michelangelo che Raffaello che Leonardo, vanno a bottega imparare, ma loro non fanno bottega, perché la conoscenza è aperta a
26: signori,
0: tutti.
26: Ecco perché dico che bisogna, le mie ragazze che fanno, però, allora, a maggior ragione, per raccontarvi, torniamo ai Rosoni ovviamente, però questa è stata una parte fondamentale che l'architetto e professore ci ha voluto raccontare. Ritorniamo indietro, il Duomo di Orvieto, lo si vede anche dal treno, lo si vede da qualsiasi luogo e posto, ci siamo andati. Andiamo a vedere il rosone del Duomo di Orvieto, per fare di meraviglia, guardate.
1: Siamo all'interno del Duomo di Orvieto, uno dei maggiori esempi dell'arte gotica italiana. La sua fondazione risale al 14 novembre del 1290 ad opera del Papa Nicolò IV. Fu voluto proprio dal popolo di Orvieto per custodire anche le reliquie del miracolo di Bolsena, avvenuto nel 1263, che diedero origine alla festa del Corpus Domini l'11 agosto del 1264 per tutto il mondo cattolico. In realtà pochi sanno che fino ad una certa altezza il Duomo di Orvieto è in pietra, poi la parte sovrastante è in tufo dipinto, pietra molto malleabile che ha consentito anche di elevare il Duomo fino a un'altezza di quasi 50 metri. Riguardo alla facciata, soprattutto i bassorilievi rappresentano l'Antico Testamento fino all'Apocalisse. Su questi bassorilievi si innesta poi il resto della facciata con le quattro guglie che simboleggiano i quattro Vangeli, per arrivare poi ai mosaici che rappresentano tutta la storia della salvezza, in particolare il riferimento alla Vergine Maria, perché la cattedrale fu dedicata alla Madonna Assunta. Al vertice della facciata spicca lo splendido rosone. È un tondo iscritto dentro un quadrato. Ha 22 colonnine, non 24, come era tradizione, soprattutto nelle grandi cattedrali medievali. Sono le 22 lettere dell'alfabeto ebraico, per dire che il Cristo, che è al centro, è il compimento delle scritture e delle attese degli antichi patriarchi. Tutto intorno al rosone trovano posto 52 testine che rappresentano le 52 settimane dell'anno. Il rosone è stato realizzato da Andrea Dicione, detto l'Orcagna, uno scultore senese, tra il 1354 e il 1380. Fu realizzato in marmo e le vetrate probabilmente sono state aggiunte al termine della lavorazione e sono ancora le originali, anche se non sappiamo con certezza l'autore. Un'altra particolarità è il fatto che la testa del Cristo che sta al centro è bifronte, cioè guarda sia all'esterno che all'interno della cattedrale. È un riferimento chiaro al Cristo che sa leggere con chiarezza nel cuore dell'uomo e lo aiuta a interpretare la storia che diventa storia di salvezza con lui.
26: Ma è una meraviglia! È una meraviglia! Ascolti, professore, che splendore! Lei ha spiegato come il rosone fosse, non voglio dire catechismo, ma insomma, fosse il racconto.
0: Funzionale. Noi dobbiamo pensare che nel Medioevo il sacerdote aveva una preparazione, ma la maggior parte della popolazione no.
26: No, certo.
0: Quindi tutto quello che nasce come immagine all'interno di una chiesa nasce per il catechismo. Cioè far vedere quello
26: raccontare
0: quello che veniva spiegato. Grande esempio, certo. Assisi, per esempio.
26: Certo.
0: No? E qui a Orvieto io aggiungerei che il misticismo medievale ha una sua caratteristica, perché c'era un rapporto diretto uomo-Dio. Cioè c'era un Dio assolutamente buono e un uomo che poteva peccare e non doveva. Cioè il rapporto è assolutamente diretto,
26: sì.
0: E nascono per esempio in questo periodo i bestiari medievali. I bestiari medievali sono dei libri dove per esempio gli animali si danno delle caratteristiche. Noi ancora oggi diciamo furbo come una volpe,
26: certo.
0: La vista di un'aquila, cioè vengono attribuite agli animali alcune caratteristiche. Anche questo nasce sostanzialmente come apparato simbolico per il catechismo. Esiste un bellissimo libro che è il Bestiario di Cristo, cioè tutta la parte simbolica del cristianesimo, perché il pesce, perché la croce,
26: certo.
0: Tutto questo viene redatto e spiegato a partire proprio da questo periodo che è il Medioevo. E esiste una parte sempre e comunque visibile a tutti. Io aggiungerei a quello che è stato detto nel video che per esempio le 22 parti in cui è diviso, è vero che sono le 22 lettere dell'alfabeto ebraico, cioè il compimento delle scritture.
26: Le 22 colonnine, diciamo
0: le
26: così.
0: Le 22 colonnine. Ma è anche vero che 22 sono gli attributi di Dio nel Libro della Sapienza. Cioè un Dio completo, capace di essere buono, misericordioso, tutte le caratteristiche elencate nel libro della Bibbia e che quindi potevano essere tranquillamente ripetute dal sacerdote durante l'omelia.
26: Senta, professor Rossi, Armando Rossi, rosoni medievali, significato, simboli, esoterismo e numerologia, Fontana Editore. Lei che quanto tempo ci ha messo a fare tutto questo lavoro? Cioè quanti anni le è costato di studio?
0: Dal 2015 a due anni fa, un anno e mezzo fa che è stato pubblicato. Ho iniziato 2015, la prima domanda è partita in quel periodo, perché ho finito di girare il mondo, perché fino al 2015 ho lavorato per la cooperazione internazionale, quindi ero a fare restauri a nome dell'Italia. Tra America Latina sostanzialmente, qualcosa in Nord Africa, e dopodiché la mia vita è cambiata. Ho scoperto, dopo 15 anni di docenza universitaria, invece è scoppiato un amore infinito per i ragazzi del liceo,
26: sì.
0: Quindi la mia vita è totalmente cambiata. Stop viaggi, stop università.
26: Beh, la faccia di un uomo felice, sì.
0: Assolutamente sì, perché guai a chi mi tocca, invece i miei ragazzi, perché a scuola ho scoperto una dimensione di ricerca, ma anche di responsabilità dell'insegnante. Io amo più la parola insegnante che professore.
26: Insegnante,
0: proprio perché con loro riesco a ragionare e fare le domande. Il libro che uscirà a breve, il prossimo, è totalmente dedicato a loro.
26: L'insegnante, ma anche professore, Armando Rossi, era arrivato per parlare solo del suo libro e solo di Rosoni, che ci sono 8 anni di lavoro dietro come minimo. Abbiamo tanto da dirci ancora. Grazie, professore, insegnante, sicuramente insegnante. Grazie di essere stato con noi, davvero grazie.
0: Grazie,
26: signori, questo è l'Ora Solare, grazie a tutti, ne abbiamo abbastanza oggi per chiudere in bellezza, grazie. Ma che meraviglia!
2: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
3: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
4: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
5: Io non ho mai provato il parapendio.
6: Dovresti, ci si sente bene lassù.
5: E così come ti senti?
7: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle

nel catanese. Nobel per la medicina Karl Deiserot, Peter Hegemann e Georg Nagel per gli studi sull'optogenetica, una tecnologia che unisce genetica e ottica per controllare con estrema precisione l'attività di specifiche cellule, in particolare i neuroni, usando impulsi di luce. Il Papa ha incontrato in Vaticano sacerdoti, religiose e religiosi coreani, molti dei quali impegnati nella preparazione della GMG di Seoul nell'agosto 2027. Il Papa si augura che i giovani ricevano la fede dei martiri per portarla sulle strade del mondo. L'evento sia un grande incontro fra memoria e futuro, auspica il Pontefice, che invita a preparare la Giornata Mondiale della Gioventù con passione. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il TG2000 torna poco prima delle 18:30.

Lunedì. Al nord pressione ancora stabile. La giornata trascorrerà con nubi sparse e locali rovesci sui rilievi alpini, mentre altrove il cielo si presenterà poco nuvoloso ovunque. Martedì, cedimento dell'alta pressione. La giornata trascorrerà con tempo variabile e possibili rovesci sui rilievi emiliani ed alpini, altrove nubi alternate ad ampie schiarite. Al centro, pressione in calo. La giornata trascorrerà con molte nubi e qualche debole pioggia sulle coste toscane. Sul resto dei settori cielo poco nuvoloso. I venti saranno deboli. Martedì, pressione in calo. La giornata vedrà molte nubi sui settori tirrenici con locali deboli piogge tra Toscana e Lazio, schiarite sulle regioni adriatiche. Massime in calo. Lunedì, pressione in calo a ovest. In questa giornata il tempo diventerà più nuvoloso sulla Sardegna. Sul resto delle regioni avremo un cielo sereno o al più poco nuvoloso. Martedì, pressione in lieve calo. Giornata con un cielo molto nuvoloso su Sardegna, Sicilia e Calabria, anche con piogge, specie sulle isole. Temperature in diminuzione.

0: italiano.
1: È buonissimo.
0: È conveniente.
2: Come frutta e verdura.
3: Andiamo all'ortofrutta allora.
0: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
2: Da MD i freschi sono top.
3: È proprio vero.
4: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo. Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79 euro.
3: Buona spesa Italia!
5: Saios esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
6: Ma voi come fate a farla così buona?
7: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
8: È Kinder Brioche.
7: Doppia farcitura, due volte buona.
8: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
7: Proprio come la carezza di una mamma.
8: E con le righe di cioccolato.
7: È come un piccolo righello.
8: Per un inzuppo perfetto.
9: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
10: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oreal Paris con tre attivi efficaci contro le rughe e con Argirealin per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su due rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oreal Paris.
11: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
12: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa.

0: casa con la promo di Era Hybrid Luce e Gas.
1: Meraviglioso!
0: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza ai guasti casa.
2: Il futuro con Era?
0: Meraviglioso!
3: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: Gesù, Salvatore del mondo, ecco giunta l'ora della tua agonia. Ci fermiamo accanto a te, come tu ci chiedi, ed entriamo nel mistero della tua passione, nel tuo amore che ha riconciliato l'uomo con Dio. Gesù misericordioso, tu conosci la nostra debolezza e la nostra miseria. Per questo veniamo a te con fiducia e vogliamo rimanere accanto a te in quest'ora. Accresci in noi la tua misericordia, perché possiamo compiere la tua volontà e non allontanarci da te nel tempo della prova. Custodiscici con la potenza della tua misericordia. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo le grazie per la Chiesa, per il Santo Padre e per il mondo intero. In modo particolare, affidiamo alla tua misericordia i peccatori e i morenti, perché accolgano con fiducia il tuo amore. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino forza e speranza. Circonda con la tua grazia tutti coloro che sono soli e smarriti. Fa che ogni uomo possa sperimentare la tua misericordia. In tutte le intenzioni che ci sono state affidate e in quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimentichi a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e del bene del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
3: In espiazione dei nostri peccati, vinto egli nel mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, qui alla Chiesa di Santo Spirito in Sassia o dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Provate a pensare, se a un certo punto, nel giro di qualche anno, non avessimo più pomodori italiani e se gli ulivi si coltivassero soltanto in montagna, al nord, e il radicchio così tanto apprezzato scomparisse dalle nostre tavole. Non sono ipotesi così campate in aria, esercizi di stile, perché il cambiamento climatico è sotto i nostri occhi. Abbiamo visto con quali accelerazioni e quali temperature, innalzamento delle temperature abbiamo vissuto questa estate, l'estate che ancora non si è conclusa, e sbaglia anche chi crede che questi discorsi poi alla fine siano discorsi di nicchia, perché non si tratta soltanto, già di per sé sarebbe insomma abbastanza rilevante, della trasformazione, del cambiamento della geografia, della mappa delle coltivazioni agricole italiane, ma anche di un generale cambiamento di un intero mondo e di un impatto rilevante sulla nostra vita quotidiana, sui bilanci familiari. Già possiamo vedere prezzi di ortaggi, di frutta che salgono insomma alle stelle, e poi anche prodotti che rischiano veramente concretamente di scomparire dai banchi dei mercati e dagli scaffali dei supermercati. Allora oggi affrontiamo questa riflessione con l'aiuto dei nostri ospiti, che saluto, sono entrambi qui in studio. Ritroviamo il collega Antonio Cianciullo, esperto di temi ambientali e direttore del sito Ultima Bozza. Antonio, è sempre un piacere averti qui con noi.
1: Grazie.
0: E saluto
1: grazie.
0: Il professor Emanuele Blasi, professore associato di economia agraria e agroalimentare all'Università degli Studi della Tuscia. Benvenuto.
2: Sera, grazie.
0: Prima di coinvolgerti, sto per farlo, vorrei però, ritengo che sia insomma necessario, uscire dallo studio, aprire una finestra su un lembo, anzi molto più che lembo, una rilevante parte del nostro paese che, per quanto abbiamo iniziato ad affrontare, già oggi si trova in considerevole affanno. Siamo in Veneto, dove esattamente ce lo dice la nostra Marta Manzo, che saluto subito. Ciao Marta.
3: Gabriella, buon pomeriggio. Sì, io mi trovo a Montagnana, siamo in provincia di Padova, in un territorio che è quello di coltivazione tipicamente di patate, cipolle, ma soprattutto di radicchio, e qui la situazione effettivamente si sta facendo complicata da più di qualche mese, oggettivamente, non soltanto proprio per la produzione, ma anche proprio per la messa sul mercato. Ne raccontiamo tra poco con Sebastiano Vecchiato, che è il presidente dei giovani agricoltori della CIA di Padova. Lui appunto qui coltiva su circa 11 appezzamenti, quindi stiamo parlando di 70 ettari di territorio, il radicchio che poi arriva sulle nostre tavole. Vi raccontiamo tutto tra poco.
0: Grazie Marta, tra pochissimo. Allora Antonio, prima considerazione importante da fare, è una sottolineatura necessaria, è che la crisi climatica è un fatto incontrovertibile. Piuttosto ci ha sorpreso anche l'accelerazione dell'aumento delle temperature, l'impatto, il coinvolgimento dell'Europa, che ha registrato forse i cambiamenti più significativi, in particolare l'Europa occidentale.
1: Certamente, la trasmissione è sulla mappa dell'agricoltura che cambia. Magari non tutti sono esperti di radicchio piuttosto che di mais, però ognuno sa quanti soldi ha nel portafoglio, e la mappa del portafoglio è cambiata visibilmente quando si va a fare la spesa. Quindi questo è un avvertimento chiaro che è arrivato a tutti. Peccato che non sia stato ascoltato quello della comunità scientifica, che da più di 30 anni aveva detto che quello che sta succedendo

0: era nell'ordine delle cose se non avessimo smesso di bruciare tanti combustibili fossili. Questo discorso non è stato ascoltato, noi continuiamo ad emettere più gas serra di quanti ne mettevamo l'anno scorso, 2 anni fa, 10 anni fa, 20 anni fa, continuano a crescere, quindi non possiamo che aspettarci queste conseguenze. È inevitabile? No, non è inevitabile, possiamo cambiare, abbiamo già cominciato per la verità a farlo, con poca decisione.
1: Ecco. E adesso poi vedremo come, il come insomma merita uno specifico approfondimento. Di sicuro abbiamo mari caldissimi, abbiamo una tropicalizzazione abbastanza evidente, se pensiamo diciamo a colture che prima, cioè, erano colture che non ci appartenevano, pensiamo al mango, pensiamo all'avocado, le banane già da un po', Antonio.
0: Beh, diciamo che sono colture che prima non potevano essere utilizzate nell'Italia meridionale, adesso questa possibilità per forza della crisi climatica c'è e quindi stiamo misurando la possibilità di soppiantare alcune colture con altre. Mm-hmm. Questo però non è che sia un gioco a somma zero. Diciamo, beh, allora lasciamo perdere gli aranci, noi facciamo i manghi e la bilancia rimane uguale.
1: Dei costi per i territori poi, perché insomma molti prodotti sono specificatamente legati a quei territori. Anche questo è un aspetto che dovremmo affrontare, che vorrei coinvolgere anche il professor Blasi. Innanzitutto, tra poco vedremo l'identikit delle colture che sono più a rischio, di quelle che maggiormente possono adattarsi, ma tutto questo mutamento della mappa agricola d'Italia è un mutamento, ce lo sta dicendo, ma anche voi insomma lo riscontrate nei calcoli, negli studi che fate, del volto economico del paese.
2: Esattamente, dobbiamo distinguere quello che è un adattamento, un cambiamento, una transizione, diciamo così, ciclica, fisiologica. Cioè quello che ci ha permesso di spostare la coltivazione del nostro grano 30 anni fa era un discorso grano duro per la pasta, granaio d'Italia, Sicilia e Puglia. Adesso abbiamo produzioni nelle Marche piuttosto che anche nel nord Italia e anche all'estero, nel nord della Francia. Quindi quello è un mutamento, un adattamento del saper fare produzione agricola. Però con una diversa consapevolezza di quelle che potevano essere, diciamo così, i benefici di una innovazione che ci consentiva di andare a coltivare cose diverse in posti diversi. Oggi la richiesta non è un'intenzionalità, provare a trovare un posto migliore dove fare alcune cose. Ragioniamo sulla difesa. E quando si ragiona in difesa e non in proposta, ecco, purtroppo i risultati
1: qualcuno
2: sono
1: direbbe
2: diversi.
1: Stiamo giocando di rimessa e non va bene. Ok, Antonio, ma secondo te in questo preciso istante, mentre ne parliamo qui, ad essere più consapevoli della rilevanza e anche della gravità, se vogliamo, della situazione, sono i cittadini anche consumatori, tu parlavi di geografia dei portafogli, o i rappresentanti delle istituzioni e delle amministrazioni?
0: Beh, i rappresentanti delle istituzioni a livello locale sono ben attenti a questo tema perché è un tema che tocca tutte le persone e quindi ne hanno anche immediata consapevolezza. E più è distante l'istituzione dal cittadino e più l'attenzione si sposta su dinamiche che spesso sono elettorali. Allora, se si va a guardare dove si prendono i voti, oggi è un discorso, anche perché quelli che avranno i maggiori svantaggi, che sono i nostri figli, i bambini piccoli, non votano e quindi non interessano a chi vuole mietere voti. È più interessante invece mietere raccolti che si possono avere invece anno per anno se non si sbagliano.
1: Questa. Mi suona familiare. Professor Blasi, possiamo dire, prima di concederci un qualche istante per andare in pubblicità, che la questione dunque non è una questione passeggera. Ormai la dobbiamo affrontare. Aveva iniziato ad accennare a questo come qualcosa di strutturale.
2: Esattamente. Non stiamo guardando a qualcosa che verrà, dobbiamo osservare quello che è accaduto e riuscire a strutturalmente prepararci a quello che già sappiamo essere il futuro. Per molti territori, quindi andiamo oltre il concetto di imprenditore agricolo, di filiera, parliamo di interi territori che di qui a breve saranno costretti a cambiare la loro struttura. Non soltanto in termini infrastrutturali, il tema dell'acqua piuttosto che di altre tipologie di infrastrutture, ma anche in termini di know-how, cioè come si fa a fare qualcos'altro. Saremo in grado nei tempi elettorali a gestire un ciclo che invece ha tempi non diciamo più geologici ma dell'antropocene, per prendere il linguaggio da quella che è la nostra era degli Homo sapiens.
1: È una bella domanda. Voglio presentarvi, solo semplicemente presentarvi, lo salutiamo, poi andiamo in pubblicità ma ritorniamo rapidamente qui in studio. L'altro nostro ospite che ci ha raggiunto e che contribuisce ancora un diverso punto di vista a questa nostra riflessione, ben arrivato Michele Catalano, agronomo del Dipartimento di Alimentazione di Feder Consumatori. Benvenuto, a tra pochissimo, dottor Catalano.
3: Grazie.
1: Grazie a lei, grazie a lei. E così adesso capiremo che cosa si prevede per il carrello della spesa, che conseguenze rilevanti ci saranno sul portafogli dei consumatori e soprattutto ci interrogheremo su come possiamo tutelarci. A tra pochissimo.

0: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oreal Paris con tre attivi efficaci contro le rughe e con argirealine per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su 2 rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oreal Paris.
1: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advanced Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
2: Io non ho mai provato il parapendio.
3: Dovresti, ci si sente bene lassù.
4: E così, come ti senti?
5: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
6: Ehi, guarda che bravo cagnolino! Oh, è adorabile!
7: Benny, hai di nuovo la bocca cattiva.
8: 8 bravi cani su 10 hanno una bocca cattiva. Aiuta a combattere i problemi di salute orale con un Pedigree Dentastix al giorno.
9: Ma il colesterolo?
10: Dai, la parmigiana è verdura.
11: Con il colesterolo non si scherza.
12: Prova Danacol.
13: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
12: Basta scuse, prova Danacol.
14: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
15: È italiano.
16: È buonissimo.
15: È conveniente.
17: Come frutta e verdura.
18: Andiamo all'ortofrutta allora.
15: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
17: Da MD i freschi sono top.
18: È proprio vero.
19: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo. Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79 euro.
20: MD. Buona spesa Italia!
21: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
22: Ale, stiamo arrivando.
23: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
24: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
25: Ben rientrati in studio e siamo noi. Allora, sembra che questa sarà la settimana, a metà più o meno della settimana, in cui il meteo cambierà, le temperature scenderanno per rientrare nella media autunnale. Sia come sia, noi siamo tutti reduci da un'estate torrida, caldissima, abbiamo un ricordo vivo di quello che è stato attraversato, giornate in cui davvero ci si restava chiusi nelle case, nelle abitazioni, negli uffici, nei negozi, con l'aria condizionata a palla, e qualcuno ha coniato l'espressione piuttosto efficace di lockdown ambientale. Tutto questo, e lo stiamo esplorando in questa puntata, ha un impatto rilevante anche sulle coltivazioni, cambia proprio il volto agricolo del nostro paese. Professor Blasi, quali sono esattamente le colture che in questo momento, facciamo un piccolo elenco, una piccola map,

0: Europa sono maggiormente a rischio, quelle che invece hanno possibilità, pur essendo, ci stava dicendo Antonio, non questa la soluzione, di adattarsi con uno spostamento geografico.
1: Allora, il problema di fare una mappatura prodotto per prodotto, soprattutto per noi che siamo in Italia, che abbiamo tantissimi contesti pedoclimatici differenti, cioè abbiamo climi, suoli che nel loro insieme producono reazioni differenti a quelli che sono i cambiamenti del clima. Diciamo che se volessimo fare un elenco di quelli che sono le produzioni un po' più iconiche della nostra agricoltura, sicuramente andrei a toccare quello che è il discorso legato alla produzione di olivo, piuttosto che parliamo di arbore, quindi piante che rimangono, piante che sono sintomo e sinonimo di resistenza, no? La stessa pianta dell'olivo, piuttosto che invece piante come anche la vite che si sta spostando e che sempre di più
0: sale
1: di altitudine. Quindi abbiamo l'olivo che sale verso nord, mentre la vite che sale in altitudine. Questo perché? Perché quello che sta succedendo non è soltanto strettamente legato a quanto più caldo in media farà durante l'anno, ma al cambiamento di quello che è il regime pluviometrico, quindi piove di meno o di più, a singolo contesto, una pioggia in un momento diverso provoca problemi. Nel caso del pomodoro, anche sul gran caldo, sapete, il pomodoro da noi si va a sviluppare nei mesi tardo primaverili con il trapianto delle piante di pomodoro e poi ha la sua crescita fino alla sua raccolta, insomma, nei mesi prevalentemente più caldi, insomma, tra agosto e settembre, poi ovviamente trasciniamo anche un po' più tardivamente questa raccolta. Le bacche di pomodoro o sono verdi, o sono gialle, o sono rosse, o sono scottate. Ovvero c'è un problema di eccesso di temperatura che da un lato fa utilizzare più acqua quando disponibile. Perché? Perché come noi quando sentiamo caldo ci dobbiamo idratare, la stessa pianta per evitare di sentirsi male e quindi avere delle ripercussioni sulle produzioni.
0: E qui infatti il fabbisogno dei pomodori di acqua è aumentato enormemente negli ultimi anni.
1: Esatto, traspira, quindi consuma un po' di più di quanti erano i metri cubi un po' di anni fa. Ma, tendendo sempre al pomodoro, c'è anche un problema di interventi all'interno della coltivazione.
0: Certo.
1: Quanto tempo abbiamo per poter trapiantare le nostre piantine di pomodoro quando il regime pluviometrico ci porta ad avere più pioggia, più frequente, nei mesi in cui io devo entrare in campo e fare il mio lavoro?
0: È stato molto chiaro. Antonio, io torno a un discorso che tu avevi iniziato a introdurre, io ti ho interrotto perché volevo insomma affrontarlo separatamente. Cioè, che è il fatto che non sia indolore lo spostamento geografico di una coltura da una parte all'altra dell'Italia. Ci sono dei prodotti, pensiamo anche alle denominazioni di origine, tante volte ne abbiamo parlato qui, che sono, non so come definirle, parola abusata, però sono prodotti anche identitari, fortemente legati ad un territorio.
2: Certamente, e io penso che sia anche utile spostare l'attenzione verso un aspetto propositivo, perché che ci sia un problema è innegabile ormai dopo quest'estate, lo hanno capito tutti. Cosa si può fare? Si può fare molto, sia per mitigare il problema, cioè per diminuire l'accelerazione della crisi climatica, ma si può fare molto anche per adattarsi in maniera intelligente, cioè che cosa è che serve? Serve avere un suolo più vitale, questa è la base. Delle sementi più capaci di affrontare dei momenti difficili, quindi bisogna programmare l'agricoltura pensando che ci sarà un momento di difficoltà duraturo.
0: Quindi in qualche modo tu ci stai dicendo, e questo è il problema che affligge tutta la nostra politica, non solo italiana, che c'è bisogno di una visione lunga, di uno sguardo lungo. Può arrivarci qualche soluzione positiva o comunque esempio di strada da percorrere, per esempio dal comparto del biologico, dove insomma si sono fatti molti passi avanti, che il terreno viene reso più fertile, più ricco.
2: È proprio un punto di vista diverso. L'agricoltura negli ultimi, dal dopoguerra in poi sostanzialmente, è stata pensata come un'industria, cioè bisogna aumentare la produzione, intensificando in tutti i modi possibili, cioè stressando sostanzialmente il terreno attraverso un input chimico di sintesi crescente in modo da aumentare le rese. Oggi a quella impostazione va invece, quell'impostazione va cambiata e bisogna pensare a rendere più resistente il suolo, cioè a impostare l'agricoltura in modo che duri nel tempo, okay, e che dia dei prodotti. Tra l'altro l'Italia si distingue sul mercato, sì, per la qualità dei prodotti. Noi non dobbiamo dare tanto, dobbiamo dare cose buone che piacciono al mondo.
0: Ecco, qui corre insomma il discrimine. Io adesso vorrei andare da Michele Catalano, che vi ho presentato poco prima della pubblicità, perché parlavamo delle ricadute sui consumatori, sui cittadini consumatori, non solo l'idea di non trovare più pomodori nostrani, ma anche di pagare questi prodotti, e non solo questi, molto di più. E lo sappiamo che già, insomma, questa è la situazione che stiamo vivendo. Dottor Catalano.
3: Sì, purtroppo è così. In questo ha inciso anche la crisi energetica, ha inciso anche l'inflazione, che oggi a livello, diciamo, di paniere viaggia sul 4%. Per quanto riguarda il carrello della spesa, cioè l'aumento è stato intorno al 2-2,5%. Quindi le famiglie, diciamo, si trovano ad affrontare questa crisi anche finanziaria, dovendo limitare l'acquisto dei prodotti alimentari.
0: Certo.
3: Come stanno facendo, ad esempio?
0: Senta,
3: se andiamo nei mercati si sono, ecco, ridotte le porzioni dei prodotti.
0: Dottor Catalano, ma questa situazione voi avete riscontrato che è più o meno uniforme nel paese? Ci sono zone più in affanno rispetto ad altre?
3: No, è generalizzata su tutto il territorio nazionale ed è legata anche al fatto che, ad esempio, i salari sono fermi, mentre i costi di questi beni aumentano. Quindi le famiglie hanno meno risorse da destinare proprio all'alimentazione.
0: Quindi, diciamo, secondo lei, secondo voi, quali potrebbero essere gli interventi da mettere possibilmente presto in campo per arginare questi rincari?
3: Beh, sicuramente sono agire sul meccanismo dell'IVA, ridurre l'IVA sui prodotti almeno di prima necessità, e poi spingere sulla commercializzazione dei prodotti di filiera, dei, sì, territori.
0: Sì, annuiscono anche gli ospiti qui in studio, allora io la ringrazio, dottor... Ah no, dottor Catalano, no, approfitto ancora. Consumatori individuali, lasciamo stare il discorso delle istituzioni, come ci proteggiamo in questo momento? Qualche consiglio?
3: Beh, sicuramente andando nei mercati rionali e scegliendo i prodotti del territorio.
0: Quindi filiere corte. Grazie, sì. Dottor Catalano, grazie, insomma, per il quadro che ci ha aiutato a tracciare. Noi andiamo brevemente in pubblicità, poi tra pochissimo siamo di nuovo qui e torniamo anche in Veneto.

0: niente in arrivo.
1: Mi sa dire quanto tempo ci vorrà?
2: Dipende da lei.
1: Nel senso?
3: Sì.
2: Lei è Albert Einstein. Stavo cercando Catherine Boyd.
3: Catherine è mia nipote.
4: Meg Ryan.
1: Lei ha portato Albert Einstein a fare un giro in motocicletta.
2: Si è divertito, gridava wahoo.
4: Tim Robbins.
2: Da quanto tempo lei non grida più wahoo?
4: Walter Matthau. Genio per amore.
3: Concetto interessantissimo.
4: Mercoledì in prima serata.
5: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
6: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza.
8: Prova Danacol.
9: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
8: Basta scuse, prova Danacol.
9: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
10: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
11: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte.
10: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.

0: per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster.
1: Da L'Oréal Paris.
2: Ma voi come fate a farla così buona?
3: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
1: È Kinder Brioche.
3: Doppia farcitura, due volte buona.
1: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
3: Proprio come la carezza di una mamma.
1: E con le righe di cioccolato.
3: È come un piccolo righello.
1: Per un inzuppo perfetto.
4: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapals. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
5: È italiano!
6: È buonissimo!
5: È conveniente!
7: Come frutta e verdura!
8: Andiamo all'ortofrutta allora!
5: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi!
7: Da MD i freschi sono top!
8: È proprio vero!
9: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo! Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79 euro.
10: Buona spesa Italia!
11: Apritevi a una nuova filosofia
12: greca.
11: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
12: bontà.
13: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
14: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica nelle nostre vite, ogni giorno.
15: Eccoci rientrati in studio, siamo noi e continuiamo a parlare di come è cambiata la geografia delle coltivazioni agricole in seguito alla crisi climatica, quali sono le più rilevanti conseguenze, ma anche come ci poniamo in termini di soluzione, ci ricorda sempre Antonio Cianciullo qui in studio, di fronte a questa questione e soprattutto come la si vive là dove ci sono delle colture che sono veramente in affanno. E così torniamo in Veneto, torniamo da Marta e dal suo ospite.
16: Gabriella, sì, siamo in una zona che coltiva appunto il 50% circa del radicchio che poi si trova sul mercato. Stiamo parlando di un crollo in questo periodo di quasi il 15% della produzione. Adesso ci facciamo un po' spiegare, ma stiamo parlando di una media che era di 250 quintali per ettaro e che sta scendendo rovinosamente fino addirittura a 140 quintali a ettaro, con una spesa che aumenta sempre di più. Io riprendo la parola appunto con Sebastiano Vecchiato, che è il presidente dei giovani agricoltori della CIA di Padova. Sebastiano, stiamo parlando appunto di una produzione che richiede comunque una certa attenzione. Con la siccità che c'è stata soprattutto in estate si sono creati notevoli problemi. Ci spieghi che cosa è successo?
17: Sì, certamente i problemi quest'anno non sono mancati. La siccità appunto, specie su queste colture orticole che sul radicchio appunto hanno una richiesta di circa 4.000-4.500 metri cubi d'acqua ad ettaro, ha causato parecchi problemi agli agricoltori. Se noi partiamo dal presupposto che per piantumare un ettaro di piantine ci vogliono circa 70.000 semi, di questi semi siamo arrivati a produzione, siamo ora in produzione di circa 55.000 piante.
16: Quindi le avete perse all'inizio, quindi proprio quando erano piantine, in quelli che mi hai fatto vedere prima, che si chiamano?
17: Sono dei plateau di radicchio.
16: I plateau dove si mettono appunto i semini, quindi prima ancora di portarle in campo, e alcune invece le avete perse, alcune tante, le avete perse poi una volta portate sulla terra. Si è creato un ulteriore problema proprio con l'acqua, perché voi avete fortunatamente la rete idrica, ma avete dovuto aggiungere anche acqua, quindi avete pagato anche quella?
17: Esattamente, noi su molti appezzamenti siamo provvisti di rete idrica, quindi di rete di bonifica, però quest'acqua, col discorso dell'importante siccità che c'è stata verso metà agosto, quest'acqua non bastava e molto spesso molti agricoltori sono dovuti rinunciare alla piantumazione, causando un danno oltre economico per il mancato reddito, perché appunto se non si riesce a portare a produzione il radicchio non c'è reddito da parte dell'azienda agricola. Fortunatamente questa mancanza siamo

0: d'acqua sono riusciti comunque a vendere le piante in eccesso tramite il vivaio che si è adoperato per appunto venirci incontro, però questo non toglie il fatto che i costi sono aumentati sia per appunto tutte le questioni geopolitiche che conosciamo, sia appunto perché il clima, cioè, è sempre più avverso e quindi prevediamo comunque un aumento del prezzo della coltura, però a fronte di un incremento delle spese da parte nostra di produttori.
1: Ci arriviamo, infatti, facciamo anche un po' di numeri. C'è un altro passaggio che voglio fare, voglio spiegare alle persone che sono a casa che il radicchio richiede un terreno che è sempre umido, ma non deve drenare facilmente. Quindi deve essere una pianta che comunque va seguita costantemente. In questo momento noi siamo a circa un mese dalla raccolta. Questo è il radicchio che tra un mesetto riusciremo a portare appunto in tavola, che poi è quello che abbiamo noi alle spalle, del colore che notoriamente è quello del radicchio che portiamo appunto nelle nostre ricette. Ora la mia domanda rimane questa: quanto vi è costato di più coltivare per esempio questo appezzamento? Quanto ti è costato di più coltivare questo appezzamento? Stiamo parlando sempre di 7-8 ettari,
0: Esatto.
1: quindi le famose 70.000 piantine?
0: Esattamente.
1: Ok,
0: Esatto.
1: però meno 20.000 di prima,
0: Meno
1: ok.
0: 20.000. Ecco, se noi partiamo dal presupposto appunto che abbiamo circa 20.000 piante in meno, i costi in aumento sono di circa dai 2 ai 3.000 euro all'ettaro, che spalmati appunto su una superficie di 70 ettari comunque richiedono un importante sforzo economico. Questo si spera appunto che il clima sia migliore, migliori, che comunque ci sia comunque una produzione che non sia così scarsa come è da previsioni.
1: Anche perché c'è un po' di maltempo, noi abbiamo un pochino preso anche, comincia anche una seconda fase che è quella delle piogge, quindi non si capisce bene se queste piante, spero di sì, arriveranno appunto poi effettivamente a maturazione e raccolta. Tutto questo ricade ovviamente purtroppo nelle tasche dei consumatori. Che significa per noi che li acquistiamo?
0: Certamente ci saranno dei rincari, perché ovviamente parte del mercato del radicchio è composto dal mercato del fresco, quindi come vediamo alle nostre spalle il prodotto diciamo che si presenta così, però gran parte è lavorato sulla quarta gamma, quindi le bustine di insalata.
1: E quello che quindi costava 3,50 euro, chiudo io, più o meno 3,50 euro al chilo l'anno scorso, potrebbe arrivare a 5, quasi 6 euro per quest'anno. Gabriella, io restituisco la linea, ringrazio Sebastiano Vecchiato per averci accolti e da Montagnana, ti saluto.
2: Grazie, anche noi vi salutiamo dallo studio. Insomma, stiamo vedendo quanti tasselli compongono questa situazione complicata e abbiamo sentito il richiamo Antonio, ma già lo avete fatto voi rispetto al pomodoro, la necessità di acqua, della questione idrica, la questione acqua, che è un problema sempre più serio, Antonio.
3: Un problema sempre più
2: Quali
3: serio
2: soluzioni? Tu sei l'uomo delle
3: e anche questo
2: soluzioni.
3: non si può affrontare solo con una visione quantitativa come è stato fatto in passato. Non possiamo semplicemente ingrandire i bacini di raccolta, serve una maggiore capacità di raccolta, ma serve anche un utilizzo migliore dell'acqua, serve una capacità di riutilizzo e quindi di depurazione e riuso dell'acqua. Serve pensare a colture che abbiano bisogno di meno acqua. L'insieme di queste cose può dare una risposta a una risorsa idrica che non solo è già scarsa adesso, ma che presumibilmente diventerà più scarsa nei prossimi anni.
2: Come si sta affrontando questa questione dell'acqua, professor
4: Allora, ci
2: Blasi?
4: sono delle pratiche attive, quindi migliorare quella che è la distribuzione delle acque, però parliamo dell'ultimo miglio, quindi quando si arriva all'interno dei confini del cancello dell'azienda, insomma. Ma dall'altra parte c'è anche una forma di prevenzione che riprende un po' il concetto di rigenerazione della sostanza organica nei suoli, cioè vuol dire rendere il suolo un po' meno stressato da passate annate in cui abbiamo spinto un po' di più la produzione, ad avere un po' una struttura capace di trattenere il più possibile acqua e quindi renderla disponibile. Poi abbiamo l'innovazione tecnologica con mappe in cui si può. L'agricoltore da casa può sapere dov'è che c'è più o meno sofferenza, basandosi sia su dati satellitari
2: E
4: che
2: quindi
4: l'uso di
2: convogliare dove
4: droni.
2: c'è maggiore necessità,
4: Esatto, però
2: diciamo.
4: questa è un'innovazione tecnologica che, ahimè, fa i conti con una capacità di investimenti che è quella che ci ha appena raccontato il nostro agricoltore dal Veneto. Se io per anni ho da affrontare crisi in mancanza di ricavi, come farò ad espormi e chiedere un investimento tale.
2: Perché
4: e anche
2: lì
4: in conoscenza.
2: Lì i costi sono alti. E qui bisogna che insomma, le istituzioni ragionino anche in termini di misure e anche di sostegni da mettere in campo. Professor Blasi, so che anche questo è un tema su cui appuntate l'attenzione nei vostri studi. Il cambiamento climatico, la globalizzazione dei trasporti, del commercio, del turismo.

0: ha fatto sì che insomma comparissero anche nel nostro paese, poi tutto si connette, dei patogeni, degli insetti alieni, alcuni dei quali poi ora trovano un terreno ancora più fertile, per esempio la cimice asiatica, prima magari la rigidità dell'inverno faceva sì che ci fosse una pausa, adesso insomma i cicli della riproduzione si allargano.
1: Esattamente, se mi permette due esempi. Intanto questi insetti come sono arrivati? Da sempre abbiamo avuto insetti alieni, cioè che si spostavano. Con l'intensificazione degli scambi commerciali, quelle che erano le maglie di un fermo doganale o di una quarantena, a cui si sottoponevano le derrate alimentari, trattenevano una bella percentuale di tutto ciò. Ma adesso che i volumi sono così più rilevanti, quella piccola percentuale entra in un contesto in cui trova un clima anche più
0: molto favorevole.
1: Favorevole.
0: Quali sono, visto che siamo proprio in conclusione, gli insetti che proprio oggi, in questo momento, mentre parliamo, rappresentano la maggiore minaccia per le coltivazioni?
1: Beh, abbiamo la pupilla che va sempre sull'albida frutto, poi abbiamo non soltanto l'agricoltura, ma anche quello che succede al paesaggio, non ricordiamo la xylella, piuttosto che si lega a un insetto, la sputacchina, che anche quella sembrerebbe essere legata anche all'importazione di piante ornamentali. E poi abbiamo anche la grande esempio di quello che vuol dire cambiamento climatico, la tempesta Vaia, che ha investito le foreste del nord Italia, quindi Veneto e Trentino, e una notte è venuto giù tantissimo bosco, ma da quella notte è partita un'altra grande flagello, che era proprio il bostrico. Immaginate un insetto che è sempre esistito, ma che si è trovato nelle condizioni favorevoli, si nutriva di alberi morti, indeboliti,
0: ha trovato
1: cibo in abbondanza, in più è stato anche fortunato lui, meno noi, che non è soltanto l'evento estremo, la tempesta a 200 km orari, il vento che fa schiantare gli alberi, ma è avere anche degli inverni non troppo rigidi, e hanno consentito a questa popolazione di insetto di fare il disastro, cioè di andare oltre quello che è stato il danno fatto dalla
0: tempesta.
1: Perché,
0: come ci ha ripetuto Antonio Cianciullo, insomma, lo sguardo deve essere lungo, l'attenzione è sempre desta, e io vi ringrazio per averci accompagnato in questa riflessione che termina con la certezza che torneremo a parlarne. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno, noi siamo qui in questo studio e vi aspettiamo sempre intorno alle 15:15.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Vedo l'ora di partire.
3: Oh, sarà bello alle Hawaii.
4: Devi annullare le Hawaii.
5: Perché?
6: Quello cos'è?
5: È un camper.
7: Papà, ci rubano il camper.
8: Chiudi tutto!
9: Io devo andare a quell'incontro. O perdo il lavoro e il nostro tenore di vita. Patente e libretto, vero?
10: Grazie per questo bel viaggio.
9: Meglio delle Hawaii?
7: Meglio delle Hawaii.
11: Vita da camper. Domani in prima serata.
12: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto,

0: Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
1: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
2: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte,
1: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita
2: per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster
1: da L'Oréal Paris.
3: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
4: Ma il colesterolo?
5: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza.
7: Prova Danacol.
8: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
7: Basta scuse, prova Danacol.
8: Danacol dei gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
9: Amicani, trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
10: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advanced Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
11: Pronchi sandwich!
12: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il

0: Buonasera e benvenuti a Chiesa Viva, benvenuto Don Giulio Maspero, preside della Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce.
1: Un caro saluto.
0: E allora, oggi è lunedì e come di consueto ascoltiamo quello che il Papa ha detto all'Angelus a commento naturalmente del Vangelo del giorno, che era quello di Matteo e la pagina che racconta la parabola dei vignaioli omicidi. Sentiamo il Papa.
2: La parabola evangelica che viene proclamata nella liturgia di questa domenica parla della vita di Gesù e illumina il senso della sua missione. Egli è il Figlio di Dio inviato nel mondo, che però viene rifiutato proprio da quanti avrebbero dovuto accoglierlo a braccia aperte. Chi è venuto per portare la salvezza riceve una condanna. Chi vuole donare la vita viene messo a morte. Mentre ci fa riflettere sulle tante crudeltà che rovinano il mondo e la storia dei popoli, l'insegnamento di Cristo rivela la sempre più grande misericordia del Padre suo. Quel violento rifiuto, infatti, non spezza la volontà di Dio, che nella sua infinita giustizia trasforma il male in riscatto. La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù stesso ricorda queste parole del Salmo che celebra l'opera meravigliosa fatta dal Signore. Proprio lo scarto diventa il fondamento che sostiene tutto. Ecco in che modo l'Onnipotente guida la storia, soccorrendoci in tutte le nostre cadute. Dio non butta mai via la nostra vita.
0: Il Papa dice che la parabola dei vignaioli omicidi illumina il senso della missione di Gesù. Però forse è il caso allora di leggerla con attenzione, perché si presta a diversi equivoci, perché questo è il figlio che viene mandato dai vignaioli a riscuotere il frutto della vigna dove avevano fallito i servi del padrone, e viene ucciso anche lui. Allora qual è il senso della missione? È quello di essere mandato per realizzare, diciamo, una pace, una giustizia, o è quello di essere ucciso?
1: Ora, una domanda bellissima e profondissima. Il punto del Vangelo è sempre un po' il paradosso, cioè il paradosso è ciò che è contrario alla doxa, cioè all'opinione comune. E Dio non pensa come noi, proprio perché è il creatore, perché è infinito, è sorgente. Ora, quando Dio, che è il vero protagonista, manda i servi, no? E glieli uccidono uno dopo l'altro, o li maltrattano uno dopo l'altro, noi non manderemo più nessuno, o manderemo l'esercito subito, men che meno manderemo la persona più preziosa, no? Allora, quello che Gesù è venuto a fare, la missione, non è morire. Morire è qualcosa che gli abbiamo dato noi. È venuto a rivelare. E per Dio rivelare è sempre comunicare, cioè non è rivelare a che ora è il volo o quanto è il ritardo del treno, no? È comunicare, è più come dar da mangiare, pensiamo all'Eucaristia, no? Allora, cosa è venuto a fare Gesù? È venuto a rivelare, cioè a comunicare, che l'amore del Padre è incondizionato, che l'amore del Padre non è come il nostro, diciamo. Noi, io faccio sempre l'esempio, se uno ti pesta il dito sull'autobus, tu magari un po' ti lamenti, se te lo ripesta ti lamenti un po' di più, però se te lo pesta, diciamo, 7 volte,
0: finisce 70
1: volte, finisce in rissa. No? Invece Dio no, Dio ogni volta fa di più, no? Perché appunto la missione di Gesù è mostrare che Dio ci ama infinitamente.
0: E perché tante volte abbiamo letto la missione di Gesù in chiave pagana come un sacrificio voluto dal Padre, quindi il Padre lo manda a morire per riequilibrare

0: le cose, anche il termine agnello sacrificale, che comunque insomma evoca gli sacrifici di animali fatti per placare la sete di sangue, la rabbia degli dèi. Insomma, è una interpretazione che talvolta ci capita di sentire tutt'oggi durante le omelie.
1: È una cosa che ci portiamo dentro, no? E anche è normale che nelle omelie ci si avvicini, perché Gesù stesso ci è entrato in un certo senso, cioè l'agnello è la cosa più simile al capro espiatorio. E il capro espiatorio è l'elemento fondamentale dei sacrifici, cioè tutti noi diciamo piove governo ladro, cioè deve essere colpa di qualcuno. Questo meccanismo è un po' quello del peccato originale in un certo senso, no? Quindi noi dobbiamo trovare un colpevole, se le cose vanno male c'è qualcuno che ha la colpa di questo. Allora, da religioni antiche e pagane avevano i sacrifici che erano proprio questo. La cosa bella, potente del Vangelo è che Gesù non è il sacrificio a una divinità pagana, cioè non è che lui cade perché c'è una forza più grande alla quale si sottomette. Esattamente il contrario, lui liberamente ci ama e prende su di sé la nostra morte, anche questa logica. Quindi Gesù muore perché vuole, per comunicarci l'amore del Padre. I sacrifici pagani invece erano frutto di necessità. La parola che proprio distingue nella lettura di questa parabola, ma di tutto il Vangelo, è libertà o necessità. Noi siamo un po' fatalisti, pensiamo che deve essere colpa di qualcuno. Gesù ci dice: guarda, magari invece è colpa tua, ma Dio ti ama lo stesso, no? E effettivamente noi tutti tendiamo a vivere di sacrifici.
0: E chi sono nella parabola la pietra scartata dai costruttori? Intanto la pietra è Gesù.
1: È Gesù.
0: Non c'è dubbio. Anche se l'espressione la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo, a volte la confondiamo con gli ultimi saranno i primi. Invece sono due espressioni molto diverse, un po' proverbiali.
1: Assolutamente. La potenza anche della pietra è che parla del Tempio. No, non parla solo gli ultimi saranno i primi nel senso generale, ma Gesù è il Tempio vero che Dio sta costruendo, proprio il suo corpo, ed è Lui, non solo il popolo. C'è tutto un gioco sul il popolo eletto, e quindi Israele, e Gesù che è il vero Messia, perché Gesù sta parlando a farisei, sta parlando a credenti nell'antica alleanza. Io amo chiamarla il Primo Testamento perché è ancora in vigore, quindi non si tratta di opporre dialetticamente, no? E sta dicendo: anche se voi non siete stati fedeli, anche se voi non avete custodito questa rivelazione dell'amore di Dio che è creatore e siete ricaduti un po' nel paganesimo, nel senso degli idoli, dei sacrifici, di pensare che il meccanismo che porta avanti il mondo è la dialettica, Dio continua ad amarvi, tanto che vi dà me stesso, e quello che voi distruggete sarà invece il fondamento, pensiamo alla croce, no? La croce tiene su il mondo, tiene su letteralmente la storia, ma è uno strumento di morte. È la logica che si inverte, questa logica di Dio che non è della necessità, ma è della libertà, perché Dio è una fonte. No?
0: E che cosa significa dire, come dice Papa Leone, a partire da questa parabola, che Dio non butta niente della nostra vita? Qual è il legame con questa parabola?
1: Ora, in fondo, il culmine della rivelazione, che è comunicazione, lo vediamo proprio nella parabola, che è uno scambio. Cioè, Cristo prende su di sé la nostra morte, il nostro modo di ragionare che fa i sacrifici, e ci dà da noi quello che è suo, quindi una vita infinita. Per questo crediamo che dopo la morte c'è una vita infinita, no? C'è una pienezza che non è nostra. Noi siamo finiti, la vita eterna invece è infinita, quindi viene da Dio, no? Ora, questo scambio è il vero senso di tutto il Vangelo, di tutta questa parabola, perché quello che alcuni degli ebrei hanno fatto in quel momento è stato accogliere Gesù come Messia e chiamarlo il Cristo, appunto. Allora, sono entrati in questa logica, che è poi la logica di Pietro e di Paolo. Noi siamo a Roma e noi siamo abituati, e pensiamo a Pietro e Paolo a partire dalle statue magari, però sono un pescatore che ha tradito Gesù e un fariseo che ha perseguitato Gesù, o almeno i cristiani, no? E la Chiesa è fondata su due tizi a cui è andata male, molto male. Sarebbe

0: sarebbero scarti secondo la logica. Invece la misericordia può sempre farci ripartire. Le nostre morti, le nostre tristezze, le nostre sconfitte, qualsiasi cosa nella nostra vita sembra, diciamo, finita male, nello scambio con Gesù può diventare pietra su cui sta tutto.
1: Ripartire, ripartire e ricostruire.
0: Base.
1: Torniamo alle parole di Papa Leone.
2: Secondo l'immagine usata nella parabola, la vigna da coltivare con giustizia è la Chiesa, che costruiamo o danneggiamo con le nostre scelte. A questo riguardo, proprio oggi, nell'ottavo centenario della morte, desidero ricordare un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore, San Francesco d'Assisi. A San Francesco Gesù stesso chiese di riparare la sua chiesa. Ispirato dal crocifisso, Francesco edificò anzitutto la propria vita sul fondamento di Cristo, condividendone la povertà, la letizia e le sofferenze, fino al mistico segno delle stigmate. Uomo di preghiera ardente, pieno di carità verso tutti, fu esempio per i primi frati che condivisero la sua ascesi come autentica condizione per la riforma della Chiesa. San Francesco l'ha riparata in virtù della fede nel Signore Gesù, sanando le crepe della discordia con la testimonianza dell'amore fraterno.
1: La vigna da coltivare è la Chiesa o è anche il mondo?
0: Allora, da questa prospettiva, dalla prospettiva appunto della Bibbia, quello che a poco i padri della Chiesa, i teologi hanno capito, il Magistero ha insegnato, è che noi nella rivelazione, che è comunicazione dell'amore del Padre che ci fa Cristo, scopriamo l'identità vera del mondo. Cioè il mondo è stato creato in Cristo, è stato creato per comunicare questo amore. Se Dio ha creato per amore, nell'amore vogliamo unirci alla persona amata. Quindi il disegno del Padre è fare di Cristo il cuore del mondo, si dice, e quindi che suo figlio diventasse una cosa sola con noi, diventasse uomo, proprio per essere nella creazione. Per questo la creazione è amore, non è un orologiaio che fa un oggetto e lo lascia lì e poi magari lo ripara ogni tanto. È un atto d'amore, anzi, nella Bibbia è detto con parole sponsali. Quindi l'amore del padre per il creato è l'amore di uno sposo per la sposa, quindi essere uno nell'altro. No? Ora, in questo senso, la Chiesa che cos'è? Il mondo salvato. In un certo senso la Chiesa è ciò che Dio ha voluto per tutto il mondo. E quindi anche il Concilio Vaticano II, che Papa Leone...
1: Cioè, diciamo, la civiltà dell'amore?
0: La civiltà dell'amore non è una cosa in più. Cioè, il punto vero che dobbiamo vedere non è che c'è il mondo con le sue leggi, che sono fatte di guerre, di dialettiche, e poi la Chiesa arriva e ci dice però c'è un'altra logica da sovrapporre, morale, eccetera, eccetera. No, è che l'uomo è fatto per l'amore e quando segue la dialettica si distrugge, cioè arriva al niente. Ora, quello che dice il Papa della civiltà dell'amore è rivelare il senso del mondo, rivelare ciò che noi siamo, e in Cristo noi troviamo una via concreta, praticabile per essere noi stessi.
1: Quindi questa vocazione all'amore.
0: Assolutamente.
1: E se la vigna è la Chiesa, anche in un'accezione così
0: ampia,
1: così larga, qual è la tentazione? Però stavolta vorrei riferirla proprio alla Chiesa, così come comunemente utilizziamo questo termine. Qual è la tentazione espressa dalla parabola di diventare padroni della Chiesa? In che cosa la vedi oggi?
0: Io la vedo in ogni amore umano, cioè in ogni amore umano, dall'amicizia al matrimonio, a qualsiasi rapporto di vero amore, la tentazione è abituarsi, darlo per scontato, dimenticare che è un dono, e quindi ritenere possesso ciò che invece è qualcosa che non è tuo, ma ti viene. È tuo o meno, è tuo perché era di un altro, no? Allora, per esempio, io celebro l'Eucaristia, assolvo in confessione, ma non sono padrone di questo potere di consacrare il pane o di assolvere. Io sto facendo questo per Cristo, no? Allora, quando la Chiesa, diciamo gli uomini di Chiesa, per essere precisi, no? Entrano nella logica del mondo, iniziano a pensare in termini di possesso dei beni spirituali, c'è da ricostruire come ha fatto San Francesco, e si può sempre ricostruire.
1: E che cosa impariamo dal modo con cui San Francesco ha ricostruito la Chiesa? Perché poi è buffo, perché all'inizio la storia racconta che il messaggio che lui recepisce nella chiesa di San Damiano guardando il crocifisso lo prende alla lettera, insomma, inizia ad aggiustare la chiesa che era un po' in cattivo stato. Che cosa impariamo dall'esperienza di Francesco nella riparazione della chiesa?
0: A me sembra proprio questo che dicevi della lettera, no? Cioè, sembra ingenuo che San Francesco si è messo a ricostruire, diciamo, la cappella, no? Ma in verità obbedisce al suo spirito, che è quello di prendere il Vangelo alla lettera, quindi di andare all'essenziale. Io qui a Roma c'è, ma non è solo di Roma, mi sembra, il piatto, la pasta alla francescana, no? Che è la pasta più semplice, la so fare pure io, cioè c'è il burro e il parmigiano e la pasta in bianco e basta, no? Però per fare una francescana buona deve avere un ottimo burro e un ottimo parmigiano, perché una cosa essenziale, non sofisticata, deve essere molto buona. Allora, San Francesco è proprio così, in un certo senso, cioè lui per riparare è andato all'essenza, ha tolto i fronzoli, ha tolto le sovrastrutture che ci sono sempre, ma non le ha tolte dialetticamente, le ha tolte da sé. È iniziato a vivere in sé, proprio nella sua carne, per dono di Dio, con le stigmate.
1: Cioè non è uno che è andato, come dire, per esempio, contro i ricchi, ma è uno che ha vissuto la povertà.
0: Assolutamente. E questo è evitare proprio la dialettica, che è la grande tentazione. Cioè la Chiesa va male, è colpa di questi, è colpa di quest'altri. Non so come dire, ce l'abbiamo tutti, no? Dentro questa dinamica. Che sarebbe fare il capro espiatorio come i vignaioli, in un certo senso. I vignaioli sono in dialettica. Invece ricostruire vuol dire, in primo luogo, dire il Signore è venuto a salvare me e quindi mi faccio salvare. E una volta che questo parmigiano e questo burro operano in me, lasciami parlare in modo così semplice.
1: L'unico fatto è che mi stai mettendo fame.
0: Anche ecco, questo lo capisco. Una volta che questo succede, in noi cambia tutto, perché veramente avviene questo scambio con Cristo. Allora, la pietra scartata, come Paolo e Pietro, sulle cui tombe si fonda Roma e la capitale della cristianità, diventano fonte di speranza. Le loro stesse vite diventano fonte di speranza. E San Francesco nella sua vita ha vissuto lo scarto, perché noi adesso a volte abbiamo un'idea di San Francesco molto edulcorata, non so come dire, però il suo saio, se uno vede il suo saio, se uno vede i suoi sandali, vede che era ruvido, non so come dire, era vero, non so come dire, no? E lui, uno dei racconti di cui siamo certi che risalgono a lui è della vera e perfetta Letizia, e c'è lui che torna di notte col freddo, la pioggia, al convento, bussa, chiedo chi è da dentro, dice no, io sono frate Francesco, dice vai via, non c'è spazio per te qui, non c'è posto, vai all'altro ordine religioso che accoglie i pellegrini. E lui continua a bussare, no? E dice, vedi, la vera perfetta Letizia è anche quando i tuoi ti rifiutano, quindi diventi scarto, come Cristo, tenere la fede in Dio Padre e continuare nella pace e non entrare alla dialettica.
1: Sentiamo ancora Papa Leone parlare, peraltro, proprio di San Francesco.
2: Carissimi, il carisma di San Francesco porta frutto ancora oggi, dopo 8 secoli. Lo testimoniano non solo la grande e vivace famiglia francescana,

0: Celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace e impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli. In quest'opera ci accompagni sempre l'intercessione di Maria Santissima, nostra Madre, alla quale ora ci rivolgiamo, spiritualmente uniti ai fedeli radunati presso il santuario di Pompei per elevare la supplica alla Vergine del Santo Rosario.
1: Ma perché San Francesco continua, come dice Papa Leone, a portare tanto frutto ancora oggi, 800 anni dopo? Perché è così attuale? Perché è così fonte di ispirazione? Lo è stato per un intero pontificato, quello di Bergoglio, che ha scelto proprio il nome Francesco, ma lo è ancora con Papa Leone.
2: Io penso che proprio questa essenzialità evangelica, perché il Vangelo è sempre antico, sempre nuovo, perché è la presenza dell'Eterno nel tempo, la presenza della vita infinita di Dio nelle nostre vite finite, quindi quando uno va al cuore del Vangelo è sempre attuale, perché è unito a quell'eternità che cammina con noi, e lo vediamo anche nella sua profeticità, no? Perché noi usciamo dalla modernità che ci aveva promesso di risolvere tutti i problemi di guerre, tutti i problemi di malattie, eccetera, eccetera, con la tecnica, e invece abbiamo visto che la tecnica ci porta a guerre ancora più feroci, che le malattie comunque ci attanagliano sempre. Allora, in questo cambio di epoca, di cui parlava Papa Francesco appunto, il Vangelo e il Vangelo vissuto, incarnato proprio in un uomo come Francesco, ci offre un cammino per costruire la civiltà dell'amore, ma dobbiamo vederlo nella carne, quindi un'ecologia che non sia dialettica, che sia opposta all'umano, per esempio la questione della pace vissuta nel dialogo e non con un bilancio di potere distruttivo come si cerca di fare adesso, no? Tutto quello che ci dava speranza nell'uomo, in un certo senso, con la minuscola, nella modernità, ci sta andando in crisi tra le mani e vediamo che non funziona. Allora dobbiamo tornare a questi santi che, avendo vissuto il Vangelo a lettera, sono profetici. Quindi quando Francesco chiamava il lupo fratello lupo, o la morte sorella morte, che è ancora più sconvolgente, no? Ci sta dicendo, attenzione, il lupo e la morte sono creature di Dio, quindi sono sotto il potere del Padre. E quindi non dobbiamo, diciamo, difenderci da soli, perché c'è qualcuno che ci difende.
1: Grazie davvero Don Giulio, noi ci salutiamo dandoci appuntamento a domani alle 17:30 naturalmente. Buona serata.

0: vedo l'ora di partire.
1: Oh, sarà bello alle Hawaii.
2: Devi annullare le Hawaii.
3: Perché?
0: Quello cos'è?
3: È un camper.
4: Papà, ci rubano il camper.
5: Chiudi tutto!
6: Io devo andare a quell'incontro. O perdo il lavoro e il nostro tenore di vita. Patente e libretto, vero?
7: Grazie per questo bel viaggio.
6: Meglio delle Hawaii?
4: Meglio delle Hawaii.
8: Vita da camper. Domani in prima serata.
9: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
10: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
9: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
10: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
9: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870 82 20 e dona.

0: per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
1: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
2: Questi sono i nostri ampli mini.
3: Non si vedono.
4: Vi devo toccare, non ci credo.
5: Microscopico proprio.
2: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
6: Mamma mia.
2: È un'altra cosa.
5: Questa è una magia.
7: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
8: Apritevi a una nuova filosofia
9: greca.
8: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
9: bontà.
10: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
11: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
12: Fronchi Sandwich!
13: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
12: Fronchi Sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
14: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
15: È italiano!
16: È buonissimo!
15: È conveniente!
17: Come frutta e verdura!
18: Ok, andiamo all'ortofrutta allora!
15: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi!
17: Lo sanno tutti che da MD i freschi sono top!
18: È proprio vero!
16: Ma non dimenticarti il pane e la carne!
15: Come l'ultima volta!
18: Brava!
15: Sempre al centro dell'attenzione!
17: Oh, senti che parla!
19: Buona spesa, Italia!
20: Io non ho mai provato il parapendio.
21: Dovresti, ci si sente bene lassù.
20: E così? Come ti senti?
22: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
23: Cliente in arrivo.
24: Mi sa dire quanto tempo ci vorrà?
25: Dipende da lei.
24: Nel senso?
25: Sì. Lei è Albert Einstein. Stavo cercando Catherine Boyd.
26: Catherine è mia nipote.
27: Meg Ryan.
24: Lei ha portato Albert Einstein a fare un giro in motocicletta.
25: Si è divertito, gridava wahoo.
27: Tim Robbins.
25: Da quanto tempo lei non grida più wahoo?
27: Walter Matthau. Genio per amore.
26: Concetto interessantissimo.
27: Mercoledì in prima serata.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla grotta dell'apparizione del santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace nel mondo, per la pace in Medio Oriente, per la pace in Ucraina, in tutti quei paesi dove ancora tanta gente soffre a causa della violenza, perché questi paesi possano ritrovare la pace. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera, preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi ci hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori, tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo al nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo disse a Maria: lo Spirito Santo scenderà su di te, il tuo bambino sarà santo, figlio di Dio. Madre amata, malgrado la mia piccolezza, anch'io come te possiedo in me l'Onnipotente e non tremo vedendo la mia povertà. Infatti, l'eredità di una madre appartiene al figlio e io sono tuo figlio, o madre.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dalla
1: nostra male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. In quei giorni

0: Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Tu mi fai comprendere che non è possibile seguire i tuoi passi, regina degli eletti. La stretta via del cielo tu l'hai resa percorribile, mettendo in pratica ogni giorno le virtù più umili.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio e lo volse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Nessuno vuole accogliere nella sua locanda dei poveri stranieri. Il posto è per i grandi. Così è in una stalla che la regina dei cieli deve partorire Dio. Madre, come sei amabile. Quanto ti trovo grande in un così misero luogo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Simeone disse a Maria: egli è un segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. Maria, presenti il Salvatore delle nostre anime al Beato Vegliardo, che lo stringe tra le sue braccia. Dapprima ascolto sorridente il suo canto, ma presto la sua voce mi fa piangere. Lo sguardo profetico di Simeone, scrutando l'avvenire, ti mostra una spada di dolori.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Lasci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i suoi genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. Il Re dei Cieli volle che la sua madre fosse immersa nella notte, nell'angoscia del cuore. Ella, pertanto, ebbe a soffrire sulla terra. E questo forse un bene? In realtà sì, perché Maria soffrì amando. E questa e la più pura felicità.
5: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come

Rimani, Maria, accanto a tutti gli ammalati del mondo, di coloro che in questo momento hanno perso conoscenza e stanno per morire, di coloro che stanno iniziando una lunga agonia, di coloro che hanno perso ogni speranza di guarigione, di coloro che gridano e piangono per la sofferenza, di coloro che non possono curarsi perché poveri, di quelli che vorrebbero

0: vorrebbero camminare e devono restare immobili, di quelli che vorrebbero riposare e la miseria costringe a lavorare ancora, di quelli che sono tormentati dal pensiero di una famiglia in miseria, di quanti devono rinunciare ai loro progetti, di quanti soprattutto non credono in una vita migliore, di quanti si ribellano e bestemmiano Dio, di quanti non sanno o non ricordano che il Cristo ha sofferto come loro. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
2: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
2: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo Spirito.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Spagna, urne e proteste, il premier Sanchez si dimette, apre la crisi di governo e indice elezioni anticipate al voto il 29 novembre, alla base il diritto alla casa che muove la rabbia degli spagnoli. Si infiamma il golfo di Aden, nello Yemen riparte lo scontro fra gli Houthi sostenuti dall'Iran e l'esercito regolare, 70 morti in 24 ore, il governo rivendica oltre 1000 attacchi contro i ribelli. Legge elettorale, posta la fiducia sui primi tre articoli chiave, da domani le dichiarazioni di voto, poi giovedì quello finale sulla scelta di blindare il provvedimento. Le opposizioni parlano di schiaffo al Parlamento. Insegnante, un mestiere difficile, l'UNESCO dedica una giornata alla figura di chi non trasmette soltanto nozioni, ma promuove valori e competenze, dagli stipendi alle aggressioni, nodi critici di una professione cruciale nella crescita delle nuove generazioni. Cervello da Nobel, si apre la settimana dei premi svedesi, si comincia dalla medicina, riconoscimento a tre ricercatori pionieri nella disciplina dell'optogenetica, la tecnica che studia gli interruttori del cervello e la luce, hanno scoperto, che accende memorie, conoscenze ed emozioni destinate a brillarci in testa. E buonasera, buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG2000. In apertura dunque voliamo subito in Spagna, dove il premier Sanchez convoca le elezioni anticipate dopo le proteste sulla crisi abitativa, alle urne il 29 novembre in piazza, folle oceaniche. Partiamo da qui con Federico Plotti.
1: Alle urne il 29 di novembre, la crisi di governo in Spagna dopo la bocciatura in aula dei decreti sull'emergenza abitativa che non sono passati per il voto contrario delle destre, ma non solo, si concretizza e arriva subito al suo apice. Ad annunciare la fine dell'esperienza di questo travagliato esecutivo, lo stesso premier Sanchez, 8 anni da primo ministro, che non si è risparmiato in critiche e attacchi verso l'opposizione. Ora aspetta il re Filippo VI sciogliere le camere e indire formalmente nuove elezioni che verranno ufficializzate verosimilmente domani. Nel frattempo continuano le proteste degli spagnoli contro gli affitti sempre più alti e contro l'aumento delle abitazioni destinate ai turisti e al ricchissimo business dei soggiorni brevi. Da Barcellona a Valencia fino a Madrid lo chiamano il popolo delle chiavi. Nella capitale spagnola quasi 500.000 persone sono scese in piazza. Ma quello che sta accadendo in Spagna rischia di allargarsi in tutta Europa, perché l'emergenza a casa è una questione trasversale. Solo in Italia il 5% della popolazione vive in una condizione di stress abitativo, tra chi per il costo di mutuo e affitti non ce la fa ad andare avanti e chi un tetto sopra la testa ancora non ce l'ha.

0: E dalla Spagna alla Francia, dove dilaga un'altra protesta di popolo, quella degli studenti che criticano la situazione scolastica, classi sovraffollate, edifici fatiscenti, ma sullo sfondo la sfida per l'Eliseo e la figura del leader di sinistra Mélenchon, accusato di fomentare le piazze. Antonio Soviero.
1: Scene di guerriglia urbana a Sartrouville, sobborgo a nord di Parigi. La polizia a cavallo carica gli studenti delle superiori. Nella capitale danneggiate le vetrine dei negozi. Nel sud del paese transalpino, una donna di 50 anni, colpita al volto da un sasso lanciato da uno studente, perde un occhio. A Lens, nel nord, un quindicenne raccoglie una granata della polizia che gli esplode in mano, arto amputato. La Francia è nel caos. La settimana nera annunciata dai sindacati studenteschi comincia nel peggiore dei modi. Almeno 5.000 giovani arrestati e decine di feriti tra forze dell'ordine e personale scolastico. Oltre 400 le scuole chiuse per i disordini. Samy ha 18 anni e all'ultimo anno di liceo a Parigi. Racconta. Continueremo a manifestare e bloccare tutto finché il governo non ci ascolterà. La rabbia degli studenti è esplosa contro la manovra economica da 43 miliardi di euro che per il prossimo anno congela i fondi per l'istruzione pubblica, lasciando le aule in condizioni fatiscenti e senza insegnanti. L'esecutivo accusa la sinistra radicale di cavalcare le proteste per scopi politici e domani vi sarà un'altra giornata di passione per la Francia, con l'atto terzo della protesta, grande sciopero generale con i dipendenti pubblici che sfileranno accanto agli studenti.
0: E poi ai confini di questa Europa in tensione la guerra in Ucraina. L'Estonia sta spostando le sue truppe al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti per resistere a un eventuale attacco di Mosca sul campo. Un doppio attacco missilistico ha colpito Kharkiv, ci riferisce Vito De Torre.
2: La Russia non si ferma, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov lo dichiara senza giri di parole. Mosca continuerà a condurre attacchi di rappresaglia contro obiettivi in Ucraina. Le nostre forze armate, aggiunge, stanno infliggendo una punizione per gli attacchi ucraini contro obiettivi civili. Il riferimento è soprattutto alle raffinerie gravemente colpite dai droni di Kiev. Ieri il portavoce di Putin aveva invitato le rappresentanze diplomatiche a lasciare l'Ucraina. Nessuna ambasciata estera ha seguito l'indicazione. Peskov taglia corto. La decisione spetta ai paesi che hanno le loro rappresentanze diplomatiche a Kiev. Le nostre forze armate continueranno il loro lavoro. Intanto sale la tensione nell'Europa orientale. Secondo il Financial Times, l'Estonia si prepara a possibili provocazioni russe, sposta truppe verso il confine e acquista armi capaci di colpire in profondità nella federazione. In Moldavia, al valico di Palanca, al confine con l'Ucraina, un attacco russo ha coinvolto un autobus. Il valico si trova a circa 45 minuti d'auto dalla capitale Chisinau. Con l'abbassarsi delle temperature, la Russia ha iniziato a bombardare le centrali elettriche ucraine. Nella regione di Poltava, 22.000 famiglie sono al buio.
0: Adesso andiamo nello Yemen, dove si riaccendono gli scontri. Nelle ultime 24 ore, oltre 100 gli attacchi lanciati dall'Arabia Saudita. C'è Massimiliano Cochi.
3: Lo Yemen torna ad essere il fronte più caldo dello scontro tra Iran e Stati Uniti. Solo ieri Teheran aveva ribadito che la riapertura di Hormuz passa anche attraverso la fine delle ostilità contro gli Houthi dello Yemen. E oggi il governo yemenita, sostenuto da una coalizione internazionale guidata dall'Arabia Saudita, ha lanciato la più vasta offensiva degli ultimi anni contro il gruppo armato filo-iraniano. Quando era ancora buio, infatti, il presidente yemenita Bashar al-Halimi ha dato il via all'operazione Alba dello Yemen, per riconquistare il sud del paese controllato dai ribelli e la capitale Sana. Le forze governative hanno fatto sapere di aver riconquistato Bab el-Mandeb, uno dei punti strategicamente più importanti al mondo per i commerci via mare e altre città sulla costa. L'obiettivo è spingersi fino alla capitale Sana, che i ribelli Houthi controllano dal 2014. Nei combattimenti ci sarebbero anche vittime civili, tra cui una bambina. Il portavoce degli Houthi ha smentito l'avanzata delle forze governative, rivendicando invece la di due caccia sauditi e il danneggiamento dell'oleodotto Est-Ovest. Ha inoltre dichiarato non sicuro per i voli civili lo spazio aereo dell'Arabia Saudita. Dal Mar Rosso a Hormuz, dunque, i due fronti della guerra tra Iran e Stati Uniti si sono saldati, ma ora lo stallo negoziale da una parte e l'offensiva contro i ribelli filo-iraniani dello Yemen dall'altra rischiano di scatenare un effetto domino incontrollabile.
0: E poi la situazione in Terra Santa, dove si avvicina la tragica ricorrenza del 7 ottobre, 3 anni fa, l'attacco in cui Hamas uccise 1.300 israeliani e che ha riacceso la guerra con Gaza. Vicinanza dal Papa al parroco della Striscia. Seguiamo allora la corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Due commemorazioni ufficiali per le vittime civili e militari del 7 ottobre, terzo anniversario del massacro di Hamas, che cade in piena campagna elettorale in un Israele ancora lacerato. Vergogna e disonore, non avete protetto mio figlio, le altre 1.200 persone assassinate, grida il padre di una vittima, mentre il premier Netanyahu dal palco racconta di un altro padre, di un'altra vittima del rave party, che lo ha implorato di andare avanti nella striscia di Gaza. Nessun accenno neppure oggi ad alcuna sua responsabilità sul più grave fallimento di sicurezza della storia. Dello Stato di Israele. Occorre indagare su quello che è successo perché il tempo non offusca il dovere, ha detto il presidente israeliano Herzog, dando voce ai comitati delle vittime che protestano per un'inchiesta indipendente e disertano le commemorazioni ufficiali. Si capirà il prossimo 27 ottobre, giorno delle elezioni israeliane, quanto peseranno sul voto le responsabilità del governo Netanyahu. E il premier israeliano anche oggi ha ripetuto che i confini sono più sicuri e che non ci sarà nessuna pietà per i terroristi che hanno preso parte all'attacco del 7 ottobre. Ma i raid israeliani a Gaza prendono in mira anche gli altri leader di Hamas. Ancora sotto indagine, dice l'IDF, quello che sabato scorso non ha ucciso il nuovo leader delle milizie islamiste della striscia. A morire sono stati 5 civili rifugiati nell'edificio, tra cui una madre con la figlia, cristiane ortodosse. 25 le vittime cristiane della guerra, a cui se ne aggiungono altre 37 morte per mancanza di terapie mediche. Il 6% della piccola comunità cristiana di Gaza City. Da quando ha preso la dolorosa notizia della morte di Maisa e Mary, prego per loro, fino a quando, signore, ha scritto Papa Leone in un messaggio WhatsApp al parroco latino di Gaza, padre Gabriel Romanelli, ringraziandolo per come accompagna la parrocchia e i tanti che desiderano solo vivere in pace.
0: Ci riporta in Italia la politica, settimana decisiva per la legge elettorale. Il governo pone la fiducia sui primi 3 articoli, domani le dichiarazioni di voto, quello finale previsto per giovedì a scrutinio segreto. Intanto l'Istat certifica il calo del potere di acquisto delle famiglie. Augusto Cantelmi.
5: Autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sulla...
6: Il ministro ai rapporti con il Parlamento Ciriani pone alla Camera la questione di fiducia sugli articoli 1, 2 e 3 della legge elettorale. Quindi a partire dalla giornata di domani si voteranno 2 fiducie e una terza mercoledì. Poi giovedì l'attesa per il voto finale sul provvedimento, ma scrutinio segreto, con il rischio di un ritorno dei franchi tiratori, come era accaduto sempre alla Camera lo scorso luglio sulle preferenze. La maggioranza fa quadrato anche perché in caso di bocciatura ci sarebbero le dimissioni della Presidente del Consiglio Meloni.
7: Nel senso, se dopo che il Presidente del Consiglio ha chiesto la fiducia su un provvedimento non passa, ma non è una questione politica, è una questione di rispetto istituzionale.
6: Per le opposizioni invece si tratta di una riforma palesemente incostituzionale e andrebbe bocciata.
8: L'unico motivo politico, pienamente politico e non regolamentare per cui hanno messo la fiducia è evitare inciampi.
6: Governo alle prese anche con il dossier economico. A pagare il prezzo più alto della crisi energetica restano sempre le famiglie, anche a causa del prezzo dei carburanti. Stasera scade lo sconto sul diesel e scatta il meccanismo delle accise mobili. Nel secondo trimestre del 2026 il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. Dai dati si certifica un aumento della pressione fiscale e un calo della propensione al risparmio delle famiglie italiane.
0: E sulla questione caro carburante monta la protesta di quei lavoratori la cui attività è direttamente collegata al prezzo del gasolio, sul piede di guerra in particolare agricoltori e pescatori, come ci spiega Alessio Orlandi.
9: Scade oggi lo sconto da 6,1 centesimi sul gasolio e, ha fatto sapere il ministro delle imprese Urso, il governo è al lavoro sul meccanismo delle accise mobili per restituire l'extragettito dell'IVA. Nel contempo però Palazzo Chigi, dietro le quinte, sta spingendo per convincere le società energetiche ad estendere, oltre il mese preventivato, i prezzi calmierati di benzina e diesel. A questo scopo, giovedì prossimo, lo stesso ministro Urso e il collega dell'ambiente Pichetto Fratin incontreranno le compagnie petrolifere. Intanto però il caro carburanti scatena la protesta degli autotrasportatori, dei pescatori e degli agricoltori, soprattutto in Puglia e Calabria. Gli sconti sono utili, sostengono i rappresentanti di queste categorie, ma servono interventi strutturali di lungo periodo.
10: I costi per noi sono più che raddoppiati. Abbiamo avuto dei costi dai fertilizzanti a gasolio paradossali. Non possiamo più andare avanti. Siamo qui sperando che il cittadino capisca quello che stiamo facendo, perché la battaglia è per tutti.
9: Nel Vibonese gli agricoltori oggi hanno bloccato le autocisterne dirette agli impianti Eni e Meridionale Petroli per protestare proprio contro l'impennata dei prezzi del diesel.
0: Paura nella notte nel quartiere Don Bosco di Roma. Secondo quanto denunciato dal Comitato dei Cittadini del settimo municipio, una bomba carta sarebbe esplosa intorno alle 5 di stamattina davanti a una piccola, la vedete, enoteca, danneggiate anche due auto in sosta. Sul caso indaga la polizia. La Procura di Napoli ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni deceduto dopo essere stato abbandonato in strada. Tutti viene contestato il reato di omicidio colposo in cooperazione. Si tratta del datore di lavoro dell'operaio e dei due titolari di un capannone di Caivano su cui l'uomo stava lavorando. Si celebra oggi la giornata mondiale degli insegnanti, indetta dall'UNESCO, che chiede di migliorare le condizioni di una professione poco valorizzata. Raffaella Frullone.
11: È la giornata mondiale degli insegnanti, ma per chi ogni giorno entra in classe c'è poco da festeggiare. Stipendi che negli anni hanno perso potere d'acquisto, contratti rimasti a lungo bloccati, problemi di mobilità e trasferimenti, precarietà e un rapporto sempre più complesso con studenti e famiglie. A questo si aggiungono classi difficili da gestire, carichi burocratici crescenti e in casi sempre più frequenti aggressioni verbali e fisiche che hanno riportato al centro il tema della sicurezza del docente. E poi c'è il fenomeno di coloro che vivono al sud e si vedono costretti a rinunciare a cattedre al nord perché lo stipendio non copre il costo della vita. Il corpo docente in Italia è un esercito che nella sola scuola statale conta quasi 900.000 insegnanti, mentre sono 118.000 i posti coperti da supplenti. A loro è andato il ringraziamento oggi del ministro dell'istruzione.
12: Insegnante ha un nome antico che deriva dal latino, magister. Magister è colui che ne sa di più. Ecco, noi dobbiamo ripristinare quella società che ha il culto, il rispetto verso chi ne sa di più.
11: Valditara rivendica i passi avanti sul fronte contrattuale, ma ancora non basta. Gli insegnanti chiedono, più che a una giornata dedicata, un trattamento all'altezza della grande responsabilità educativa che viene loro affidata.
0: La vicenda dell'ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta lo spegnimento degli altoforni dello stabilimento da mettere definitivamente in atto entro fine mese, respinta dunque la sospensiva dello stop in vista dell'udienza di Cassazione già fissata per il 20 di ottobre. Secondo la Corte, tale appuntamento non cambia nulla in ragione della prevalenza del diritto alla salute. Avvertenza Electrolux con il tavolo oggi al Ministero delle Imprese, del Made in Italy. L'azienda ha ritirato il piano che prevedeva più di 1.700 licenziamenti con il rischio di delocalizzazione o di vendita degli stabilimenti. Il nuovo piano non cancella però gli esuberi. L'azienda propone di gestirli attraverso incentivi all'esodo per 1.250 lavoratori nell'arco però di 3 anni, di cui 600 impiegati e 650 operai, nonché il ricorso agli ammortizzatori sociali. Occupiamoci ora delle elezioni in Bosnia, dove ieri hanno vinto i partiti nazionalisti dei 3 principali gruppi che vivono nel paese: serbi ortodossi, bosgnacchi musulmani e croati cattolici. Seguiamo Marco Burini.
13: Nel paese delle divisioni etniche vincono i partiti nazionalisti. Questo è il risultato delle elezioni presidenziali e parlamentari in Bosnia e Erzegovina, paese dei Balcani devastato dalla guerra degli anni 90 e poi organizzato, sotto sorveglianza internazionale, secondo una complicata struttura per garantire una rappresentanza equilibrata tra bosgnacchi musulmani, serbi ortodossi e croati cattolici. Infatti la presidenza dello Stato è tripartita e a questo giro risultano eletti Denis Bečirović, moderato bosgnacco di sinistra, Darjana Filipovic, nazionalista croata, Zelika Jovanovic, appoggiata da Milorad Dodik, l'uomo forte della Repubblica Srpska, l'entità serba che insieme alla federazione, croati e bosgnacchi, forma la Bosnia Erzegovina. Dodik è un estremista, entusiasta ammiratore di Trump e Putin e più volte ha minacciato la secessione. I 3 presidenti comandano esercito e politica estera, ma spesso e volentieri si ostacolano a vicenda e visto che le decisioni vanno prese all'unanimità, tutto si blocca. blocca. A votare è andato solo il 42%.

0: 1% dei 3.414.000 aventi diritto. Rimane tutto esattamente come prima, è il commento di molti cittadini.
1: E in Brasile Bolsonaro Junior batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40° presidente. Il candidato trampiano ha ottenuto il 47% dei voti, il presidente uscente il 45%. Intanto Bolsonaro padre, ex presidente di estrema destra, resta invece ai domiciliari a scontare una condanna a 27 anni per aver tentato un colpo di Stato. Adesso in Vaticano udienza di Papa Leone a sacerdoti e religiosi della Corea, molti dei quali impegnati nella preparazione della giornata mondiale della gioventù in programma, lo sappiamo, a Seul ad agosto. Testimoniate la riconciliazione, esorta Leone. Cristiana Caricato.
2: Il dramma di una terra lacerata e la missione della Chiesa chiamata alla riconciliazione. Papa Leone incontra in Vaticano sacerdoti, religiose e religiosi coreani a Roma, molti dei quali impegnati a preparare la giornata mondiale della gioventù di Seul, e indica la testimonianza dei martiri e la straordinaria forza del popolo coreano come elementi su cui lavorare in vista del grande appuntamento del prossimo 2027. Nella penisola che ha attraversato persecuzioni, guerre, povertà e divisioni, sapendo rialzarsi, chiede di guardare avanti e di trovare il coraggio per fare il bene anche quando costa.
3: Fatevi prossimi di chi è solo, sostenete chi è stanco, cercate chi si è allontanato, abbiate il coraggio di perdonare, di ricominciare, di dialogare. Il bene non sempre viene riconosciuto e spesso costa fatica, ma è questo coraggio quotidiano della carità che rende credibile il nostro annuncio del Vangelo.
2: Un annuncio necessario per la Corea, ancora segnata dalla dolorosa ferita della divisione.
3: Per questo vi chiedo di essere sempre uomini e donne di riconciliazione. La pace comincia nel cuore e nei rapporti quotidiani. Quando ascoltiamo invece di giudicare, perdoniamo invece di serbare il rancore. Scegliamo la comunione invece della contrapposizione. Siate uniti e siate artigiani di pace.
2: Infine l'invito a lavorare per la GMG con passione nella capitale coreana, mettendosi in ascolto dei giovani.
1: E la Chiesa celebra oggi la figura di Bartolo Longo a 100 anni dal suo transito e per la prima volta dopo la canonizzazione avvenuta meno di un anno fa. La figura dell'avvocato che scrisse la toccante supplica alla Madonna del Rosario nel servizio di Rita Salerno.
4: Il nome di Bartolo Longo è inscindibilmente legato alla Madonna di Pompei e al Rosario, al punto da essere unanimemente riconosciuto come un fervente apostolo. Bartolo Longo, nato a Latiano in Puglia e vissuto tra la metà dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, fu inizialmente attratto, giovane studente in giurisprudenza a Napoli, dallo spiritismo, per poi ritrovare la fede grazie ad alcuni sacerdoti. Desideroso di promuovere opere di carità, Bartolo Longo si impegnò per garantire un'esistenza più dignitosa alle famiglie povere della Valle di Pompei. Nel 1875 decide di portare nella cittadina campana un'immagine della Madonna. Si deve a lui la costruzione del santuario nell'anno successivo, destinato a diventare luogo di culto a livello mondiale, consacrato alla Madonna del Rosario il 7 maggio 1891. Un'esistenza integralmente orientata alla devozione della Vergine Maria, alla quale dedica libri, opuscoli e riviste. Scomparso il 5 ottobre 1926, fu Giovanni Paolo II ad elevarlo agli onori degli altari nel 1980 e successivamente canonizzato da Papa Leone XIV in Piazza San Pietro il 19 ottobre 2025.
1: Torna la giornata dei risvegli, oggi la 27esima edizione, proprio nel giorno in cui il giovane Luca De Nigris, alla cui memoria è intitolata, uscì dal coma. Cesare Cavoni.
5: Si è aperta a Bologna, a Piazza Maggiore, la 28esima giornata nazionale dei risvegli per la ricerca sul coma, dal titolo Vale la pena, coincidente con la 12esima giornata

0: Europea dei Risvegli, eventi promossi come sempre dalla Fondazione Gli Amici di Luca, Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Le iniziative nascono per richiamare istituzioni, associazioni, medici, famiglie e cittadini attorno al tema del diritto alla cura e della dignità delle persone con gravi cerebrolesioni.
1: Vogliamo proprio mettere in evidenza le problematiche

0: I problemi più importanti, dove le sfide vengono affrontate dalle famiglie, molto spesso in solitudine.
1: Il messaggio "nessuno si risveglia da solo" significa semplicemente come accanto alla cura servano famiglie, servizi, istituzioni e una comunità capace di accompagnare le persone nel loro progetto di vita.
0: Noi dobbiamo cercare di aiutare le famiglie, questi progetti di vita vanno finanziati e noi attraverso la giornata dei risvegli vogliamo proprio dire questo, che nessuno si risveglia da solo, nessuno deve trovarsi solo nel risveglio perché la vita continua, è possibile oltre ogni limite e anche quando sembra che la vita non ci sia.
2: E si apre oggi la settimana dei premi Nobel, assegnato oggi quello della medicina a tre ricercatori, un americano e due tedeschi, pionieri nel settore dell'optogenetica, una tecnica che permette di accendere o spegnere le funzioni di singole cellule nervose nel cervello. Ci spiega molto meglio e di più Lucia Ascione.
3: Questa ricerca ha effettivamente inaugurato una nuova era nelle neuroscienze. Siamo ancora agli inizi, ma per la prima volta possiamo cominciare a capire come il cervello elabori le informazioni e come i diversi neuroni interagiscano tra loro. La genetista Anne Wedel è un'accanita sostenitrice della ricerca di Karl Deisseroth, Peter Hagemann e Georg Nagel, i tre vincitori del premio Nobel per la medicina annunciati stamane. Sono i pionieri di una disciplina, la optogenetica, una combinazione tra genetica e ottica fondamentale per studiare il comportamento delle cellule. Con le loro tecniche hanno gettato le basi per controllare i segnali nervosi con la luce, fino a poter regolare il meccanismo funzionale dei neuroni, accendendone o bloccandone l'attività. Così si arriva ad assegnare le specifiche funzioni delle cellule del cervello ed individuare i circuiti cerebrali associati alla sensazione di dolore, ai comportamenti sociali, alle funzioni vitali. Dietro il riconoscimento c'è la grande intuizione di Hagemann e Nagel con la scoperta della proteina chiamata canal rodopsina che, se introdotta nelle cellule, le rende sensibili alla luce, ma anche la collaborazione successiva con l'americano Deisseroth che ha trasferito quel gene della canal rodopsina nelle cellule nervose di ratti, le ha poi illuminate con la luce blu, riuscendo a far partire un segnale nervoso. L'esatta comprensione dei meccanismi dell'attività del cervello è un sogno che si sta realizzando.
2: Inaugurato stamani il 42esimo anno accademico della Pontificia Università della Santa Croce a Roma, di fronte a un contesto globale segnato da fratture, conflitti armati, una diffusa polarizzazione, l'istituzione universitaria è chiamata a essere un'oasi di razionalità e un laboratorio di fraternità, lo ha detto Monsignor Fernando Ocaris, prelato dell'Opus Dei e Gran Cancelliere, durante la cerimonia inaugurale. 1275 gli studenti provenienti da 86 paesi,
4: Signori
2: 80 i professori stabili.
4: ambasciatori,
2: E ve la segnalo perché è davvero da non perdere l'appuntamento questa sera su TV 2000 alle 21:05 con la docuserie I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. In prima TV il regista racconta le vite di uomini e donne che hanno segnato profondamente la storia del cristianesimo. Questa sera si comincia ovviamente da San Francesco, poi ogni lunedì sera, in prima serata, il ciclo approfondirà altre figure diventate simboli universali della fede. Non perdetelo. Allora, adesso ci fermiamo, ma soltanto per una breve pausa. Torniamo fra poco.
5: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
6: La loro tecnologia è così primitiva.
7: Aspetta, guarda cosa ho
6: Per
7: trovato.
6: aggiustare l'astronave?
7: Vedi anche tu quello che vedo io.
6: Wow. Ha un aroma delizioso.
7: Che ne dici di un ultimo prima di ripartire?
6: Dai, va bene, un cappuccino bello caldo. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè Dolce Gusto Neo, con capsule compostabili.

0: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Apritevi a una nuova filosofia
2: greca.
1: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
2: bontà.
3: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
4: Perché non l'ho fatto prima?
5: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
6: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
7: È un'altra cosa.
8: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
9: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto. Accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Da quando ho scoperto Line Special Stance potrei scalare l'Everest!
12: Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
13: Line Special Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
12: E ora si cambia marcia.
13: Line Specialist, speciali per te.
14: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
15: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
16: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
17: Ed eccoci qui, tornati in diretta per un'ultima notizia. Incidente mortale sul lavoro a Rimini. Un operaio di 59 anni, originario dell'Albania, ha perso la vita oggi pomeriggio all'ospedale di Cesena dopo essere precipitato per diversi metri da un ponteggio. Immediati, ma purtroppo inutili, i soccorsi da parte del personale del 118. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Con questo è tutto, prima il meteo, poi come di consueto la Santa Messa, prossima edizione alle 20:45. Grazie allora per averci seguiti, buona serata e arrivederci.

Lunedì, al nord pressione ancora stabile. La giornata trascorrerà con nubi sparse e locali rovesci sui rilievi alpini, mentre altrove il cielo si presenterà poco nuvoloso ovunque. Martedì, cedimento dell'alta pressione. La giornata trascorrerà con tempo variabile e possibili rovesci sui rilievi emiliani ed alpini, altrove nubi alternate ad ampie schiarite. Al centro, pressione in calo. La giornata trascorrerà con molte nubi e qualche debole pioggia sulle coste toscane. Sul resto dei settori cielo poco nuvoloso. I venti saranno deboli. Martedì, pressione in calo. La giornata vedrà molte nubi sui settori tirrenici con locali deboli piogge tra Toscana e Lazio, schiarite sulle regioni adriatiche. Massime in calo. Lunedì, pressione in calo a ovest. In questa giornata il tempo diventerà più nuvoloso sulla Sardegna. Sul resto delle regioni avremo un cielo sereno o al più poco nuvoloso. Martedì, pressione in lieve calo. Giornata con un cielo molto nuvoloso su Sardegna, Sicilia e Calabria, anche con piogge, specie sulle isole. Temperature in diminuzione.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Vedo l'ora di partire.
2: Oh, sarà bello alle Hawaii.
3: Devi annullare le Hawaii.
4: Perché?
1: Quello cos'è?
4: È un camper.
5: Papà, ci rubano il camper.
6: Chiudi tutto!
7: Io devo andare a quell'incontro. O perdo il lavoro e il nostro tenore di vita. Patente e libretto, vero?
8: Grazie per questo bel viaggio.
7: Meglio delle Hawaii?
5: Meglio delle Hawaii.
9: Vita da camper. Domani in prima serata.
10: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
11: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil-R, riduce la caduta di 10 volte,
10: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita
11: per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster
10: da L'Oréal Paris.
12: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite. Ogni giorno.
13: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
14: La Vergine Maria è apparsa nel 1858 a Bernadette Soubirous. Ancora oggi milioni di pellegrini da tutto il mondo vengono a Lourdes. Anzitutto ci sono le persone malate, diversamente abili, rese fragili dalla vita. Accogliere dignitosamente ogni pellegrino comporta spese di dimensioni significative. Senza donazioni il santuario non può fare nulla. Grazie per la vostra generosità, grazie per la vostra donazione.
15: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, celebriamo quest'oggi la memoria di San Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario. Proprio ieri, in comunione con la Chiesa di Pompei, abbiamo pregato la supplica alla Beata Vergine Maria in questo mese del Santo Rosario. Vogliamo ancora una volta accogliere l'invito di San Bartolo Longo a pregare il Santo Rosario, perché chi prega il Rosario, lui diceva, si salva. Riconosciamoci tutti peccatori e con fiducia invochiamo la misericordia del Padre. Signore, nostra forza, Kyrie eleison. Cristo, nostra pace, Christe eleison. Signore, nostra speranza, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, che in San Bartolo Longo, apostolo del Rosario e padre dell'infanzia abbandonata, hai voluto donarci un mirabile esempio di fede e di carità, concedi a noi, per sua intercessione, di vedere ed amare in ogni nostro fratello Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mi meraviglio che così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo, voi passiate a un altro Vangelo. Però non ce n'è un altro, se non che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo, vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. L'abbiamo già detto e ora lo ripeto. Se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Infatti, è forse il consenso degli uomini che cerco, oppure quello di Dio? O cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Infatti, io non l'ho ricevuto, né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Parola di Dio.
3: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
4: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
3: Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, tra gli uomini retti riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano. Il Signore è fedele alla scrittura della sua alleanza. Le opere delle sue mani sono verità e diritto. Stabili sono tutti i suoi comandi, immutabili nei secoli, per sempre, da eseguire con verità e rettitudine.
4: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
3: Mandò a liberare il suo popolo, stabilì la sua alleanza per sempre. Santo e terribile è il suo nome, la lode del Signore rimane per sempre.
4: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse: Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è il mio prossimo? Gesù riprende: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli falciò le ferite versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: «Abbi cura di lui». Ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: Chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: Va e anche tu fa così. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, la pagina del Vangelo di quest'oggi è una pagina ricca di interrogativi, piena di domande. Domande che qualcuno fa a Gesù, domande che Gesù fa ai suoi interlocutori. E questo ci aiuta a riflettere che dinanzi alla parola di Dio noi dobbiamo sempre interrogarci. Noi spesso vogliamo le risposte dalla parola di Dio, vogliamo le risposte dal Signore, ma il Signore vuole quasi che queste risposte le diamo noi stessi, ci interroga, cioè ci mette in discussione. E allora questa parola di oggi inizia con una domanda che mette alla prova Gesù: che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Che cosa possiamo dire devo fare per essere felice? Così può essere la domanda di ciascuno di noi, perché oggi credo che pochi si interrogano su cosa fare per avere in compenso la vita eterna, perché tutti sono legati alla vita di questo mondo. Però se riusciamo a trasformare questo interrogativo, che cosa devo fare per essere felice, perché desiderare la vita eterna significa desiderare la felicità, e allora possiamo dire

che è la domanda di ciascuno di noi, perché ognuno di noi vuole essere felice. E allora Gesù ci parla del comandamento dell'amore verso Dio e verso il prossimo e fa un esempio quando dinanzi all'interrogativo di Gesù questo dottore della legge dice: chi è il mio prossimo? E Gesù racconta questa parabola del buon samaritano che si conclude con un'altra domanda che questa volta fa Gesù. Noi ci interroghiamo su chi è il nostro prossimo. Il prossimo è colui che è più vicino a noi. E Gesù, dinanzi a questa esperienza di quest'uomo incappato nei briganti, dice: ma chi secondo te si è fatto prossimo? Noi ci interroghiamo su chi è il prossimo e andiamo alla ricerca forse delle persone da aiutare lontano senza accorgerci che chi ha più bisogno sta accanto a noi. E Gesù alla fine ci dice: ma tu ti fai prossimo? Non andare alla ricerca della persona da aiutare. Sii tu colui che si prende cura dell'altro. Sii tu colui o colei che dona del tempo all'altro. Quest'uomo che si prende cura, che ebbe compassione di questo malcapitato, non solo lo prende sulle sue spalle, non solo lo accompagna in una locanda, ma addirittura dice all'albergatore che se c'è bisogno di altro provvederà lui, che ritornerà per sapere come sta, se c'è bisogno di altro. La carità, l'amore, il prendersi cura non è un qualche cosa che lo facciamo e poi ci dimentichiamo dell'altro. È davvero entrare in una relazione con chi ha bisogno e prenderci cura dell'altro, ciò che ha fatto San Bartolo Longo. Pensate a tutte le opere nate lì a Pompei, dagli alloggi per i lavoratori, agli orfanotrofi, ma pensiamo a San Francesco, di cui abbiamo proprio ieri celebrato la solennità. Francesco si è preso cura del lebbroso, Francesco si è preso cura dei suoi fratelli, e allora si è fatto prossimo. E allora non dobbiamo andare alla ricerca di chi aiutare, dobbiamo essere noi disponibili a prenderci cura gli uni degli altri. Ci aiuti San Bartolo Longo, ci aiuti San Francesco ad essere uomini e donne generosi, capaci non solo di avere questa attenzione, questa cura degli altri, ma davvero ad avere una grossa generosità reciproca. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli i nostri doni, o Padre, in questo memoriale dell'infinito amore del tuo Figlio, e per l'intercessione di San Bartolo Longo, confermaci nella generosa dedizione a te e ai fratelli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di San Bartolo Longo ci offri un esempio, nella comunione con lui un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, San Vito, San Francesco, San Bartolo Longo e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

Preghiamo. O Dio, che ci hai fatto gustare la dolcezza del pane e della vita, concedi a noi tuoi fedeli, sull'esempio di San Bartolo Longo, di progredire nella via della carità per possedere l'eredità eterna. Per Cristo nostro Signore. Ci affidiamo alla Madre della Speranza, portando nel cuore quel desiderio, quel sogno di pace, che il sogno di Gesù, che il sogno di Bartolo Longo, che volle fare di Pompei la città della pace, il sogno di ciascuno di noi, di Papa Leone, in questo mese che ci chiede di pregare il Santo Rosario per la pace nel mondo. Ci affidiamo alla Madre della Speranza, invocando il dono della pace, soprattutto nelle nostre famiglie, nei nostri cuori, nelle città, nei luoghi del mondo dove ci sono focolai di guerra. Speranza nostra, salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni tra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine.

0: A tutti quanti voi, cari fratelli e sorelle che ci seguite anche da casa attraverso TV 2000, possa aggiungere la benedizione del Signore, perché il Vangelo di oggi ci ha ricordato una cosa che non dobbiamo mai dimenticare. Se ci fosse anche qualcuno che si dimenticasse di noi, il Signore non si dimentica mai di nessuno dei Suoi figli. È Lui che si prende cura di ciascuno di noi, è Lui che ha compassione di ciascuno di noi. Il Signore mai ci abbandona, il Signore è attento, non è distratto come il Levita o come il sacerdote che passa. Questa attenzione al particolare, questa attenzione al singolo che il Signore ci offre ogni giorno, anche verso di noi, deve essere l'atteggiamento che dobbiamo avere anche noi gli uni verso gli altri. Corriamo troppo, siamo distratti. Ci direbbe Papa Francesco, è la globalizzazione dell'indifferenza. Oggi il Signore ci invita a prenderci cura gli uni degli altri, come Lui si prende cura di noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona serata a tutti.

0: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oreal Paris con tre attivi efficaci contro le rughe e con argireline per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su 2 rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oreal Paris.
1: Quando tuo figlio aspetta con ansia il suo giorno
2: e il dolore o la febbre lo bloccano,
1: puoi provare l'azione rapida e prolungata di Brufen Kids Febbre e Dolore con triplo effetto. Per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il grande giorno. Brufen Kids Febbre e Dolore, per rompere la barriera del dolore e della febbre.
3: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
4: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
5: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
6: Ehi, hey, tu che viaggi d'estate? Lo sai che c'è un Mediterraneo che puoi vivere solo d'inverno? La meraviglia è navigare tra Marsiglia, Barcellona, Palermo e scoprirle nella loro stagione migliore. Prenota la tua vacanza con Costa. Team Inverno, ci siete?
7: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
8: È buonissimo!
9: È conveniente!
10: Come frutta e verdura!
9: Ok. Andiamo all'ortofrutta allora!
11: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi!
10: Lo sanno tutti che da MD i freschi sono top!
12: È proprio vero!
13: Ma non dimenticarti il pane e la carne!
14: Come

0: Brava!
1: Sempre al centro dell'attenzione!
2: Oh, senti che parla!
3: Buona spesa, Italia!
4: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
5: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
6: Elviv Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte,
5: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita,
6: per risultati visibili su uomini e donne. Elviv Growth Booster
5: da L'Oréal Paris.

dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Non sparate gli uni degli altri fratelli. Chi spara del fratello o giudica il fratello, parla contro la legge e giudica la legge. E se tu giudichi la legge, non sei più uno che osserva la legge, ma uno che la giudica. Ora uno è solo legislatore e giudice, colui che può salvare e rovinare. Ma chi sei tu che ti fai giudice del tuo prossimo?

0: Il Cristo vuole che tutti gli uomini siano salvi. Preghiamo perché si compia il disegno della sua misericordia.
1: Attira ogni essere a te, Signore.
2: Attira ogni essere a te, Signore.
1: Benedetto sii tu, Signore, che appresso del tuo sangue ci hai riscattati dalla schiavitù del peccato. Donaci la libertà e la gloria dei tuoi figli.
2: Attira ogni essere a te, Signore.
1: Dona la tua grazia al nostro Papa e a tutti i vescovi della Chiesa, perché dispersino i tuoi misteri nella letizia e nella fervore dello Spirito.
2: Attira ogni essere a te, Signore.
1: A quanti cercano la verità, concedi la gioia di trovarla e il desiderio di cercarla ancora dopo averla trovata.
2: Attira ogni essere a te, Signore.
1: Soccorri gli orfani, le vedove, gli emarginati. Fa che ti sentano vicino nella necessità e nella sventura.
2: Attira ogni essere a te, Signore.
1: Accogli i defunti nella Gerusalemme del cielo, dove con il Padre e con lo Spirito Santo sarai tutto in tutti.
2: Attira ogni essere a te, Signore.

guarda i tuoi figli raccolti nella lode della sera, illumina le tenebre della notte e perdona le colpe dei tuoi figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito.

0: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
1: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte,
0: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita
1: per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster
0: da L'Oréal Paris.
2: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
3: La loro tecnologia è così primitiva.
4: Aspetta, guarda cosa ho trovato.
3: Per aggiustare l'astronave?
4: Vedi anche tu quello che vedo io.
3: Wow. Ha un aroma delizioso.
4: Che ne dici di un ultimo prima di ripartire?
3: Dai, va bene, un cappuccino bello caldo. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè Dolce Gusto Neo, con capsule compostabili.
5: Questi sono i nostri ampli mini.
6: Non si vedono.
7: Mi devo toccare, non ci credo.
8: Microscopico proprio.
5: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
9: Mamma mia.
5: È un'altra cosa.
8: Questa è una magia.
10: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800-3800.
11: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
12: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advanced Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
13: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
14: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
15: In Kinder Sorpresa vi aspetta la nuova collezione delle famiglie della Savana. E c'è una novità! Trovate due sorprese in ogni uovo! Kinder Sorpresa, che l'avventura abbia inizio.
16: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona due toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
17: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane

0: Hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
1: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oreal Paris con tre attivi efficaci contro le rughe e con argireline per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su due rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oreal Paris.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dal monastero di Santa Rita da Cascia, ci ritroviamo per la preghiera del Santo Rosario, insieme a voi uniti nella preghiera attraverso TV 2000. Lo facciamo chiedendo l'intercessione di Santa Rita, che veneriamo in questo monastero. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia, Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace. Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.

0: come in cielo, così in terra.
1: Lasciaci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel
0: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua esistenza. Il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione, fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore, che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù, entri nella nostra anima e ci ricordi che l'amore del divino crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie.
2: Contro il dolore, Volta Dexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
3: Ma il colesterolo?
4: Dai, la parmigiana è verdura.
5: Con il colesterolo non si scherza.
6: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
7: Basta scuse, prova Danacol.
6: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva, con olio di vinacciole antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
10: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
11: Nessuno è creato dalla vita come sostegno per i vostri sogni. I figli non voi li crescete, ma essi crescono voi. La solitudine è la vostra ombra che non vi lascia mai. La perfezione non è irraggiungibile, ma è il settimo passo che vi attende tutti. I Profeta del Vento di Stefano Biavaschi, in tutte le librerie e anche online. Il regalo per aiutare chi ami.
3: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go capsule molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
12: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
13: La vita cambia a una certa età. Vivi l'età con Meritene. Meritene ti protegge con una soluzione completa di vitamine, minerali e proteine per mantenere tono e forza. Meritene, l'alleato che dà forza alla tua forza.
14: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.

0: Il governo pone la fiducia sulla legge elettorale. La decisione scatta sui primi tre articoli del nuovo testo. Domani le dichiarazioni di voto. Giovedì pomeriggio quello finale. Opposizioni sul piede di guerra parlano di scelta indegna e di schiaffo al Parlamento. Guerra nel Mar Rosso, operazione su vasta scala delle forze governative yemenite sostenute dall'Arabia Saudita per attaccare i ribelli Houthi e riconquistare il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. 70 le vittime in 24 ore, 184.000 sfollati negli ultimi due mesi. Sanchez sceglie il voto, il diritto alla casa infiamma la Spagna e il Premier apre la crisi di governo dopo la bocciatura di due decreti e annuncia elezioni anticipate. Alle urne il 29 novembre è decisiva la protesta delle piazze e esultano i conservatori. In difesa della vita la figura di Carlo Casini, europarlamentare storico, fondatore del Movimento per la Vita, al centro di un appuntamento che nel pomeriggio a Roma ti ha ricordato il profilo privato e pubblico dai centri di aiuto alla vita a un'attività politica mai contro, ma sempre in favore di ogni essere umano. Buonasera, buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG 2000 in apertura. Dunque, la politica con la decisione del governo di porre la fiducia sul testo della nuova legge elettorale, in particolare sui primi tre articoli chiave. Giovedì il voto finale, la scelta però infiamma il dibattito politico con le opposizioni. Augusto Cantelmi.
1: Autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione.
2: Tre fiducie, poi il voto finale, un passaggio chiave per il futuro della legislatura. La Camera, da domani fino a giovedì, maggioranze e opposizioni alla conta dei numeri sulla legge elettorale. In caso di bocciatura nell'ultimo atto con il voto a scrutinio segreto, la Presidente del Consiglio ribadisce che salirà al Colle per rassegnare le dimissioni.
3: Nel senso, se dopo che il Presidente del Consiglio ha chiesto la fiducia su un provvedimento, il provvedimento non passa, ma non è una questione politica, è una questione di rispetto istituzionale.
2: La maggioranza fa quadrato, impone la presenza di tutti i deputati, oltre che di sottosegretari e ministri, evitare la trappola dei franchi tiratori, l'obiettivo primario. Al contrario, le opposizioni si preparano all'assalto, convinti che

0: si è di fronte ad una riforma palesemente incostituzionale.
1: Cosa fa il governo? Pensa alla legge elettorale. Una legge assolutamente incostituzionale che viola le prerogative del capo dello Stato.
0: Governo alle prese anche con il dossier economico. A pagare il prezzo più alto della crisi energetica restano sempre le famiglie, anche a causa del prezzo dei carburanti. Stasera scade lo sconto sul diesel e scatta il meccanismo delle accise mobili. Nel secondo trimestre del 2020

0: è un calo della propensione al risparmio delle famiglie italiane.
1: E in primo piano anche il nodo lavoro con due crisi occupazionali. Partiamo dalla vicenda dell'ex Ilva di Taranto. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta lo spegnimento degli altoforni dello stabilimento da mettere definitivamente in atto entro fine mese, respinta dunque la sospensiva dello stop in vista dell'udienza di Cassazione già fissata per il 20 di ottobre. Secondo la Corte, tale appuntamento non cambia nulla in ragione della prevalenza del diritto alla salute. E poi l'altra vicenda, quella dell'Electrolux con il tavolo oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'azienda ha ritirato il piano che prevedeva più di 1.700 licenziamenti con il rischio di delocalizzazione o di vendita degli stabilimenti. Il nuovo piano non cancella però gli esuberi. L'azienda propone di gestirli attraverso incentivi all'esodo per 1.250 lavoratori nell'arco di 3 anni, di cui 600 impiegati e 650 operai, e il ricorso agli ammortizzatori sociali. Adesso all'estero, partiamo dallo Yemen dove riesplode la guerra. Il governo lancia un'offensiva contro i ribelli Houthi e si riprende lo stretto di Bab el-Mandeb, ci aggiorna Massimiliano Cochi.
2: Il governo yemenita ha dichiarato di aver ripreso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, uno dei punti strategicamente più importanti al mondo per le rotte marittime. Con una massiccia offensiva lanciata questa mattina, infatti, le truppe fedeli al governo riconosciuto dalla comunità internazionale, con il supporto aereo della coalizione guidata dall'Arabia Saudita, sarebbero riuscite a ricacciare indietro i ribelli Houthi. Il condizionale è necessario però perché i ribelli smentiscono invece di aver lasciato le proprie postazioni e sostengono anzi di aver abbattuto due caccia sauditi, di aver danneggiato l'oleodotto est-ovest e hanno minacciato l'Arabia Saudita, dichiarando il suo spazio aereo non sicuro per i voli civili. Il riaccendersi del conflitto nello Yemen rischia di far saltare il negoziato tra Stati Uniti ed Iran. I ribelli Houthi sono infatti legati a filo doppio a Teheran, da cui ricevono armi e finanziamenti. Il loro nemico principale nella regione è l'Arabia Saudita, ovvero l'alleato più fedele degli Stati Uniti tra i paesi arabi. Se da una parte dunque riconquistare lo stretto di Bab el-Mandeb vuol dire togliere dalla disponibilità dell'Iran un'altra rotta marittima fondamentale oltre ad Hormuz, dall'altra colpire così duramente i ribelli Houthi significa rischiare un effetto domino imprevedibile per la regione.
1: Ora il conflitto in Ucraina, nuovo allarme degli 007 tedeschi, secondo cui la Germania rischia uno scontro violento con Mosca. Intanto l'Estonia sposta le sue truppe ai confini per timore di un possibile futuro attacco russo. Vito De Torre.
3: La Germania rischia uno scontro violento con la Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro Berlino. Il nuovo allarme degli 007 tedeschi è arrivato nel corso di un'audizione dei vertici dei servizi segreti davanti alla Commissione di controllo parlamentare. Parole allarmanti pronunciate mentre il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dichiarava che Mosca continuerà a condurre attacchi di rappresaglia contro obiettivi in Ucraina. Sale la tensione nell'Europa orientale. Secondo il Financial Times, l'Estonia si prepara a possibili provocazioni russe, sposta truppe verso il confine e acquista armi capaci di colpire in profondità nella Federazione Russa. In Moldavia, al valico di Palanka, al confine con l'Ucraina, un attacco russo ha coinvolto un autobus. Un agente doganale moldavo è rimasto ferito. Il valico si trova a circa 45 minuti d'auto dalla capitale moldava Chisinau. Ennesima strage su Kharkiv. Una bomba ha causato 5 morti e 30 feriti.
1: In Spagna le proteste di piazza per la questione abitativa spingono il premier Sanchez ad aprire la crisi di governo e a indire elezioni anticipate. Al voto il 29 novembre. Federico Plotti.
4: Dopo la bocciatura in aula dei decreti sull'emergenza abitativa, la crisi di governo in Spagna si concretizza e arriva subito al suo apice, ad annunciare la fine dell'esperienza di questo travagliato esecutivo. Lo stesso Premier Sanchez, 8 anni da primo ministro, che non si è risparmiato in critiche e attacchi verso l'opposizione, rilanciando l'operato dei socialisti. È lui ad annunciare che le prossime consultazioni si terranno il 29 novembre prossimo. attesa per domani l'ufficializzazione dello scioglimento delle Camere da parte del re Felipe VI. Una vicenda, quella del

0: l'emergenza abitativa che in Spagna dura da mesi e che ha infiammato gli animi dopo lo sfratto della signora Mari Carmen, 87 anni, cacciata in questi ultimi giorni dalla sua casa, dove viveva da quasi mezzo secolo. Da Valencia a Barcellona fino a Madrid sono scoppiate le proteste. Lo chiamano il popolo delle chiavi. 500.000 persone sono scese in piazza solo nella capitale. Ma quello che sta accadendo in Spagna rischia di allargarsi in tutta Europa, perché l'emergenza casa è una questione trasversale nel vecchio continente e riguarda milioni di persone. Solo in Italia il 5% della popolazione vive una condizione di stress abitativo, tra chi per costo di mutui e affitti non ce la fa ad andare avanti e chi un tetto sopra la testa ancora non ce l'ha.
1: Alta tensione anche in Francia, dove non si placano gli scontri davanti ai licei, sotto accusa la situazione scolastica del paese. Antonio Soviero.
2: L'87% delle oltre 5.000 persone fermate dalla polizia dall'inizio delle proteste è minorenne, lo riferisce una TV francese citando una fonte giudiziaria. La Francia è nel caos, la settimana nera annunciata dai sindacati studenteschi comincia nel peggiore dei modi. A Sartrouville, sobborgo a nord di Parigi, scontri tra agenti e studenti delle superiori. Nella capitale danneggiate le vetrine dei negozi. Nel sud del paese transalpino, una donna di 50 anni colpita al volto da un sasso perde un occhio. A Lens, nel nord, un 15enne raccoglie una granata della polizia che gli esplode in mano. Arto amputato. I feriti finora quasi 200 gli studenti, decine tra forze dell'ordine e personale scolastico. Oltre 400 le scuole chiuse oggi. Continueremo a manifestare e bloccare tutto finché il governo non ci ascolterà, racconta Samy, 18 anni, all'ultimo anno di liceo a Parigi. La rabbia degli studenti è esplosa contro la manovra economica da 43 miliardi di euro che congela i fondi per l'istruzione pubblica, con aule in condizioni fatiscenti e senza insegnanti. L'esecutivo accusa la sinistra radicale di cavalcare le proteste e domani vi sarà un'altra giornata di passione per la Francia, grande sciopero generale con dipendenti pubblici che sfileranno accanto agli studenti.
1: Incidente mortale sul lavoro a Rimini. Un operaio di 59 anni originario dell'Albania ha perso la vita oggi pomeriggio all'ospedale di Cesena dopo essere precipitato per diversi metri da un ponteggio immediati, ma purtroppo inutili soccorsi da parte del personale del 118. La morte di Pamela Genini, uccisa un anno fa con 76 coltellate da Gianluca Soncini, che stamattina ha chiesto scusa alla famiglia nell'aula del tribunale. Parole di plastica, tardive e insignificanti le ha definite la madre della vittima. Seguiamo Raffaella Frullone.
3: Porgo le mie scuse alla famiglia di Pamela, comprendo il peso e il dolore delle mie azioni. Non mi resta che assumermi fino in fondo le mie responsabilità per il dolore che ho causato. A poco meno di un anno dall'omicidio di Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate il 14 ottobre 2025 a Milano, parla il suo ex compagno Gianluca Soncin in apertura della terza udienza del processo nel quale è chiamato a rispondere di omicidio pluriaggravato. L'uomo ha chiesto di poter rendere dichiarazioni spontanee e a voce bassa ha letto poche righe scritte a mano su un foglio. Per la prima volta confessa il delitto che si è consumato nell'appartamento di Pamela, in cui l'uomo si era introdotto dopo mesi di pedinamenti e minacce culminate in 76 coltellate, un'atrocità di fronte a cui la mamma della ragazza respinge le scuse.
4: Avrebbe potuto evitare di leggere quel fogliettino scritto chissà da chi, parole di plastica insignificanti che non tolgono nulla, molto tardive. Lui aveva fatto i doppioni delle chiavi, si è introdotto in modo fraudolento e con il coltello quel giorno l'ha tenuta finché l'arrivo poi della polizia non ha portato alla morte. Voleva la sua morte, l'ha provocata e quelle parole vengono restituite al mittente.
3: E resta indagato per vilipendio di cadavere e furto un altro ex fidanzato di Pamela Genini, Francesco Dolci, dopo la profanazione della tomba e la sottrazione della testa della donna che ancora non è stata ritrovata.
1: Assegnati dall'Accademia di Stoccolma i Nobel della Medicina, premiati quest'anno tre neuroscienziati che hanno gettato le basi della disciplina che indaga su come si attivano le cellule cerebrali. Lucia Ascione.
5: Sono i pionieri di una disciplina, la optogenetica, una combinazione tra genetica e ottica, i vincitori del Nobel per la medicina annunciati questa mattina. Due tedeschi, Peter Hagemann e Georg Nagel, ed un americano, Carl Deslott. La loro ricerca inaugura una nuova era nelle neuroscienze, quella che porterà alla comprensione dei meccanismi del cervello, come esso elabori le informazioni e come i diversi neuroni interagiscano fra loro. Tutto è iniziato con la grande intuizione di Hagemann e Nagel, che ha portato alla scoperta di una proteina chiamata canal rodopsina che, se introdotta nelle cellule, le rende sensibili alla luce. Così sono state gettate le basi per controllare i segnali nervosi in modo da poter arrivare a individuare i circuiti cerebrali associati alle funzioni vitali ed infine regolare il meccanismo funzionale dei neuroni. Il passo successivo è stato il lavoro di Deslott, che ha poi trasferito quel gene della canal rodopsina nelle cellule nervose dei ratti. Le ha illuminate con la luce blu e monitorate. Il bombardamento luminoso ha innescato un segnale nervoso. Il Nobel 2026 è la consacrazione di un nuovo modo di studiare il cervello.
1: In Vaticano, udienza di Papa Leone a sacerdoti e religiosi della Corea, testimoniate la riconciliazione degli esortati. Leone, Cristiana Caricato.
6: Iniziato il countdown per la giornata mondiale della gioventù di Seul, occasione che riporterà la Corea al centro della Chiesa. Anche il pontefice si preoccupa di indicare la strada per arrivare all'appuntamento preparati, incontrando in Vaticano sacerdoti, religiose e religiosi della penisola, li richiama alla riconciliazione, parola preziosa per un paese che ha attraversato guerre, povertà, divisioni e persecuzioni. Al popolo coreano, capace di rialzarsi sempre, chiede di guardare avanti e di trovare il coraggio per fare il bene anche quando povertà, costa.
7: Fatevi prossimi di chi è solo, sostenete chi è stanco, cercate chi si è allontanato, abbiate il coraggio di perdonare, di ricominciare, di dialogare.
6: Credibilità nell'annuncio del Vangelo per una penisola ancora drammaticamente segnata dalla dolorosa ferita della divisione.
7: La pace comincia nel cuore e nei rapporti quotidiani. Quando ascoltiamo invece di giudicare, perdoniamo invece di serbare il rancore. Scegliamo la comunione invece della contrapposizione. Siate uniti e siate artigiani di pace.
6: La GMG, occasione per ritrovare la passione dell'annuncio e predisporsi all'ascolto dei giovani a cui donare una fede piena che non limita la libertà ma apre orizzonti grandi.
1: Il presidente Mattarella nel pomeriggio a Palermo per assistere alla proiezione in anteprima del film dal titolo Sul cammino di San Francesco, dedicato alla vita di Biagio Conte. Com'è andata con Rita Salerno?
8: È stato un uomo capace di incarnare lo spirito francescano nella contemporaneità. Fratel Biagio Conte, figura simbolo di Palermo, a cui è dedicato il film TV Sul cammino di Francesco, la vita di Biagio Conte, alla cui proiezione, sospesa ad un certo punto per inconvenienti tecnici, ha partecipato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per tutti un moderno San Francesco nato a Palermo negli anni 60 in una famiglia già che scelse di abbandonare per dedicarsi interamente agli ultimi e ai senza tetto della sua città. Una scelta di vita radicale, la sua, che prende spunto dal suo pellegrinaggio ad Assisi fino al successivo ritorno a Palermo e alla decisione di fondare la sua comunità. Fede e solidarietà si intrecciano nella storia che ha dato vita alla missione Speranza e Carità, la cui fama ha varcato i confini dell'isola. Sullo sfondo i quartieri popolari, i vicoli del centro storico fino al litorale e i palazzi monumentali di Palermo. In mezzo il percorso umano e spirituale di fratel Biagio Conte, morto il 12 gennaio 2023.
1: La figura e l'opera dell'indimenticato europarlamentare Carlo Casini, infaticabile promotore di cultura e politiche per esaltare la vita, in un appuntamento oggi pomeriggio a Roma. Lo ha seguito Pierluigi Vito, vediamo.
9: Non un politico in trincea, ma un cristiano di frontiera, desideroso di condurre la buona battaglia in difesa della vita, dialogando col mondo. Questo è il ritratto di Carlo Casini, parlamentare italiano ed europeo con la DC prima e l'UDC poi, ma soprattutto anima del Movimento per la Vita, ricordato oggi a Roma per la sua grande testimonianza di fede e di impegno.
10: Lui non ha fatto tanto la battaglia contro l'aborto, quanto la battaglia a favore dei centri dell'aiuto alla vita, a favore di questo movimento straordinario che ha coinvolto migliaia di volontari e che ha permesso che nascessero, fino a pochi anni fa erano 60-70 mila bambini.
11: Ci ha insegnato tante cose, a testimoniare che anche in politica si può diventare santi, che la politica vista come bene comune è possibile, che la dignità umana va sempre rispettata, che le leggi sono una strada maestra per difendere la vita.
9: Servizio e vocazione sono le due categorie che meglio leggono il Carlo Casini uomo pubblico, che si prolungavano anche nella sfera privata.
12: Lui è stato un testimone, quindi è stato uno che aveva una luce e questa luce l'ha trasmessa intorno a sé. Convinceva la sua credibilità anche in casa, anche dentro le pareti domestiche, perché noi vedevamo la sua coerenza. E quando uno è coerente, attira, c'è niente da fare.
9: Per Carlo Casini si è intrapresa la via degli altari e prossimamente la diocesi di Roma dovrebbe aprire ufficialmente il processo di beatificazione.
1: E prima di salutarci vi segnalo l'appuntamento di questa sera, fra pochi minuti su TV2000 con la docuserie I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. In Prima TV il regista racconta le vite di uomini e donne che hanno segnato profondamente la storia del cristianesimo, e questa sera si comincia da San Francesco che abbiamo appena celebrato ieri. Poi ogni lunedì sera in prima serata il ciclo approfondirà altre figure diventate simboli universali della fede. Si comincia subito dopo questo TG. E allora è tutto. Vi lascio a Martin Scorsese su TV2000 e a San Francesco. Grazie per l'attenzione, buona serata e arrivederci.

0: Tra poco, su TV 2000, la docuserie I Santi, un viaggio con Martin Scorsese.
1: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
2: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance con capsule molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
3: È italiano!
4: È buonissimo!
3: È conveniente!
5: Come frutta e verdura!
6: Andiamo all'ortofrutta allora!
3: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi!
5: Da MD i freschi sono top!
6: È proprio vero!
0: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo! Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79 euro.
7: Buona spesa Italia!
1: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
8: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte,
1: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita
8: per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster
1: da L'Oréal Paris.
9: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: La vita cambia a una certa età.

lo condannarono a morte. Si narra che per non morire allo stesso modo di Cristo, Pietro chiese di essere crocifisso a testa in giù. I romani assecondarono il suo desiderio. Le scritture più antiche raccontano che Giacomo continuò a predicare la parola di Gesù a Gerusalemme. Dicono che fu giustiziato, probabilmente per aver sfidato i sommi sacerdoti del Tempio. Il destino degli altri discepoli è narrato dalle leggende e dai testi apocrifi. Andrea fu crocifisso in Grecia. Tommaso fu messo a morte in India. Simone fu segato in due in Persia. Matteo fu assassinato in Etiopia. Secondo la tradizione, solo Giovanni non fu martirizzato, ma esiliato nell'isola di Patmo, dove visse fino a 90 anni. Antipa continuò a chiedere a Roma di essere nominato re. Quando la sua insistenza infastidì Caligola, il nuovo imperatore, fu esiliato in Gallia, dove morì nell'anonimato, con sua moglie Erodiade. Ponzio Pilato fu richiamato a Roma, mentre Caifa, senza l'alleanza dei Romani, perse la sua somma carica nel Tempio. Quanto alla storia di Gesù, l'umile carpentiere di Nazareth, essa diede vita a una delle religioni più importanti del pianeta. Oggi ci sono più di 2 miliardi di cristiani nel mondo.

0: Rischiano di fare ciò che ami. Ripensaci. Tenapanz. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
1: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
2: Quando tuo figlio aspetta con ansia il suo giorno
3: e il dolore o la febbre lo bloccano,
2: puoi provare l'azione rapida e prolungata di Brufen Kids Febbre e Dolore con triplo effetto. Per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il grande giorno. Brufen Kids Febbre e Dolore, per rompere la barriera del dolore e della febbre.
4: Da quando ho scoperto l'Inespecialist Pants potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
5: L'Inespecialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
4: E ora si cambia marcia.
5: L'Inespecialist, speciali per te.
6: Nessuno è creato dalla vita come sostegno per i vostri sogni. I figli non voi li crescete, ma essi crescono voi. La solitudine è la vostra ombra che non vi lascia mai. La perfezione non è irraggiungibile, ma è il settimo passo che vi attende tutti. I Profeta del Vento di Stefano Biavaschi, in tutte le librerie e anche online. Il regalo per aiutare chi ami.
7: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
8: È italiano!
9: È buonissimo!
8: È conveniente!
10: Come frutta e verdura!
11: Andiamo all'ortofrutta allora!
8: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi!
10: Da MD i freschi sono top!
11: È proprio vero!
12: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo! Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79 euro.
13: Buona spesa Italia!
14: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
15: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
16: Cliente in arrivo.
17: Mi sa dire quanto tempo ci vorrà?
18: Dipende da lei.
17: Nel senso?
18: Sì. Lei è Albert Einstein. Stavo cercando Catherine Boyd.
19: Catherine è mia nipote.
20: Meg Ryan.
17: Lei ha portato Albert Einstein a fare un giro in motocicletta.
18: Si è divertito, gridava wahoo.
20: Tim Robbins.
18: Da quanto tempo lei non grida più wahoo?
20: Walter Matthau. Genio per amore.
21: Concetto interessantissimo.
20: Mercoledì in prima serata.

0: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
1: Pensi che le perdite urinarie ti impediscono?

La scorsa volta vi avevamo parlato di San Filippo Neri, il compatrono di Roma, il cui corpo è conservato in questa chiesa, la parrocchia di Santa Maria in Vallicella. Il corpo di questo grande santo è stato oggetto recentemente di una recognizio canonica, cioè di una esumazione per verificare lo stato di conservazione del corpo. E proprio durante questa operazione, che è durata qualche mese, all'interno del sarcofago sono stati rinvenuti alcuni documenti contenenti il famoso segreto di San Filippo.

Filippo Neri ha avuto diverse ricognizioni nel corso della sua vita successiva alla morte. La prima, chiaramente, all'indomani della sua morte, nel 1595, ha avuto già la prima indagine fatta dai medici che lo seguivano in vita, tra tutti Andrea Cesalpino, che è quello che ha lasciato le maggiori testimonianze scritte. Dopodiché un'altra nel 1599, 4 anni dopo la morte, un secondo intervento, poi eventualmente scenderemo più nei dettagli. Poi ce n'è stata una nel 1638, poi ce n'è stata una nel 1922, nel 1950 e poi, in occasione del 4° centenario della canonizzazione, che è stata ovviamente avvenuta nel 1622, nel 2022, tra giugno e settembre del 2022.

0: Ho partecipato alla ricognizione, chiamato dai padri della congregazione dell'oratorio in qualità di esperto di reliquie, di storia delle reliquie. Sicuramente uno degli aspetti più caratteristici di queste indagini che sono state eseguite post mortem è lo stato perfetto di conservazione nel corpo.
1: La ricognizione canonica si è svolta alla presenza dei vertici della congregazione di San Filippo Neri, di esponenti del mondo accademico e di medici. Insomma, un'operazione formale e ufficiale, con tanto di giuramento.
2: Diligentemente all'ufficio conferitemi in occasione della ricognizione canonica di San Filippo Neri, Roma, 7 giugno 2022.
0: Nel 1595 fanno chiaramente la prima ricognizione in cui già eviscerano il corpo. Andrea Cesalpino è molto chiaro nel suo trattato, apre il corpo, tolgono le viscere, dunque gli organi interni, vengono messi altrove, poi per farne reliquie vengono sepolti. Dopodiché ci sono una serie di altre ricognizioni, quelle che abbiamo menzionato, e tutte coincidono sul fatto che lo stato di conservazione del corpo era ottimo, che non mandava alcun tipo di cattivo odore, e dunque evidentemente ha subito anche un processo, seppure parziale, di imbalsamazione, non così come la pensiamo la mummificazione, come facevano gli antichi egizi, ma sicuramente un processo probabilmente svolto con le erbe aromatiche.

Medici e presenti durante la ricognizione canonica sembravano cercare anche qualcos'altro. Cercavano appunto il segreto di San Filippo, o meglio le sue prove, segreto custodito per moltissimi anni e che ora finalmente viene svelato.

0: da subito la cosa che maggiormente attrasse già i medici era quella di verificare cosa era avvenuto in quel famoso giorno della Pentecoste del 1544.
1: La sera della Pentecoste del 1544, quando lui aveva 29 anni, in una delle sue preghiere notturne solitarie nelle catacombe di San Sebastiano, in questa richiesta incessante dello Spirito Santo che lui faceva a Dio, di ricevere lo Spirito di Dio, pare che vide un globo di fuoco che veniva dall'alto, gli penetra per la bocca e fino nel petto, gli dilata il cuore sensibilmente, un fatto che troveranno poi alla sua morte, all'autopsia, aprendogli le costole, due costole inarcate, spezzandogliele per far posto a questo nuovo cuore. E fu un fenomeno che lo accompagnò per 50 anni, fino alla sua morte.
2: Sicuramente si tratta di un episodio tenuto nascosto da San Filippo. Pare che lui lo abbia rilevato negli ultimi anni della sua vita ad un confratello che lo seguiva.
3: Questa cosa del sollevamento del cuore, che ha staccato, questo si può vedere.

0: però manca una vertebra cervicale.
1: E dipende se l'hanno ancorata.
2: Lo sterno c'è.
1: Possiamo descriverlo.
2: Certo. Però c'è una frattura del corpo dello sterno.
3: Allora, San Filippo era solito andare in catacomba. Noi sappiamo che al processo nel corso del processo di canonizzazione numerosi vanno a deporre, le numerose deposizioni concordano sul fatto che tra il 1533 e il 37 San Filippo si recasse con molta frequenza all'interno dei cimiteri. Chiaramente andava a cercare un rapporto con l'ultraterreno, cercava un rapporto con lo spirituale mediato dai corpi dei martiri, dei santi. Ebbene, secondo una tradizione più tarda, la prima volta che appare nel 1672, non sarà sconveniente ricordare che San Filippo Neri muore nel 1595. La prima vita che viene redatta dal Bacci è del 1622. Nella edizione del 1672 della vita del Bacci, per la prima volta si ricorda che questo fenomeno sarebbe avvenuto all'interno di un cimitero paleocristiano, di una catacomba. Questo lo racconta un compagno di San Filippo Neri, che lo avrebbe a sua volta avuto, l'avrebbe avuto questo racconto da San Filippo Neri, e lo tramanda a sua volta a un suo novizio, e per la prima volta nel 1672 si localizza l'episodio all'interno di una catacomba.
4: Episodio che però ha avuto poi un riscontro concreto, materiale, nel momento dell'autopsia, dopo la morte, perché comunque i medici hanno registrato, hanno notificato questa anomalia del costato che presentava appunto queste costole staccate dallo sterno verso l'esterno.

0: Già in vita i medici che di sovente lo visitavano, ricorro sempre a questo Andrea Cesalpino, che era uno dei medici che lo seguiva più da vicino, ricorda che due costole si staccarono dalla cartilagine che li univa allo sterno e il cuore ne fuoriuscì. Dunque, evidentemente queste palpitazioni che facevano si vedevano anche dall'esterno, perché evidentemente il suo costato si era aperto e permetteva al cuore di avere queste palpitazioni.
1: Nel corso delle ricognizioni successive che sono state fatte nel 1922 e nel 1950 è stato riconfermato?
0: Sì, nelle prime ricognizioni sì, sicuramente in quella del 1595, dopo la morte, che già all'epoca fecero un taglio per vedere sulla pelle, ci sono i segni della sutura sul corpo. Poterono verificare questa rottura delle costole, lo riscontrarono di nuovo nel 1599, ma già nel 1638 ciò non poté essere verificato. Questo lo sappiamo dal punto di vista, come dire, per induzione, perché il cardinale che andò a prendere una costola per prelevare le reliquie nel 1638 dal corpo di San Filippo Neri entrò dallo sterno, quindi evidentemente non trovò qualcosa che impedisse il percorso, diciamo, della sua mano per estrarre la costola. Quindi evidentemente già nel corso del 1599 erano state estratte altre reliquie e questo fenomeno non poté essere più riscontrato. Del resto neanche nel 1922 si poterono vedere le costole rotte.
2: Questo fenomeno mistico lo possiamo definire una dilatazione del cuore, che è ovviamente un fattore fisico di una realtà ben altra, cioè qualcosa di spirituale, un cuore grande, un cuore nuovo ricevuto da Dio.
3: I fenomeni mistici sono fenomeni cosiddetti straordinari che oltrepassano la scienza. La scienza di fronte a questi fenomeni può dire poco e niente. Straordinari perché sono eventi, fenomeni che il Signore manda quando sono autentici e nel corso naturale delle cose, e quindi viene stravolto questo corso naturale delle cose.
4: Dunque, questo è il segreto di San Filippo: essere stato destinatario di un rarissimo fenomeno mistico chiamato

0: la Pentecoste di fuoco, cioè di un globo di fuoco che dalla bocca sarebbe entrato nelle viscere di Filippo. Il suo cuore, a contatto con quella vivissima fiamma, si sarebbe dilatato improvvisamente. Non potendo più il petto contenerlo per la violenza, si sarebbero inarcate due costole che si sono sollevate fino a spezzarsi. E questo è il documento che racconta esattamente ciò che avvenne. All'età di 29 anni, vicino alla solennità della Pentecoste, Filippo era particolarmente intento in questa orazione quando gli apparve un globo di fuoco che per la bocca gli entrò nel petto. Si sentì allora subito preso da un così forte fuoco di amore che, non potendo tollerarlo, si lasciò cadere a terra per cercare refrigerio. E ancora, tale palpitazione gli produceva un grande calore in tutto il corpo, in modo che anche nella sua vecchiaia, benché estenuato e di pochissimo cibo, era costretto anche d'inverno e di notte refrigerarsi con lo sciogliersi le vesti, con l'aprire la finestra, con il farsi vento. Per le vie andava sempre con la veste aperta dalla cintura fino al collo, anche d'inverno.
1: Spesso capitava che alle sue messe ci fossero dei fenomeni un po' particolari, come la levitazione, che tra l'altro è stata ripresa da Pietro da Cortona in questo dipinto, in cui appunto lui dice messa nella sua cappella privata, e la porta di quella cappella è esattamente quella porta, per cui lui si faceva chiudere dentro la cappella e dopo qualche ora andavano a vedere se la messa era finita per liberarlo, per aprire la porta.
2: L'autenticità di questi fenomeni la decide la Chiesa, ma ci sono dei criteri per decidere questo. In primo luogo il fenomeno mistico autentico, quello così acclarato dalla Chiesa, che la Chiesa riconosce come tale, sono di supporto, sono secondari rispetto alla vita della persona che ha ricevuto in dono questi fenomeni. Quindi sono doni, in latino si chiamano grazie gratis date, doni che il Signore concede alla persona per una funzione particolare.
0: E non mancarono nella vita di San Filippo eventi straordinari con veri e propri miracoli.
1: C'è la narrazione della risurrezione di Paolo Massimo, questo suo penitente che era sul letto di morte, un ragazzo che muore. Vengono a chiamare il padre Filippo di mattino mentre lui stava celebrando la messa, non fa in tempo ad arrivare prima che il ragazzo muoia. Le testimonianze raccontano che lui si avvicina al letto del morto, lo comincia a chiamarlo, a scuoterlo. Paolo Massimo risuscita, si confessa, gli chiede San Filippo: cosa vuoi fare? Vuoi restare qui o vuoi andare da tua mamma? E pare che Paolo dica: voglio andare, e si riaddormenta nella morte.
0: Ma torniamo ora al cuore di San Filippo e al suo fenomeno mistico.
1: Testimoni parlavano di sentire le palpitazioni del suo cuore da una stanza all'altra. Ed è in fondo un segno che il Signore fa attraverso i santi, ed è il segno del cuore nuovo che è capace di dare attraverso il suo spirito. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, no? Il profeta Ezechiele. Nei santi a volte il Signore dà dei segni fisici di realtà spirituali. Ecco, San Filippo ebbe questo fenomeno mistico, che però coerentemente con tutta la sua filosofia di vita tenne nascosto per tutta la vita, confidandolo solo verso la fine ad uno dei padri di congregazione, che era il suo intimo, diciamo.
3: Episodio che però ha avuto poi un riscontro concreto, materiale, nel momento dell'autopsia, dopo la morte, perché comunque i medici hanno registrato, hanno notificato questa anomalia del costato che presentava appunto queste costole staccate dallo sterno verso l'esterno.
4: Aveva queste frequenti palpitazioni che gli creavano anche un grosso calore, tanto che ricordano le fonti biografiche che anche in inverno aveva sempre la camicia aperta proprio per permettere a questo calore di disperdersi. Era una cosa piuttosto risaputa già all'epoca, ma che chiaramente i medici subito dopo la morte vanno a verificare. È qualcosa di molto concreto che già i medici del tempo non riuscirono a spiegare. Spiegarono ricorrendo al soprannaturale, dissero che era qualcosa di soprannaturale, però da subito cercarono di indagare il fenomeno, di capire ciò che era successo realmente. E si cercò anche di capire dove era successo, perché noi sappiamo che era raccolto in preghiera mentre avvenne, ma secondo un racconto agiografico molto più tardi, il fenomeno sarebbe accaduto all'interno di un cimitero paleocristiano, delle catacombe di San Sebastiano.
0: Dalla storia dei santi sappiamo che molti di loro nascondevano i propri fenomeni mistici di cui erano destinatari. E San Filippo come si comportò?
1: San Filippo era nemico dei fenomeni mistici, nel senso che pur essendo un mistico e avendo avuto sicuramente dei fenomeni nella sua vita, basti pensare al fatto che lui gli ultimi tempi della sua vita si chiude nella cappellina privata e non celebra messa pubblicamente, proprio per evitare fenomeni che accadevano. Pare che levitasse durante la messa, pare che stesse in contemplazione appunto dell'Eucarestia delle ore, per cui le sue messe duravano ore. Diciamo fenomeni mistici. Oltre questo è il suo cuore.
4: Beh sì, sarebbe riduttivo però limitare solamente a questo la santità di Filippo Neri, che molto spesso si dimentica, ma è il copatrono della nostra città con Pietro e Paolo, l'apostolo di Roma, è un santo al quale i romani sono particolarmente legati.
0: Sì, San Filippo è il santo di Roma e le cronache del tempo raccontano infatti di come i romani gli fossero affezionati e di come accorressero da ogni quartiere pur di incontrarlo. La sua fama di santità era già esplosa quando era in vita e con la sua morte si moltiplicò. Anche per questo il suo cadavere fu trattato nel miglior modo possibile.
4: E già subito dopo morte, nel 1595, fecero un primo lavaggio, sicuramente cospargendolo con polvere di rosa e di mirto. Questo sicuramente avvenne già all'indomani della morte. Successivamente, nella ricognizione che fecero nel 1599, cercarono di conservare meglio il corpo ricorrendo a una serie di erbe aromatiche che sono state poi riscontrate. C'è stata la possibilità di rinvenirle. Queste erbe aromatiche erano state impiegate sia per allontanare gli animali, dunque la normale decomposizione, che per profumare il corpo. Tanto che nel 1922, quando aprono di nuovo il corpo, ancora, secondo le fonti dell'epoca, si sente questa soavità, questo profumo di martire, sentono il profumo di salvia, di rosmarino, di tutte quelle erbe aromatiche che nel corso del 600 avevano messo. Beh, sono state analizzate già nel 1922, quando fecero questa ricognizione, e mirto, genziana, zenzero, la noce moscata, i frutti del cipresso, rosmarino, salvia, tutte piante aromatiche che permettevano la conservazione naturale del corpo.
0: San Filippo Neri, un gigante del cristianesimo, uno dei grandi riformatori della Chiesa. Ancora oggi la sua vita e il suo esempio torna a interrogarci e a stupirci.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma
0: liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra
0: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimettiamo noi i nostri debiti, come anche noi dimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, in secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Salus Populi Romani,
1: prega.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria. Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega.
0: Madre sempre vergine,
1: prega.
0: Madre immacolata,
1: prega.
0: Madre degna d'amore,
1: prega.
0: Madre ammirabile,
1: prega.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega.
0: Madre del creatore,
1: prega.
0: Madre del salvatore,
1: prega.
0: Vergine prudente,
1: prega.
0: Vergine degna di onore,
1: prega.
0: Vergine degna di lode. Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle Vergini, regina di tutti i Santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del Rosario, regina della famiglia, regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. E per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del nostro Santo Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Amen.

0: 5 e dunque bentrovati, bentrovati, questa è l'ora solare. Quando uno fa così è perché ha preparato questa puntata, sperava in questa puntata da tanto tempo e poi puntualmente la puntata arriva. Dunque la nostra ospite è nata in una famiglia di splendidi musicisti e porta il nome della musica italiana, e il suo nome ovviamente, sui palchi di tutto il mondo. Lei ora dirà no, ma insomma non esagerare, è la più grande pianista al mondo e lo è diventata perché non ha soltanto un talento fuori dalla norma, perché studia la ragazza, se studia, è brava ed è tanto simpatica e non è da sola. Oggi in studio Beatrice Rana. Eccola! Dimmi quando devo smettere, eh? No, perché se no potremmo. Abbiamo, e ovviamente l'abbiamo seduta comodamente sul divano, non da sola, perché la notizia, signori, è che sotto quella camicia...
1: Sì, c'è un'altra creatura che mi accompagna da qualche mese.
0: Oh! Che si chiama?
1: Perché... Che si chiamerà Margherita.
0: Che si chiamerà Margherita, e se... E se ascoltare, si dice, no, che i bambini che sentono non solo la voce della mamma ma sentono della bella musica, Margherita parte avvantaggiata.
1: Beh, da subito.
0: Da subito, da subito.
1: Però dicono che, insomma, gli neuroscienziati dicono che bisognerebbe ascoltare Bach, Mozart, e io invece ho scelto un repertorio un po' diverso per quest'anno, quindi vedremo come uscirà.
0: Adesso scusate, no, io mi permetto tutto questo perché... conosco Beatrice da piccola, cioè ieri mattina, e quindi lei è persona meravigliosa. Poi vi racconteremo anche la storia dell'incrocio delle mani sulla tastiera, ma questa ce la teniamo da parte. Il New York Times ha scritto di lei: una delle artiste più perspicaci e dotate di talento prodigioso della nuova generazione. Io sottolineo quel nuova perché tu sei una ragazza, ma sei una signora del pianoforte, no? Mentre ti rincorre questo fatto del giovane meraviglioso talento. Sì, ho capito, c'è questo giovane talento da un po'.
1: Sì, secondo me nell'ambito della musica classica c'è sempre questo problema di percezione temporale, nel senso che sin dall'inizio io sono stata definita come un enfant prodige, che era un termine che in realtà mi metteva molta responsabilità.
0: Venire le bolle.
1: Ecco.
0: Certo.
1: E ci ho messo molto tempo per
0: qui
1: uscire.
0: Qui sei enfant prodige però. Qui veramente, qui piccolina, eri solo enfant. Vabbè, insomma, diciamo.
1: Però insomma è un termine che mi sono portata molto a lungo.
0: Molto a lungo.
1: Dopodiché
0: dietro.
1: Si è sempre giovani. Quello che però da fuori non si realizza è che questo mondo musicale inizia molto presto. Io i miei primi concerti li ho fatti a 9-10 anni.
0: Concerti,
1: sì, la prima volta con l'orchestra è stata a 9 anni. E quindi sono già oltre 20 anni che sto sul palcoscenico e certe volte mi fa impressione essere definita giovane, anche se ovviamente mi fa piacere.
0: Beh sì, perché lo sei, però guardatela e ascoltatela. Questa bambina prodigio, non ci sono dubbi, e poi togliamo il bambino, anche se ora è solo una ragazza, prodigio, quello lo dobbiamo lasciare. Guardate, Beatrice Rana.

0: classiche forme, parleremo anche di questo. Questo quattro mani con Massimo Spada, anche lui pianista, ha prodotto Margherita. No,
1: esatto. No,
0: l'ho sintetizzata parecchio.
1: Beh, io avevo detto che non sarei mai stata con un pianista. E
0: mai.
1: Invece ci sono evidenze del contrario.
0: Ci sono le evidenze sì. Del contrario. Fatemela raccontare questa cosa, perché le ho chiesto, siccome non so quanto si possa notare, ma è veramente una pancia tanto avanti, come si dice, no? Ho detto, come fai a suonare? E tu mi hai raccontato che...
1: Sì, beh, devo dire che c'è stato qualche problemino pratico, nel senso che adesso ovviamente nel terzo trimestre, nell'ultima fase, mi sto godendo un po' di pausa a casa, però fino agli ultimi concerti sono stata sul palcoscenico e proprio in uno degli ultimi recital sono stata al Teatro alla Scala. E in concerto mi sono resa conto che nel famoso incrocio che mi serviva a fare per lo schiaccianoci, suonavo lo schiaccianoci, oggettivamente c'era qualcosa in mezzo che mi ostacolava, quindi non arrivavo con tutte e due le mani.
0: C'era un ingombro.
1: Sì, esatto.
0: E hai improvvisamente alzato le spalle.
1: C'erano altre due mani, c'era un quattro mani non previsto.
0: Senti, non previsto, meraviglia. Tu avresti immaginato di... Sì, certo, avresti immaginato di diventare mamma, no? C'è un momento.
1: Onestamente,
0: in
1: cui... sì, magari l'avevo pensato, ma immaginato così mai veramente. Ed è una sensazione straordinaria, anche perché, tra l'altro, c'è questa sensazione che io non provo praticamente mai, cioè di essere sempre in compagnia. Il mestiere del pianista è un mestiere molto solitario, si passa tanto tempo con lo strumento. Tanto tempo da soli sul palcoscenico, al pianoforte, in studio, e quindi la sensazione di salire sul palcoscenico in due è una sensazione veramente incredibile.
0: Che bella questa cosa, brava Beatrice. Che bella, perché l'essere, ecco, definiamolo, la solitudine del pianista è indispensabile, perché tu sei un artista che svolge, che ha questo, come dire, questo grande compagno di lavoro, no?
1: Sì, e compagno di vita proprio.
0: Di vita, che è il pianoforte, però effettivamente il pianista sale e anche quando c'è tutta l'orchestra alle spalle, sempre sei.
1: C'è anche proprio una grande letteratura intorno alla figura del pianista su questa figura solitaria. Poi ovviamente c'è anche una grande compensazione, perché nel momento in cui ci sono i concerti invece si ha la possibilità di condividere la musica con centinaia, migliaia di persone. Però diciamo che il contrasto fra il momento del concerto e il momento pre-concerto è molto forte.
0: Io me la mangio con gli occhi, Beatrice Rana, mi dichiaro sua tifosa accanita, chi non lo è, milioni di persone nel mondo, perché Beatrice è una persona che dialoga non solo attraverso la tastiera, tu sai dialogare con le persone e potresti stare in una torre d'avorio, te la dico boom, buttata così, e invece non è questo il tuo.
1: Non lo so, perché io ho sempre combattuto una grande timidezza di fondo. E sicuramente la musica mi ha aiutato tantissimo nel comunicare all'inizio con le persone.
0: Senti, se con buona pace del papà di Margherita, io ti dico quanto sei innamorata di Bach, tu come mi rispondi?
1: Ah, follemente.
0: Signori, su questa nota noi tra un attimo ritorniamo all'Ora Solare con Beatrice Rana, tra poco.
2: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
3: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
4: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
5: E si ha una rigenerazione tessutale.
6: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
7: E vado avanti e indietro.
8: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
9: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10.05. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà. Diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15.15.
0: Allora, Beatrice! Beatrice Rana, la pianista numero uno al mondo. Io questa cosa non mi stanco di dirla. Tu mi dirai, ma no, ma... Però effettivamente, Beatrice, tu sei...
1: Non spetta a me dirlo.
0: Infatti l'ho detto io. Non volevo che tu,
1: diciamo,
0: lo dicessi.
1: Diciamo che siamo in pochi, comunque.
0: Siete in pochi.
1: Sì.
0: Siete in pochi. Quasi mamma, eh? Quasi mamma, per chi si fosse messo soltanto in questo momento all'ascolto. Sta per arrivare Margherita, che non osiamo immaginare quando metterà le manine sulla tastiera, perché
1: aiuto.
0: Papà è pianista, mamma pianista, e che pianista
1: un destino segnato.
0: Un meraviglioso destino segnato. Senti, a proposito di questo, quando tu eri una piccolina, è vero, come citano i tuoi, come dire, coloro che scrivono la tua storia, che... Oddio,
1: ecco,
0: mio,
1: qui con mia
0: proprio
1: mamma.
0: Piccolina, sì. Però vedete già con le manine messe così. Tu preferivi suonare, perché tu vieni da una famiglia di musicisti, cioè la tua, sì, famiglia vive nell'arte da sempre, ed eri una bambina che piuttosto che giocare normalmente preferiva andare sempre a...
1: Sì, ho sempre avuto questa attrazione fatale dal pianoforte, sì, e sicuramente è stata anche una questione di abitudine, perché i miei genitori sono entrambi pianisti, quindi si suonava sempre il pianoforte e la voce del pianoforte è stata una presenza costante nella nostra quotidianità. Quindi credo che sia assolutamente normale per qualsiasi bambino nasca in una situazione del genere quantomeno sentire il richiamo del pianoforte. Poi diciamo che la cosa è andata più in là.
0: Ecco, questo più in là a che punto della tua giovanissima vita arriva? Cioè c'è l'istante in cui il talento, che è una pianta che bisogna curare, che bisogna potare, che bisogna far, sì, crescere, ma il talento salta fuori, insomma, diciamo che non sei una bambina che si avvicina al pianoforte dei genitori, ma vieni fuori come...
1: Diciamo che la cosa è avvenuta inconsapevolmente, nel senso che per me è sempre stato molto naturale stare al pianoforte e anche molto facile. Non ho mai trovato ostacoli come invece li ho trovati in tante altre discipline. Penso per esempio ad una disciplina che amo tantissimo, che è la danza, e che si è dimostrata da subito ostile.
0: Un po' più difficile,
1: esatto,
0: diciamo così. Ecco.
1: Ecco, non è stato il caso del pianoforte.
0: Abbiamo perso un étoile, ma abbiamo una stella
1: però
0: di prima,
1: diciamo,
0: grandezza.
1: Che, diciamo che il momento in cui ho preso coscienza del fatto che era qualcosa di più, è avvenuto sicuramente con l'incontro con il mio insegnante, Benedetto Lupo, che ho avuto la fortuna di incontrare molto presto, a 10 anni, e che mi ha spalancato un mondo di possibilità.
0: Diciamo che lui ha intuito, tu hai capito di essere legata al pianoforte, sempre,
1: sì,
0: Bach, mettete l'asterisco su Bach perché ci arriviamo, ma poi ci vuole chi... riscontri.
1: Assolutamente. No. E io ho avuto la fortuna di trovare questa persona che era appunto Benedetto Lupo, che improvvisamente mi ha aperto un mondo, perché lui oltre ad essere un grande didatta è un grande pianista, e quindi in un certo senso mi ha veramente illuminato il sentiero che dovevo percorrere.
0: Sì. Quante ore studiavi e studi, Beatrice?
1: Ma io mi ricordo appunto proprio dopo questo primo incontro con il mio maestro, prima ero appunto, avevo 10 anni e stavo una mezz'oretta al pianoforte ogni giorno. Dopo la prima lezione in conservatorio con lui sono tornata a casa e il primo giorno ho fatto 2 ore. E a un certo

0: Appunto, mia madre è venuta e ha detto: ma tutto bene?
1: Tutto, tutto in
0: Esatto, cioè
1: ordine?
0: la quantità di cose che mi aveva richiesto a lezione e la quantità di spunti erano talmente tanti che il tempo è volato.
1: Il tempo è volato, non ti sei accorta
0: No.
1: delle 2 ore. Papà e mamma, come hanno, probabilmente loro, non so, immagino, no? L'avevano capito prima.
0: Sì e no. Perché anche per loro è stata un'esperienza vissuta giorno per giorno insieme. E sono sempre stati i miei fan numero uno e di questo li ringrazio tanto perché non sempre capita questo nelle famiglie di musicisti, perché si tende a vedere sempre la quantità di lavoro da fare, no? Ed è facile vedere gli errori. E invece loro sono sempre stati dei grandi supporti per me. E se ne sono accorti, sì, hanno fatto di tutto per supportarmi, però allo stesso tempo non mi hanno mai obbligata a
1: Non ti
0: fare
1: hanno
0: questo.
1: forzata, cioè
0: No, mai,
1: ti hanno
0: mai.
1: lasciato la briglia lunga,
0: Sì,
1: diciamo
0: perché
1: così. Perché
0: sapevano quanto poteva essere dura come vita
1: loro lo sanno,
0: e
1: certo.
0: quindi non volevano in alcun modo forzarmi a perseguirla.
1: Come si chiamano papà e mamma?
0: Maria Pina e Vincenzo.
1: Maria?
0: Pina.
1: Maria Pina e Vincenzo. Ora, curiosamente, noi abbiamo un ufficio postale interno alla trasmissione, è arrivata una cartolina da tal Vincenzo e tale Maria Pina, bah, omonimia, vediamo, vediamo, è una cartolina per Beatrice, vediamo.
0: Dai.

0: Ciao Bea,
1: Ciao.
0: lo riconosci? Questo è l'album fotografico del tuo primo anno di vita. Di solito ci chiedono sempre foto, video di quando eri bambina, di quando hai cominciato a muovere i primi passi con il pianoforte. E oggi ci siamo fatti invece prendere da un momento di nostalgia, abbiamo sfogliato io e papà tutto questo album.
1: Sono bellissime, quanti ricordi.
0: Beh, sei in un momento particolare della vita, cosa possiamo augurarti? Che tu e Massimo possiate vivere con gioia, emozione, meraviglia, stupore, tutto quello che io e papà abbiamo vissuto con te da quando ti abbiamo vista per la prima volta. Auguri, amore.
1: Auguri.
2: C'è Laura Bernardini che sorruccherà l'addietro con la nostra Alessandra Severini. E sì,
3: Sanno come farmi emozionare.
2: sanno come farti emozionare, ma sono meravigliosi.
3: Sì, è per quello che dicevo,
2: Ma hanno due pianoforti, per forza.
3: Due
2: Ma...
3: pianoforti, ma in realtà i due pianoforti sono nello studio che è stato costruito, insomma, è stato costruito prima lo studio e poi tutto il resto della casa.
2: Certo.
3: Ed è il posto dove ho studiato io ogni giorno della mia vita, ma soprattutto dove studiavamo a due pianoforti con papà.
2: Ma quanto sono contenti di diventare nonni?
3: Credo che si sia capito.
2: In realtà hanno già comprato una decina di album per riempirli delle fotografie di Margherita, perché chiaramente ci sarà Margherita a destra, Margherita a sinistra, Margherita che dice una cosa, Margherita. Sarà tutto così. Hai due genitori stupendi, una sorella,
3: Ludovica.
2: Ludovica,
3: Sì,
2: violoncellista.
3: più piccola di me di un paio d'anni. E lei è la
2: Musica.
3: trasgressiva della famiglia, ha scelto il violoncello.
2: Certo, però bisogna pure accompagnare, no?
3: Sì, infatti abbiamo un bel
2: Ma
3: duo
2: quanto siete belle,
3: insieme.
2: però.
3: E sì, lei oltre ad essere la mia sorellina è anche la mia migliore amica.
2: E questa è la cosa più bella che tu possa dire, questa è la sorellanza. Torniamo un attimo, grazie ai genitori ovviamente di Beatrice e Ludovica, con un grande bacio, siete stati complici perfetti, grazie mille. Quando diventerete nonni vi troveranno come gechi attaccati al soffitto. A 12 anni Beatrice Rana, correggimi, debutta proprio in maniera abelle che siete qua, bellissima questa foto. Vi
3: Qua
2: hanno
3: era in
2: fatte con lo
3: Salento.
2: stampino, eh? Vi
3: Sì,
2: hanno fatte con lo stampino,
3: così ci
2: papà e
3: dico.
2: mamma.
3: Eppure noi ci vediamo diversissime.
2: Ma non lo siete, vi do questa notizia. A 12 anni il debutto in Germania e a 18 il concorso internazionale di Montreal in Canada che
3: Sì.
2: tu vinci? E beh, e lì, insomma,
3: Sì, è importante come
2: lì
3: momento.
2: inizia un'altra strada, no?
3: Beh, lì inizio a capire che cosa avevo sognato, nel senso che fino ad allora.

0: Ah, comunque, per quanto avessi qualche concerto e questo grande sogno di diventare musicista, comunque ho vissuto un'adolescenza molto normale, nel senso che ho vissuto con i miei genitori, cosa che per il mio mondo è molto strana.
1: Sì,
0: E
1: atipica,
0: ho
1: certo.
0: frequentato il liceo scientifico, quindi ho avuto amicizie al di fuori della musica. E quindi la musica era sempre un grande obiettivo, però insomma la mia vita era anche altro. Invece con la vittoria di Monreale a 18 anni mi si apre un altro mondo che è quello del professionismo, cioè cosa volesse dire veramente essere pianisti concertisti.
1: Tornando a quell'istante, a quel momento stabilito che uno dice mi preparo per correre i 100 metri alle Olimpiadi, mi sono preparata per vincere l'oro, lo vinco e quindi era tutto nei piani. Però
0: No,
1: quando...
0: no, non era nei piani, nel senso,
1: Ecco.
0: io sono andata a quel concorso con delle aspettative bassissime, talmente tante che non avevo il vestito per la finale. E siccome il concorso era una settimana prima dell'esame di maturità,
1: Sì.
0: mi ero portata tutti i libri per la maturità da studiare, quindi matematica,
1: Tu studi,
0: fisica,
1: tu
0: così,
1: studi.
0: che sono rimasti chiusi, intonsi in
1: Beh,
0: valigia.
1: e quando ti hanno detto The winner is?
0: Veramente sono corsa a comprarmi un vestito per la cerimonia di premiazione perché non ce l'avevo.
1: Poi ditemi voi se uno non ha voglia di prenderla in braccio, Margherita inclusa, e ninnarla, perché è meravigliosa,
0: È
1: Beatrice.
0: stato un bel
1: Cosa
0: momento
1: suonavi
0: comunque.
1: a Montreal?
0: In finale portavo questo concerto che poi mi ha accompagnato, continua ad accompagnarmi, che è il primo concerto di Tchaikovsky. È stato un grande sogno suonarlo. Poi sì, questa colonna sonora di questo momento è stato molto importante.
1: Ma non aveva detto di essere innamoratissima di Bach? L'aveva detto e quindi noi abbiamo anche le prove di tutto ciò. Guardate.

0: non so da dove partire.
1: Non è vero che tu non abbia fatto la ballerina. Perché tu danzi sulla tastiera.
2: Sì, cioè, con le mani.
1: Danzi con le mani, va bene, sulla tastiera. Questa è la, Bach è la perfezione.
2: È la perfezione perché c'è tutto nella musica di Bach. Sì. Cioè, come avete potuto sentire questa...
0: Sì, concordo.
2: Secondo me, poi adesso, proprio questo brano è fantastico perché è un'esplosione di primavera. È la gioia pura. E secondo me, sì, appunto, Bach è la perfezione perché ha tutto dentro di sé. Questa grande spiritualità, ma anche questa grandissima umanità che riesce a combinare in una maniera perfetta.
1: Ah, che posso tenerla per 2 mesi con me? No, vero, non lo posso fare.
2: Margherita allora, avrebbe da ridire.
1: No, non solo Margherita avrebbe da ridire. Allora, tu sei romana di adozione.
2: Sì.
1: Presto spoletina, ma questo lo raccontiamo dopo. Però le tue origini non sono romane.
2: No, sono leccese, sono proprio pugliese al 100%.
1: Barocco leccese.
2: Barocco leccese, sì, nata, cresciuta lì e devo dire con delle radici profondissime in questa terra straordinaria che è il Salento.
1: E guarda caso a Lecce costei ha ideato e dirige il festival Classiche Forme che quest'anno compie... 10 anni con una margherita sulla torta, perché sì, effettivamente esatto. Dopo 10 anni arrivi mamma
2: esatto.
1: Della piccolina.
2: Beh, è un bellissimo traguardo questo decennale perché sì, appunto, sono delle immagini che mi riempiono il cuore. È un'avventura che è iniziata quasi per gioco 10 anni fa in un weekend di musica. Nel frattempo i concerti sono decuplicati, il pubblico anche. E, insomma, il senso del festival è un atto d'amore verso la mia terra, nel senso che mi piace l'idea di farla diventare una capitale culturale per una settimana e di portare questi grandissimi musicisti che sono prima di tutto miei amici e fargli vivere il Salento, quindi un'idea di residenza in cui anche il pubblico può avere un contatto più umano con una disciplina che certe volte è vista come distante.
1: Ed era la mia prossima domanda. La musica classica è nutrimento puro per l'anima, però a volte può sembrare, e non è così, messa dietro ad una serie di, diciamo, di vetri, ecco, non diciamo un muro. Sembra quasi difficile, sembra quasi che solo chi già la conosce possa fruire di tanta bellezza. Il tuo festival dimostra il contrario, no?
2: Beh, c'è una frase di un grandissimo compositore che è Mahler, che dice appunto la tradizione non è l'adorazione delle ceneri, ma la preservazione del fuoco. Allora noi cerchiamo di preservare il fuoco e di togliere un po' questa cenere che si vede troppo in giro e che viene percepita da alcuni. E quindi per poter fare questo... Diciamo che abbiamo deciso di rompere un po' gli schemi e di portare fuori la musica dai teatri.
1: E tu questo lo stai facendo perfettamente.
2: Lo vedete, lo portiamo in chiostri con le luminarie leccesi, nelle masserie, in mezzo alla natura, in luoghi bellissimi, in modo che ci sia una comunione di bellezza che possa avvicinare la musica al pubblico e il pubblico possa sentirsi a contatto anche umano con i musicisti.
1: Senti... Quante persone che non ascoltavano la musica classica ti devono questo battesimo e poi da lì in poi è facile innamorarsi, no?
2: Ah, tantissime. Io veramente, per esempio, l'anno scorso ho avuto una sorpresa incredibile perché era iniziato il festival la prima sera e mi si avvicina questa persona, quest'uomo americano, e mi dice: ciao, io sono venuto per la prima volta ad un concerto di musica classica al tuo recital a Carnegie Hall a New York e mi sono innamorato della musica, ho visto il tuo calendario, ho visto che facevi un festival e ho prenotato un biglietto per Lecce.
1: Signori, scusate, abbiate pazienza, se questo merita l'applauso, oltre alla pugna.
2: Sì. A lui sì.
1: Splendidamente rappresentata, guardate, è quell'uno. E quello che voglio dire è quell'uno che avrà detto a altri 100 quello che stesse andando a fare. Questa è la macchia d'olio, no?
2: Questo è il vero potere della musica.
1: Sì. Il potere e della cultura di... e della bellezza. Sì. Sì, adesso abbiamo anche un filmato dove lei suona con Ludovica. Adesso lo faccio vedere. No, Beatrice, una cosa. Stiamo attraversando un tempo, qualora ce ne sia stato uno migliore, ma stiamo attraversando un tempo terribile, no? Un tempo dove un fiocco rosa, un fiocco azzurro vengono salutati con il doppio della commozione e dell'amore, perché è vita, è vita. Sì. E dove il brutto, inteso come brutto, mostruosità, guerra, tende a voler prevalere. E poi c'è la cultura, c'è la bellezza, c'è la grazia. È una controrisposta, no?
2: Beh, diciamo che secondo me è proprio anche un atto di resistenza in questo momento, perché specialmente per persone come me che fanno un lavoro itinerante, quindi in tournée, io sono cresciuta con l'idea che il mondo potesse essere mio, no?
1: E lo è.
2: Però questo mondo sta diventando sempre più piccolo. Pian piano si sono ridotti i paesi dove si può viaggiare, dove si può condividere la musica, e al posto invece di allargare e di questa condivisione, invece sembra sempre più ristretta. E quindi secondo me, specialmente in questo periodo, fare musica e ascoltare la musica, fare musica io intendo non solo suonare ma anche ascoltarla, è fondamentale, perché alla base della musica c'è una parola che manca in questi periodi, che è ascolto. Se le persone si ascoltassero non ci sarebbero questi conflitti, e io credo che sia veramente importante. È ovvio che nelle situazioni gigantesche noi abbiamo poco potere, però il nostro potere inizia già dalla quotidianità, e molti conflitti possono essere evitati tramite l'ascolto. Lo vediamo ogni giorno sui social, persone che si parlano addosso, oppure che per incomprensioni si dicono parole non carine. E invece la musica insegna ad ascoltare, e oltre questo insegna a un'infinità di punti di vista, tutti bellissimi, tutti validi, perché tutte le persone che

vengono ai concerti hanno delle vite diverse, hanno delle giornate diverse. Magari uno ha avuto una giornata bellissima, uno ha avuto una giornata terribile. E mi ricordo una signora che venne a Vienna alla fine di un concerto e gli era morta la mamma.

0: sia qualcosa che possa aiutare ad avere un po' più di grazia e bellezza in questi tempi così bui.
1: Tu sei una meraviglia. Sei proprio una meraviglia, Beatrice. Hai fatto un discorso, guarda, che sul pentagramma sarebbe stata una pagina di Bach. Brava. Brava, Beatrice. Brava, brava, brava. Allora, abbiamo tempo? Sì, che abbiamo tempo. Date un'occhiata al rosone che porta al collo, Beatrice Rana, a questo gioiello che non pensavo lei portasse, ma mi è molto utile. Beatrice Ludovica, poi dici i genitori, la frutta casca attorno all'albero, appunto, appunto, andiamo a vedere, lo so, sempre lì.

0: che dire, ve le abbiamo volute mostrare insieme, anche perché dice mia sorella ha scelto un altro strumento, per l'appunto bisogna essere ben accompagnate.
1: Ma soprattutto io sono diventata gelosissima quando lei poi ha scelto il violoncello.
0: Perché?
1: Beh, perché appunto io sono nata in una famiglia di pianisti, pieni di pianoforti dappertutto, quindi... È stato naturale, però non avevo mai valutato la possibilità di altro.
0: Ma tu non pensi di avere tutto il tempo di valutarlo? Chi lo sa dove troveremo Beatrice Rana fra 10 anni? Perché questo è il fatto, no? Magari lei si può far venire in mente, domani la troviamo anche violinista. Ludovica, lei diventerà, le do del lei per evidenti motivi, diventerà zia. Impazzirà, questo glielo dico da zia, e quindi tenga da conto anche questa cosa. Spoleto, il Festival dei Due Mondi, diretto dal comune amico Daniele Cipriani, che ti ha voluta consulente per la musica classica, quindi c'è anche questo grandissimo appuntamento bello.
1: Sì, questo è un grande onore, quasi inaspettato devo dire. E sono molto contenta di affiancare Daniele Cipriani, che è una persona che stimo tantissimo e che ha una visione sul mondo dell'arte bellissima.
0: Bella e speciale,
1: e
0: sì.
1: Ovviamente prendere questo compito è un ruolo di grande responsabilità, perché il Festival di Spoleto è veramente un fiore all'occhiello della nostra Italia. E anche qua diciamo che cercheremo di rendere omaggio alla filosofia del fondatore, che era appunto il Festival dei Due Mondi di Spoleto.
0: Ah sì, Due Mondi. La domanda è, quel rosone che porta al collo è di Spoleto o viene da Lecce? Lecce, eh?
1: Eh sì.
0: Lecce. Guardate, ma mi sta bene così. Mi sta bene che sia rosone, perché tra poco noi vi portiamo dentro questo mondo. I rosoni parlano, raccontano. Sono libri meravigliosi, tondi, e ce li spiegherà un architetto, nostro ospite. Beatrice Rana, cosa possiamo augurare? Che tutte le stelle del firmamento illuminino le tue notti, che il sole più bello al mondo illumini i tuoi giorni.
1: Grazie.
0: Ti ringraziamo per essere non soltanto chi sei, per essere come sei. Beatrice Rana, la pianista numero uno al mondo. Questo è.
1: Grazie Paola.
0: Grazie a te e un bacio a Margherita.
1: Grazie.
0: Grande, grande, forte. Ci fermiamo, vero? Sì, ci fermiamo. Soltanto per un attimo. Rosoni dopo. Arriviamo. Grazie. Ma bello.
2: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività?
3: Quanto è bella! Guardatela.
4: Bellissima.
3: Qui!
2: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
5: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
6: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
7: E noi?

0: ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
1: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
0: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
3: Allora, mi sono, garantiamo, Beatrice Rana indossava questo gioiello e io quando l'ho visto ho detto, ma no, non è possibile, perfetto gancio con questo appuntamento. Allora, c'è un architetto ingegnere, docente di disegno e storia dell'arte, specializzato in restauro, che si chiama Armando Rossi, che è qui nostro ospite, che noi dobbiamo tanto Grazie. Ringraziare perché ha scritto, insomma, lei è riuscito a mettere insieme tutta la sua conoscenza in questo libro dedicato ai rosoni medievali. E poco fa, adesso arriveranno delle fotografie di eccezionale bellezza, ha detto, ma in fondo anche il girasole
4: certo.
3: è un rosone. Cosa sono i rosoni? Intanto ben arrivato, architetto.
4: Grazie.
3: Cosa sono i rosoni? Perché si chiamano così?
4: E questa è una domanda, è la domanda da cui è partito tutto.
3: Da cui è partito tutto.
4: È la domanda da cui è partito tutto, perché mi sono sempre chiesto come mai prendano il nome da un fiore quando quella terminologia nel periodo in cui sono stati costruiti non esisteva. Non veniva utilizzata e ho cercato, il primo passo è stato quello di trovare tutti i libri che parlassero di questo elemento architettonico.
3: Che non è poco.
4: No, ma non esistono tantissimi, perché pochi si sono cimentati in questo tipo di ricerca e poi da questo il motivo per cui proseguire, ma tutti ripetevano questa parola come se fosse unica e sola.
3: Unica e sola.
4: E quindi mi sono chiesto, ma assomiglia più a una margherita o più a un girasole che non a una rosa? E quindi da questa domanda sciocca come quella di un bimbo, che soprattutto è quella che arriva dai miei studenti, perché sono il motore di tutto, allora è iniziata una ricerca che è partita come tale, poi è diventato un libro. Questo libro era molto, ma molto più corposo.
3: Però Fontana Editore poi è riuscito...
4: Di fronte all'editore restringiamo, cioè andiamo al succo.
3: C'è tutto
4: sì,
3: qui dentro.
4: Per dire tutto, sì. Alla fine è uscito una sorta di manuale, anche se la parola manuale non la amo tantissimo, però è un metodo di lettura per capire perché è diviso in 8 parti, perché è diviso in 12, perché è diviso in numeri alle volte strane, 7, 13... molto complicati anche da fare, in un periodo storico in cui realizzare una finestra così grande, questo parla la parte ingegnere, era abbastanza complicato, era una grande sfida per quel periodo, tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, riuscire a creare un vano così grande in un muro.
3: Provate ad immaginare un vano perfettamente rotondo, appunto con una suddivisione come lei con attenzione massima scrive, che va dalle 6 parti, si può arrivare addirittura a
4: 100.
3: A 100.
4: Ci sono, non sono spicchi, ma sono parti, che sono per esempio le parti in cui è diviso il rosone della cattedrale di Valencia in Spagna, ma ci sono anche divisioni, sottodivisioni, uno è questo, ma nel gotico francese, nel gotico inglese, nel gotico fiammeggiante o nel gotico fiorito, si arriva a un'articolazione eccezionale di parti.
3: È una meraviglia. Noi, è la prima cosa che guardiamo, forse prima ancora che quando entriamo in una chiesa, quando siamo già entrati, perché se ci voltiamo, tutta quella la luce che entra dentro la navata deve necessariamente passare attraverso questo rosone.
4: Certo,
3: e
4: ma
3: questi vetri,
4: questa finestra grande, perché rosone viene fuori alla fine del XIII secolo dalla corona di rose che si metteva sulla testa della statua della Vergine.
3: Ed è
4: lo stesso motivo perché nasce la parola rosario, cioè la nostra catenina che usiamo per la preghiera litanica.
3: Certo.
4: Nascono questi due termini che si associano. È un po' come voler dare un nome a una cosa che finora aveva un nome esclusivamente tecnico, perché veniva chiamato oculus, finestra magna o sigillum in alcuni
3: casi. Sigillum, ecco, lei specifica questo termine, sigillum.
4: Sì, perché in realtà era una sorta di firma. Il rosone ci dice chi l'ha fatto, chi l'ha voluto e a chi è dedicata la Chiesa. Quindi questa combinazione di questi tre dati di fatto ci permette di capire